0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 3:01.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità,
13: sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie?
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
27: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Nettuno Bologna 1.
36: Nettuno Bologna 1.
37: Nettuno Bologna 1.
38: Sono le 4 e 3 minuti.
39: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1.
1: For millions of years,

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Toroc dribbla il portiere, Toroc realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio. Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Oggi è il primo giorno di settembre, martedì, ma qui a Bologna, in realtà praticamente su tutta l'Italia, è ancora piena estate. Le temperature di oggi raggiungeranno ancora i 34-35 gradi e potrebbe essere un nuovo record per settembre, perché valori così alti difficilmente si verificano, e si verificano quasi sempre all'inizio del mese, ovviamente. Oggi c'è la possibilità di annuvolamenti pomeridiani e magari di qualche rovescio qua e là, ma non cambierà la situazione delle temperature, perché saranno i famosi temporali di calore, non arriva certamente aria fresca, tanto che domani, mercoledì, sarà un'altra giornata molto molto calda, con massime di almeno 33-34 gradi, e di nuovo la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale pomeridiano, che però si esaurirà in fretta, perché non sta arrivando nessuna perturbazione per adesso. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
9: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Eccoci qua,
1: sì, 7.02, martedì 1 settembre, settembre andiamo, è tempo di remigrare, come dice Vannacci, come più o meno scriveva un suo idolo, suppongo, se mai ha letto qualche poesia, D'Annunzio Pastori del 1903 mi pare. Ebbene, oggi dobbiamo fare gli auguri ai santi, quindi agli amici che si chiamano Enea, e tutto sommato ci sta, Adiutore, che è un muscolo, Arealdo, Arcano, Lupo, Neofito, Nivardo, Prisco, Sisto, anche Tammaro, c'era anche un Tony Tammaro, mi pare si chiamasse, non è lui quello che hanno santificato, spero, e anche alle amiche che si chiamano Verena. Oggi in Italia è la giornata per la custodia del creato, che è fondamentalmente la giornata in cui si celebra l'ambientalismo cattolico. Nel 1939, il primo settembre, la Germania invase la Polonia, dando di fatto inizio alla seconda guerra mondiale. La Germania nazista attaccò i polacchi, l'Italia si mantenne neutrale. In quel caso, nel 1985, invece, una spedizione franco-americana individuò il relitto del Titanic. Mi sono passati ormai tanti anni, 41, e così tra parentesi. Devo dire che il museo dedicato al Titanic a Belfast, che è la città dove, non molti lo sanno, direi pochi, fu costruito il Titanic, che poi si inabissò durante il suo primo viaggio, partito da Southampton in Inghilterra, non da Belfast, però insomma, Belfast era al tempo una ricca città industriale, e primi del Novecento, importante anche per la sua cantieristica navale. E il museo che c'è a Belfast su tutta la storia del Titanic, ambientato in quegli anni fino proprio anche al recupero del relitto, tutto quanto, è uno dei musei più belli che io abbia mai visto nella mia vita. Mai avrei creduto, ma è un allestimento veramente sfarzoso, ricchissimo, bellissimo, museo fatto veramente in una maniera straordinaria, con grandi risorse spese bene. E quindi, casomai, è un meta Belfast che è fuori c'è turismo, ma è non italiano. In Irlanda trovi tantissimi italiani ovunque, soprattutto nei luoghi più Dublino, Galway, Connemara, le isole Aran, quelle lì. Però Belfast pochissimi, per noi rimane così sinonimo è poco attraente. Non lo so se poi ricorda i Trouble, non i Trouble, l'Ira, cioè, non è che gli altri poi non le sapessero queste cose, non è che, dire, che fosse soltanto una suggestione nostra quella del passato appunto turbolento, le divisioni tra cattolici e protestanti, lealisti e repubblicani eccetera. Però insomma, in sostanza, gli italiani a Belfast ce ne sono pochi. Se qualcuno invece venisse punto da vaghezza, consiglio assolutamente questo museo appunto dedicato al Titanic. Chiusa la parentesi, ci sta bene parlare del Titanic, perché siamo, insomma, ieri siamo veramente affondati malamente, ma ne parleremo più avanti. Gabri, ti saluto, però insomma, cominciate con i messaggi su Bologna, per favore trattenetevi ancora per un po', che noi facciamo la scaletta, la trasmissione come al solito, e poi insomma sì, ok, parleremo di calcio tra un po', però adesso un attimo, subito, no, perché sennò già la giornata è difficile, la serata è stata difficile, la notte anche. Se cominciamo subito a darci delle martellate, dopo ne parliamo. Al 366 402 4022. Intanto cominciamo a leggere la cronaca nazionale di Repubblica, pagina 23. I bimbi di Bologna in classe. Qui la scuola è già iniziata, la sperimentazione in Emilia Romagna, questo è l'articolo di Emanuela Giampaoli, ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi. Le elementari hanno aperto 2 settimane prima per sostenere Le famiglie. Giampaolo scrive: la nonna di Tommaso, Patrizia Scarlatti, davanti ai cancelli della scuola Scandellara, periferia di Bologna, si lascia sfuggire, grazie a Dio, mentre accompagna il nipotino. Lui e la sorella sono con me da giugno, si sfoga d'altronde per 2 settimane di campo estivo per entrambi i genitori. Hanno speso 800 euro, come si fa a non dare una mano? Gabriele invece è il più scontento, va malissimo, volevo restare al mare, mugugna, 8 anni, taglio di capelli da calciatore, ma tanto al mare non ci potevo più stare, quindi meglio qui che a casa, si rassegna. È uno degli 8.000 bambini emiliano romagnoli, ma il dato è ancora provvisorio, che per la prima volta entrano a scuola già alla fine di agosto, una sperimentazione voluta dalla regione per aprire le scuole con 2 settimane di anticipo in 42 comuni. Non è didattica, è su base volontaria, è gratuita, ha ripetuto fino allo sfinimento Isabella Conti, che è l'assessore alla scuola e al welfare in Emilia Romagna, che ha passato da sindaca a San Lazzaro, il piccolo comune alle porte di Bologna, dove volle nidi gratuiti per tutti. È entrata nella giunta De Pascale, no Pasquale, è partito un Pasquale, vabbè, si era impegnata a rivedere il calendario scolastico, facendo sue le richieste di migliaia di famiglie che le hanno scritto lettere, firmato appelli, mandato mail. Lo scorso anno anche le attiviste del gruppo, si chiama così, Mamma di Merda, e insomma, come dire, se lo dicono loro, avevano lanciato una petizione per rivedere i ritmi della scuola italiana, 78.000 firme per accorciare la pausa estiva scolastica più lunga d'Europa, ma anche nella progressista Emilia Romagna, patria degli asili nido e poi quegli asili di Reggio Emilia famosi, bla bla bla. Le resistenze non sono mancate, l'opposizione più forte da parte di bagnini e albergatori della Riviera, che vorrebbero ombreloni aperti il più lungo possibile, in un Natale, no? Così tanto vuoti a settembre, vuoti a novembre, ma importante che siano aperti. Così Conti e il presidente della regione hanno, De Pascale qui giusto, hanno trovato la terza via, dai 6 agli 11 anni, da Rimini a Piacenza si torna sui banchi prima, ma niente grammatica e tabellini, al massimo lezioni di circo, laboratori artistici. Lezioni di circo, cosa gli fanno fare a sti bambini? Così apro una parentesi, cosa gli fanno fare a sti bambini a scuola? Cioè il salto dentro il cerchio di fuoco? Adesso va bene che è volontaria e gratuita, ma insomma, ridateceli, ecco, va bene che non sappiamo dove metterceli i bambini la mattina, quando però li rivorremmo, ecco, quindi magari lezioni di circo, non so, il trapezio, che gli fanno a sti bambini? Vabbè. Con educatori, scrive Giampaoli su Repubblica, non i maestri, però il dado, nel senso proprio quello del dado, quello non il dado, è tratto, non è più un tabù, si può fare e dunque replicare, potrebbe diventare un modello in altri territori, auspica il DEM Stefano Baccari, che invita il ministro all'istruzione Giuseppe Valditara ad ascoltare i bisogni, ascoltare i bisogni. Si presta una certa mattina con le difese basse e soprattutto come si dice il senso dell'inibizione un po' bassa, così siamo ancora un po' in, le difese, cioè io avevo Giuseppe Valditara, ecco, se volessi ascoltare i bisogni, una sperimentazione che è già un caso, una buona iniziativa che va monitorata e valutata sul campo, commenta Cristina Costarelli della AMP Lazio. Vabbè, Sofia 9 anni, coda di cavallo, è la più carica, dai che ci scaldiamo per la scuola, anche se io i compiti li ho già fatti tutti, a luglio sono rimasta a casa, un mostro praticamente. Sofia è un mostro. Edoardo, mi dispiace per la vita, Edoardo Maglia del Bologna finalmente può tirare calcio alla palla nel cortile di scuola, di solito è vietato, gungula, guarda come il livello di adesione testimonia che abbiamo scelto la strada giusta, dimostra che fosse necessario mettere in campo un intervento pubblico in questo periodo. Chiosa De Pascale, che ha investito 3 milioni per la fase pilota, impegnandosi a rendere la misura strutturale, e i genitori ringraziano, abbiamo 3 figli, racconta Eleonora Margarito, ginecologa, marito medico, dice il più grande 6 anni e mezzo, la più piccola 2, le vacanze sono davvero troppo lunghe, le donne le aiuto a partorire, tutte lamentano la fatica poi della gestione, se si vuole invertire il calo delle nascite la via è questa. Imran Khan viene dal Pakistan e ha staccato dal cantiere per venire a prendere suo figlio, il suo bimbo, siamo molto grati, quest'estate abbiamo sempre lavorato, lui dopo 3 mesi a casa voleva tornare a scuola. Oh, C'è poi un'intervista a commento di questa notizia di, a Marco Rossi Doria, che dice: è difficile cambiare il calendario, ma aiutiamo i genitori, la scuola non è uguale per tutti, non è uguale dappertutto. Cambiare il calendario scolastico, scrive Viola Giannoli, non è un gesto tecnico né burocratico, sarebbe una rivoluzione che al centro dovrebbe avere una proposta educativa. E sembra dire Marco Rossi Doria, piuttosto che una semplice mossa così alla Tetris per trovare l'incastro migliore. Rossi Doria è stato insegnante, sottosegretario all'istruzione, padre, ora è presidente dell'impresa sociale Con i Bambini, che attua i programmi del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, e dice che è un tema questo molto complesso per motivi oggettivi. Siamo tutti nel climate change. Immaginiamoci ora l'inizio di una prima elementare a Catania o in una scuola dell'Italia meridionale, fa caldo e in effetti sì, abbiamo anche un problema di aria condizionate che mancano, che non ci sono a scuola. E aggiunge: l'Italia è anche però un paese mediterraneo, pur senza tenere presente il cambiamento climatico. Rientrare in classe il 1 settembre da noi non è uguale a farlo in Olanda, dove la mia nipotina è tornata tra i banchi ieri. Le scuole non sono attrezzate anche su cose molto più serie del sistema di raffreddamento, come ad esempio la capacità di resistere a eventi sismici importanti in un paese sismico. Vabbè, sono un terzo credo delle scuole italiane, credo che non sia la norma comunque l'antisismica. Quindi abbiamo problemi strutturali severi dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed energetica che vengono tralasciati da decenni, qualunque sia il governo. L'edilizia scolastica, l'efficientamento e anche le temperature delle classi sono un problema della comunità nazionale a cui andrebbe messa mano. Quella dell'Emilia Romagna mi sembra una proposta prudente, più che un anticipo del calendario si tratta di una disponibilità a favorire un'alleanza tra scuola, comuni e terzo settore, favorire dunque comunità educanti, a dare opportunità di apprendimento e socializzazione ai bambini. È l'aspetto che maggiormente viene sottolineato, l'aiuto alle famiglie, perché viviamo in una società adultocentrica in cui le esigenze dei bambini sono sempre l'ultimo tema a cui rispondere, e a mio avviso bisognerebbe ribaltare, dice Rossi Doria, la prospettiva, fare un ragionamento educativo. Riaprire le scuole significa ritrovare amici, giocare insieme in una società in potente crisi demografica dove tra coetanei non ci si vede facilmente e in cui i bambini e i ragazzi sono la minoranza di chi viene alle città. Trovo che sia importante invece restituire loro un tempo di apprendimento e di gioco che alleni il tempo, al tempo della scuola. Più di un quarto di tutti i bambini d'Italia è povero, oppure molto povero, è una statistica, e non va nemmeno al mare o in montagna se non grazie alle iniziative gratuite del terzo settore e degli scout, aperta parentesi, quindi Bagnini non si preoccupino, che tanto in linea di massima quei bambini che poi sono andati a scuola ieri, ci vanno già in questi giorni, a settembre non sarebbero comunque stati sotto un ombrellone dei loro tranquilli. Purtroppo nelle nostre città, dice ancora, conclude Rossi Doria, anche il gioco auto-organizzato per strada, nei rioni, nei cortili è un residuo novecentesco che sopravvive in pochissime realtà e che riusciva anche grazie ad un occhio collettivo adulto, sarebbe ora da riscoprire, ma è evaporato nella storia educativa di questa nazione. E allora viva gli enti locali che immaginano iniziative che non hanno ancora il ritorno, il ritmo del calendario scolastico né la dimensione doveristica, cioè la dimensione doveristica dello studio e dell'impegno cognitivo, ma preparano di lì a breve a rimettersi in gioco. Tra l'altro, statistica di ieri, previsione, numero che è circolato ieri, che nel 2050 saranno più le famiglie senza figli di quelle con i figli. E tant'è, insomma, quella è la direzione. E questo era l'articolo di Repubblica Nazionale su questa sperimentazione che è stata avviata in Emilia Romagna ieri. Andiamo a vedere adesso. Io andrei a vedere Corriere di Bologna. Cominciamo col Corriere di Bologna e lo sfogliamo assieme, poi vi leggo un'altra cosa che c'è su Repubblica Nazionale. Però intanto l'apertura del Corriere di Bologna, vabbè, sì, l'Atalanta si prende Rowe i 3 punti, un bellissimo Bologna beffato nel recupero, questo è il titolo. Alto, il titolo grande, tutta pagina, accoltellato un 28enne, è grave, è stato aggredito in casa medicina da un soggetto a momento sconosciuto, è in prognosi riservata, la vittima ha chiesto aiuto ai vicini e poi ha perso conoscenza, lotta tra la vita e la morte, indagano i carabinieri e caccia l'aggressore e ne scrive Federica Rannetti, un 28enne italiano, è stato accoltellato in casa medicina nel Bolognese. Il tentato omicidio risale a domenica pomeriggio quando la vittima era in casa da sola con diverse ferite di arma da taglio, profonde e ancora sanguinate. È riuscito a chiedere aiuto ad una vicina che ha chiamato i soccorsi. Ora il ragazzo è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all'ospedale maggiore in gravissime condizioni. Indagano i carabinieri, stanno cercando di risalire all'aggressore fuggito subito dopo l'agguato. La casa è sotto sequestro con tutti i dispositivi della vittima. Anche qui in prima c'è l'Emilia Romagna gioca d'anticipo, prima campanella per 8.000 studenti, poi c'è anche la questione della Burrich, conto finale. 25 a Torino, licenziamenti 78, pagina 2 e 3, abbiamo detto. La prima campanella in anticipo per 8.000, le famiglie dicono una misura che vale oro. L'articolo di Ludovica Brugnoli, aprono in anticipo 150 istituti in regione per le scuole primarie, Scandellara. Lepore De Pascale Conti dicono è un esempio virtuoso di welfare, Ludovica Brognoli, chiedo scusa, l'ipotesi di allungare al pomeriggio anche per il prossimo anno, stiamo dimostrando grazie alle risorse europee, regionali e comunali e il terzo settore stanziate che è possibile modellare un'offerta scolastica, sono 22 le scuole che hanno aderito e abbiamo detto 22 scuole ad aderire. E gli alunni coinvolti, circa 8.000, sono 1.700 le bimbe e i bimbi di Bologna che hanno approfittato di questa possibilità. Poi ancora a pagina 3, Marco Madonia, sono stati mal consigliati e hanno pagato il prezzo, andare via è un sollievo, questo è il titolo di un'intervista fatta a una ex operaia dipendente della Burrich, Daniela Damone, ha scelto di non trasferirsi a Torino, ha avuto un accordo sulla buona uscita. La Burrich si riepiloga: 70, 78 sono i licenziati, 25 sono andati a Torino. Scrive Alessandra Testa: si chiude così con 6 mesi di anticipo l'avventura di questa azienda. 64 invece hanno conciliato con un accordo, una buona uscita. Tra i 40 e i 50 anni hanno conciliato con la società. Come mi sento? Finalmente finita. Penso sia lo stato d'animo di tutti, dice questa ex dipendente. Si è chiuso un cerchio nel migliore dei modi. Poco dopo le 17 è uscita dalla sede di Burrich. Questo era il suo ultimo giorno di lavoro. Ha scelto di non trasferirsi a Torino. Ha trovato un'intesa sulla buona uscita con la nuova proprietà. Credo siano stati mal consigliati. Non puoi pensare di fare un'operazione del genere in Emilia Romagna. Qui non si può fare. La UIL ha avuto un atteggiamento irresponsabile. Continuava a dire: guardate che vi cacciano tutti. Non è andata così. Basicnet paga una buona uscita a tutti, anche quelli a cui non era dovuta. Stiamo parlando anche di cifre importanti, da 30 fino a 100 mila euro, e quindi il peggio lo hanno avuto loro. Saranno stati consigliati male dai consulenti. Pensare di mandare a casa la gente così è da pazzi. Ero una office manager e executive assistant. In 10 anni ho lavorato con tutti e quattro gli amministratori delegati, si sono succeduti, il nuovo amministratore delegato, Davide Piccolo, si è dimostrato una brava persona, la verità è che era da ipocriti far finta di non sapere che Urich sarebbe stata venduta. Ho un figlio di 15 anni e quindi non posso andare a Torino, è un'età nella quale non si può sradicare, poi ero stanca, gli ultimi 2 anni molto pesanti, di sindacato non ne ho mai voluto sapere, mi sono iscritta alla CGIL perché ho avuto piena fiducia nel funzionario Matteo Fabri, si è dimostrato molto capace e io comunque non sono neanche di sinistra, non voterò mai a sinistra, ma ho a cuore il bene comune, in questo caso la CGIL si è comportata in modo impeccabile. Che bello sentire queste cose, certo c'è in ballo un tornaconto personale, questo mi sembra evidente, ma se alla fine fossimo tutti in grado di guardare da una parte e dall'altra le cose che vengono fatte bene come criterio, sarebbe tutto forse un po' più facile, chissà, comunque. Nel 2026 dice lavorare in un'azienda privata e pensare di restarci tutta la vita è una cosa da ingenuo. Io ho trovato un altro lavoro come la maggior parte dei miei colleghi. Basta con la moda, sono stanca, mi porto dietro un dispiacere immenso. Burrich è stato un pezzo importante della mia vita. Ho passato il mio 50° compleanno a lavorare nell'archivio, a vedere la storia e la passione di un marchio leggendario. Penso però che ci siano cose che vengono prima. Non è vero che l'azienda è una famiglia o che ci vogliamo tutti bene. Alcuni colleghi sono contenta di non vederli più. Ho sempre pensato che l'azienda non è una cosa mia, mi deve riconoscere dei diritti che corrispondono ai miei doveri. Poi in questo caso parliamo di un'azienda che è stata salvata, mica hanno portato i libri in tribunale, quindi insomma, eccetera. Beh, sono come dire, lucida ma giusta, severa ma giusta, e soprattutto detto anche da una persona che dice di avere un'estrazione appunto non di sinistra, direi proprio anche di senso opposto, mi fa piacere sentire che questa roba sulla quale giocano alcuni in modo assolutamente credibile e sincero e onesto, altri no, sul fatto che siamo una grande famiglia. E le cose che si sentono dire i dipendenti di piccole aziende, di grandi aziende, di multinazionali, sempre questo sottile ricatto tra imprenditore e dipendente, guarda che se vado male io, poi perdi il posto di lavoro tu e quindi siamo nella stessa barca. No, diciamo che la barca è la tua e io sono ai remi, c'è una differenza. Certo, se non remo affondiamo, mi rendo conto, però non è la stessa cosa. Se siamo nella stessa barca, tu sei l'armatore, io il mozzo, o appunto il fuochista, non è uguale. Quindi, in tanti, insomma, questa nenia, questa solfa l'abbiamo sentita tante volte: siamo tutti nella stessa barca. L'impresa è una grande famiglia, siamo tutti una famiglia, ma dove? Anche nelle famiglie, poi ci sono comunque, come dire, i parenti serpenti, no? E giocare su questa cosa qui, sì, anche basta a un certo punto. Poi ancora, pagina 4, addio al fumettista Guido De Maria, era il papà di Gulp e Super Gulp, ne scrive Marco Marozzi. Nemmeno un mese dopo il suo amico allievo Francesco Cucini, un paio di giorni dopo il suo compare fotografo Franco Fontana è morto anche Guido De Maria. Autore, regista, organizzatore culturale, padre di Gulp, fumetti in TV, maestro di Carosello, la prima mitica pubblicità in bianco e nero, sodale di Franco Bombicini, il Bombi di Stuntrooper e Nick Carter. Il 20 dicembre avrebbe compiuto 94 anni. Con lui scompare una delle ultime stigmate di una Modena colossale che ha influenzato in parte e conquistato Bologna, generato Vasco Rossi e ogni forma di comunicazione e arte, insegnato all'Italia una generazione nata a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Dopo ricordata ora, dopo un inchino alla più giovane Caterina Caselli, casco d'oro, divenuta adesso una raffinata e coltissima manager, da Maurizio Vandelli, classe 44, la voce dell'Equipe 84, poi solista, che abita in Brianza dopo decenni di Milano, una gioventù che si ritrova, sa cosa c'entra Vandelli, poi Marozzi quando parte, fantastico, una gioventù che si trovava al bar Grand Italia, sotto i portici della Via Emilia, si scambiava idee, nascevano amicizie per la vita, De Maria era il prosecutore di una Modena del disegno che aveva il suo capofila in Paolo Campani, Paul, e continua fino ad oggi con altri autori, di cui il più famoso è Guido Silvestri in Arte Silver, che è l'autore di Lupo Alberto e anche di Cattivico, un allievo di Bondi. Nella città delle figurine e del loro museo, De Maria negli anni 90 fu condirettore poi del settimanale umoristico Comics, edito da Franco Cosimo Panini, diretto insieme a Beppe Cottafavi, uno dei primi laureati di Umberto Eco. E editor e maestro di Editor Librari. I pezzi di Marco Marozzi hanno un valore aggiunto perché Marozzi, che insomma, per quanto giovanile comunque ha qualche tacca sulla spada, conosce tutti. A Bologna conosce ed è conosciuto da tutti, non solo a Bologna, e quindi è capace anche di ognuno di avere dei riferimenti, dei link, dei dettagli che più giovani non possono avere, non hanno, perché poi non è soltanto una questione di anagrafe, ma anche di dei rapporti, delle relazioni che sei riuscito a tessere nella vita. Lui conosce tutti ed è in grado, uno dei pochi giornalisti tra i più anziani in circolazione, dei più esperti, che è in grado poi di disegnare, di unire i puntini, di vedere i collegamenti dove gli altri non possono vederli. De Maria frequentò il liceo classico, si appassionò al disegno anche per far colpo sulle compagne di classe. Raccontò quando il Comune di Modena lo premiò per i suoi 90 anni. Si iscrisse alla facoltà di matematica e fisica, ma il pallino per le vignette e i balloon lo portò, attraverso le conoscenze di alcuni parenti nella redazione di Epoca, che era diretta da Enzo Biagi, en passant, vedi, per per madre Montanara, di Guccini e dei bolognesi fratelli Bonaga, vedi? Cugino dei fratelli Bonaga, che lo assunse come vignettista. Negli anni 60 fondò con alcuni colleghi Wimder Film, Visani, Malossi, De Maria Righi, e iniziò a realizzare gli spot per Carosello, la trasmissione Rai che inaugurò la pubblicità TV. Dopo Carosello, tutti e nacquero Salomone, il pirata Pacioccone per la Marina Fabbri, regia di De Maria, disegni di Bombi, musichette di Guccini. Poi gli gnomi della Loacker, Loacker che bontà, oltre 1200 spot, fra cui le campagne con i Brutus, per chi se li ricorda, fra

0: raccontò così De Maria. Nick Carter era un detective letterario creato da Ormond Smith e John Coryell, quindi tanti anni fa. De Maria e Bombi trasformarono il protagonista di avventure comiche ambientate nella New York del primo Novecento. Finivano con un mitico e l'ultimo. Chiude la porta, lo pronunciava l'assistente pazzi. Bombi e De Maria crearono un vero e proprio fumetto animato. I dialoghi comparivano scritti nelle nuvolette in sincrono col doppiaggio e diventò la cifra stilistica del programma, la caratteristica che rese Gulp unico nel suo genere. Messo in pausa, tornò poi nel 77 come Super Gulp, riscuotendo un grande successo. Con Franco Godi compose anche le sigle della trasmissione. Fumetti in TV. 45 giri dedicato al personaggio di Giumbolo superò le 100.000 copie vendute. Una persona che sa fare tutto, ha scritto Governi nel suo libro Amici a proposito di De Maria. Se fosse vittima di un naufragio e si ritrovasse su un'isola deserta, sarebbe capace di trasformare l'isola nel giro di qualche anno in una piccola Manhattan. Nel corso della sua carriera De Maria ricevette diversi premi e riconoscimenti, tra cui un premio per la regia televisiva 78, premio Tenco. Mi chiedevano sempre i miei genitori cosa vuoi diventare da grande, e stufo, e un giorno risposi voglio diventare vecchio. Ci sono riuscito, anche se ci sono voluti 90 anni, così disse. Fu lui nel 67 a iscrivere alla SIAE Guccini, che aveva scritto già canzoni cantate poi da altri. Quando Maurizio Vandelli se ne accorse furono guai, poi tutto si risolse. Per decenni a casa De Maria, racconta sempre Governi, si riunivano anche 200 persone a cena, porca miseria, una casa grande, fra Aceto Balsamico e Crescentini, Guccini e la chitarra, Franco Fantana a scattare foto con la Polaroid, lui, artista di spessore mondiale, pronto a metterli insieme in una foto 10x10. E questo era l'articolo bellissimo di Marco Marozzi sulla scomparsa di Guido De Maria. Andiamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:30.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi è il primo giorno di settembre, martedì, ma qui a Bologna, in realtà praticamente su tutta l'Italia, è ancora piena estate. Le temperature di oggi raggiungeranno ancora i 34-35 gradi e potrebbe essere un nuovo record per settembre, perché valori così alti difficilmente si verificano quasi sempre all'inizio del mese, ovviamente. Oggi c'è la possibilità di annuvolamenti pomeridiani e magari di qualche rovescio qua e là, ma non cambierà la situazione delle temperature perché saranno i famosi temporali di calore, non arriva certamente aria fresca, tanto che domani mercoledì sarà un'altra giornata molto molto calda con massime di almeno 33-34 gradi e di nuovo la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale pomeridiano che però si esaurirà in fretta perché non sta arrivando nessuna perturbazione per adesso. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
9: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare profondità, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
10: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
11: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti.

0: Rimerano, l'impossibile diventa possibile.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Sono le 7.34, questo è Tempo Perso, con Emilio Marrese, Nettuno Bologna 1, la rassegna stampa che va in onda tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8.30, il nostro numero 366-402-4022. Già che ci siamo, vi leggo anche quello, così inauguriamo la rubrica più spudorata d'Italia, è l'autorassegna stampa, quello che ho scritto stamattina su Repubblica Nazionale, pagina 25, sempre a proposito di Guido De Maria e di Super Gulp e di Gulp. Vi ho letto prima l'articolo di Marozzi e adesso questo: ci sono i fumetti e c'è uno che li dice, ma che bella trovata. Così Cocchi Ponzoni spiegò agli italiani davanti alla televisione cosa avrebbero visto di lì a breve sul secondo canale, l'odierna Rai 2, alle 21.15 del 14 settembre 1972. Sono disegni che non si muovono, aggiunse l'altra metà del duo comico, era Renato Pozzetto, giovanissimo anche lui. Si basa sul principio del treno, la gente sta ferma e sono gli alberi che passano dal finestrino. Andò così in onda Gulp, fumetti in TV, il programma storico voluto dal dirigente Rai Giancarlo Governi, realizzato dal modenese Guido De Maria, scomparso ieri all'età di 93 anni, che è stato bambino ma anche bambino cresciuto negli anni 70, ancora oggi ha nel frasario quei tormentoni, dice il saggio, maledetto Carter hai vinto anche stavolta, l'ultimo chiude la porta, ma soprattutto ricorda nitidamente la sensazione più forte legata a quella trasmissione, era dannatamente breve, appena 15 minuti alla settimana, più di Carosello, dal quale in qualche modo nasceva, ma mai abbastanza, sufficienti però per fare una rivoluzione, a cominciare dalla sigla, Crash, Hook, Wow, Gulp, fumetti in TV. Fa davvero tenerezza ripensare ad un tempo di paleotecnologia in cui in prima serata si trasmettevano, ed è difficile immaginare nulla di più boomer di questo, dei fumetti ripresi da una telecamera che al massimo zoomava e scorreva sulle tavole con attori più o meno professionisti, tra cui Oreste Leonello, Sandra Milo, Simona Izzo, Gigi Reder, Filini per intenderci, Giorgio Ariani, a recitare le parole scritte dentro le nuvolette, cioè non erano cartoni animati, inquadravano le vignette e facevano le vocine. E quindi non stavano a Disney come i fotoromanzi dell'epoca, chi se li ricorda, stavano a Hollywood, al cinema. Quella cosa così artigianale, rudimentale, perché oggi chiunque già all'asilo farebbe di meglio con uno smartphone, raggiungeva un audience dell'83%. Sì, c'erano solo due canali in tutto, lo so, in TV, battendo anche il rischiatutto di Mike Buongiorno sulla rete principale, altro che Stanislao Mulinski in uno dei suoi travestimenti. Un azzardo geniale. Un nuovo linguaggio, così come è geniale l'intuizione di mettere sul divano figli e genitori assieme dopo cena e non nello spazio, non fare un programma di cartoni animati, di disegni, di fumetti nella TV dei ragazzi del pomeriggio. E ripescando anche i fumetti delle precedenti generazioni, quelli dei padri, appunto, Tex, Mandrake, l'uomo mascherato, eccetera. Ad elevare culturalmente il genere ci aveva già pensato, ci stava pensando Umberto Eco da una decina d'anni con i suoi saggi. Diceva, scrisse anche, quando voglio di rilassarmi leggo un saggio di Engels, se invece desidero impegnarmi leggo Corto Maltese, diceva Eco. L'Italia di Gulp poi non era così ingenua, arcadica, come si potrebbe pensare. Il 14 settembre del 72, il giorno del debutto in TV, appunto arrivava una settimana dopo il massacro di Monaco, quello delle Olimpiadi, no? 11 atleti israeliani uccisi dopo essere stati presi in ostaggio dai terroristi palestinesi di Settembre Nero. Era l'anno del Watergate, lo scandalo americano, era l'anno del Bloody Sunday a Derry in Irlanda, 13 vittime civili uccise dall'esercito inglese. dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi a Milano. Era l'Italia di Berlinguer appena eletto segretario del PCI, l'Italia di Giorgio Almirante, che rivendicava proprio quel 14 settembre, basta andare a vedere sul giornale, ad un raduno del fronte della gioventù: noi non escluderemo mai dai vertici coloro che hanno militato nel partito fascista, diceva con orgoglio Almirante. Quella era l'Italia degli anni 70. A presentare Bombi, autore di Nick Carter e Stuntrooper De Maria, fu Francesco Guccini, che collaborava ai Caroselli. Nella prima puntata andò in onda, oltre alla striscia del piccolo investigatore Nick Carter, anche Il Signor Rossi di Bruno Bozzetto e Le Ciccione Volanti, si chiamava così il cartone animato di Walter Facini. Oggi sarebbe inimmaginabile anche solo pensarlo, non solo disegnarlo, e figurati intitolarlo poi Le Ciccione Volanti, sarebbe cartoon shaming, non so, body cartoon shaming. Dopo la prima edizione Supergulp tornò poi dal 77 all'81 nel pieno degli anni di piombo, quindi altro che Italia ingenua, ce lo ricordiamo bene noi, due giorni dopo l'uccisione dello studente Francesco Lorusso e dei carri armati nelle strade della nostra città, la città che era poi quella di Bombi, quella di De Maria. I fumetti passavano comunque tutti da lì, Alan Ford col gruppo TNT di Magnus e Bunker, e il gruppo TNT, eccolo qui, pom pom pom pom pom, sì, è stata la TV dei miei della mia infanzia. Lupo Alberto di Silver, Corto Maltese, i supereroi della Marvel, c'erano i Fantastici 4, c'era l'Uomo Ragno, si chiamava ancora Uomo Ragno da noi, non si chiamava Spider-Man, anche se nella sigla era Spider-Man, vero. Asterix, Tintin e poi insomma tutti i surreali personaggi di Iacovitti, e poi però arrivarono i manga, i giapponesi, e quindi sbam, crash, bang e stop. E questo era quello che ha scritto il sottoscritto sulla scomparsa di Guido De Maria. Poi andiamo avanti con, riprendiamo il Corriere di Bologna. Quanto Emilia Romagna al Lido per il grande cinema, parte la mostra del cinema di Venezia. L'Emilia Romagna, scrive Piero Di Domenico, approda al Lido di Venezia per la mostra del cinema che si apre oggi. La regione, attraverso la sua Film Commission, torna nel concorso principale con il francese Un peu en minuit, io, il mio francese più o meno è quasi come il bolognese, di Nicolas Pariset, con Melville Poupeau e Chiara Mastroianni, una produzione esecutiva di Simone Bacchini e Mario Chiemello per la bolognese A Papaya, realizzato tra Ferrara, Bondeno e Sasso Marconi. Evento speciale della giornata degli autori invece è Se venisse anche l'inferno di Samuele Rossi, racconto di un ventenne partigiano che resta solo a presidiare un rifugio di montagna. Le riprese hanno interessato anche Fanano in paese e nei boschi di Fellicarolo sotto il Monte Cimone. Nel cast per la prima volta sullo schermo anche Stefano Cisco Bellotti, l'ex voce dei Modena City Ramblers, uno dei nostri amici che spesso intervistiamo su Bologna 1 come esperto e tifoso del Bologna. A Venezia anche Andrea Pallaoro e Luca Guadagnino portano sullo schermo Bernardo Bertolucci in due film, e poi La città dei vivi del bolognese ormai adottivo Edoardo Gabriellini. Le giornate degli autori vedranno pure Balcanica di Nicola Sorcinelli con la bolognese Matilde De Angelis, anche produttrice associata. Nelle notti veneziane il documentario Uno si distrae al bivio di Alessandra Lancellotti, prodotto dalla bolognese Caucaso. Il 23enne bolognese Davide Vavalà, artista seguitissimo sui social, realizza murales e installazioni, tra i protagonisti del cortometraggio Il primo della classe. La Cineteca di Bologna invece presenta il restauro di tre film, che sono La lunga notte del 43 di Florestano Vancini, Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola, Lo zio di Brooklyn di Cipri e Marisco, mentre in lizza per il Leone d'Oro ci saranno anche tre film della casa distribuzione bolognese Wonder Pictures, a partire da Fucking Fastard di Werner Herzog, Cinema Lido. Ma non solo, questa sera Ferrara ospita la prima del Malloppo alle 20 al Cinema Apollo. È stato girato in città, in sala a Ferrara, il regista De Biasi con Diego Batantuono, il Mago Forest e Max Angioni. E questo ne dà notizia di Domenico sul Corriere di Bologna. Passiamo adesso a sfogliare insieme il resto del Carlino. Dov'è? Eccolo qui. E intanto adesso piano piano l'apertura è anche sul Carlino, sul trasferimento della Burrich a Torino, fine della storia, scrive in prima pagina nella sezione locale il quotidiano cittadino. Chiusa la sede degli oltre 100 dipendenti, solo 25 scelgono il trasferimento, dicono non ci hanno rispettato. Poi c'è la fotona grande, l'ultimo carosello di Guido De Maria, fumettista morto a 93 anni, il legame con Bologna. E poi ancora cantiere in via Mattei, traffico subito in tilt. Poi E poi c'è anche un'altra vicenda, dopo ve la dico. Scuola aperta in anticipo, prima campanella per 1700 bambini, una mano alle famiglie. Questo è il titolo di pagina 2. L'articolo di Giorgia De Cupertinis, al via il test su base volontaria che precede l'avvio delle lezioni tradizionali, 2 settimane dense di sport, attività educative e ricreative per gli alunni. L'Epore dice che i bisogni dei genitori cambiano, la scuola deve sapere evolvere. Poi c'è il valzer, sempre su un proposito di scuola, Federica Geri Samoggia, il valzer dei presidi, istituti comprensivi, tanti nuovi dirigenti e i reggenti sono 9. Laura Barra saluta i Serpieri per approdare a Rosa Luxemburg, al Mattei Luca Prono in arrivo da Ozzano. Poi per le scuole Armandi Avogli non c'è data per il trasloco, ci sono i lavori in corso, il cantiere del PNRR è fuori tempo, i bimbi stanno ancora alle medie Carracci, Fratelli d'Italia chiede chiarezza, insomma c'è tutto il risico delle cattedre e dei ruoli per chi è coinvolto, lo suggerisco, lo indico. A pagina 2-3 del Carlino, non ve lo leggo perché sennò ci ammazziamo. E pagina 4, escursionista disperso a Cortina, 67enne bolognese cade nella scarpata, resta bloccato, salvato dopo 10 ore di ricerche. Andata bene, insomma, non aveva fatto più avere proprie notizie la moglie dopo essersi accampato. L'incidente è avvenuto mentre rientrava nella zona del Lavinores, mobilitati 50 uomini e 3 elicotteri. Ne scrive Francesco Zuppirò, è stato ritrovato vivo dopo 10 ore di ricerche con i cani molecolari, gli elicotteri, una cinquantina in tutto di persone tra guardia di finanza, vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino. Vado a fare un attimo una passeggiatina, le ultime parole. Mobilitate nel disperato tentativo di ritrovare un 67enne bolognese scomparso durante un'escursione tra le Dolomiti di Cortina d'Ampezzo, lì dove l'escursionista bolognese in vacanza si era attardato nella notte tra domenica e ieri, e quando l'ultimo contatto tra l'uomo e la moglie era avvenuto intorno alle 2 prima di fermarsi in una zona boschiva sulla via del ritorno dalla cengia del Lavinores per poi accamparsi la notte. Intorno alle 5:30 del mattino l'allarme, telefono su cui lava vuoto, nessuna notizia, l'allerta che corre veloce per i canali di emergenza, massiccia operazione di recupero ad alta quota, ricerche a terra in volo, insomma alla fine dai, l'hanno beccato e quindi tutto è bene ciò che finisce bene. Cos'era successo? Ferito ad anche schiena, si vede che era caduto, era disidratato, quindi anche insomma poco lucido. A un certo punto è stato portato in salvo, preso in carico dall'equipe medica e dal tecnico dell'elicottero di Pieve di Cadore, caricato in barella, è stato a bordo di un berricello, è stato trasportato all'ospedale di Belluno, aveva cercato, secondo la ricostruzione dei soccorritori, di risalire lungo un itinerario non segnalato, e durante il rientro a casa aveva poi perso l'orientamento, aveva lasciato lo zaino, era caduto in una scarpata tra gli alberi, non riuscendo più a ritrovare il cellulare per chiedere aiuto. Sicurezza in stazione, cambiamo tema, pagina 5, sempre del Carlino, Ferrovie dello Stato, piano per l'autunno, l'ipotesi dei tornelli non è da escludere, ancora ne stiamo parlando dopo 8 mesi dai fattacci. Il progetto delle ferrovie sarà presentato alle istituzioni nei prossimi mesi, un sistema integrato di misure, dalla vigilanza al controllo degli accessi, sulle barriere dicono che l'idea è da valutare considerando la complessità dello scalo centrale. Sarà pronto in autunno, già in occasione del prossimo tavolo del Comitato per l'Ordine Pubblico che si ritroverà prossimamente in prefettura, il progetto sulla sicurezza per la stazione centrale preparato dal gruppo FS, scrive Maria Teresa Mastromarino, che non chiude il gruppo FS alla possibilità di installare i tornelli, strumento che a gran voce chiedono i sindacati dei lavoratori, tornelli, ferrovieri e poliziotti e anche il centrodestra, tornelli. Fa sapere non è esclusa l'azienda, fa sapere che l'ipotesi non è esclusa, però deve essere valutata tenendo conto della complessità di Bologna Centrale. Effettivamente è uno scalo aperto di passaggio, punto oltretutto di collegamento tra due quartieri, molto vasto, permeabile, quindi insomma non sarebbe comodo mettere i tornelli, necessario, dicono ancora, approfondire gli effetti sui flussi dei viaggiatori, la compatibilità con le vie di esodo, col piano di emergenza, eccetera, eccetera. La decisione quindi dovrà essere assunta in modo coordinato con le istituzioni e bla bla bla. Poi ancora un paziente picchia una OS, denunciato il 25enne, le ha dato uno schiaffo. E poi, sempre sul Carlino, abbiamo detto l'addio di Wurrich, chiude il quartier generale, fine di un'epoca durata più di 40 anni. La sede centrale del brand passa ufficialmente dall'Arcoveggio a Torino. CGIL e CISL e UIL dicono: non dimentichiamo le tante persone ora fuori dall'azienda. Per i 78 dipendenti comunque ci sono le buone uscite che vanno dai 30 ai 100.000 euro lordi. La rabbia dei lavoratori, in una lettera congiunta di chi ha perso il posto, dicono: non ci hanno rispettato, abbiamo visto tanta scorrettezza. Questa è la nostra storia, finita nella spazzatura. È l'immagine che riassume l'amarezza di questi giorni. Tessuti, campioni, lavoro di anni buttati via. Senza troppi complimenti, si apre con queste parole la lettera straziante di quasi 100 dipendenti Woolrich coinvolti nella vertenza tra Bologna e Milano. Alcuni dei quali, ieri mattina alle 9.30, nella sede di Confindustria, hanno sottoscritto i verbali di conciliazione. Siamo arrivati alla fine, dicono, e per certi versi si sente quasi un senso di sollievo, perché la tensione era diventata insostenibile, ma quello che resta è tanta rabbia. Hanno preso una decisione drastica sopra la testa di 100 persone e delle loro famiglie, senza muovere un dito, scrive Giovanni Di Caprio, per capire se ci fossero alternative per salvare lo stabilimento e chi lavora a Bologna, eccetera, eccetera. Gaggio Tech, altra grana, altro problema. Quel progetto di Dismeco mai preso in considerazione. Dismeco è anche uno dei nostri sponsor radiofonici, quello del meteo per esattezza. L'imprenditore Claudio Tedeschi propose un'idea di economia circolare, mise a disposizione 3 milioni e mezzo, chiesi un tavolo, non se ne fece nulla. Viene intervistato da Nicolas Masetti e ricorda: questo, avanzai una proposta mettendo a disposizione 3 milioni e mezzo di fondi pubblici con prospettive, innovazione e possibilità di creare posti di lavoro, chiesi un tavolo, non se ne fece nulla. L'azienda di Marzabotto, aperta nel 77 a 40 dipendenti, è al top in Italia per lo smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, una realtà quindi dal DNA bolognese. Tedeschi decide così di raccontare questo retroscena su una trattativa per l'aggaggio Tech con Regione e sindacati mai avviata, nonostante da parte sua la disponibilità ci fosse. E come, la mia proposta, dice, potrebbe essere anche il punto di partenza per coinvolgere tutti e dare prospettive. I fondi sono ancora qui, fermi. Se nascono delle opportunità, il mio obiettivo è sempre quello di creare lavoro. Non è più il momento delle polemiche, ma di capire se questi fondi possono essere impiegati e se questa prospettiva di industria evoluta può essere compatibile con la Valle del Reno. 79 licenziamenti nel frattempo ora sono realtà, scrive il Carlino in un altro titolo. Venerdì la firma della conciliazione, da oggi inizia la NASPI, trattativa tra gli operai e il liquidatore in vista dell'accordo. Via Mattei, largo ai lavori, pagina 8 del Carlino, lunghe file, traffico in tilt, oggi c'è pure una corsa. Beh, chi è che corre in via Mattei oggi? Partite le operazioni per rifare il manto stradale, cantiere fino al 18 settembre, carreggiata chiusa verso la periferia, deviazioni forzate, limite dei 30 all'ora, cavallette, monsoni e cecchini agli angoli, che altro c'è su via Mattei? In programma anche la gara podistica, ecco qui, dedicata a Gagnorio, dalle 18.30 alle 23, ne scrive Francesco Moroni sul Carlino. E poi ancora da sabato via gli allestimenti per il Cersaie, attenzione, bus, meno vendite più incassi. Fratelli d'Italia dice: colpa dell'aumento dei ticket, i biglietti singoli emessi sono passati da quasi 13 milioni a 11 milioni e 800 mila dopo l'aumento, che è passato a 2,30 euro del biglietto singolo, che però insomma, è una percentuale minore di quelli che vengono venduti alla fine. Sono molti più gli abbonamenti e tutte le entrate, più o meno gli ingressi, i biglietti di favore. Le entrate sono in crescita però di oltre 4 milioni, con meno viaggiatori. Sassone dice, di Fratelli d'Italia, è una manovra che ha colpito le famiglie, ma Lepore lo nega. Il titolo di viaggio costa di più a Bologna che nel Principato di Monaco, dice il Meloniano. Questa misura si è rivelata un vero salasso, ne scrive Francesco Moroni. Meno titoli venduti ma più incasso, la manovra voluta dal comune per ritoccare al rialzo il costo dei biglietti del bus comincia a far sentire i suoi frutti. Da una parte la crescita acclarata, più volte sottolineata da Tiper, degli abbonamenti anche grazie alle agevolazioni aumentate, dall'altra un crollo delle vendite dei ticket singoli che sono passati da un giorno all'altro da 1,50 euro a 2,30 euro. E la fotografia viene fornita dalla regione in risposta ad una interrogazione di Fratelli d'Italia. I numeri che arrivano da Viale Aldo Moro mostrano un trend chiaro, parla di un crollo delle vendite dopo anni in cui hanno continuato a subire degli aumenti. Nel 2022 i biglietti singoli erano 9 milioni e 7, poi 11 milioni e 6, 12 milioni e 8 nel 24, l'anno scorso 11 milioni e 8, insomma un milione di ticket in meno. Le entrate invece sono in lievitazione da anni, nel 22 15 milioni e 3, nel 23 18 milioni e 4, nel 24-20 milioni, nel 25 24 milioni e mezzo, come detto calo di cifra delle vendite, ma surplus ancora più marcato per le entrate. Non ci stanno i meloniani, a partire da Francesco Sassone, consigliere regionale, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, punta il dito contro il comune dopo l'aumento di oltre il 50% del biglietto, che ora costa più che nel Principato di Monaco, dove costa 2 euro. Il dato sui titoli di viaggio a corsa semplice fornisce un quadro preciso sulla stangata che la manovra tarifaria voluta dal PD ha prodotto nelle tasche dei bolognesi, eccetera eccetera. Bisognerebbe da questi numeri però, insomma, avere anche i numeri degli abbonamenti, di tutte le entrate agevolate scontate, che invece sono molto aumentate. Ancora Guido De Maria sul Carlino, ancora Andrea Bonzi che ne scrive: la culla di Via del Pratello, dove nacque Super Gulp, il regista scomparso realizzò anche Salomone, il pirata delle Amarene, e Carlotta Fabbri lo ricorda come una persona divertente, un artista eccezionale. Come convincere la maga Circe a far ritornare umano Fortunato, indispensabile membro della ciurma? Basta offrirle la squisita Amarena Fabbri, rispondeva Salomone, il pirata Pacioccone, che si rifaceva niente meno che all'Odissea, la prima puntata del Carosello dedicato al celebre marchio dolciario bolognese. Dietro questa mini storia c'era il modenese Guido De Maria, regista, vignettista, umorista, scrittore, scomparso, come abbiamo già detto ieri, a 93 anni, artista poliedrico. Lo ricorda Carlotta Fabbri, l'imprenditrice di quinta generazione ormai dello storico marchio Felsinio, quello della Marena, conosciuto nel 2019 a casa sua nel modenese, e ci fece vedere i bozzetti, ci spiegò tutta la storia, la storia della sua vita, i personaggi, insomma era divertentissimo, eccetera. Poi il rapporto con Guccini, e proprio sotto le due torri nacque Super Gulp, ricorda Bonzi sul Carlino, con tutti i suoi fumetti, e gli studi erano diventati luogo di incontro di un gruppo di amici. Avevano una sede proprio quartier generale in Via del Pratello, lì vicino al circolo Pavese, e quindi passavano di lì Guccini, Bombi, Mattioli, La Polla. Ci sentivamo davvero parte di una continua elaborazione di idee, una sorta di improvvisazione del pensiero senza chiari obiettivi. Gulp è nato lì, e poi nel 77 la seconda serie, fino all'81, prima che insomma arrivassero, come diciamo prima, i manga a spazzare via tutto. E ancora sfogliando il resto del Carlino, Circolo Nettuno, slitta la riconsegna, parliamo del circolo tennis. Prima sentenza del TAR, il 9 settembre esame del tribunale sul ricorso contro l'affidamento temporaneo. I gestori vanno avanti con l'Open Day, al quale hanno partecipato 400 persone. Slitta di una decina di giorni la gestione temporanea del centro sportivo Nettuno, che il comune ha assegnato per 4 mesi all'associazione sportiva Barcareno, in attesa che venga sbrogliata la matassa amministrativa e legale sul definitivo affidamento dell'impianto di via Fancelli. Ieri tra l'altro c'era anche un'altra notizia brutta, che riguarda molte famiglie e che ancora una volta accende un faro sulla situazione un po' complicata che stanno vivendo tanti impianti sportivi cittadini, affidati per lo più alle cure di società sportive che, lamentano loro, poi una volta un po' abbandonate a se stesse, un po' gestite talvolta in modo amatoriale, un po' insomma che sbagliano i conti, che non riescono a farli quadrare e che sostengono di non essere abbastanza aiutate, insomma, però i campi sta di fatto che vanno man mano chiudendo o comunque vivendo momenti difficili, e ad esempio è il caso questo, se lo ritrovo ve lo leggo anche subito, del Felsina e del campo lì vicino a quello della Certosa, e quindi di squadre che hanno dovuto chiudere. Ecco qui l'articolo di Bortolotti di ieri, era uscito ieri: anche il Felsina Calcio chiude ai piccoli, niente più settore giovanile, mancato accordo sul rinnovo del contratto tra la società e il centro Corticelli di Via Zoni, una decisione dolorosa che coinvolge centinaia di ragazzi. Non c'è pace per le scuole calcio della città, chiudono anche i settori giovanili del Felsina dopo la chiusura del Via Vate e la diaspora dei suoi giovani calciatori. Il cambio di gestione del Nettuno dal 2019, i giovani del Felsina, dagli under 14 alle juniores, si allenavano al Corticelli di Via Zoni, uno degli ultimi presidi per le scuole calcio alle porte del centro, ma da quest'anno l'attività di base del Fessina chiude. La decisione è arrivata dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto tra il suo presidente Federico Palazzoli e il nuovo consiglio di amministrazione del centro Corticelli, il comune c'entra fino a un certo punto, forse niente. È una decisione molto dolorosa, la conclusione di un percorso costruito in tanti anni che coinvolge centinaia di ragazzi. Al progetto credevamo ancora, non siamo riusciti a raggiungere un nuovo accordo col gestore e ho fatto un passo indietro, perché senza certezze non possiamo prendere impegni con centinaia di famiglie. Palazzoli, che l'anno scorso è diventato il proprietario unico del Fessina, spiega che per chi lavora i ragazzi delle giovanili del Fessina potranno rimanere ad allenarsi al Corticelli, ma con un'altra casacca. Ha preso un accordo con la polisportiva Sala Bolognese, che rileverà gli stessi spazi per far sì che i ragazzi possano lavorare ancora lì, mantenendo anche gli staff tecnici. Finisce però l'esperienza delle giovanili del Fessina, che mantiene solo la prima squadra e il settore agonistico. Per il futuro Under 21 e Under 18, che si allenavano pure al Palazzo, al Corticelli, potrebbero passare ad Anzola, dove gioca la prima squadra. Se saremo in un numero congruo, dice, le squadre proseguiranno. Insomma, sì, non sono buone notizie. Noi invece ascoltiamo le notizie del GR e del Meteo di Ciuni, poi ci ritroviamo per la terza parte insieme di Tempo Perso.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 7:59.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Bentrovati, la guerra russo-ucraina, un'altra notte di fuoco incrociato. Barbara Salandri.
11: Almeno 7 morti e 5 feriti negli ultimi attacchi russi su Kiev. Droni ucraini hanno invece colpito un porto nella regione di Leningrado. Intanto, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin, ma sul campo la guerra continua.
10: Morti sul lavoro, ieri 3 vittime, un muratore di 55 anni è morto travolto dalla caduta di una soletta in un cantiere in provincia di Varese. Un agricoltore di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario nel ferrarese. Un corriere di 42 anni è morto a Piacenza a causa di un malore durante una consegna. Era il suo ultimo giorno di contratto. I colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti. Calcio, la Roma cala ancora il poker. Dopo la Fiorentina i giallorossi ne fanno 4 anche in casa Lecce, trascinati dalla doppietta di Male nell'altro posticipo della seconda di Serie A. L'Atalanta supera 1-0 al 94esimo il Bologna grazie alla rete di Samardžić. Una buona giornata da Alessio Galea.
9: Nettuno Bologna 1. Meteo.
12: Buongiorno. Oggi è il primo giorno di settembre, martedì, ma qui a Bologna, in realtà praticamente su tutta l'Italia, è ancora piena estate. Le temperature di oggi raggiungeranno ancora i 34-35 gradi e potrebbe essere un nuovo record per settembre, perché valori così alti difficilmente si verificano quasi sempre all'inizio del mese, ovviamente. Oggi c'è la possibilità di annuvolamenti pomeridiani e magari di qualche rovescio qua e là, ma non cambierà la situazione delle temperature, perché saranno i famosi temporali di calore, non arriva certamente aria fresca, tanto che domani, mercoledì, sarà un'altra giornata molto molto calda, con massime di almeno 33-34 gradi e di nuovo la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale pomeridiano, che però si esaurirà in fretta perché non sta arrivando nessuna perturbazione per adesso. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
9: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
14: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare profondità il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco, contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
9: venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
7: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
18: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
17: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
19: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
20: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
19: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
21: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
22: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
23: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
24: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Sportivamente classica.
6: Ebbene sì, ha detto Carter, ritorniamo in diretta. Sono le 8:05, il primo settembre, questo è tempo perso. Ancora buongiorno da Emilio Marrese. Bene, sì, dobbiamo arrivare a parlare noi di calcio, di Bologna, non riusciamo più a sfuggire. I nostri messaggi sono scalpitanti e ok, apriamo questo doloroso capitolo. La pagina sportiva della Sede del Carlino, la sezione sportiva, titola Bologna bello ma dannato. Bologna sbatte sulla dea bendata e il titolo dentro, i rossoblù dominano senza Rowe, Skorupski li tradisce al minuto 96, l'Atalanta subisce sempre, palo di Cambiaghi inizio ripresa, due belle parate di carne secchi su Bernardeschi, decisivo l'erroraccio del portiere a tempo scaduto su tiro di Samardžić. Tedesco trova le risposte ma resta a zero, un Bologna bello ma dannato, scrive Gianmarco Marchini, governa in casa dell'Atalanta, sbatte sul palo su carne secchi, finisce tradito dal suo primo garante. È infatti un errore clamoroso di Skorupski al minuto 96 a condannare il rossoblù, a cui sarebbe stato stretto persino il pari, figuriamoci così. È un grosso boccone amaro da mandare giù questo, un'altra picconata all'umore di un ambiente già molto provato dall'estate dei grandi addii, ultimo dei quali quello di Jonathan Rowe, che si consuma praticamente a poche ore del match di Bergamo. Andrà proprio all'Atalanta per una cifra attorno ai 40 milioni, l'inglesino inquieto, convinto da un raddoppio di stipendio, da 1,5 a 3, certo fa la sua differenza. e dalla prospettiva di giocare a giocarsi l'Europa in nerazzurro, anche se basandoci su ieri e in generale sull'avvio di stagione, la squadra di Sarri dovrà sudarsele come i suoi sogni. E poi ancora l'attacco continua di Giuno, Orso va pure il KO, seconda gara secco di gol, numero 7 entra ma si fa male al flessore della gamba sinistra, oggi farà gli esami. Johnny, altro titolo, addio da 40 milioni, arriva Mbangula, ma la rivoluzione potrebbe non fermarsi qui. Mbangula ci ha fatto pure gol, se ve lo ricordate, 2 anni fa. Il Bologna cede il terzo big, nell'affare prende anche Cassa, Federico Cassa dall'Atalanta, un under 23, oggi visite per l'ex Juve, prestito oneroso a 2 milioni con riscatto a 12, tedesco spera in un colpo a centrocampo, piace a Dopò, Magassar resta il sogno, tante squadre sono sul francese, alle 20 chiude il mercato, secondo me a centrocampo qualcuno va preso. Per quanto riguarda le pagelle, Alassana debutto promettente, poi Rieco, Odgaard, piccoli Dobbik non vedono mai la porta, sono le pagelle rosso-blu di Massimo Vitali. Ferguson un gladiatore, Ferguson ha fatto veramente una gran partita ieri, prima che non lo vendano oggi, e a Mondarain lì insomma è una scelta che pesa, quella nell'unico vero errore di Carnesecchi, quello che ha fatto sull'uscita, insomma ha avuto 2 occasioni il ragazzo lì, Sandra Mondain, ma non ha fatto, come dire, anche con la Lazio non ha approfittato, adesso magari sovrà un po' così, come dire, è giovane e quindi deve entrare in campo con un po' meno zelo e più lucidità e poi dopo tirerà fuori, speriamo, le sue qualità. Tedesco ripete la stessa intervista praticamente della partita del post Lazio, già il pari sarebbe stato ingiusto, mi porto a casa la grande prova, come dicono, diciamo, prendi su e porta a casa, non parla di Rowe, ribadisce la fiducia nel club, a disposizione ho comunque un bel gruppo, Bernardeschi è un campione, un bravo ragazzo, ma neanche alla San Piccoli segnerà, noi siamo piccoli ma cresceremo, diceva la canzone. E per quanto riguarda il sottoscritto, ok, facciamo subito quello che penso della partita di ieri, ve lo propongo leggendo il commento stampato stamattina su Repubblica, titolo primi progressi, però l'esterno doveva restare, l'esterno Rowe, fino al 96esimo sembrava che fosse l'Atalanta quella ad aver più bisogno di Rowe tra le due squadre, dopo il 96esimo il Bologna di un portiere. E se il club ha fatto bene o male a vendere anche l'inglese lo sapremo poi alla fine del campionato, non era la partita di ieri a dover dare il responso, la risposta istintiva oggi chiaramente col senno di prima è no, ma poi parla solo il campo e il discorso sarà lungo e il Bologna ha quello per darsi ragione, il resto sono sproloqui. Ieri sera la squadra di Tedesco ha fatto vedere progressi evidenti, messa bene sul terreno, giocato meglio dei nerazzurri, ha guidato tutto il match con ritmo, idee, compattezza, meritava di vincere e ha perso come con la Lazio. Di fatto è la seconda partita, questa ancora di più, in modo ancora molto più netto, oltretutto eri pure in trasferta, adesso Atalanta e Lazio non sono al meglio, sono lì in testa alla classifica, tutte e due a punteggio pieno, non sono al meglio, quindi non è neanche da, come dire, da vantarsi troppo, però insomma, Bologna, Bologna a 0, loro a 6, no, cioè non è quello che si è visto in campo in questi 180 minuti. E poi siamo lì, bisogna buttarla dentro. Se ancora una volta, ieri sera, insomma, il migliore in campo è stato il portiere dell'Atalanta, il peggiore il tuo, e qualcosa significa, no? Alla fine, poi è da questi particolari che si giudica una partita, che girano le partite. Bologna, ovviamente, bisogna che poi dopo alla fine sto dominio lo traduca in gol, se no ce ne facciamo niente, d'accordo, però io che avevo anche, che ho dei grossi dubbi, delle preoccupazioni, non dei grossi dubbi, sul fatto che questa squadra riesca poi a trovare ancora una volta una terza identità nel giro di 3 anni, perché poi alla fine siamo passati appunto a 3 gestioni tecniche in 4 campionati, e che non è semplice tutte le volte, soprattutto se vendi, Tedesco è un debuttante, l'idea di calcio che è in testa non è chiara a nessuno, se non agli addetti super ai lavori, e ieri io ho visto una squadra che ha molto più senso, ancora molto più senso e continuità di quella vista contro la Lazio. Poi è un calcio questo qui agostano, ancora difficilmente da tradurre, vale quel che vale, e io rimango in posizione, come dire, di attesa sulla squadra, un po' più fiduciosa ieri sera, per quanto possa sembrare strano, rispetto a un'attesa più fiduciosa rispetto a quella della partita dopo la Lazio, e anche se poi è chiaro che una situazione così di tante fragilità, di tante incognite, se dopo perdere le partite provoca comunque delle conseguenze psicologiche difficili da gestire, allora dopo non lo so, poi si vede cioè dopo che piega prenderanno le cose, se in alto o in basso. Ritornando a quanto scritto a proposito della cessione di Rowe, diventa più difficile con una sconfitta, purtroppo è così, al 96esimo ti cambiano tutte le prospettive. Bologna avesse vinto ieri, avremmo detto che ce ne facciamo di Rowe, hanno fatto bene a venderlo. Ha perso al 96esimo con una boiata del portiere, e quindi le valutazioni anche sul caso di Rowe, ovviamente improntate all'umore, saranno diverse. Prima di queste però io voglio dire una cosa, cioè Skorupski, voglio ribadire una cosa. Skorupski ha fatto secondo me due grandi stagioni, quella che ci ha portato in Champions e anche la stagione in cui abbiamo vinto la Coppa Italia. L'anno scorso un portiere che è partito molto bene, si è infortunato, che era tra i migliori d'Italia come rendimento, è vero, dopodiché poi non è più stato lui. Ha 35 anni, si è infortunato due volte e praticamente di fatto siamo rimasti a porta vuota per tutto l'anno, perché anche Chicco poi dopo un po' ha mancato di continuità. Io avrei preso un altro portiere titolare, non avrei iniziato la stagione con questa mezza incognita. Spero di sbagliarmi, mi succede spesso e tante volte ne sono contento, in questo caso due volte contento, quindi spero che l'errore di ieri sera non voglia dire nulla e che da qui in poi Skorupski invece trovi continuità e forza. Non vorrei invece però che ciò non accadesse. Secondo me, abbiamo parlato tanto delle ali, dei difensori eccetera, ormai credo sia tardi, ma ero abbastanza sicuro che Bologna avrebbe fatto scelte diverse per la sua porta, e invece no. Ritorniamo sul capitolo Rowe. Allora, il giocatore è difficile digerire la cessione del terzo big di questo mercato, il giocatore praticamente più talentuoso in prospettiva della squadra, forse il più forte di tutti. Anche Haaland è talentuoso ma è molto più indietro, e poi è un difensore. E oltretutto è passato ad una diretta concorrente negli ultimi anni per un posto in Europa, perché l'Atalanta ha uno status superiore al nostro, ha più giocatori, ha più soldi, come dimostra anche questa trattativa, per carità, quindi non siamo nella stessa fascia, ma sono due anni, tre anni, che comunque è con l'Atalanta anche che ci giochiamo l'accesso all'Europa, quindi è di fatto stata negli ultimi anni una diretta concorrente, lo potrebbe essere ancora quest'anno, l'ha dimostrato anche la partita di ieri sera, siamo alla pari, anzi siamo meglio noi. E quindi cedere il tuo giocatore migliore ad una diretta concorrente, insomma, non suona benissimo. Che l'inglese bizzoso abbia fatto i capricci, onestamente, non giustifica un'operazione che si è in realtà pensato di poter e dover fare, se no, se non si pensava possibile, le paturne se le faceva passare come se le fece passare Lukumi un anno fa, e non è una questione di carattere più o meno docile o di chi è più maturo. Che tanto alla fine l'interesse individuale dei giocatori coincide sempre con quello collettivo, cioè è rarissimo che ci sia il giocatore che poi a un certo punto mette il muso e non gioca più. Ci sono sì, gli acqua fresca, quelli lì, ho capito, insomma, altra epoca, altro calcio, gente che non aveva altre possibilità, uno come Rowe o come Lukumi che ha grandi orizzonti di carriera davanti, poi non è, sì, il muso se lo fa passare in un mese, è vero che è un carattere particolare, insomma, l'italiano ha anche avuto i suoi guai ad allenarlo, i suoi scontri, però poi alla fine non è che si mette in un angolino e si dà le martellate sulle gengive, sugli alluci per far dispetto al Bologna. A un certo punto poi, se vuole ancora avere delle offerte e andarsene, si mette lì e gioca. Quindi sta storia che è andato via perché abbiamo scoperto che insomma la volontà dei giocatori non è quella che alla fine, come dire, non è in cima alla lista delle varianti da tenere in considerazione. Il punto poi qua non è soltanto la sostituibilità tecnica di Rowe, perché nessuno è indispensabile, lui pure meno di altri, tutto sommato è stato bravo l'anno scorso, sì, ma per tre mesi, negli ultimi tre mesi, all'inizio è stato un disastro, poi alla fine ha fatto vedere per tre mesi, se ne può fare a meno di Rowe, l'ha dimostrato anche ieri sera il Bologna in campo, no? Cioè, hai giocato, certo, a un certo punto Cambiaghi non aveva un sostituto e aveva la lingua di fuori, però insomma il sostituto per dargli del fiato arriverà. Quello che è non è un problema della sua, nessuno è indispensabile. Il punto secondo me rimane il segnale di debolezza che rischi di mandare a tutti, alla squadra, agli avversari, all'ambiente. Ieri la squadra era una squadra che va a voglia, che stava sul pezzo, seria come sempre, io l'ho rivista, l'ho ritrovata. Però la linea che arriva, che viene dettata da queste operazioni, è questa, cioè se andiamo in Europa meglio, bene, siamo contenti, se no, vabbè, pazienza. Cioè siamo tornati alla politica un po' mediocre che ha fatto scappare prima Thiago Motta e poi Italiano, perché questa è la sostanza. Cioè alla fine poi gli allenatori, sì va bene, cresciamo, sì va bene, sappiamo che partiamo favoriti, sappiamo, però... Poi se tutti gli anni non rinforzi la squadra e perdi pezzi migliori, e c'è l'anno che ti va male. Cioè dal punto di vista allenatore non è una politica attraente quella lì. Se puoi te ne vai, e così è successo. E spegnere via, come si fa col computer tutte le estati, qualche dato non salvato di quello importante, prima o poi rischiamo di perdercelo, no? Se prendiamo la squadra che si qualificò alla Champions nel 24, maggio 24, quindi parliamo di 2 anni fa, 2 anni e 3 mesi, sono rimasti solo Skorupski, e abbiamo detto Orsolini, ok, e Ferguson, ieri sera grandioso tra l'altro, ma Ferguson si ruppe quando poteva avere delle offerte da 35-40 milioni, forse sarebbe andato via anche lui a quest'ora. Poi dopo che si ruppe non è più tornato proprio esattamente appetito dal mercato come prima, ha cambiato un po' il gioco, meno particolare, è più playmaker, seppure fenomenale come l'anno scorso, come ieri sera, scusate, è stato un Freuler ieri sera, Ferguson è stato grandioso, però non è più il centrocampista di quelli che ti fa gol, che ti assalta, che, cioè, è cambiato come giocatore, vale di meno sul mercato. Quindi di fatto sono stati venduti tutti, Calafiori, Bergkamp, Lukumi, Zirkzee, Ndoye, Rowe. Uno su tre, uno dice vabbè, ok, ci sta, fanno tutti così, patti chiari, amicizia lunga, va bene. Due su tre, e insomma, oh, vabbè, dai, forza. Tre su tre, cioè sei su sei alla fine, cioè proprio tutti i migliori sempre, forse un po' troppo, anche rischioso, un po' troppo rischioso. Perché la sostituzione è sempre un'incognita, cioè qui tutte le volte anziché rinforzare devi andare a badare prima di tutto a mantenere il livello, e insomma non è che proprio sia vai grande, e più che una bandiera insomma quella rosso-blu è diventata la tela di Penelope, no? Per sempre a rifare. E allora va bene che siano tutti cedibili, per carità, un po' meno che siano tutti ceduti quelli che sono cedibili, specie in un momento di transizione come questo, dopo essere rimasti fuori dall'Europa, quindi insomma molto in teoria con la necessità di rinforzare se uno vuole che quello sia l'obiettivo vero e non varie ed eventuali, e con un nuovo allenatore che ha già un compito piuttosto delicato, del quale comunque ieri è parso all'altezza, e questa è la buona notizia. Quindi dopodiché insomma, il Bologna ha solo un modo, il Bologna, società, squadra, ambiente, tutti, per dimostrare che avevano ragione a fare questo mercato: il campo, punto, fine. E quindi ne riparleremo tra un po', almeno per quanto mi riguarda, poi ovvio che ne parliamo in continuazione, ne parlate in continuazione, non fate altro dalla mattina alla sera, ma insomma la mia idea è questa qua. Un po' di messaggi ovviamente, allora Franco dice: partita non giudicabile per l'oggettiva pochezza dell'Atalanta. Vabbè, insomma, adesso un conto è di giocavamo contro nessuno, ok, però insomma neanche questo è giusto. Cioè ho detto sì, attenzione, prendiamo con le molle, però così sei troppo, esageri, cioè contro nessuno, tutti giocano contro nessuno, no, stai esagerando, siamo piccoli ma cresceremo. Renato Raschel, una chicca. Davide, lo so Davide, sei vecchio come me. Poi peccato per l'epilogo finale, ieri buona prestazione, dice Massimo, speriamo che queste due sconfitte non meritate non incidano sul morale di giocatori, allenatori e tifosi. Poi se prendi una punta buona ma con la firma fisica di Margheritoni e l'altra con una media gol in Serie A di 1 ogni 7 partite, cosa potevate aspettarvi? Gol a grappoli? No, mi aspetto che siano giocatori che possano rivivere caro Maurizio, qui opportunità e situazioni che hanno dimostrato in carriera di poter avere e mettere a frutto meglio le proprie qualità. Se uno ha fatto il capocannoniere della Liga 2 anni fa, non è una ciste. E poi Chicco Ravaglia, sì, Federico Ravaglia. Si chiama Federico il portiere, sì, ok, d'accordo, stai parlando del... Ah, ho capito, sei quello che deve per forza rompere, ok, ciao, stammi bene, buona giornata. Poi ieri sera si è visto che loro hanno un portiere e no, ok, qua sono quasi offensivo, lasciamo stare. Poi vabbè, questo neanche lo leggo. Poi l'Atalanta più soldi, sì, l'Atalanta Andrea ha più soldi, non è più voglia di investire, ha più soldi perché produce una marea di giocatori che manco passano dalla prima squadra, è una fabbrica di giocatori che crea molta molto, molto denaro da spendere, quindi l'Atalanta ha molti più soldi del Bologna. Ma prende soltanto ieri, il Bologna era fatto da Holm, Piccoli, Cambiaghi e poi ne dimentico un altro, Orsolini stesso, tutti giocatori che sono passati dall'Atalanta, sono stati prodotti dall'Atalanta, in qualche modo formati, che nell'Atalanta praticamente non hanno neanche quasi messo piede. Questo per darti l'idea di quanti giocatori produce questo caso unico che è in Italia, ed è uno dei primi d'Europa come produzione di giocatori, e questo fa soldi e noi non, quei soldi lì non li facciamo. Poi amico che mandi un lungo vocale, non te lo posso mettere in onda perché, perché Giorgio dopo lo ascolto, ma lo ascolto per i fatti miei. Poi società Bologna doppiamente colpevole, sono 2 anni che abbiamo bisogno di un portiere nuovo, niente, addirittura il vice è un ragazzo di 19 anni, per me è ancora molto acerbo, non ci siamo, dice Claudio. Abbiamo un grosso problema in porta, altro che Rowe, dice Andrea. Poi disastrosa campagna acquisti, dice Marco. Adesso un centrocampista forte di qualità e un portiere, auspica Steve 82, adesso, ma proprio adesso, cioè entro le 20, neanche 12 ore, andiamo a vedere. Credo che per Roci si possa essere stato anche un altro elemento, la volontà del giocatore come carattere non è mai stato uno stinco di santo, dice Vincenzo. Vabbè, credo, purtroppo un anno di transizione, allenatore nuovo, squadra nuova, sì, secondo me eravamo già transitati l'anno scorso comunque. E poi ne ho parlato prima di Rowe, ho già risposto a questa osservazione, sì, il carattere, sì, eccetera, poi dopo alla fine se deve restare resti e giochi, punto. Il Bologna con più organizzazione, equilibrio e intensità, almeno fino al 70esimo, meglio dell'anno scorso, perdere un macigno da digerire, speriamo dia una spinta e non affossi, grande fiducia da Lorenzo da Imola. Poi virgola, ce la faremo, speriamo di sì, questa è una citazione sempre da Noi siamo piccoli ma cresceremo. Sembra un po' lo specchio dell'anno scorso, gol presi, sconfitte brucianti, speriamo di riuscire a voltare pagina, dice Sangio Roberto da Sangio. Poi martedì mattina è il momento in cui torno dal mare per andare in ufficio, mi tocca anche ascoltarti, ok, sei sempre a te, eh. Socio, ma sei peso, ma io guarda, veramente il piombo. Anche Federico Ravaglia, ex portiere del Bologna, adesso al Watford, era chiamato Chicco come soprannome. E poi lo so bene che c'era uno che si chiamava, ai noi chiamava Chicco Ravaglia anche lui, e giocava nella Virtus. Poi tu fai una cosa, cioè è già mattina, torni dal mare il martedì mattina, Porinen, così dopo un mese di vacanza negli Stati Uniti, questo era il messaggio di lunedì, il martedì mattina torni dal mare, sono veramente molto invidioso della vita che fai e... mi tocca ascoltarti, no, non ti tocca, ti do sta notizia, vedi quei pulsantini che hai sulla tua radio, che sicuramente sarà di una macchina lussuosissima con 100, cioè ci avrai proprio un display di grande come il cinema dei giardini di Piazza Maggiore, no? Con tutti quei tastini lì, spingili a caso e non mi ascolti più, guarda, sei molto sfortunato se rimani, però se tu li spingi un po' anche a caso, no? Anche con la testa, col naso, con non so se hai altre, cambi canale e non mi rompi le balle a me, va bene? Che anche a me martedì mattina abbiamo perso ieri sera e mi girano i baroni con questi messaggi. Poi anche Zorteta dall'Atalanta vi ricorda Matteo, bravo, grazie, giusto, vedi, tanto, ma secondo me anche degli altri. Poi il terzino, come l'hai visto il terzino, mi chiede Fabio, bene, a me non è dispiaciuto Alassane, il terzino nigeriano. Poi Stefano, ok, grazie, ogni tanto è anche merito della squadra far giocare male l'altra, dice Francesco, giusto, questo per non sminuiamo troppo la prestazione. Maria Luisa dice basta parlare di bilancio, voglio una bella squadra, scrive da Cotignol. E poi per quello che ho visto, niente, qua mi si blocca continuamente, adesso abbiamo un minuto ancora a trascorrere insieme, amici cari, qua si è bloccato tutto. E sì, Zorte, abbiamo capito.

0: preoccupa un po' di più. E abbiamo dominato Bergamo, dice invece Marco, squadra fortissima che costa il triplo di noi, partita giocata benissimo, mi sa che il grande acquisto è il mister, e io voglio lasciarvi con questo messaggio ottimista e consegno il tutto a Darione Ronzulli. L'ora Dario, noi ci ritroviamo domattina tra le 7 e le 8:30 con tempo perso. Buona giornata, ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I Sieri Viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 euro. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
10: Buongiorno. Buongiorno. Si fa presto a dire buongiorno. Che bel martedì, Che bel martedì, primo settembre, è cominciato settembre, arriva l'autunno, ho sentito Cioni stamattina, c'è un caldo atroce anche questo mese, e poi, non so, c'è traffico in tangenziale stamattina, un pochino l'ho trovato, quindi probabilmente ci sarà ancora di più tardi, e direi che per il resto non ci sono altre notizie grosse da segnalare, ci sentiamo domattina, ciao a tutti! No, invece no, siamo qua stamattina. Siamo qua. Prima fila per una serata amarissima, che forse non rende neanche l'idea come termine, che ha vissuto il Bologna. Una serata che lascia sicuramente delle sensazioni positive, delle vibes positive per quella che è stata la prestazione del rossoblù, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista dell'abnegazione, sia dal punto di vista della qualità anche del gioco espresso per molti tratti della partita, ma allo stesso tempo naturalmente la

0: faccia enormi rimpianti, enorme amarezza, ecco, questo sicuramente. Credo sia il termine più gettonato possibile tra quelli che si possono dire in radio, naturalmente, perché poi ce ne sono altri che però non possiamo dire. Dopo una serata in cui appunto il Bologna ha giocato una partita molto molto positiva, in cui l'Atalanta sostanzialmente non ci ha capito nulla, e in cui il discorso legato al, insomma, un po' i dubbi che si potevano avere sui rossoblù, sulla qualità del gioco, sull'idea di calcio anche di Tedesco, non sono stati spazzati via, ci mancherebbe, ma in molti punti sono stati sicuramente chiariti ulteriormente. Cioè, Tedesco, lo sappiamo, è un allenatore che vuole che i suoi controllino il gioco, vuole che i suoi dettino i tempi, vuole il controllo del pallone, in questo senso molto più vicino a Thiago Motta che a Italiano, giusto per dare un esempio di qualcosa a noi vicino, dal punto di vista anche temporale. E quindi abbiamo visto sicuramente ieri, ancora di più rispetto alla gara con la Lazio, un Bologna molto più tedeschiano, un termine orribile, ma per capirci. E allora succede che il calcio è una brutta bestia, e che se alla fine il Bologna ieri non ha, non solo non ha vinto, ma non ha preso neanche un punto, evidentemente non tutto è andato per il verso giusto. Chiaramente l'errore di Skorupski sul tiro di Samardžić, senza dubbio, chiaramente anche l'imprecisione sotto porta, non tanto di Cambiaghi e Bernardeschi, che loro l'hanno fatto, o il palo o Carnesecchi, digli di no, ma quella che è stata una serata a dir poco inconsistente dei due centravanti, quella che è stata una lettura affrettata di Amondarain sull'unico errore di Carnesecchi, insomma i famosi dettagli che fanno in questo senso la differenza. È una sconfitta che fa male, è una sconfitta però, come dicevo, che fa anche capire come questa sia una squadra che magari anche in maniera diciamo lenta, perché è normale che sia così, ma sta assimilando i dettami del suo allenatore, e questo è sicuramente incoraggiante, ben più naturalmente della classifica, che se ci mettiamo a guardare diventa ancora più deprimente questo martedì. Dopodiché è ovvio che il racconto della partita di ieri, l'analisi, il commento della partita di ieri si intreccia anche con il mercato e con la cessione di Rowe, con l'arrivo di Mangulà, anche di cassa, che diciamo rientra nelle operazioni futuribili, anche se il giocatore è molto molto interessante, con l'arrivo, dicevo, di Mangulà, con uno spazio ancora per un over da inserire in lista, forse due, se Casale dovesse essere ceduto quest'oggi. Ieri si parlava del Venezia, che però ha già preso comunque Juan Jesus, e anche del Monza, e mi pare piuttosto evidente, ribadendo anche quanto raccontava stamattina Emilio, ma come abbiamo detto anche in tanti nel corso delle ore precedenti, serve inevitabilmente un centrocampista. Detto che ieri la coppia Ferguson-Pobega ha fatto una buonissima partita, soprattutto Ferguson, però serve un altro elemento che possa, io ribadisco la mia idea, dare ancora più qualità la manovra, più che un distruttore di idee altrui. È chiaro però che sono le 8:37, il mercato chiude alle 20, non è che si possano fare molto gli schizzinosi nel momento in cui cerchi un centrocampista, e provi a prendere quello che hai disponibile sul mercato nelle poche ore in cui puoi ancora lavorare. La cessione di Rowe è pesante dal punto di vista tecnico, l'arrivo di Mbangula è pronti via un downgrade rispetto all'inglese. Il belga aveva fatto vedere buone cose con la Juve di Motta, poi però col Werder Brema ha visto il campo veramente pochissimo. Un giocatore veloce, un giocatore che ha tutto sommato, insomma, delle qualità che possono tornare anche utili a questo Bologna, pronti via però la riserva di Cambiaghi, toccherà a lui poi eventualmente far vedere di essere in grado di non solo dare fiato a Cambiaghi, ma anche di prendergli il posto. Tecnicamente però, rispetto a Rowe, è chiaramente un downgrade, e non è il primo di questo mercato. Poi domani con calma facciamo tutte le valutazioni del caso sul mercato, che ribadisco sempre non si traduce automaticamente in una valutazione sulla stagione, che peraltro è appena iniziata. Quindi un conto è la valutazione sul mercato, un conto poi è l'effetto del mercato sul campo. Quante volte abbiamo visto squadre fare mercati sontuosi, prendere signori giocatori e poi far schifo sul campo, quindi sono due cose molto diverse. Ma la valutazione sul mercato del Bologna al momento attuale, onestamente, non può essere positiva, e francamente non vedo come possa diventare positiva in così poco tempo. Insomma, i temi non mancano, direi, in questa mattinata. Ci sono già tantissimi messaggi al 366-402-4022, e allora facciamo così, andiamo subito con le vostre considerazioni, così facciamo prima e diamo anche, prendiamo anche un po' di spunti che ci avete dato. Naturalmente poi nel corso della mattinata parleremo anche d'altro, un po' di tal basket che ieri ha perso con la Serbia, sentiremo le parole particolari di Luca Banchi al termine del match, del commissario tecnico, parleremo di volley femminile che invece ha vinto ieri con la Bulgaria 3-0 in scioltezza, i quarti di finale raggiunti dalle azzurre di Velasco. Torneremo anche sulla MotoGP e sul Gran Premio di Aragon, e poi naturalmente anche altri temi che andremo a trattare nel corso della mattinata. Vi terremo aggiornati anche sulle questioni di mercato, visto che appunto oggi è l'ultimo giorno, quindi vediamo un po' cosa succede in giro per la Serie A, e poi andremo naturalmente a sentire anche le parole degli allenatori ieri, sia Tedesco che Maurizio Sarri. Allora, andiamo subito con i messaggi, come detto, al 366-402-4022, anche naturalmente sulla nostra chat di YouTube, dove se proprio ci tenete, se non avete il 93 e ci tenete tantissimo a guardare il sottoscritto, potete farlo. Ciao Dario, siamo in continuità con la scorsa stagione, una Jazza d'osso che la metà basterebbe, non ho parole. Dobbiamo però migliorare sugli episodi, perché sui due gol presi con Lazio e Atalanta abbiamo delle grosse responsabilità e in attacco siamo poco cinici. E io sono d'accordo, Tommy, è chiaro che se hai fatto due buone partite ma sei a zero punti è fin troppo lampante che c'è qualcosa, più di qualcosa su cui devi lavorare e su cui evidentemente devi ancora alzare il tuo livello. La strada tracciata mi sembra molto interessante, quella di Tedesco. La squadra c'è, reagisce, è sulla stessa lunghezza d'onda del mister, non è poco, però evidentemente non basta ancora, non basta. E tra l'altro la prossima è con una squadra che non solo sta mostrando di essere sulla stessa lunghezza d'onda del suo nuovo mister, ma che è anche molto più in palla in questo momento, che è il Sassuolo. E domenica Bologna-Sassuolo è una partita scorbuticissimissima, passatemi il termine. Poi ce n'è un'altra, Udine, che il Bologna dovrà affrontare. E poi il Torino prima della pausa. Il Torino, vabbè, vediamo come ci arriva la pausa. Il Torino poi facciamo un altro discorso, lo faremo a tempo debito. Nonostante l'amarezza di come è arrivata la sconfitta, sono fiducioso per quello che ha espresso la squadra, scrive Marco. Mi sembra un messaggio condivisibile, Marco, perché appunto l'amarezza, il mercato, tutto quello che abbiamo detto, però ieri comunque la squadra ha fatto vedere di esserci, ecco. Sono fiducioso, ho visto un grande Bologna, poco fortunato, ma gran bella squadra, se ricordo bene Samardžić ci ha fatto un gol come questo di recente, esatto, l'anno scorso. Se l'Atalanta è stata messa sotto in quella maniera, sono fiducioso, non ci sarà sempre carne secca, i gol arriveranno e non ci sarà neanche imprecisione al momento delle scelte, prima ancora che delle conclusioni, per esempio primo tempo, Piccoli, che va al tiro, ma c'era Cambiaghi liberissimo, lì è stata proprio una scelta sbagliata da parte di Piccoli. Quindi confidiamo che con il passare del tempo migliorino anche le qualità delle scelte, non soltanto delle conclusioni. Ovviamente ampie ironie sul povero Cassa che viene preso di mira dagli ascoltatori, tipo Pierre, con giochi di parole che però ci porteremo dietro tutto l'anno, ragazzi, che dobbiamo fare, purtroppo va così. Poi Andy tocca il tasto Skorupski. Siamo sinceri, il portiere della partita col Genoa che ci ha fatto perdere con un'uscita insensata è ora un grande problema. Meglio che non sia messo in discussione, non sia messo in discussione dallo staff tecnico. Ma Andy, a parte che non è mica detto che lo staff tecnico non lo metta in discussione. Se gioca Skorupski è perché comunque gli dà più garanzie, evidentemente, in questo momento. Non è che impazzisco e dico allora Skorupski gioca e poi Pessina si attacca al ciufolo. No, non funziona così. Quindi questo te lo volevo dire anche per sgombrare il campo da dubbi. È ovvio che una non parata così spicca, perché ti fa perdere la partita, perché arriva all'ultimo minuto, perché non hai neanche la possibilità di rimediare in alcun modo. E in questo senso è un errore pesante. Skorupski ha sicuramente avuto nella scorsa stagione tanti momenti di difficoltà fisica in primis naturalmente, ma anche tecnica, e questo è un dato di fatto. Si poteva andare a prendere, come diceva Emilio stamattina, un altro portiere titolare, con Skorupski magari secondo e Pessina in prestito a giocare con continuità. Si poteva fare. Non è stato fatto, credo, per una questione anche sia di fiducia nei confronti di quello che, non diciamo tanto di Orsolini, ma anche Skorupski è una bandiera del Bologna, quindi sia una fiducia per quello che può dare il polacco, ma anche per crescere in casa Pessina. È una scelta, speriamo paghi i dividendi. Ieri non l'ha fatto, evidentemente. Zero punti, zero reti, zero società. Buonanotte, scrive Fabio, buonanotte anche a te. Vince dove gli ha dato un minuto in più, perché? Perché le regole sono cambiate, ragazzi, e perché è così. Il recupero di in più è legato all'infortunio di Ferguson, e c'è poco da fare. È una beffa ulteriore, fa girare ancora di più le scatole, ma è così. Intervento dei medici su Ferguson che aggiunge il minuto in più, è così. Le nuove regole sono così, e quindi ancora più beffarde, se volete. Tra l'altro, se volete aggiungere beffa su beffa, nell'azione che porta al gol di Samardzic c'è un pestone di Cambiaghi a Bellanova, che Doveri, secondo me anche giustamente, però non fischia perché la palla resta all'Atalanta, e secondo me lì c'è un attimo in cui un po' tutti pensano che arrivi il fischio. L'Atalanta perché dice vabbè, una punizione, da lì butto il pallone in aria, vediamo cosa succede. Il Bologna perché evidente, il fallo di Cambiaghi è evidente, e Doveri invece dà il vantaggio in quel momento lì, in cui probabilmente cala anche un po' la concentrazione. Samardzic è più lesso di tutti a infilarsi, e come ricordava anche un ascoltatore stamattina, non è trovato un tiro a caso, cioè Samardzic quei gol, quelle conclusioni le sa fare, quindi è stato veramente un momento di deconcentrazione che deve insegnare che finché l'arbitro non fischia si gioca, un po' come è successo l'anno scorso in maniera diversa come dinamica, ma poi l'effetto purtroppo è stato lo stesso con Ordoñez contro il Parma, un momento proprio di calo di concentrazione nell'ultimo minuto, e quelli non devono avvenire. Dispiace per Lucas, ma quest'estate c'è la Provedel prendibile a costi contenuti, scrive Davide. Se dopodiché la stagione di Provedel, le ultime stagioni di Provedel non è che siano state così memorabili, tant'è vero che con la Lazio ha perso il posto, quindi non pensiamo che abbia preso, oltre perché viene comunque da un infortunio alla spalla, quindi è stato infortunato, un infortunio diverso rispetto a Skorupski, ma comunque per un portiere è un infortunio abbastanza condizionante, poi ha perso il posto, quindi non è che stiamo parlando non so, del Dibu Martinez, con tutto il rispetto, e nessuno ti dà la garanzia che lì Provedel o un altro portiere avrebbe fatto un intervento diverso, purtroppo, Davide. È chiaro che l'errore di ieri di Skorupski resta, è un errore evidente, un errore lampante, però è anche vero che non arriva dopo una lunga serie stagionale di errori, per cui possiamo già dire che Skorupski è un ferro vecchio da rottamare e buonanotte al secchio. Darei un attimo di fiducia in più, aspetterei un attimo prima di dire che di Skorupski non sappiamo più che cosa farcene. Tutto qui. viene da una stagione difficile, siamo d'accordo, c'è l'incognita della condizione fisica, siamo d'accordo. Dopodiché, appunto, è la seconda giornata di campionato. Io aspetterei un attimo, ma giusto un attimo. Messaggi troppo lunghi, ragazzi, siate più sintetici, non solo negli audio, ma scusate, ma anche nei testi, perché altrimenti faccio fatica a leggere tutto. È germanico, non tedeschiano. Ma voi mettere tedeschiano, Stefano, come è più bello. Germanico è banale, germanico, vabbè, tedeschiano, capito? Proprio neologismi a caso su Nettuno Bologna 1. E, due partite, due pali, due infortunati, due gol subiti e zero punti. Non ci ha sicuramente girato bene, ma il Bologna non è capace di non perdere le partite. Ricordo che lo scorso anno abbiamo fallito la qualificazione europea per soli tre punti. E sì, anche quattro anni fa sei andato in conference per un punto, se vuoi, con la Fiorentina. E, ma ribadisco, Bologna ha fatto delle buone cose in queste due partite, calcio di tedesco comincia a vedersi in maniera più continuata, però sono zero punti e quindi bisogna chiedersi perché e intervenire. Mi interessa più uno che faccia gol, se no parliamo di niente. Credo ti riferisca all'intervento sul mercato, ma Alberto, hai due attaccanti, il terzo non ti arriverà mai, quindi è inutile stare a girarci intorno, la lacuna è in mezzo al campo. Dopo 9 anni serve un portiere, non un centrocampista, basta Lucas. Ribadisco ancora, sì, l'errore è evidente, tutto quello che volete, dopodiché però, ragazzi, dopo 9 anni non sono stati 9 anni da buttare di Skorupski, cioè non è solo 9 anni che fa quegli errori lì, sono 9 anni in cui è stato anche tra i migliori portieri d'Europa, non d'Italia. La Champions di Lucas è stata una Champions di altissimo livello, c'è il suo zampone in tanti momenti belli del Bologna, bellissimi anche. Ecco, buttare al macero tutta la carriera bolognese di Skorupski per l'errore di ieri, francamente mi pare un errore proprio di impostazione concettuale, prima ancora che prettamente calcistico. Andrea, buongiorno. Una fase offensiva appena normale, Bologna avrebbe fatto dai 4 ai 6 punti in due partite. Cosa intendi con fase offensiva normale? Perché le occasioni il Bologna le ha create, le ha avute, ha preso pali, ha trovato i portieri. Fase offensiva normale, cioè più di quello cosa deve fare come fase offensiva? Forse più che come fase offensiva, il termine magari da usare un altro, cioè con più precisione al massimo, non con una fase offensiva normale. La fase offensiva, cioè più che creare occasioni, che deve fare una squadra in fase offensiva? Segnare, ma quello è lo step successivo. Per quanto concerne ieri sera, diventa difficile persino dare dei voti a De Sem, addirittura Cambiaghi è bivalente, 8 per l'impegno, la presenza su molti palloni, 5 per i risultati, perché non riesce né a concludere né ad essere rifinitore. Andrea caro, ho capito tutto, però Cambiaghi ha preso un palo, gli ha parato un tiro carne secchi, cioè che è 5 da 5 perché non ha segnato? Ragazzi, io no, mi dispiace, ma io e te vediamo proprio il calcio in maniera totalmente diversa, ma proprio completamente su due mondi diversi. Pensare che Cambiaghi, la partita di ieri di Cambiaghi, sia da 5 perché non abbia segnato, vabbè. Perché ci si deve ridurre alle ultime ore di mercato in un ruolo mediano che sai per il quale sai di aver bisogno, oltretutto con tutti i soldi incassati? Se al di là dei soldi incassati, ragazzi, che è sempre un discorso molto più complesso del semplice, abbiamo detto tante volte, lo ribadiamo, è un discorso più complesso del dire abbiamo venduto Castro, Rò, Lucumi, abbiamo 40, 35, no, non ce li hai quelli, perché Rò te li danno l'anno prossimo, perché Lucumi te li danno a rate, perché Castro te li danno l'anno prossimo, quindi parte quello. Quindi, a parte il discorso sui soldi incassati, ribadisco ancora che il saldo del calciomercato non è quello che facciamo per comodità narrativa, non è che deve essere poi speso necessariamente tutto sul mercato, una società ci fa quel che vuole con quei soldi. Detto ciò, non è la prima volta, questo sì, questo è un problema, non è la prima volta, perché nel momento in cui ti serviva un difensore ti sei ridotto a prendere Casale le ultime ore di mercato. Ora, sul centrocampista qui magari le cose possono essere anche un po' diverse, nel senso che di un difensore li avevi non bisogno, di più non l'avevi, cioè ne avevi tre e quindi ti serviva proprio come il pane. Qui sono state fatte scelte tecniche chiare da parte di Tedesco, e Lazzuzzi e Moro lì davanti siamo a posto così, e però Lazzuzzi si è rotto, e non dico che lo mettevi in conto, però con tutto quello che si porta dietro purtroppo non è così sorprendente. Moro continua ad avere problemi, a detta di Tedesco, di mettersi in carreggiata, quindi è chiaro che lì ti manca qualcosa, ma in generale l'idea di affidare il centrocampo alle Azzuzzi mi sembra una scelta, insomma, un po' forzata, anche per quello che è il calcio che vuole fare Tedesco. Quindi diciamo che qui sì, ne hai bisogno, però hai voluto vedere di quanto ne avessi effettivamente bisogno. Quindi un po' diverso rispetto al difensore. Dopodiché però sì, ti serve, è lampante proprio che ti serva. Si può dire che con l'affare Rowe il Bologna ha fatto cassa, benissimo. Marco, ma Magolà ha preso perché è voluto e conosciuto da Tedesco? E quando l'ha conosciuto? Quando l'ha conosciuto? Quando l'ha allenato? Non l'ha mai allenato. No, Bangula è classico giocatore che fa parte del listone che ha il Bologna, come hanno tutte le società, e che nel momento in cui si apre l'inevitabile, cioè la cessione di Rowe, si va lì, esterni sinistri, offensivi, Tizio, Caio e Sempronio, beh, possiamo prendere Tizio, mister, che ne pensi? No, guarda, preferisco Caio, e si va a prendere appunto Magula. No, ma non l'ha mai allenato nel Belgio, Marco, mai allenato Bangula nel Belgio, mai giocato in nazionale, quindi mi chiedo come si possa andare su un Bangula sopravvalutato solo perché ex Juve, il nuovo Iling Junior. Guarda Filippo, con una battuta possiamo cavarcela con Iling Junior, ha fatto un gol storico per il Bologna, magari lo fa anche in Bangula, che ne sai. La vita è imprevedibile, il calcio è imprevedibile, che ne sai, anche neanche a me fa impazzire, però se il riferimento è Iling Junior, lui il gol partita col Borussia l'ha fatto, e quindi vediamo cosa succede, magari fa il gol partita con la Juve o con il Milan, che ne sai, o il gol partita in finale di Coppa Italia. La vita è bella perché è imprevedibile, il calcio ancora di più. E poi ancora tanti messaggi, ragazzi, vi raccomando sempre grande sintesi nei vostri messaggi, altrimenti diventa un po' complicato. Tommaso, che è una bella partita, la squadra affamata, bene Alassane, anche se i cross di Miranda sono mancati. Sì, ecco, su quello sicuramente Alassane deve farsi vedere di più. Si è fatto vedere bene, con continuità, una discreta intesa già con Cambiaghi, pur ovviamente con tutte le difficoltà del caso, visto che è la prima volta che giocavano insieme in partita ufficiale, si è fatto vedere spesso sulla fascia, però ogni tanto un crossettino, una palla in mezzo ogni tanto va bene. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 8:58.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri.
4: Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Morti sul lavoro in Italia, strage senza fine ieri, altre 3 vittime. Un muratore di 55 anni è morto travolto dalla caduta di una soletta in un cantiere in provincia di Varese. Un agricoltore di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario vicino a Cento, in provincia di Ferrara. Un corriere di 42 anni è morto a causa di un malore mentre effettuava una consegna a Piacenza. Era il suo ultimo giorno di contratto, proprio mentre i suoi colleghi erano in sciopero per denunciare carichi di lavoro crescenti. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open, travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno. Oggi è il primo giorno di settembre, martedì, ma qui a Bologna, in realtà praticamente su tutta l'Italia, è ancora piena estate. Le temperature di oggi raggiungeranno ancora i 34-35 gradi e potrebbe essere un nuovo record per settembre, perché valori così alti difficilmente si verificano quasi sempre all'inizio del mese, ovviamente. Oggi c'è la possibilità di annuvolamenti pomeridiani e magari di qualche rovescio qua e là, ma non cambierà la situazione delle temperature perché saranno i famosi temporali di calore, non arriva certamente aria fresca, tanto che domani mercoledì sarà un'altra giornata molto molto calda con massime di almeno 33-34 gradi e di nuovo la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale pomeridiano che però si esaurirà in fretta perché non sta arrivando nessuna perturbazione per adesso. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
9: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Sarò super veloce. veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
13: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva senza pensieri.
14: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Allora, torniamo in diretta con l'ora d'Ario, con i vostri messaggi al 366-402-4022 in questo martedì 1 settembre, sono le 9.05 minuti, tra poco andremo da Leo Bosello che è in attesa dell'arrivo di Imbangula, che dovrebbe essere già sbarcato, comunque sta sbarcando al Marconi, e poi andrà a fare le visite mediche all'Isokinetic per poi firmare il contratto con il Bologna e quindi essere ufficializzato come nuovo giocatore rossoblù. Allora, abbiamo valanga di messaggi, io proverò a dare spazio a tutti voi, ma vi preannuncio già che sarà impossibile, senza nessun tipo di cattiveria ragazzi, ma siete giustamente tantissimi, e quindi proviamo insomma a leggere quantomeno messaggi che ci permettano anche di variare un po' sulle tematiche. Vi raccomando sempre, massima sintesi sia negli audio che poi andremo anche a sentire, ma anche nei messaggi. Per esempio l'amico Matteo che manda 8 righe di messaggio di WhatsApp. Matteo, no, ecco, capisco la voglia di dire quello che si prova, soprattutto cose negative stamattina, e mi sembra anche normale, però ecco, un po' più sintetici per favore, ecco. Allora, saluto per esempio Edo che scrive: buongiorno Dario, più grande dispiacere è che Tedesco è un grandissimo allenatore e lo ha dimostrato anche in queste due partite, ma il Bologna, come da due anni a questa parte, è stato ulteriormente indebolito, manca qualità, l'unico che aveva dribbling e fantasia è stato venduto ieri a una tua diretta concorrente. E Berna? Non ha qualità e dribbling e fantasia? No, per dirti che non era l'unico, ecco, volevo tranquillizzarti su questo, almeno su questo. Addio sogni europei, saputo faccia chiarezza. Allora, a parte il discorso su Berna, che comunque resta, e quindi almeno lui, ecco, approfitto del messaggio di Edo per una cosa. La cessione di Rowe, abbiamo detto, l'arrivo di Imbangula, pronti via, abbassa il livello del Bologna. Poi starà al Tedesco, a Imbangula, alla squadra, far sì che il livello del rendimento del belga e o di Cambiaghi, che ribadisco oggi parte titolare, sia tale per cui Rocky, ok. Dopodiché però, questo lo vedremo durante la stagione, ma adesso la cosa che la società, la dirigenza deve fare, e sottolineo deve fare, è parlare ai tifosi. Domani, giovedì, venerdì, non oltre questa settimana, una conferenza stampa in cui Fenucci, Di Vaio, Sartori, chi se la sente anche, si mette lì e dice: allora signori, noi abbiamo fatto questo mercato per questo e quest'altro motivo. Questa è una città, non so quanti la colgono, ma comunque. Abbiamo fatto mercato per questo e quest'altro motivo. Ma non per accontentare noi cronisti, ma per voi tifosi. Io credo sia doveroso
0: ogni volta che finisce una sessione di mercato da parte di una società, fare il punto della situazione rivolgendosi ai tifosi. Credo sia doveroso, a prescindere. A maggior ragione dopo questa sessione di mercato. Io mi auguro che questa settimana, ribadisco, non oltre venerdì, perché poi si parla di Bologna-Sassuolo e non può essere Tedesco sabato alla vigilia della partita a prendersi quel tipo di responsabilità, quindi mi auguro, spero, auspico che entro venerdì ci sia un dirigente del Bologna che parli e dica: signori, noi abbiamo fatto questo mercato per questi motivi. Lucumi lo sapevate, Freuler lo sapevate, Castro per quello, Ro per quell'altro, abbiamo preso Piccoli per così, per questo motivo, Dovvic, spiegare per quanto si può spiegare naturalmente, poi ci sono anche cose che giustamente restano nell'alveo della segretezza professionale e calcistica, però per quello che si può dire, spiegare ai tifosi perché è stato fatto questo tipo di mercato. Io credo che sia doveroso da parte di una società, ribadisco, a prescindere da quello che è stata la sessione di mercato. Tanti dirigenti lo fanno, tanti club lo fanno, e a maggior ragione quest'anno credo che sia doveroso che anche il Bologna lo faccia. Si metta lì, il più alto in grado è Fenucci, in assenza di Saputo, quindi lui o anche Sartori o Di Vaio, insomma chi se la sente, spiegare quali sono state le dinamiche che hanno portato a questo mercato, per chiarezza, per far capire ai tifosi perché sono state fatte certe operazioni, al di là di quelle che poi sono le ricostruzioni che facciamo noi cronisti in base naturalmente alle informazioni che raccogliamo, ma un conto è che le diciamo noi, ma un conto è che le dicano direttamente loro. Cambia tutto, tutto. Quindi io mi auguro che da qui a venerdì ci sia questo appuntamento qui, che ribadisco è una cosa di correttezza nei rapporti con la tifoseria. Adesso che anche Orso si è stirato, scrive Giorgio, ah già, c'è anche quello, c'è anche l'infortunio di Orso, Giorgio, hai ragione, l'avevamo dimenticato stamattina. Ah, santa pazienza. Vabbè, come esterni siamo contati, in Bangula è un mediano, se ho capito bene, no. Decisamente no, Giorgio, assolutamente no, è proprio un esterno d'attacco, ti ha anche segnato Giorgio, ecco, quel di Juve Bologna 2-2, è lui che fa il gol, molto bello tra l'altro, del pareggio, quindi no, Bangula, Cambiaghi, Bernardeschi, in proprio totale emergenza uno tra Zortea e Holm può giocare alto a destra, più Zortea magari. Però ecco, sì, gli uomini ce li hai, certo, l'infortunio di Orsolini, vediamo anche oggi di capirne di più su quanto sia grave e per quanto tempo possa naturalmente debba star fuori. Ale, non sono i giocatori. O meglio, mi spiego, se hai un gruppo e un grande allenatore fai i risultati. Guardate quelli che sono andati via da Bologna togliendo Calafiori, non sono diventati fenomeni, l'80% non gioca. Beh, sei un po' meno dell'80% in realtà. Quindi sì, un po' meno dell'80%, però capisco il senso del tuo discorso, ma infatti il problema, ragazzi, non è secondo me tanto l'aver ceduto Ro di per sé, cioè non è tanto la cessione di Ro. E come si inserisce questa cessione all'interno del mercato, in cui comunque hai già dovuto diciamo cedere per comodità narrativa, anche se Freuler non l'hai ceduto, ma insomma comunque ci siamo capiti, due pilastri, hai ceduto anche Castro, hai fatto tante operazioni, ecco, vendere anche Ro è un'operazione che complica sicuramente la valutazione sul mercato, una valutazione positiva sul mercato. Poi entriamo anche in un altro campo con Jonathan Rowe, che non è sereno e che sostanzialmente ha chiesto la cessione, perché quello è. L'avreste tenuto? Avreste tenuto il punto? Avreste ignorato le richieste del giocatore? O questo è un altro aspetto che va considerato secondo me, oppure avreste, come ha fatto il Bologna ceduto Roa l'offerta migliore possibile, tenendo conto che probabilmente quell'offerta lì l'anno prossimo non sarebbe arrivata? Poi c'è anche questo. E nel momento in cui ti fai due conti e dici, beh, l'Atalanta tra una cosa e l'altra mi offre 40 più cartellino di un ragazzo che seguiamo, e Rose quest'anno, non, visto che insomma come è iniziata la stagione, non ha il rendimento che ha l'anno scorso, e probabilmente a 40 non riusciamo a rivenderlo. E quindi c'è anche questo aspetto qui da mettere sul piatto nella valutazione di Rowe. Nella valutazione della cessione di Rowe. È un bel incasso, certamente, è un incasso che non è detto affatto che l'anno prossimo il Bologna avrebbe fatto uguale o superiore, anzi, è un incasso anche inevitabile, perché se a un certo punto lui ti chiede la cessione, non so quanto margine tu possa avere, però è anche vero che ai primi di agosto dichiara amore eterno al Bologna, quindi eterno, insomma, grande amore al Bologna, quindi cosa è successo nel frattempo? E anche su questo sarebbe bello che la società insomma, lo raccontasse, per quello che può raccontare, naturalmente. Buongiorno a tutti, sono Simone. Bologna veramente sfigato, non ne va dritta una, ma finalmente abbiamo un gioco e i risultati arriveranno. Intanto un messaggio di ottimismo che fa bene alla salute e al cuore. Buongiorno Dario, mi ricordo dall'ultimo Bologna-Parma, gol di Ordoñez, stesso minuto, stesso tiro, stesso palo, stesso portiere. Guarda, stesso tiro no, perché Ordoñez era un po' più centrale, vicino, questo era ancora più lontano, quindi se vuoi ancora più beffardo, ecco, da un certo punto di vista. Altra cosa, ci vuole coraggio là davanti, meglio un tiro in tribuna, caro Mandarain, che perdere la palla. Crescerà pure in questo, ah beh sicuro, deve crescere per forza, senza se e senza ma. Deve crescere, deve migliorare. Loris, buongiorno Dario. Un altro aspetto da non sottovalutare è la presa di un portiere esperto, perché Pessina, in caso di infortunio del primo portiere, non so quanto possa coprire la criticità. E ti ha fatto vedere che ha delle grandi qualità, sicuramente tutte da verificare poi strada facendo, Pessina intendo. E la scelta del Bologna è stata piuttosto chiara, cioè tenerlo come secondo, con l'idea poi di farlo giocare effettivamente, quindi di farlo crescere. E Loris, vediamo se paga. È una scelta che ci sta, eh? Non è una scelta così sballata. Vediamo quanto possa pagare o meno, e quello lo scopriamo sul campo. Loris, non abbiamo alternative. Pubblicità, torniamo tra poco.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
19: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
20: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89€. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99€. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49€. E con tre prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Saverio Bimbi. Per cominciare, Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, ancora in diretta con Lora Dario, ben ritrovati. I vostri messaggi al 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, anche audio. Devo fare una rettifica e quindi ringrazio un paio di ascoltatori che me l'hanno segnalato. In realtà Tedesco, allora, non so quanti allenamenti possano aver fatto onestamente, però intanto Magula da Tedesco in nazionale è stato convocato novembre 2004 per una finestra, quindi una settimana insieme? Ecco, sì, quella è la conoscenza di Tedesco, però devo fare una rettifica, come è giusto che sia, perché comunque non ha giocato in nazionale, non è stato schierato, ma una settimana, sì, più o meno, dai, di allenamenti insieme hanno fatto. Non so quanto possa essere stata quella settimana lì a far pensare a Tedesco di dare il suo ok all'arrivo di Mbangula, però intanto c'è stata e quindi una rettifica doverosa da fare. Leo Bosello, buongiorno.
23: Ciao Dario, buongiorno.
0: Allora, dici buongiorno dove sei innanzitutto.
23: Sì, si sta aspettando proprio Samuel Mbangula. Siamo in una location nota ai bolognesi per l'arrivo dei giocatori, per svolgere le visite mediche, e non dovrebbe mancare molto. Tra poco, appunto, il giocatore di cui stavi giustamente parlando arriverà qui per fare i test di rito, e per forza oggi deve fare le visite mediche, visto che alle 20 finisce il calciomercato, e quindi tra poco Mbangula arriverà a Casteldebole per fare le visite mediche. Sappiamo che è un giocatore che arriva per riempire il vuoto, che speriamo non sia troppo grande, sentito della partenza di Rowe, che invece in queste ore, in questi minuti, sarà in direzione Bergamo, ma lo sapevamo già da ieri, quindi è una questione già nota, però adesso ci sarà l'accoglienza per il nuovo esterno d'attacco.
0: Che il Bologna già conosce, visto quel gol molto bello, tra l'altro, che fece a Torino con la maglia della Juve, quindi ha da farsi perdonare il ragazzo, ecco, mettiamola così.
23: C'è un momento in cui ci siamo ghiacciati lì a Torino, non solo perché era dicembre, ma anche perché segnò un grande gol in una partita che il Bologna ha avuto in pugno, perché il Bologna quella partita ce l'ha avuta in pugno nettamente. Però lui sì, fece probabilmente il suo miglior gol in Serie A. Adesso dovrei rivederli tutti gli altri, ma non sono stati moltissimi, e quello penso che sia stato sicuramente il suo più bello, ecco.
0: Senti, poi torniamo sul mercato, in attesa anche che possa arrivare Mbangula, quindi nel caso ovviamente avvisaci e poi certo, ci ricollegheremo con te. E ripartiamo anche dalla partita di ieri, perché la partita di ieri ha lasciato insomma grande amarezza, grande beffa dei nostri ascoltatori, anche una sana incazzatura di inizio stagione, chiamiamola col suo nome.
23: Sì, sembrava veramente una situazione paradossale quando l'arbitro ha fischiato tre volte, ma quando in realtà l'Atalanta ha segnato. Un momento assurdo per quello che si è vissuto, perché sinceramente il Bologna meritava la vittoria, e alla fine torna da Bergamo con zero punti, una buona prestazione, convincente sotto tanti punti di vista, non tutti, però sotto tanti punti di vista. Il Bologna ieri ha giocato una grande partita, e tra tutto quello che erano i discorsi che sono stati alimentati nella giornata di ieri, la partita era finita non in secondo ma quasi in terzo piano, e il Bologna invece l'ha riportata, credo, in rilievo, in evidenza subito, giocando per penso 80 minuti sui 95 complessivi, contando il recupero del secondo tempo, con grandissima qualità, con grandissima anche anche insomma nei momenti importanti, gestione e direi anche lotta nelle seconde palle, perché sì, l'Atalanta scientemente ha deciso per buoni tratti della partita di lasciare il pallino al Bologna, ma il Bologna anche quando il pallone se lo perdeva lo andava subito a riaggredire, a riconquistare. È mancata concretezza, c'è stato un Carnesecchi super che con 3-4 interventi ha blindato la porta dell'Atalanta, e anche quando Carnesecchi non c'è arrivato, il palo alla sua sinistra lo ha aiutato su un tiro clamoroso di Cambiaghi, che non tira di sinistro come di destro, visto che nel primo tempo ha avuto un'occasione importantissima, più facile di quella che si è creato poi nella ripresa, quando invece di destro rispetto al primo tiro centrale di sinistro ha colpito il palo. Carnesecchi poi è stato super su Bernardeschi sullo 0-0 nel finale. Mi immagino rammarico, però alla fine è certo che non è buono arrivare con 0 punti dopo 2 partite, soprattutto 0 gol, però ieri, Dario, sono stato molto rinfrancato personalmente da una prestazione che, ecco, penso in pochi si aspettavano e si potevano aspettare fosse così di alto livello, perché ieri è stata veramente una prestazione di alto livello.
0: Sì, sì, praticamente senza sbavature tattiche per tutta la partita, sfruttando anche quelle che sono in questo momento le lacune dell'Atalanta, anche nel avere ritmo nel palleggio, parlo dei bergamaschi, e con tanto movimento soprattutto dalla mediana Pobega Ferguson. Ecco, tra le notizie belle di ieri ci mettiamo sicuramente alla prova dello scozzese.
23: Tantissimo, tantissimo, sembrava quasi un 1+1, non erano poi sulla stessa linea orizzontali, erano sicuramente loro due i mediani, con Odgaard più avanzato, però sì, era Ferguson tra i due che si abbassava di più per fare gioco, e rispetto alla partita con la Lazio abbiamo visto tutta un'altra qualità a livello di regia, anche nelle tipologie di giocata, riusciva molto bene a fare passaggi verticali, ad aprire un po' anche la prima linea dell'Atalanta, che non pressava in maniera troppo aggressiva, ma che comunque i rossoblù con Ferguson riuscivano spesso a superare, arrivando bene nella tre quarti. Secondo me il Bologna ieri ha messo in realtà della qualità, e lo ha fatto con Ferguson. Anche Odgaard ha giocato una buona gara, Bernardeschi ha creato, Cambiaghi ha dato strappi. Quello che è mancato ieri è la finalizzazione, è la concretezza, è la capitalizzazione delle tante occasioni avute, ma se una squadra tira 16 volte il problema è non centrare la porta magari, perché lo ha fatto solo 3 volte più un palo, quindi questo no, sicuramente è un dato che su 16 tiri totali bisogna migliorare, no? Quello della anche andare a convertire meglio tutte queste situazioni in tiri verso la porta, ma il fatto che il Bologna in azione manovrata, in costruzione ci sia arrivato, è sicuramente un dato positivo e più incoraggiante rispetto alla gara con la Lazio, in cui le occasioni ci sono state anche lì, sì, abbastanza, però quasi tutte da palla inattiva. Qua invece su azione manovrata e con un Ferguson che devo dire che ha fatto veramente molto molto bene, e vediamo se questa prestazione di ieri ulteriormente ci porta a non vedere un arrivo di un centrocampista. Questo era un discorso che stavamo già facendo nelle scorse 24 ore, però centrocampista che sembrava comunque il Bologna andare a ricercare, adesso c'è anche posto nella lista, visto che Rowe è partito e Mbangula è un 2004, quindi è un under 23 ancora, però non so se arriverà un centrocampista, ma di certo la prova di Ferguson di ieri è che lui può essere anche il play di questa squadra e non solo un secondo mediano di fianco a uno tra
0: per tutta la stagione?
23: Non so se tutta la stagione, però certamente un giocatore che lo sa fare, un giocatore che lo fa anche con qualità, e anzi poi ricordo 2 anni fa in ritiro, un anno fa in ritiro in realtà, che lui apprezzava questo ruolo, poi dopo è molto diverso per come l'abbiamo iniziato a scoprire, però rispetto al Ferguson dell'ultimo periodo forse riesce ancora meglio su letture, su prima impostazione, che magari non ha bisogno di una velocità fiammante che magari nell'ultimo periodo ha meno nella parte finale del campo, e quindi può mettere più qualità invece nei primi 30-40 metri in uscita palla con pulizia, che se è quella di ieri e l'idea anche nella verticalità, che io non ho visto anche nei suoi piedi contro la Lazio, ma che ieri invece ho visto con grande, cioè veramente qualità e presenza, può farlo. Poi la frase di Telesco sul fatto che la Zuzzi sia per lui un indiscutibile giocatore del dell'undici iniziale, credo che comunque verrà mantenuta più o meno nell'idea del mister, perché è un mese che resterà fuori la Zuzzi e immaginiamo che dopo la sosta sarà di nuovo disponibile, però ecco, Ferguson così ti porta a pensare che lo possa fare anche da titolare.
0: Senti, siamo travolti dai messaggi dei nostri ascoltatori, quindi dammi una mano a rispondere a tutti loro al 366 402 4022. Per esempio un paio di audio, andiamo a sentire il primo.
3: Ciao Dario, buongiorno, sono Matteo. Allora, intanto un gran Bologna ieri, a me di tutte le vedove dirò sinceramente frega poco e niente, la società ha fatto benissimo a andare via uno alla Beokema. Quindi Bologna e Bologna non hanno bisogno di gente così, e poi bisogna che i tifosi facciano i tifosi, sostengono la squadra come hanno fatto i ragazzi ieri sera a Bergamo, che comunque sono usciti tra gli applausi.

0: Zelensky, che sicuramente ha fatto sì che questo pallone non sia stato deviato e che è passato sotto il suo braccio. E è una situazione che magari commenterai anche con Pagliuca, che sarà più tecnico nel descrivere.
1: Ce l'abbiamo settimana prossima.
0: Vabbè, dai, comunque
1: ce la teniamo comunque la domanda, sì.
0: No,
1: sperando di non dover fare altre.
0: No, esatto, sperando di tenere questa come unico bonus che si è giocato Lukasz, perché comunque sì, sembrava poi anche dal tiro, da quando è partita, no, che il fatto che lui ci sia comunque arrivato bene su quella palla lì, per come si è disteso con le braccia, però poi è passata sotto, quindi il fatto che rimbalza lì davanti e non è riuscito a leggere bene quella traiettoria lì e non si è fatto trovare preparato come lo è di solito, quindi la prestazione del portiere su quell'intervento, perché poi è stato inoperoso, ha bloccato un pallone nella prima frazione, nella seconda non ha dovuto fare niente, ma cioè anche l'Atalanta ha tirato un angolo, quindi poi anche nelle situazioni da palla inattiva non ha dovuto fare extra lavoro come succede anche abitualmente con prese alte giocate, quindi la situazione è questa, assolutamente. Però valutiamo il discorso relativo agli attaccanti, e il discorso relativo agli attaccanti ci fa dire che il Bologna ha bisogno di alzare un pochettino il suo livello di concretezza su Piccoli e la condizione di Dovbyk. Piccoli ieri, quelle due o tre occasioni che si è costruito, che ha avuto, immagino che più avanti nel tempo dovrà fare qualcosa di più, Dario, perché, sì. perché non può calciare così male col destro in quella situazione nel secondo tempo. Nel primo tempo cerca di spostarsela ulteriormente sul destro e Cossonou, così con un grande intervento, in realtà riesce a salvare tutto. Dovbyk ha avuto due situazioni, non si è comportato malissimo in quelle due circostanze, un po' sfortunato che scivola sul sinistro in quell'occasione dentro l'area, però sì, anche da lui ci si aspetta di più. Ovviamente l'amico che diceva che Rowe, insomma, non lo rimpiangerà sicuramente, credo che alla fine, nonostante la sconfitta, la prestazione di ieri abbia aiutato un po' i tifosi a vedere con un pochino più serenità al futuro. Se fosse arrivata una prestazione diversa sarebbe stata più dura e difficile da digerire. Al momento è un Cambiaghi veramente in condizioni top, resta la situazione della concretezza sotto porta per il numero 28, che però insomma sappiamo non essere un goleador, sperando che possa mettere qualche numero in più quest'anno in stagione tra le reti segnate.
1: Sì, qualche gollettino in più torna utile. Roberto pronostica per Ro la fine di Diawara. L'ha presa bene Roberto, devo dire.
0: Diciamo che comunque il giocatore nelle ultime estati qualcosina ha fatto, cioè sì. tra la situazione con Rabiot, la situazione quest'estate a Valles, questo comportamento e questa gestione avuta, in realtà ci dicevano nelle ultime settimane, non solo negli ultimi giorni, che sia un po' ulteriormente, insomma, che è peggiorata nel corso delle ultime giornate, con l'arrivo degli agenti anche qui in città, sicuramente non positivo, però il Bologna ci hanno fatto sapere che si è anche trovato poi a gestire questa situazione come una necessità di non andare ulteriormente a incrinare certi rapporti anche che poi si possono creare all'interno dello spogliatoio e nella gestione di un ragazzo che non è per nulla sereno e che non si poteva andare avanti così. Comunque il giocatore che arriva con obbligo di riscatto è una cifra, quella che il Bologna incasserà poi nel prossimo bilancio, quindi non metterà bilancio quest'anno, e poi tutte queste situazioni verranno ulteriormente spiegate da Fenucci, che ha già annunciato che farà una conferenza stampa e probabilmente in quel momento andrà, secondo me, entrerà ancora di più nei dettagli dei motivi di questa necessaria alla fine cessione di Rowe, perché poi comunque il Bologna ha provato a tenere il punto per giorni e giorni, poi dopo qualcosina è cambiato e probabilmente ha preferito fare così davanti a quello che vedeva da parte del giocatore, pensando forse che la situazione anche a mercato finito magari non si sarebbe potuta risolvere proprio per l'atteggiamento del giocatore, quindi a quel punto meglio capitalizzare il più possibile.
1: Lello, ieri deciso passo avanti sul piano del gioco. Posso dire, per me, dopo i cambi di Tedesco, di Piccoli e Odgaard, abbiamo fatto 10 minuti

0: in cui eravamo meno intensi, hai avuto questa impressione anche tu?
1: Sì. Poi li ha ripresi, secondo me paradossalmente quando Berna si è rimesso all'ala, negli ultimi, dall'80esimo in poi, Berna ha avuto 5-7 minuti di trance agonistica in cui ha messo per qualche minuto di fila palloni deliziosi dentro, l'imbucata per Zortea che crossa così così, la giocata morbida su Dovbik, il tiro stesso di Bernardeschi con la parata di Carnesecchi. Credo che queste 3 o 4 situazioni sono arrivate tutte negli ultimi minuti tra l'80esimo e il 90esimo, in cui poi il Bologna ha avuto un altro sussulto in avanti e ha creato la chance proprio con la super parata di Carnesecchi. Però sì, dopo i primi cambi del 60esimo c'è stato un pochettino più di difficoltà nel Bologna nel gestire, nel avere il pallino, che invece ha avuto praticamente 80 minuti su 96, mi verrebbe da dire, per un computo totale di gioco. Guardavo anche poi, Dario, il tempo effettivo ieri, tempo effettivo clamoroso da 68 minuti circa, se non sbaglio.
0: Ma già Doveri è un arbitro che fischiava poco, figurati in questo, con queste nuove indicazioni e queste nuove regole. Quindi
1: è incredibile, perché veramente, cioè, con un aggiustamento di regole che sì, sicuramente sono presenti, le abbiamo viste durante il mondiale, però cioè, la situazione non dico che sia completamente ribaltata, però cioè, già con queste 3 o 4 accortezze nuove i giocatori stessi adesso vanno l'uno dall'altro a dire rialzati, perché sennò poi devi stare fuori un minuto, no?
0: Sì, quando
1: Ferguson lo ha fatto con Olme in altre situazioni, sono circostanze in cui solo quando Ferguson aveva praticamente un gran male sul fondo è rimasto giù e il Bologna ha perso un minuto in quella situazione, ma perché era stanchissimo, ma anche lì hanno dovuto velocizzare il tutto, ci hanno messo 1 minuto e 20 ad uscire dal campo e è stato tutto anche rapido. Credo che veramente stiamo andando incontro a un cambiamento abbastanza netto ed evidente, e il Bologna mi è sembrato molto più intenso, molto più dentro la gara in tanti sensi. Resterà l'amarezza per 4-5 giorni per questa sconfitta assolutamente immeritata, però ecco, diciamo che se c'è un momento dell'anno in cui magari ti può essere più d'aiuto vedere una buona prestazione invece che un risultato, magari è a fine agosto rispetto che nel girone di ritorno. Ecco, spero che poi andando avanti queste prestazioni vengano tradotte in punti. Adesso la necessità capitale è quella di farne 3 contro il Sassuolo assolutamente, in qualsiasi modo, perché la prestazione ringalluzzisce, ti dà convinzioni, però se non è supportata dai risultati
0: certo,
1: poi dopo un po' rischia anche che si perda pure quella. Quindi adesso col Sassuolo l'importante sarà solo un risultato, la vittoria veramente per sbloccarsi sia a livello di punti fatti che di gol.
0: Sì, senza dubbio. Gianluca anche apprezza al di là della prestazione, apprezzato anche il metro arbitrale, molto all'inglese, dando modo alle squadre di non spezzettare il gioco. Spero che questo verrà tenuto per tutto il campionato e per tutte le squadre, e speriamo, Gianluca, perché non so, è un quarto d'ora, 20 minuti quasi in più di gioco quelli che hanno
1: veramente
0: fatto ieri rispetto alle medie a cui eravamo abituati. Poi bisogna considerare che l'Atalanta ha giocato 4 partite in 11 giorni e siamo a fine agosto, erano sulle gambe, i nostri limiti si sono visti meno, ma siamo quelli lì tecnicamente poveri e macchinosi, scrive Davide.
1: Bene. Ma poveri secondo me è un commento ingiusto e ingeneroso, e ieri per me non ho visto né povertà né macchinosità, se posso dire, né una squadra macchinosa, non ho visto queste due circostanze. Per me ieri Bologna ha giocato con qualità, se no non arrivi a calciare 16 volte, non colpisci un palo, poi devi calciare meglio verso la porta, ma quelle sono anche altre situazioni, altre caratteristiche tecnico-tattiche, cioè l'importanza di fare gol e di centrare la porta è al di là delle qualità. La qualità al Bologna ieri di arrivare nei 20-30 metri di un Atalanta che ha giocato con un blocco medio piuttosto evidente, non ti è venuta ad aggredire, forse anche per le 4 partite giocate in 11 giorni, comunque il Bologna è riuscito bene ad entrare dentro quelle linee lì. Con la Lazio l'abbiamo visto molto meno in azione manovrata, invece ieri il Bologna lo ha fatto con qualità, perché Ferguson l'ha messa, Odgaard assolutamente sì, Cambiaghi con i suoi sprint sprint, le sue giocate interne, sfruttando anche una Lassane che non ha messo intraprendenza a livello di dribbling, ma ha giocato una partita pulitissima a livello tecnico, sbagliando quasi niente, ma scambiando benissimo con Cambiaghi, quindi è stato un intreccio molto interessante anche lì. Io ho visto qualità da parte della squadra, quindi per me assolutamente no, povertà è una squadra macchinosa, non ho visto nulla di questo. Credo che ci sia stato invece diversi segnali positivi a livello di qualità. Poi se diciamo, se parliamo di essere bravi nel finalizzare, però quello penso che sia un'altra parte del discorso. La qualità tecnica per me ieri Bologna l'ha dimostrata molto di più dell'Atalanta, non credo che sia stato quello il problema è stato finalizzare, e ieri Bologna nella capacità di essere di saper finalizzare non c'è riuscita, ma anche perché le punte probabilmente devono alzare questo livello qui, perché Piccoli ha avuto due o tre situazioni limite dentro l'area di rigore in cui è stato servito bene, ma non ha calciato altrettanto bene. Lì non è solo qualità, è anche la punta che deve entrare bene, certo, nella situazione per calciare verso la porta, che è un altro discorso, è un altro proprio punto dell'insieme di caratteristiche del giocatore, un altro fondamentale, ecco.
0: Allora caro Leo, ti devo salutare, ti lascio in attesa di Mbangula, e se ci sono novità ovviamente ci ricollegheremo con te da l'Isokinetic.
1: Ci sentiamo dopo, perfetto, un abbraccio Dario.
0: Ciao, a tra poco. Grazie mille a Leo Bosello, pubblicità, torniamo tra poco.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Toroc, dribbla il portiere Toroc, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Lavoro Più, Work as you play, play as you work. Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
8: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
6: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
9: giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta alle 9.45 minuti qui su Nettuno Bologna 1, in questa mattinata in cui stiamo commentando insieme a voi quello che è successo ieri, una giornata decisamente intensa da questo punto di vista per il Bologna, sia sul fronte del mercato sia sul fronte del campo. Allora, in attesa anche di avere novità dal nostro Leo Bosello, che come abbiamo sentito è l'Iso Kinetic in attesa dell'arrivo di Mbangula, andiamo a sentire le parole di Domenico Tedesco nel post partita, prima ai colleghi di Sky Sport e poi a quelli di DAZN. Sentiamo.
12: Tanti suoi giocatori, entrare sconsolati, scuotere il capo, quel finale lì non si può digerire, perché il calcio è cattivo delle volte. E poi quel modo in cui avete preso gol all'ultimo minuto, quando c'era stata una grande partita. Cosa è successo in quell'ultimo minuto? Ora che forse le emozioni stanno un po' scemando, non lo so.
13: Ma dobbiamo digerirlo, non c'è alternativa, ovviamente già lo 0-0 sarebbe stato un po' imbarazzante, ero già lì ad essere un po' deluso e poi addirittura prendiamo gol. Niente, andiamo avanti.
12: Ecco, l'altra cosa poi la cedo allo studio. Rispetto alla Lazio, dicevamo anche prima, meglio in atteggiamento, in scelte, per quello che avete creato. Forse potrà dire che poteva finalizzare meglio, però abbiamo visto la San molto interessante. Il lavoro dei suoi esterni che vengono dentro, lasciano posto all'ampiezza per altri giocatori, ma vengono anche a creare conflitto. Zappacosta, primo tempo, ha fatto fatica. Insomma, le cose ci sono, state crescendo. Cosa le è piaciuto al di là di questo risultato?
13: Ma anche la partita contro la Lazio, rivedendola, mi è piaciuta. Ovviamente giocando a casa la prima mi aspettavo un po' più di intensità in fase di non possesso, siamo stati poco aggressivi, soprattutto nel primo tempo, poi siamo cresciuti anche lì. Oggi ovviamente abbiamo avuto, ma il campo era nostro, non abbiamo avuto tanto possesso e abbiamo creato tanto. Però giocare 180 minuti così e non fare un gol, non parlo di punti, ma zero reti è pesante.
12: Ti ascolta il mister.
14: Io ho letto che nel corso della sua crescita a un certo punto lei avrebbe voluto anche fare il giornalista. Da giornalista, che voto darebbe al Bologna sin qui? Oggi, non soltanto nella partita di questa sera.
13: Visto che sono allenatore, il voto lo date voi.
14: Allora lo faccio dare a Marocchi, che ha fatto la storia del Bologna.
15: Beh, adesso non do un voto, ma do i punti che avrebbe meritato il Bologna in queste due gare, che sarebbero 4. Però entro nello specifico del centrocampo. I tuoi centrocampisti a volte ragionano un po' troppo. Mi sembra che solo Moro riesca a farlo in fretta, a muovere la palla in fretta. È una mia impressione, è solo questione di tempo o sono proprio le caratteristiche dei giocatori di centrocampo?
13: Sì, ma Nicola sicuramente ce l'ha un po' di più. Parliamo delle caratteristiche dei giocatori. Sappiamo che lui è un nazionale croata, non è facile essere convocato per la Croazia. Ha davanti a sé Luka Modric, perciò ha fatto quasi 0 minuti, se non sbaglio, al mondiale. È un giocatore di alta qualità. Però non è al 100%, dobbiamo un po' aspettarlo, però anche Lewis Ferguson e Tommy Pobega hanno fatto bene, magari ci siamo abbassati troppo in fase di costruzione, dovevamo stare un po' più alti dietro la punta, dietro Scamacca, però abbiamo fatto bene, abbiamo controllato la partita.
14: Domenico Tedesco, grazie e in bocca al lupo, miglior fortuna per il futuro.
13: Grazie mille a lei.
16: Tedesco, parto anche con lei dalle sensazioni, perché poi abbiamo sentito poco fa Sarri che ha detto porto via poco della prestazione dell'Atalanta, soltanto i 3 punti, ma il Bologna c'è stato superiore, e vorrei sapere dopo la partita, l'esordio contro la Lazio, dove comunque non meritavate di perderla, anzi, dopo una partita come questa, che cosa ha detto, se ha già parlato alla sua squadra, e che cosa dirà dopo una partita così alla sua squadra, perché immagino che la frustrazione sia tanta.
13: Assolutamente sì, perché perderla così è molto molto difficile digerire, dobbiamo digerirla perché non c'è alternativa. Già il pari è un po' sullo stomaco, diciamo, però dobbiamo accettarla, questo è il calcio, nel bello e nel brutto. Alla squadra ho detto che mancava un po' di cattiveria lì davanti, perché abbiamo creato tanto, e fare 180 minuti così e non fare un gol è molto pesante.
16: Ricky Buscaglia.
17: Di Andrea Stramaccioni la prima domanda.
18: Sì, ciao mister, io ti voglio fare veramente i complimenti, perché a me questo Bologna è piaciuto tanto, e sì, è vero che ha perso, ma a me è piaciuto tanto come tu hai preparato la partita. Mi è piaciuto molto la mossa di Alassane, di Cambiaghi. L'Atalanta non ha mai giocato il suo calcio con un allenatore come Sarri, e tu lo hai fatto anche in un momento difficile, perché hai perso Rowe, hai avuto infortunio di Orsolini, quindi anche tante decisioni difficili. La mia domanda in mezzo a questi complimenti è: nel momento in cui stava entrando a Mondarain, hai avuto un dubbio? E poi mi è piaciuto, sembrava fosse Bernardeschi, poi hai scelto di far uscire Pobega. Ti volevo chiedere, io l'ho interpretata così in telecronaca, ti volevo chiedere, è una mossa che trasmette anche alla tua squadra la voglia di andare a vincere questa partita?
13: Ma innanzitutto grazie per le belle parole, fanno bene dopo una sconfitta così, però purtroppo nel calcio sai, contro i risultati, sappiamo benissimo, te hai anche allenato ad altissimi livelli, sai che fra 3 settimane si guarda la classifica e non è che si ricordi la prestazione, però ce la portiamo a casa e cerchiamo di crescere. Sì, volevamo vincerla, perché già lo 0-0, come dicevo all'inizio, non mi era piaciuto, ecco, il risultato dopo un primo tempo così 0-0 era un po' poco, perciò abbiamo cercato di vincerla, abbiamo messo dentro Michel, tanto agonismo, tanta energia, e se in quella situazione dove pressiamo molto bene lui tira in porta, magari facciamo 1-0.
17: Sì, mister, buonasera anche da parte mia. Ai complimenti mi unisco, li abbiamo fatti anche in telecronaca, ci siamo già espressi. Ti chiedo se hai bisogno di qualcuno in più e di qualcuno di diverso in queste ultime ore di mercato, oppure il gruppo ce l'hai, va bene così?
13: Ma abbiamo un bel gruppo, poi per il resto parliamo internamente, vediamo cosa può succedere durante l'ultimo giorno di mercato. Finché è aperto non posso escludere niente, però abbiamo un bel gruppo, penso che oggi si sia visto.
17: E allora l'ultima cosa te la chiedo, perché a un certo punto ti ho visto anche più di una volta, ma una in particolare, parlare con Bernardeschi, quasi fosse la tua emanazione in campo, ti fidi molto di lui, gli stavi dando indicazioni, chiacchieravate bene, cioè, l'hai individuato un po' proprio come magari uno dei leader, al di là della posizione, non ti chiedo dalla posizione, proprio del peso che può avere Bernardeschi, sì, in questo gruppo, in questa squadra.
13: Ma ne abbiamo un paio e Berna è sicuramente uno di questi, è bravo, ha tanta esperienza, è un bravo calciatore, ma un bravo ragazzo, proprio una brava persona, e mi fido, ovviamente mi fido di lui come mi fido di tutti gli altri.
17: Ti ringrazio, in bocca al lupo.
18: Grazie mister.
17: Grazie a voi.
0: Abbiamo sentito dunque Domenico Tedesco, prima ai microfoni di Sky e poi a quelli di DAZN. Interessante anche questo aspetto su Bernardeschi, in qualche modo ne avevamo parlato anche ieri, la richiesta che ha fatto Berna, o meglio la considerazione che ha fatto Berna, mister, io in mezzo faccio fatica, sulla fascia mi sento più a mio agio, e quindi un cambio di rotta rispetto a quelle che erano state le idee di Tedesco durante l'estate, portato avanti anche perché lo ha detto Berna. Quindi è, cioè, un giocatore che evidentemente ha anche un curriculum diverso e quindi ha anche una possibilità diversa rispetto ad altri compagni di poter parlare di queste problematiche qui. Allora, torno rapidamente ai messaggi prima poi di dare nuovamente la linea alla regia per il GR e per la pubblicità. Il nostro problema è che non abbiamo un vero centravanti, scrive Massimo. No, contestualizzerei dal punto di vista temporale, Massimo, è che ancora i due centravanti non sono al top, soprattutto Dovbyk. Dovbyk è parecchio indietro dal punto di vista fisico, anche in maniera piuttosto lampante. Ieri un paio di cose interessanti le ha fatte vedere, anche dal punto di vista della lotta fisica, ma decisamente troppo poco. E quindi metterei alla tua frase non abbiamo ancora un vero centravanti. E naturalmente la stagione del Bologna passa anche da che tipo di rendimento offensivo avranno sia Dovbyk che Piccoli. Questo mi sembra abbastanza inevitabile, cioè abbiamo fatto i conti un po' stamattina, Mbangula rispetto a Rowe è un downgrade, e Lazzusi rispetto a Freuler è un downgrade, è un abbassamento della qualità, almeno potenzialmente. La coppia Castro Dallinga sostituita dalla coppia Dovbyk Piccoli, e sono coppie completamente diverse per un calcio diverso. E oggi è chiaramente un abbassamento di qualità, ma oggi per quello che hanno fatto in carriera, soprattutto Dovbyk, bisogna fare i conti più avanti e avere la speranza che, migliorando la condizione fisica, possa migliorare anche la gestione della partita da parte dell'ucraino, che è oggettivamente in ritardo, ecco. Sempre a memoria corta, nel fare il processo a Skorupski, scrive Fabio. E poi mi ha incuriosito lo schema di gioco di Tedesco. Da un allenatore europeo come lui immaginavo un ritmo molto più alto, invece tiene un ritmo basso e molto palleggio. Interessante, perché tutto sommato pare efficace al netto del gol subito e gol non fatti. Sono curioso di vederli contro squadre più piccole e chiuse, scrive Ricky. Sì, tra l'altro io stamattina ho un altro lapsus, chiedo scusa ragazzi, ma è primo settembre, devo ancora prendere il quarto caffè della mattinata e forse non basterà. Giocherà a Napoli, non a Udine, il Bologna, questo lasso di tempo che è un po' diverso anche dal punto di vista qualitativo, anche se il Napoli di Allegri non ha iniziato benissimo. Detto ciò, sì, da vedere che cosa verrà fuori in un contesto di partite del genere. Dopodiché Ricky, in realtà è un po' quello che Tedesco ha sempre cercato di fare, cioè avanzare col palleggio, tenere il controllo della situazione con il palleggio, e averlo fatto in casa dell'Atalanta, che, come giustamente sottolineava un ascoltatore, è sicuramente più stanca del Bologna, avendo giocato due partite ufficiali in più in un tempo ristretto, quindi sicuramente meno brillante. Però averlo fatto ieri sera in casa dell'Atalanta e aver costretto di fatto l'Atalanta, poi sentiremo anche Sarri su questo, essere molto onesto nell'ammettere il tipo di partita, aver costretto l'Atalanta a non fare il proprio calcio, neanche per sbaglio, e sono già cose interessanti da cui sicuramente si può ripartire. E il calcio di Tedesco è fondamentalmente questo, cioè la base è questa qui: tenere il controllo delle situazioni con il palleggio, anche con ritmo basso, magari, ecco, lo vedremo più alto, più avanti, Ricky, quando la squadra sarà fisicamente meglio, quando i giocatori avranno assimilato ancora di più i dettami del mister, e anche naturalmente quando la squadra sarà completata. E quindi sarà finito il mercato sostanzialmente. Fede da Ravenna: ciao Dario, venduto Rowe, perso al 90esimo dopo aver dominato, rotto Orsolini, peggio di così potrebbe piovere, anzi far più caldo. Effettivamente un po' di gocce d'acqua fresche, però non quelle di calore che diceva Cioni stamattina, sarebbero gradite. Fede, sì, effettivamente potrebbe andare peggio, vediamo. Speriamo di no. Marchino: con la Lazio, se non fa tre bambini in portiere, non si perdeva. Ieri meritavamo di vincere, loro due tiri in porta. Appena si amalgama la squadra, saremo di nuovo al top. Sì, devo dire che ecco, la prestazione di ieri induce a essere diciamo un po' ottimisti. Un po' più ottimisti su quello che può essere la stagione del Bologna. Netto ovviamente del fatto che si è perso e quindi non è andato tutto per il verso giusto, però la prestazione nel complesso, ecco, può essere insomma, un po' incoraggiante. Vedo che vi incoraggia a essere un po' ottimisti in questa mattinata, o qualcuno in più, ecco, almeno. Alessandro, parlo di imbestialito per ieri, mi sembra anche normale Alessandro, ma se non fai gol vai poco in là, è vero che le azioni per segnare ci sono stati vari episodi, però questa cosa di gol va sistemata immediatamente, la prossima partita entro il primo col tempo col Sassuolo bisogna essere già 2-0. Guarda Alessandro, visto come si è messo l'andazzo, se il Bologna vince 1-0 col Sassuolo, gol al 98esimo, io non la butto via quella vittoria lì e quei tre punti lì, dopodiché sì, bisogna far qualcosa per migliorare dal punto di vista realizzativo, palese. Poi mancano i cross di Miranda, la strada è ancora troppo timido, scrive Massimo. No, timido no, non mi è sembrato timido Massimo, ti dico la verità, mi è sembrato voglioso, propositivo, ma con ancora tante cose da sistemare, quello sicuramente, ma timido proprio no. No, non mi è apparso onestamente granché timido, devo dire la verità. Così ho risposto anche ad Andrea, che appunto chiedeva un parere su Alassane. Davide Raffaenza, ieri sera abbiamo fatto un'ottima partita, ha visto i miglioramenti importanti, ma se non fai gol non vinci, è un errore, ti condanna, che mi sembra un pensiero facilmente condivisibile. È un bellissimo messaggio quello di Mazza, mi fa ridere, ma non posso leggerlo Andrea, mi dispiace, a quest'ora, però è stato molto bello, vi lascerò col dubbio di quello che ha scritto il nostro ascoltatore. Rimango allibito alle considerazioni su Skorupski e averne di portieri così, scrive Federico da Bologna, una considerazione su Ropros, valenza sì importante, ma comunque è svenduto a 40 per il giocatore che è. Guarda, tra l'altro la particolarità, la curiosità è che è la stessa identica cessione sia dal punto di vista della formula che dal punto di vista dei quattrini di Ken al Como. Paro paro, prestito oneroso a 5, riscatto a 30, 5 di bonus. Paro paro paro, curiosità, nulla di più. E parliamo di due giocatori che hanno sostanzialmente puntato i piedi per andare via. Ken magari in maniera anche più vistosa rispetto a quanto abbia fatto Rowe. Allora, intanto c'è, prima di dare la linea alla GR, c'è un comunicato della Virtus, è un comunicato a metà però della Virtus, ve lo leggo testuale, appena arrivato. Virtus Bologna comunica di aver siglato l'accordo con il nuovo title sponsor per il campionato e main sponsor della prima squadra per la prossima stagione. Una partnership di primaria importanza che vedrà il nuovo brand affiancare la Virtus nel corso della stagione e legare il proprio nome alla squadra nelle competizioni nazionali, quindi non Eurolega. L'identità del nuovo title sponsor e main sponsor sarà svelata ufficialmente domenica 13 settembre, una giornata che inaugurerà simbolicamente la nuova stagione e racconterà l'inizio di una partnership costruita sulla condivisione di valori, ambizioni e visione. Quindi la Virtus ha trovato il suo sponsor per il campionato e per la Coppa Italia, ma lo svelerà ufficialmente domenica 13 settembre, quindi fra due settimane. Un comunicato un po' a metà della Virtus, che dice e non dice. Vabbè, qualcosa l'ha detto, insomma, uno sponsor per il campionato c'è. Magari proveremo a scoprire prima del 13 settembre quale possa essere. Va bene, GR pubblicità, torniamo subito.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
19: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Sono le 10 e 4 minuti.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Non
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di guerra tra Russia e Ucraina, almeno 12 i morti e 18 i feriti negli attacchi lanciati su Kiev, lo riferiscono le autorità locali. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Sul fronte opposto, la difesa aerea di Mosca ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico. Ieri in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i bilaterali tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping e il premier indiano Modi. L'India ha assicurato che sosterrà ogni sforzo di pace per fermare il conflitto in Ucraina. E ancora muro contro muro tra Italia e Spagna dopo le tensioni sorte per la gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il governo di Roma ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. I controlli alle frontiere aeree marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico erano scattati lo scorso 1 agosto. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, chiarisce il ministro dell'interno Piantedosi, che comunque ammorbidisce i toni e spera in un'ultima proroga. A stretto giro è arrivata la risposta di Madrid con una misura analoga: prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. La riforma della legge elettorale agita la maggioranza di governo. A mezzogiorno di oggi scade in Senato il termine per presentare gli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. Finora nessuna intesa per un emendamento unitario sul ballottaggio. La Lega ribadisce un no netto al secondo turno, ritenendo che finirebbe per favorire futuro nazionale di Vannacci, in forte ascesa nei sondaggi. Contrari anche noi moderati. L'approdo del testo a Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con voto finale calendarizzato il 15. L'attentato a Sigfrido Ranucci sotto la sua abitazione a Pomezia: restano in carcere 2 degli arrestati, Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati dagli inquirenti tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda di cui la Vitola ha ammesso di essere il mandante. Lo ha deciso il GIP di Roma, respingendo la richiesta degli avvocati che puntavano ai domiciliari. Secondo il giudice per le indagini preliminari, alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dai due indagati sarebbero non credibili e macchiati di reticenza. Calcio: a 39 anni Lionel Messi dice addio alla nazionale argentina. Non ho più nulla da dare, è una scelta che fa male all'anima, ma capisco che sia arrivato il momento, ha scritto il capitano dell'Albiceleste in un lungo messaggio pubblicato sui social. Si chiude così una storia durata 20 anni, con 207 presenze e 125 gol, che lo hanno reso il giocatore con più partite e il miglior marcatore di sempre dell'Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
25: Nettuno Bologna 1.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
7: Quello famoso per gli abiti da sposa.
5: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
8: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
3: people. Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qua, un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Alle 10 e 9 minuti ritorniamo in diretta su Nettuno Bologna 1, ma dovevamo darvi conto del comunicato Virtus che abbiamo letto prima della linea al GR e che vado a rileggervi a beneficio di chi si fosse appena sintonizzato, e cioè l'annuncio che il 13 settembre ci sarà l'annuncio così del nuovo title sponsor per il campionato e anche la Coppa Italia, quindi le competizioni nazionali, non per l'Eurolega. Quindi la Virtus ha trovato lo sponsor per le competizioni nazionali, lo annuncerà il 13 settembre. E adesso cercheremo di capire il perché di questo annuncio dell'annuncio e anche naturalmente chi sia l'azienda coinvolta. È una particolarità questa, sicuramente, appunto, dell'annuncio dell'annuncio da parte della Virtus. Come detto, poi cercheremo di scoprirne di più nel corso delle prossime ore. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra, in generale un po' sul mercato, anche naturalmente sul discorso legato alle scelte anche di Rowe. Ci sono anche messaggi su Cassa e vado a leggerli tra poco, così parliamo anche del nuovo arrivato, che tra l'altro è arrivato, mi fa sapere Leonardo Bosello, all'ISO Kinetic. Ecco, saluto Marina, l'abbraccio. Messaggio dettato sicuramente dalla rabbia. L'arbitro ha dato un minuto di recupero in più visto l'infortunio di Ferguson. È stato fatto 95-7, 7 secondi di gioco in più. Marina, mi sembra un appigliarsi veramente un po' al nulla, te lo dico con tanto tanto affetto. Ecco, mettiamola così. Però è un messaggio dettato dalla rabbia per come è finita la partita di ieri. Questo lo capisco assolutamente, assolutamente. Allora, dicevamo di Cassa, che di fatto è un'aggiunta alla rosa del Bologna. Il giovane Cassa ha preso la Bologna com'è, sarà aggregato alla prima squadra. Io penso proprio di sì, onestamente, Ale, perché fargli fare primavera dopo non so neanche se valga la pena, onestamente. Lui è un classe 2006, primo febbraio 2006, quindi potrebbe farlo, ma francamente, avendo già giocato anche in prima squadra, oltre che con l'under 23 dell'Atalanta, non ha molto senso. Quindi lo consideriamo come giocatore della prima squadra. È un giocatore che fin qui si è mostrato estremamente duttile. Cioè, ha giocato come centrocampista, come mezzala, come trequartista dietro una o due punte, come esterno d'attacco. È lì che Sarri lo stava schierando in questa estate. Quindi è un giocatore estremamente duttile. Qualità fisiche, una bella struttura, diciamo, di giocatore, non ha ancora magari un passo da esterno bruciante, però può giocare anche lì. Ecco, credo che per come si sta costruendo questo Bologna di Tedesco, per le caratteristiche che si porta dietro Cassa, mi pare possa essere inserito tra i papabili centrocampisti, essendo lui in primis una mezzala fisica. Quindi penso si possa andare tranquillamente in quella direzione lì per quanto riguarda cassa. Dopodiché vediamo insomma quello che poi saranno le scelte del mister. Francamente devo dire, se Bologna l'ha preso per l'under 20 per la primavera, è uno spreco, proprio detto come va detto, quindi tendo proprio a escluderlo. Ho un po' di notizie di mercato di questa mattina. Variamente assortite, il Torino vicino a Mandragora, quindi sarebbe un ritorno per lui in maglia granata. Il Chelsea ha chiamato la Roma per Coné, sarà contento Gasperini, che avrà staccato tutti i telefoni probabilmente, e direi che per il momento queste sono un po' le novità di mattinata, le novità un po' più sostanziose di mattinata per quanto riguarda le scelte di mercato. Ma come detto, mancano ancora, non abbiamo un countdown da qualche parte sul mercato, vabbè, diciamo, più o meno mancheranno meno di 10 ore. C'è anche l'ipotesi che Cassa possa andare in prestito, Ale. Certo, c'è anche quella. Ci sta. Anche magari per farlo giocare a un livello più alto rispetto al livello in cui ha giocato l'anno scorso, cioè la Serie C. Ci sta, assolutamente. Davide, per me siamo sulla buona strada, avanti uniti così, e per me Luca c'ha ancora del credito. E saluto Gabo con una grande citazione: dovere a un bidone del Rusco al posto del cuore. Assolutamente sì, peraltro se avesse fischiato farlo su Ferguson, arrivederci, grazie, però è andata così. E devo dire, al di là del singolo episodio e come detto della facile incazzatura che nasce dalla partita di ieri, però secondo me Doveri ha arbitrato una buona partita facendo giocare tanto, e questo è secondo me l'indicazione principale che possiamo trarre dall'arbitraggio di Doveri di ieri, al di là poi delle sfumature sul singolo episodio, che per carità quelle ci saranno sempre per un arbitro, e l'arbitro che non sbaglia nessun tipo di intervento non esiste, non è mai esistito, non esisterà mai, neanche l'intelligenza artificiale riuscirà a fare una roba del genere, o i robot cinesi che non so se avete visto essere molto dediti allo sport, con ancora qualcosina da sistemare. E nel complesso però ha tenuto comunque il polso della partita, ha fatto giocare tanto, è stato coerente, e secondo me per un arbitro è già parecchio, ecco, questo tipo di aspetto qua. Ciao, sono Luca. Secondo me servirebbe solo un trequartista che faccia passaggi filtranti dentro. Spesso torno all'area e rallentano e sembra che non sappiano cosa fare. Per il resto andiamo bene, scrive Luca. E in realtà ce li hai quei giocatori lì. Non è detto che poi gli serva quel giocatore lì in quella fase nel campo lì per quello che vuole Tedesco. Lì hai, ci gioca Odgaard, che non ha sicuramente quel tipo di caratteristiche, né altre, ci può giocare Bernardeschi, che ha molto di più questo tipo di caratteristiche. Secondo me serve più qualità dietro, 20, 30, 40 metri dietro, quella che ieri ti ha dato Ferguson e che Ferguson sicuramente è in grado di darti, ma lo dicevamo anche ieri mattina con qualcuno di voi, può darla per tutta la stagione. È quello il dubbio. Probabilmente sì. Però vediamo. Questo non è male. Due messaggi molto diversi. Non avete visto che l'Atalanta non stava in piedi? E poi, ma ieri qualcuno diceva che l'Atalanta era più in forma di noi per più partite giocate. Oggi diciamo che erano stanchi, dobbiamo sempre degradarci. Io sono d'accordo, Mauri. Che l'Atalanta fosse sicuramente più provata del Bologna da questo inizio di stagione, non c'è dubbio. Dopodiché però questo guardare a quanto stavano male gli altri, fondamentalmente per degradare la partita buona che ha fatto il Bologna, mi sembra onestamente un darsi la zappa sui piedi, molto trafaziano. Voglio dire, abbiamo già parecchi motivi per essere arrabbiati per come è andata la partita ieri, il risultato, come è maturato, le occasioni mancate. Adesso darci anche ulteriori bottigliate sulle parti intime alla Tafazzi, ma io francamente non ne vedo la necessità, proprio detto come va detto. Ripeto, ne abbiamo già parecchie di cose su cui muginare per la partita di ieri, insomma. Manca qualità sotto porta, Piccoli e Dobic non valgono Castro al momento, scrive Mirko. Però Castro non è che fosse un bomber clamoroso dal punto di vista realizzativo, questo lo dobbiamo dire per onore di cronaca, Mirko. Potenzialmente Dobic è più goleador di Castro, questo Dovbyk no, mi pare lampante, ma appunto questo. E torniamo al discorso che abbiamo fatto prima, cioè la stagione del Bologna passa moltissimo anche da quanto Dovbyk e poi Piccoli riescano a dare un contributo offensivo dal punto di vista realizzativo sostanzioso. Passa moltissimo da lì. Oggi, per motivi diversi, fan fatica. Ho rivisto un Ferguson che non vedevo da più di un anno e mezzo, scrive un ascoltatore. E poi Claudio, perdere così fa male, ma le occasioni bisogna sfruttarle. Beh, questo senza alcun dubbio, al netto poi dei meriti di Carne Secchi, ovviamente, ci mancherebbe. Oggi l'unico giocatore di qualità che abbiamo è Bernardeschi. Cambiaghi ci mette la garra, ma è quello che è. Però definiamo qualità, amico Leonardo che scrivi, cioè è chiaro che Bernardeschi è un giocatore nella rosa del Bologna oggi quello di maggior classe, quello che ti può fare la giocata che esce dagli schemi, questo non c'è dubbio. Non ce li hanno nelle corde altri giocatori rosso-blu questo tipo di giocata qui, non c'è dubbio. Dopodiché però Cambiaghi comunque qualità ce l'ha, cioè la conclusione, la capacità di saltare l'uomo, parlo a livello generale, al di là della partita di ieri, la capacità di saltare l'uomo, di potenza, di concludere verso la porta, cioè quelle sono, è comunque una qualità, è una qualità anche quella. A livello generale, al di là dell'ultimo, diciamo, delle prestazioni di questo inizio di stagione, anche Dovbyk ha delle qualità. Cioè definiamo qualità prima. Se mi dici il giocatore, l'unico giocatore che può variare con più classe, con più fantasia dallo spartito della partita è Bernardeschi, su quello sono d'accordo con te. Su quello sono d'accordo. Anche però gli altri hanno delle qualità. È bene che venga, che emergano anche abbastanza rapidamente, soprattutto nel caso degli attaccanti, però ce le hanno. Ma anche lo stesso Ferguson ha delle qualità, Odegaard ha delle qualità, ma ripeto, se poi parliamo di fantasia, di estro, allora sì, allora siamo sì, solo su Bernardeschi, su quello sono d'accordo. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora Dario, l'Iso Kineti che è arrivato cassa, stiamo aspettando anche Mangulà, aspettiamo quindi in questo senso notizie e info, aggiornamenti dal nostro Leo Bosello, ma intanto diamo il buongiorno a Filippo Cotti. Ciao Pippo!
13: Buongiorno, bentrovati.
6: Allora, è finito agosto, ma non il mercato. Però almeno agosto è finito, dai, guardiamo il lato positivo della cosa, proviamoci almeno a guardare il lato positivo della cosa. Battute a parte, serata amarissima.
13: Ah, è frustrante, è stata veramente diabolica. Il calcio è veramente lo sport del diavolo, a volte può essere dolcissimo ma anche molto, molto amaro. Ieri una sconfitta che il Bologna non meritava, anzi i segnali sono stati importantissimi, ha giocato veramente molto bene, un Bernardeschi stellare, conferme di Cambiaghi, un Bologna che devo dire ha mandato un segnale importantissimo. Peccato avere ancora quel grosso per il momento problema offensivo, ovvero non facciamo gol e le occasioni le devi sfruttare. È vero che Carnesecchi è un grandissimo portiere, fa una grande parata, è vero che prendi un palo, quindi hai avuto tanta sfortuna dentro una partita giocata veramente molto bene contro una squadra ben organizzata, forte, che ha rinunciato anche a giocare perché Sarri è un gran furbone, sa molto bene che ieri non poteva fisicamente tenere testa al Bologna, ha fatto una difesa attivo-passiva che alla fine lo ha ripagato con un tiro dalla distanza purtroppo parabilissimo, perché bisogna dire le cose, sì. parabilissimo, dove Lucas sempre inoperoso si è fatto trovare impreparato, questa è la verità. Purtroppo poi il Bologna non meritava assolutamente di perdere, il pareggio sarebbe stato un risultato veramente stretto, strettissimo, pensate un po' la frustrazione per la sconfitta. Io dopo ho parlato anche con Tedesco fuori onda dopo la conferenza stampa, anche lui era molto frustrato, basito, stupito, ma allo stesso tempo anche contento di aver visto certe cose. Cioè un allenatore, io da un certo punto di vista lo posso anche capire, è ovvio che tu hai zero punti, sei arrabbiatissimo, i tifosi lo sono, anche se hanno applaudito alla grande questo Bologna, lui si è reso conto però che ha una squadra compatta, unita, con un leader massimo che è Bernardeschi, e deve sempre giocare dove vuole lui. Deve sempre giocare dove vuole lui, può stare in mezzo, può stare all'ala,
6: vuole stare in porta.
13: Ecco, Fede, fai quello che ti pare, gioca così. Poi anche segnali positivi dalla difesa, un grandissimo Ferguson che sta tornando un leader anche lui in mezzo al campo, quindi ci sono tanti segnali, però adesso bisogna girare l'inerzia, giocando anche malissimo, brutti, con un autogol, ma col Sassuolo devi vincere e poi è finito questo maledetto mercato, ma credo che lo maledicano un po' tutti, tutte le squadre, perché un casino così, una ridda di voci così, una serie di ammutinamenti così da parte di tanti giocatori mossi dai procuratori per andare via, io non me lo ricordo l'anno scorso così, non me lo ricordo. Quest'anno c'è stato un via vai a volte con porte sbattute, perché se abbiamo una porta sbattuta noi l'ha avuta la Fiorentina, l'ha avuta il Cagliari, tante squadre, e io non so se sia giusto o no tenere questo mercato così aperto, perché davvero le porte girevoli sono state tantissime e Bologna alla fine avrà purtroppo tante cessioni illustri, però arriveranno giocatori forti e sarà un buon Bologna, credetemi, sarà un buon Bologna alla fine. Però capisco il tifoso che si fa la conta, dice cavolo quanti giocatori abbiamo perso, quanti giocatori abbiamo venduto, però i conti facciamoli sempre alla fine.
6: Senti, andiamo con i messaggi dei nostri ascoltatori che sono tantissimi al 366-402-4022. Allora, innanzitutto, come hai visto Alassan? Te lo chiede Fabio.
13: Bene, bene, molto bene. Deve essere anche più, era un po' timido, nel senso che andava poco a cercare l'uomo, a fare l'uno contro uno e a crossare. Non ho capito se è un piede educato oppure no, perché ogni tanto si fermava, ogni tanto sgasava, poi tornava indietro. Disciplinato, buona la prima.
6: Poi per me Gib manda messaggio lunghissimo, vado su un punto che non abbiamo ancora trattato. Peccato, perché l'Atalanta mi è sembrata molto scarica ieri sera. Ecco, che impressione ti ha fatto anche da questo punto di vista la squadra di Sarri?
13: Scarica, compassata, stanca, un po' sulle gambe, infatti per quello lei non è partita ai 100 all'ora e strappava, poi tornava, strappava, poi tornava. Sì, assolutamente più fresco il Bologna, ma lo sappiamo bene, quando giochi in Coppa arrivi a giocare in campionato che non sei particolarmente lucido, infatti c'è il doppio rammarico anche per questo.
6: Come sempre l'errore del portiere e i conseguenti giudizi di cottura sono più sottolineati rispetto agli errori degli attaccanti. Vedi che ho sbagliato a porta vuota, scrive Paolo, in difesa di Skorupski. Quindi
13: porta vuota quando?
6: No, in generale dice. Beh, chiaro,
13: no,
6: sì.
13: Perché, no, c'è stata una conclusione che il nostro argentino poteva fare al volo con carne secchi fuori. Grande portiere carne secchi, secondo me il migliore che c'è adesso in Italia, e che poteva tirare al volo, invece non ha tirato, la palla si era trovata lì, poteva calciare la porta, era vuota, peccato. Se ce l'ha Bernardeschi siamo 1-0 noi lì.
6: Marco, abbiamo visto un Bologna con un gran bel gioco, molto più imprevedibile rispetto al calcio italiano, poi abbiamo perso per una mezza papera dovuto a un errore di concentrazione del portiere che per quasi tutta la partita è rimasto a guardare.
13: Ma noi ce la siamo guardata e riguardata anche stanotte tornando in macchina. L'equipaggio mio era composto da io, Leo e Gianni Schicchi dietro, che peraltro ci ha aperto anche il suo computer con tutte le foto, quindi abbiamo guardato anche
6: sbirciato.
13: Io guardavo, loro guardavano, ecco, non è che ho messo il pilota automatico. Però abbiamo visto quella palla lì, allora Lucas spinge male, va giù male, eccetera eccetera, però la palla gli picchia davanti.

0: che hanno secchi, per me adesso è quasi meglio di Donnarumma.
1: Ma il centrocampo cambia qualcosa? Arriva qualcuno questa giornata?
0: Sì, secondo
1: te?
0: Me sì, secondo me sì, secondo me sì, secondo me arriva qualcuno, però c'è un Ferguson stellare. Ferguson è uno dei giocatori che ha tratto maggior beneficio dall'arrivo di Tedesco, per me. Lo trovo in grande forma.
1: Poi Cristian Ponteronca, ok, visto la scena ieri sera possiamo anche vendere Miranda, scherzo, ma ci tiene subito a sottolineare Cristian che ci scherzava. Ecco, Pier Thomas, quando non segni in nessun modo non puoi rimanere ottimista, col sbagliato col subito non è una frase a caso, l'incapacità di concludere dà sempre coraggio all'avversario.
0: Beh, allora, l'Atalanta è una squadra mentalizzata forte per il suo passato, per quello che gli ha insegnato Gasperini. È una squadra che comunque ha ancora nella testa quello che ha fatto in questi anni, quindi c'è, anche i giocatori sono abituati a non mollare mai in uno stadio che è una bolgia, che tifa tanto, ha un profilo europeo, ha un allenatore Sarri che conosce benissimo la materia, quindi loro hanno provato questo tiro da lontano, peraltro volevano buttare fuori il pallone. Cioè, veramente il diavolo ci ha messo 60 code, perché volevano buttare fuori la palla, c'era un giocatore a terra dolorante, mancavano 30 secondi, l'arbitro aveva dato un minuto in più rispetto al recupero perché si era fatto male, dovevi prendere gol, cioè basta, dice Bologna, devi prendere gol, stai zitto, oggi va così, perché veramente se facciamo la somma di tutto quello che è successo, allora ce lo facciamo noi, va bene così, Dio del pallone, cioè, perché veramente un minuto in più, il giocatore a terra, cioè, queste nuove regole, perché adesso queste nuove regole vanno anche capite, interpretate, tu prendi un calzone, stai a terra, ti soccorro, devi uscire un minuto, poi rientri, poi se ti alzi subito va bene, cioè i 5 secondi, cioè devi capire bene tutto il sistema. Ecco, questo sistema con queste nuove regole che magari velocizza il gioco, ieri ha penalizzato anche un po' il Bologna, ma ci siamo poi complicati anche noi stessi la vita,
1: Francesca da Siena, faremo benissimo senza Roe, a cui comunque auguro un salto di qualità tipo Pulgar. Occhio, perché Pulgar ha vinto 2 Libertadores,
0: Infatti comunque faccio chiare nel Borgo Rosso, ecco.
1: Cioè, dopo aver lasciato la Fiorentina, comunque insomma, soddisfazioni il cileno se le è tolte, quindi
0: due Libertadores, che sono due coppette abbastanza che spostano da quelle parti, ecco.
1: Beh, insomma, per un sudamericano hanno un certo peso,
0: è tanta roba. sì, quindi no, adesso Rove, i suoi procuratori hanno fatto veramente il diavolo a 4, perché il comportamento è stato molto forte. Poi si rischiava davvero alla fine di far scattare in Roma magari l'effetto Marsiglia, ecco, perché il ragazzo ha, come si dice, la scintilla facile, abbiamo visto anche a Valles, quindi da un certo punto di vista abbiamo perso un grandissimo giocatore, però abbiamo rasserenato il gruppo, credetemi.
1: Loris, il portiere più avanti negli anni di solito per far crescere il più giovane non dovrebbe fare il secondo?
0: Sai, Lucas è un portiere comunque che ha fatto tanto, che ti dà certe garanzie. Ieri fa questo errore, va giù male, va giù lentamente, molto goffo, la palla gli picchia sotto, la butta quasi dentro lui, insomma, può succedere, quindi vorrei insomma rivederlo durante la stagione, vorrei già sabato e domenica, chiedo scusa, avere un segnale importante, ma ripeto, Lucas non va giudicato solo per quella cosa di ieri.
1: Intanto registriamo un possibile cambio di rotta per quanto riguarda l'attacco del Bologna, perché Jay Enem, che è stato preso dalla Stella Rossa, potrebbe anche rimanere in rosso-blu e non andare in prestito.
0: Ah, ok. Beh, forte quei ragazzi.
1: È un ragazzo interessante.
0: L'hanno pagato 6 milioni di euro,
1: Sì.
0: Penso. Quindi,
1: non spiccioli.
0: No, quindi vuol dire che se un ragazzo lo paghi 6 milioni di euro è già un prospetto, è già un quasi pronto, ecco. Sì, stavano valutando se poterlo tenere o no. Stavano valutando perché bisogna valutare anche l'infortunio di Orsolini, purtroppo.
1: Per il quale aspettiamo conferme, evidentemente, su quello
0: quindi,
1: che può essere.
0: Quindi hai bisogno, secondo me, davanti di tenere qualcosa.
1: Sì, anche se lui è per lo più un attaccante, una punta centrale, quindi evidentemente un

0: non il sostituto di Orsolini, ecco, giusto, no, per chiarire, però un elemento in più in attacco evidentemente da tenere, sì. Ma possiamo leggerla come un Dovbi che Piccoli per ora non stanno convincendo pienamente?
1: No, non stanno convincendo neanche un po'.
0: No, volevo essere più buono, Pippo.
1: No, no, beh, no, perché in due partite non, cioè, allora sono attaccanti che combattono, tengono il pallone alla Kenneth Anderson, tanto per intenderci, e sono molto bravi a fare quel gioco lì, tenere la palla quando sei in difficoltà e gliela lanci su. Questo lo sanno fare benissimo. Magari lo faceva meno Dallinga, lo facevano meno Castro, lo faceva, però loro lo fanno benissimo. Adesso devono fare gol, però devono sbloccarsi, io sono convinto che magari se fanno gol si sbloccano anche. Quindi, cioè, davanti sicuramente nelle partite che abbiamo visto qualcosina hanno fatto tutti tranne che i due attaccanti.
0: Gabri si chiede e ti chiede se Rowe, non vedendo un mercato del Bologna importante, non abbia percepito la volontà della società di giocarsi una zona nobile della classifica, visto che aveva dichiarato amore meno di un mese fa.
1: Ah sì, adesso deve andare a studiarsi gli inni dell'Atalanta, però come ho detto ieri in cronaca io, perché adesso prima ha detto voglio imparare la... Ma allora, i procuratori adesso sui ragazzi giovani eccetera eccetera, gli hanno messo in testa magari se vai a giocare all'Atalanta che fa la conference e ti vedono, perché lui ha la fissa di andare a giocare in Premier, però a quanto pare dalla Premier non sono arrivate richieste soddisfacenti, o forse non sono proprio arrivate richieste, perché se la Premier ti chiama, la Premier arriva, ti paga subito e ti fa offerte importantissime, quindi dalla Premier non è arrivato nulla. Quindi questo giocatore secondo me aveva voglia di farsi vedere dentro un contesto che comunque fa l'Europa, perché non è che c'era la fila per Roma, diciamo la verità. Cioè, il giocatore è forte, è un bel prospetto, ha fatto vedere cose sicuramente di un livello altissimo, però non è che dice no, scegliamo te. Questa cosa deve essere chiara. Non è che dalla Premier hanno fatto un'asta o una gara per prenderselo. Tutti lo hanno attenzionato, ma chi è arrivato col carico vero è stata l'Atalanta.
0: Personalmente sono super fiducioso, siamo partiti bene già dalla prima partita, con Italiano e Motta ci abbiamo messo 6-8 gare per iniziare a vincere, poi il resto è storia. Cambiaghi sembra il primo Ondoie, gli manca il gol.
1: È sfortunato Cambiaghi, però adesso dalla sua parte il gioco transita tantissimo, lui si fa vedere tanto e sono convinto sia Cambiaghi che Bernardeschi credo che meritino la nazionale adesso per quello che stanno facendo.
0: E poi il problema del Bologna è non essere riuscito a legare nessun allenatore al progetto, l'ha fatto l'Atalanta con Gasperini, l'ha fatto il Como con Fabregas. Poi troviamo altre squadre che l'abbiano fatto in Italia così, no. E che con uno dei due allenatori, con un allenatore che non ha neanche quote del club, come invece Fabregas col Como, quindi.
1: Esatto, è di fatto socio, è come esatto. Che cambia un bel po'. Però in tutto questo parlare, mercato, vendere, comprare, dire così, perché non diciamo, e io lo dirò, l'ho detto e lo voglio dire, il Bologna come sempre negli ultimi periodi secondo me ha dimostrato di essere però un passo avanti, di essere illuminato, perché oltre che i soliti noti che ci sono da prendere, Bologna poteva prendere Paladino, poteva prendere Pioli, prendere altri nomi, lo stesso Sarri, è andato invece a prendere un ragazzo giovane, ha dato fiducia a un ragazzo giovane, ha buttato nel calcio italiano una figura nuova, e questo non è bello? Questo è bellissimo, lo ha fatto il Parma, cioè è bello anche vedere dei ragazzi giovani, ragazzi di 40 anni, cioè che comunque possono avere una possibilità importante da giocarsi, non è dare lavoro anche tra virgolette a dei giovani, perché il calcio a 40 anni come allenatore sei giovane, giovanissimo, quindi è una bellissima cosa questa è un'altra cosa che fa onore al club, e attorno gli stanno costruendo anche il futuro, Sartori compra tanti giocatori, tanti prospetti, tanti ragazzi da lanciare, da dare in prestito, da poi vedere, osservare, e questo necessita di pazienza, un po' di pazienza, un po' di attenzione, e credetemi, il segnale che ha dato ieri il tedesco è molto molto confortante, molto confortante. Adesso ci vuole un po' di fattore C.
0: Pippo, grazie, ci sentiamo domani.
1: A domani.
0: Grazie, grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di talbo il compagno di squadra. Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Show!
7: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
6: Con un po' di sale sulla coda?
7: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
12: Amore, ho una sorpresa.
13: Un viaggio?
12: No, ho chiamato Polisi.
13: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
12: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
13: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
12: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
14: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 10:45 minuti ripartiamo con la nostra diretta qui su Nettuno Bologna 1 con i vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, ci prendiamo una parentesi, una pausa anzi per meglio dire, rispetto ai temi calcistici e di Atalanta-Bologna che andremo a riprendere tra poco con Manuel Minguzzi e poi con Matteo Dalla Vite. Però un paio di messaggi li voglio leggere prima di dare di andare a sentire anche voci dal mondo dello sport, nazionali in particolare, basket e volley. E sono due messaggi che mi hanno fatto molto sorridere. Il primo è questo, di un ascoltatore: preferivo facessero due partite schifose e fare 6 punti. E grazie al ciufolo, amico caro, che scrivi. E grazie, grazie mille per questa considerazione. E bene. Poi l'altro messaggio, che è meraviglioso, Stefano, perché veramente, cioè, la dimostrazione di come quando uno ha proprio una visione non neanche distorta, ma col paraocchi, e poi si scrivono anche delle fesserie. Atalanta 1 plus Valencia 0. Quindi questo messaggio presuppone il fatto che il Bologna faccia mercato, cioè costruisca le squadre pensando a fare solo plusvalenze, e l'Atalanta invece di plusvalenze non ne faccia. Quindi l'Atalanta non sta vendendo Anor dopo un anno preso dal Genoa con una mega plusvalenza, non ha venduto Palestra con una mega plusvalenza, non ha venduto Reteghi dopo un anno guadagnandoci un sacco di soldi, e potremmo proseguire. Quindi l'Atalanta non fa plusvalenze. Ok, questo è il messaggio di Stefano. Stefano, ti invito a guardare meglio un po' quello che accade intorno al mondo del calcio, anche oltre i confini della città metropolitana di Bologna. Poi, che l'Atalanta si muova in maniera migliore, si sia mossa in maniera migliore, abbia più giocatori anche dal settore giovanile con cui fare questo tipo di discorsi, non c'è il minimo dubbio. E questo è un assodato, ma scrivere questa cosa e quindi di fatto evidenziando come l'Atalanta invece non guardi le plusvalenze significa non aver seguito granché il mondo del calcio negli ultimi 15 anni, e mi tengo stretto. No, facciamo 10, dai, da quando è arrivato Gasperini a Bergamo, facciamo 10. Negli ultimi 10 anni, caro Stefano, sei stato un po' distratto, ma può succedere. Allora, parentesi legata alle nazionali che ieri hanno giocato. Una è andata molto bene, l'Italia volley femminile, ne parliamo tra poco. L'altra meno bene, l'Italia del basket con la Serbia, con una sconfitta che non pregiudica più di tanto il cammino verso il mondiale, complice anche il fatto che la Lituania ha battuto la Bosnia. Restiamo comunque aggrappati alla necessità, quella direi che possiamo dare per la scontata, di dover battere la Bosnia almeno di 3 a febbraio, quindi il match di ritorno. Ma intanto ieri è arrivata una sconfitta contro una squadra che è stata molto semplicemente più solida di noi, non soltanto con Nikola Jokic, che anzi è stato anche tutto sommato più o meno limitato dalla difesa azzurra, ma evidentemente, insomma, la Serbia non è stata solo Nikola Jokic nella serata di ieri. Soprattutto l'Italia è stata troppo altalenante, è andata troppo a sprazzi per poter pensare davvero di poter stare pienamente in partita fino alla fine. Sentiamo Luca Banchi in zona mista come ha commentato la partita.
16: Io penso anche l'approccio partita sia stato importantissimo, come era successo anche a Tuzla. Quel 20-19 per la Serbia alla fine del primo quarto non rendeva giustizia alla partita che abbiamo fatto, indipendentemente dal tiro rocambolesco che gli ha dato quei 3 punti per sorpassarci. Abbiamo fatto un grandissimo sforzo, non ci siamo piegati nemmeno quando all'intervallo abbiamo accumulato quello scarto, siamo tornati in campo con ancora più determinazione, siamo tornati a dettare il ritmo e l'intensità della partita. A tratti ho visto la Serbia intimidita dal nostro atteggiamento, era quello che mi auguravo di vedere. Non sempre a Tuzla c'era stato questo tipo di intensità e di combattività, non è ovviamente lo stesso contesto ambientale, qui giocavamo in casa, cornice di pubblico straordinaria, Peso ha risposto alla grande, poi un calore proprio in tutto il periodo in cui siamo stati qua, pazzesco, che ha diciamo contagiato la squadra, ci tenevano a fare una partita di grandissimo spessore. Mancata sicuramente la lucidità, poi ovviamente tutte le altre analisi le lascio a voi, voi siete quelli bravi con i numeri, con le cose. Io mi concentro sull'atteggiamento che questa squadra ha avuto fin dalla preparazione a queste due gare. consapevole che nella miglior versione vista qui di Bosnia e Serbia sono due avversarie complesse, ma credo che non abbiamo nulla da temere. Questo è un gruppo solido, sano, stiamo attingendo risorse da tanti giocatori, ad ogni raduno cerchiamo di trovare qualcosa che ci possa dare anche la consapevolezza che a novembre sarà di nuovo un'Italia competitiva.
17: E giocheremo la prossima partita contro la Turchia, che insomma già virtualmente qualificata sta distruggendo l'Islanda. E la classifica, appunto, nulla è compromesso.
16: Onestamente è un po' presto parlarne, è ovvio che avremmo voluto centrare un successo in Bosnia, che sembrava più alla nostra portata rispetto alla gara di stasera, per continuare ad avere una posizione tale da poter controllare i diretti, diciamo, inseguitori. Però ecco, questo è probabilmente e presumibilmente una qualificazione da guadagnarsi all'ultima giornata, quindi siamo coscienti di questo, lavoriamo per essere pronti a competere nelle prossime quattro partite. Saranno durissime, ogni avversaria ha la legittima aspirazione a guadagnarsi un posto per il mondiale, sapendo di essere finiti forse nel girone più duro dell'intero panorama, perché da questo girone rimarranno fuori due squadre tra a questo punto Serbia, Italia, Bosnia, Lituania, quindi si parla di grandissime squadre e allora servirà giocare duro fino alla fine. Oggi onestamente mettersi a guardare la classifica non ha senso, mi concentro sui nostri ragazzi, quello che ci hanno fatto vedere in queste settimane di lavoro, quello che hanno fatto vedere in queste gare e la consapevolezza che potremo e saremo ancora competitivi.
17: È esagerato sostenere che Nico Mannion è diventato il leader di questa nazionale?
16: Ma io penso che ogni gara abbiamo dimostrato di avere giocatori capaci di prendersi carico della squadra, a testimonianza del fatto, spesso si parla che manchi un po' di personalità cestistica ai nostri ragazzi. Qui ci sono alcuni esempi che testimoniano il contrario. Lui credo sia uno di questi esempi, al di là di quella la sua formazione cestistica, la sua cultura del lavoro, è un giocatore che tiene alla maglia azzurra e che nel club ha già dimostrato di avere le caratteristiche per diventare un giocatore molto incisivo, ma accanto a lui ne stanno crescendo altri, come visto anche in queste gare e nelle gare precedenti. Io penso che ci possano essere caratteristiche qui per trovare altri giocatori in grado di essere trascinatori nei momenti, perché quando sono arrivati soprattutto successi nelle finestre precedenti siamo stati capaci di attingere anche da altri giocatori e non esclusivamente da lui, che in queste ultime due partite ovviamente ha fatto delle gare al di sopra del magari anche delle attese, perché insomma non ci dimentichiamo, siamo a inizio stagione, quindi era difficile competere con questo tipo di fisicità e soprattutto ora che gli avversari lo conoscono, per lui e altri giocatori di riferimento gli avversari decidono di avere un trattamento un po' particolare, però lui ne è venuto fuori.
0: Così Luca Banchi, è andata decisamente meglio all'Ital Volley femminile, che negli ottavi degli europei ha battuto agevolmente la Bulgaria 25-18, 25-13, 25-13, qualificate le azzurre ai quarti di finale dove affronteranno la Svezia che ha battuto la Repubblica Ceca. Sentiamo Julio Velasco al canale ufficiale della Federvolley.
18: Julio Velasco, quest'Italia stacca il pass per i quarti di finale, vince, convince e regala anche spettacolo, è stata una bellissima prestazione.
19: Sì, è stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici sono entrate come cambio e abbiamo fatto bene all'inizio, avevamo problemi con la palla alta della Bulgaria e loro difendevano molto, poi abbiamo corretto il muro e poi abbiamo preso il largo, insomma, però è stata una grande partita individuale ed squadra.
18: Ecco, anche la fase della ricostruzione stasera è andata benissimo, è andata fluida.
19: Sì, è stata molto buona sia da parte di Alessia sia da parte delle altre quando hanno dovuto alzare. Abbiamo lavorato molto sulle alzate di contrattacco di tutte le giocatrici e i frutti si stanno vedendo e speriamo di continuare così.
18: Ecco, questo tridente d'attacco delle meraviglie, Gonu, Antropova e Silla. Oggi la squadra ha giocato come un orologio svizzero. Certo, qualche errore ci sta, ma la squadra oggi ha dato la sensazione di padronanza in campo.
19: Sì, sì, gli errori è possibile che non ci siano, però sì, poi questo doppio cambio che facciamo per Kate, c'è l'aiuta lei, aiuta le squadre, perché facciamo prima con Ilaria che entra per la centrale e quindi il libero entra per Kate, poi non abbiamo usato Gaia perché poi abbiamo preso al largo e arrivavamo a 25 prima che lui le potesse entrare, però c'era un secondo cambio di Gaia in seconda linea per Kate che possiamo ancora utilizzare in partite più equilibrate.
18: Ecco, un'ultima domanda, dall'esterno la sensazione che si ha vedendo giocare quest'Italia è che sia una squadra paziente.
19: A me la parola pazienza non mi piace, perché io non credo che il problema sia che i giocatori o le giocatrici siano impazienti, il problema è che a volte non interpretano la situazione del gioco bene, nel senso se la palla è vicina a rete, c'è doppio muro, tirare lo stesso in campo, queste cose non è di impazienza, è di non capire la situazione o di capirla troppo tardi, invece oggi abbiamo giocato bene da questo punto di vista, a seconda della palla, del muro avversario, se gioca sulle mani oppure se gioca fuori del muro oppure se si appoggia sulla palla contro il muro oppure se fa un pallonetto, in maniera tale da evitare che l'avversario riesca a murare. Questo l'hanno fatto molto bene.
0: Così Julio Velasco, Italia che sfiderà, come detto, la Svezia nella giornata di domani per il quarto di finale dell'Europeo. Poi la prossima settimana toccherà anche ai ragazzi di Fefe De Giorgi. Allora, prima di dare linea al GR Sport e poi tornando in diretta per l'ultima ora dell'ora Dario, Leonardo Bosello di nuovo. Ciao Leo.
20: Rieccoci, ciao Dario, ben ritrovati. È appena arrivato Samuel Mbangula qui all'Isokinetic. Sono appena iniziate le visite mediche di rito per l'ala sinistra belga, che è arrivato poco fa dopo che questa mattina è atterrato con un volo privato, visto che il collegamento diretto da Brema non c'è sul Marconi, e quindi ha viaggiato con un volo privato per raggiungere il capoluogo emiliano. Inizia le visite mediche, abbiamo già dato ieri nel pre post partita un po' di dettagli sulle cifre, ma dovrebbe essere prestito oneroso da oltre 2 milioni di prestito oneroso, quindi una parte abbastanza cospicua per questo anno di prestito temporaneo, di titolo temporaneo, e poi c'è l'opzione di diritto di riscatto che dovrebbe essere intorno ai 12 milioni e mezzo, quindi è un diritto di riscatto abbastanza alto comunque, un po' più basso di quello di Teat che è intorno ai 15 e ulteriormente più basso rispetto a quello di Dobbik che è 17, però il Bologna ha questi tre cartellini di questi tre giocatori con opzione, tutti e tre superiori ai 10 milioni. È arrivato anche Federico Cassa, sicuramente l'avrei detto un'oretta fa invece per fare le visite, sono già terminate, è già passato per il centro tecnico dove adesso immaginiamo prenderà un po' conoscenza del centro sportivo, anche se il giocatore molto probabilmente verrà girato in prestito, si parla del Catanzaro in Serie B. È arrivato anche Teat per svolgere un'ultima parte di test e anche di accertamenti per quello che riguarda, credo, una risonanza al ginocchio per un precedente infortunio, ma ovviamente il giocatore sta bene, ieri sarebbe anche potuto entrare, si è riscaldato, però ovviamente insomma il Bologna fa tutti gli accertamenti di rito a tutti i giocatori quando vengono acquistati, quindi Teat, che ha già firmato, è già un giocatore del Bologna, comunque è stato ulteriormente sottoposto ad altri test, quelli di Isokinetic, visto che poi nella giornata di sabato aveva fatto tutta un'altra serie di test fisici e medici. Però questo è più o meno la giornata. Si vede anche Carson spesso con l'Isokinetic, che è apparso anche qualche minuto fa,
0: apparizione di Carson.
20: Vediamo se nel corso di queste nove ore troverà una soluzione per il suo futuro, visto che alle 20 chiude il mercato, il giocatore è fuori rosa.
0: Sì, e probabilmente si va, se non viene piazzato potrebbe anche arrivare una risoluzione del contratto,
20: Credo di sì, visto che ci sono 2 anni ancora di stipendio fino al giugno 2028, penso proprio di sì, vedremo se effettivamente sarà questa la situazione, però certamente giocatore non è stato neanche preso in considerazione quest'estate per il ritiro. Vediamo se trova qualcosa all'ultimo momento, ma è chiaro che magari lui, in odore anche di risoluzione, può iniziare a parlare con altri club anche per un periodo un po' più lungo, e magari altri club possono essere più interessati a prenderlo a parametro zero. Anche lui stesso forse, no, nel giro e nella questione può ritrovarsi poi col vantaggio magari che a parametro zero poi può richiedere magari qualcosina di più di ingaggio.
0: Senti, novità anche su Enem, che sembrava destinato a Lugano?
20: Pare di sì, perché abbiamo avuto delle parziali conferme da parte della società, che ovviamente in maniera molto cauta risponde affermativamente a una permanenza di Enem, ma con cautela sì, cioè dovrebbe rimanere, e qui si aprono scenari anche diversi su possibili valutazioni future di sistema di gioco, perché è un Bologna che tiene tre punte centrali
0: grosse,
20: con tutte e tre a disposizione, perché comunque è vero, Dobbik non è al 100%, lo sappiamo, però è sicuramente un giocatore che in questo momento il Bologna vuole provare, insomma, a inserire con continuità in formazione. Enem è un giocatore a titolo definitivo del Bologna, che però magari poteva trovare spazio in prestito, invece rimarrà probabilmente, quindi vediamo anche se c'è un'idea di valutare forse un passaggio diverso anche a livello di gioco, di sistema di gioco, perché comunque insomma questa è una valutazione che va fatta, o se magari Enem può essere un giocatore che può essere collocato anche in altre zone di campo, ma francamente per la fisicità mi sembra difficile, anche se è un giocatore piuttosto agile, ci parlano di un giocatore piuttosto veloce, però ecco, per struttura un attaccante di 1,93 sembra difficile da collocare sulla fascia. Però vediamo un po' che cosa succede in quest'ultimo giorno di mercato, vediamo anche se Casale parte o meno, perché se poi alla fine Casale dovesse rimanere in rosa e il Bologna non fare un altro centrocampista, il Bologna avrebbe 5 centrali, e allora forse la difesa 3 diventerebbe più che un indizio.
0: Torniamo al discorso che facevamo anche ieri. Va bene, staremo a vedere. Intanto Leo, grazie, buon lavoro. Naturalmente se dovessero esserci novità torneremo a collegarci con te.
20: Perfetto, un abbraccio Dario, buona giornata.
0: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, anzi GR Sport, pubblicità, torniamo subito.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco è sempre

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 11:03.
7: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
8: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Il calcio a mercato, che piace a pochi, forse a nessuno, soprattutto quando si gioca, chiude i battenti alle 20 in attesa degli ultimi colpi, con la Juventus scatenata dopo il no di Kessié, gli infortuni di Thuram, Yıldız preso, il centrocampista senegalese dal Tottenham, Sarr ceduto all'Atletico, David in arrivo, l'attaccante della Germania Voltemade alla finestra, il difensore argentino Tagliafico. Molto attiva anche la Roma, dopo De Ron il tedesco Leveling in pole rispetto all'ala brasiliana Luis Enrique. Sullo sfondo le voci di una possibile cessione eccellente, quella di Coné. Al Como di Fabregas, l'ex Viola Ken, il portiere ex Chelsea Sanchez, all'Atalanta, dal Bologna l'inglese Rowe. Abbiamo accennato in chiave mercato a Roma e Atalanta. Ieri protagoniste, seppur in termini diversi, delle due vittorie che valgono quota 6 in classifica, punteggio pieno dopo due turni, nei posticipi della seconda di Serie A. Altri 4 gol dei giallorossi, stavolta a Lecce, con la doppietta di Malen. Ha già 5 reti finora in campionato e coccolato con rimandi eccellenti da mister Gasperini.
9: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo e di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia, e sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per una punta centrale.
8: Si è salvata invece per il rotto della cuffia l'Atalanta, gol vittoria dell'1-0 al 94esimo contro il Bologna del subentrato Samar, complice l'errore sanguinoso del portiere Skorupski. Stasera scattano i 16esimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza. Dopo 21 anni, un mondiale, due Coppe America, Leo Messi dice addio all'Argentina, ho dato tutto me stesso, una scelta che fa male, si legge in un post su Instagram pubblicato ieri ma scritto dopo la morte del padre dal 39enne fuoriclasse di Rosario. Con l'Albi Celeste Messi ha collezionato 207 presenze, realizzando 125 gol, 21 dei quali nelle rassegne iridate. Voltiamo pagina, tennis, inizia sotto i migliori auspici il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka, avanza anche Dardari dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vendelken. Eliminati Cina, Arnaldi e tra le donne la Cocciaretto. Oggi debuttano 5 azzurri con Bolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Irresistibile Italia agli europei di pallavolo femminile, 6ª vittoria in 6 gare con un solo set concesso per le azzurre di Velasco, che ieri liquidando 3-0 la Bulgaria si sono qualificate ai quarti, dove domani se la vedranno contro la Svezia. Intanto si merita gli elogi del proprio CT.
10: È stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici che sono entrate come cambio, e abbiamo fatto bene bene all'inizio, avevamo problemi con la palla alta della Bulgaria e loro difendevano molto, poi abbiamo corretto il muro e poi abbiamo preso il largo, insomma, però è stata una grande partita individuale e di squadra.
8: Per una nazionale praticamente perfetta ce n'è un'altra, quella maschile della basket, che deve invece fare i conti con il secondo capo di fila nelle qualificazioni mondiali. Dopo quello con la Bosnia è arrivato ieri quello con la forte Serbia, vittoriosa a Pesaro 76-64, seppur con la stella Jokic in ombra. Gli azzurri torneranno sul parquet a fine novembre contro Turchia e ancora Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
7: Nettuno Bologna 1.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
16: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
17: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
18: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
19: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
18: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
19: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
18: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
20: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: 11 e 10 minuti, martedì 1 settembre, siamo qua in diretta su Nettuno Bologna 1 con l'ora Dario, con i vostri messaggi al 366-402-4022, tanti di voi, tutti. Sostanzialmente arrabbiatissimi per come è andata la partita, qualcuno anche arrabbiato per la cessione di Rowe, ma dovete sempre pensare che c'è chi sta peggio, perché non solo la sconfitta del Bologna, non solo la cessione di Rowe, tutto questo nel giorno del suo compleanno. Manuel Minguzzi, buongiorno.
24: Giornatona, una felicità che tu non hai un'idea.
23: Non hai neanche colto l'ironia del mio messaggio su Instagram.
24: No, mi è sfuggita,
23: perché in risposta alla tua storia in cui spegni la candelina con una canotta notevolissima dei Raptors,
24: i Bagnani, ecco, ci chiamano
23: del mago, e con una faccia che era tutto un programma, il mio tanti cari auguri, era ironico.
24: Ah sì, adesso mi ricordo, sì, in fretta e furia mi è sfuggita, però sì, giornatona, guarda, c'ho veramente felicità da tutti i pori.
23: Devi smetterla di festeggiare il compleanno a ridosso della fine del mercato.
24: Guarda, io non ricordo una partita singola giocata il 30 o il 31 agosto che sia andata bene, per cui sì, direi che è un problema questa cosa qua. Sì.
23: Molto bene, molto bene. Vabbè, appurato ciò, io non voglio girare il coltello nella piaga, Manuel, ma purtroppo di questi temi dobbiamo parlare e ci tocca, lo state facendo anche voi ovviamente su tutto Bologna Web in questa giornata. Vuoi partire dal mercato o dal campo? Scegli tu.
24: Guarda, il mercato faccio presto a liquidarlo, nel senso che qui in famiglia c'era ormai un irriducibile, cioè mio padre, ottimista a prescindere, poteva succedere qualsiasi cosa.
23: Grande Babbo Minguzzi.
24: Barra dritta, sì, barra dritta, Bologna da Europa. Ieri quando gli ho detto abbiamo venduto Rowe, virgolettato, sono indifendibili.
23: No!
24: Chiuso il capitolo mercato.
23: Questo,
24: sono riusciti a far cambiare idea proprio, è crollato il muro, proprio è miseramente crollato. Sì. fine.
23: Si è acceduto anche Papa Minguzzi.
24: Sì. E quindi niente, non so più come commentare, perché poi tra l'altro stamattina pare che pure Enem possa rimanere, e quindi io ci vedo una confusione generale che non avevo mai visto negli ultimi anni, perché abbiamo venduto la qualunque e poi sul mercato in entrata non sto capendo. Abbiamo preso il terzo centravanti, che se poi rimane significa che si fidano poco di quelli che hanno preso prima. Ci manca il mediano, a questo punto non so se lo prenderemo, perché bisogna capire. Dietro hanno preso anche una minestra riscaldata come Teat, cosa che non era mai successa a Bologna, che io ricordi, insomma, di prendere un giocatore che era già stato venduto per fare plusvalenza. Mi sembra veramente una non strategia per arrivare al 2027, dove tra l'altro c'è Sartori in scadenza, c'è di mezzo in questo mese anche la faccenda stadio. Che riguarda secondo me anche il futuro un po' di Saputo nel Bologna, quindi mi sembra proprio veramente il guardare giornata per giornata. Infatti è un mercato fatto di toppi e rattoppi, non riesco a vederci una strategia.
23: Guarda, per distrarti un attimo, giusto perché è un'ultimona che riportano i colleghi di Sky, Manu Koné sta andando dalla Roma al Chelsea, perché il Chelsea deve sostituire Enzo Fernandez, che va al City. È un ultimo giorno di mercato interessante, devo dire, anche in altre parti. Tutto questo ovviamente con modiche spese, chiaramente, sono due operazioni. Vuoi aggiungere qualcosa?
24: Sì, e questo è un colpo ferale al mio fantacalcio, perché il mio fantacalcio manageriale aveva Manu Koné perno di centrocampo, e quindi a completare questa due giorni entusiasmante perdiamo anche il centrocampista principale. Ale.
23: Ah, ragazzi, che devastazione totale. Va bene, guarda, faccio invece, tornando serio su quello che dicevi prima, faccio un'ulteriore precisazione, visto che parlavamo prima del discorso plusvalenze fatte in questi anni anche dall'Atalanta, anche solo dopo un anno. Anor va al Crystal Palace per andare poi al Chelsea dopo un anno, insomma, anche l'Atalanta non è da meno. Aggiungo però un aspetto rispetto al discorso che facevo prima. La differenza la fa anche la qualità dei sostituti, ed è su questo che personalmente mi tengo dubbi, perché Mbangula non è Raw, non è detto che lo sia mai, non è detto anche che non sia magari più adatto anche di Raw al gioco di Tedesco, ma dal punto di vista tecnico è chiaramente un passo indietro rispetto all'inglese.
24: Ah, sicuro, come oggi sono un passo indietro Dovbig e Piccoli rispetto a Castro. Come lo era e la Zuzzi al posto di Freuler. Ieri Ferguson meglio, ovviamente, ottima partita di Ferguson in quel ruolo lì. Chiaramente poi a centrocampo hai Pobega, che sai che ti dà alcune cose dal punto di vista della quantità, ma ne perdi tante altre dal punto di vista della qualità. Però sai, anche lì c'è le prime due partite, è sempre calcio d'agosto, mi fido sempre poco, e diciamo per questo campionato mi fiderò poco fino alle prime 5 giornate, perché poi dopo c'è una sosta lunga, c'è tempo per lavorare, e credo che alcuni valori un po' più veritieri o verranno confermati o verranno smentiti da ottobre in avanti, vediamo. Però le prime due partite cosa mi hanno detto, Dario? Che insomma il Bologna, soprattutto ieri sera, ha delle idee, cioè Tedesco ha delle idee, ieri sera le abbiamo viste, e anche buone, molto mottiane secondo me su alcune cose, però poi ci serve anche la qualità per metterle in pratica. Noi le abbiamo messe in pratica fino ai 16 metri, poi dai 16 metri in avanti nessuno fa gol, e questo è un problema, perché il problema gol, uno dice vabbè, ma le amichevoli contano poco, ma il Bologna non segnava neanche le amichevole. Cioè, ha fatto qualche gol agli olandesi, che credo siano tra l'altro ultimi in classifica in Olanda, ma poi abbiamo sempre fatto una grande fatica a gonfiare la rete, grande fatica, e le prime due partite ufficiali confermano questa sensazione qua, a maggior ragione poi nel momento, nella giornata in cui cedi anche l'ultimo migliore giocatore che avevi, che poi mi chiedo, Ro al 95esimo ieri sera cosa ha fatto? Ha imprecato o ha esultato? Cioè, com'era messo il suo stato d'animo? Fine. Cioè, mi interessa il giusto, però era una curiosità. Quindi mi viene da dire, il Bologna ha delle idee, perché Tedesco è un ottimo allenatore, però io comincio a vederci quest'anno anche una carenza di qualità per metterle in pratica fino in fondo, perché non facciamo gol neanche con la, non segniamo neanche con la matita.
23: Cioè qualità negli ultimi 16 metri, intendi?
24: Eh beh, certo, perché alla fine ieri, vabbè, complice magari un'Atalanta che me la immaginavo un po' sulle gambe, perché comunque fare i preliminari ad agosto non è semplice. Tra l'altro pensavo che il Bologna, riuscendo a metterci dentro intensità come avevano fatto gli israeliani giovedì, potesse mettere in difficoltà l'Atalanta, e infatti è andata così. Però tutta questa mole di gioco devi in un qualche modo concretizzarla, e io quest'anno sono preoccupato sull'attacco, perché se negli altri anni comunque ero abbastanza tranquillo sul fatto che in un qualche modo il Bologna i suoi gol li avrebbe fatti, io quest'anno mi chiedo chi li fa, chi li possa fare. Questa versione di Piccoli e Dovvik, no. Ro non c'è più, Bernardeschi chiaramente sembra Messi in questa squadra, perché cioè, le sue doti sono chiare, però risaltano ancora di più, essendo, a mio modo di vedere, ed è un'opinione, scesa un po' la qualità attorno, e quindi io mi interrogo su come Bologna possa trovare dei gol davanti.
23: Senti, prima di andare alla regia c'è un messaggio di un ascoltatore, mi permetto di aggiungere che ieri, oltre a tutte le disgrazie, Manuel ha anche sentito la Bolognini cantargli Happy Birthday, riuscendo nel difficile compito di non beccare neanche una nota.
24: E non ci ha neanche aggiunto Mr. President alla fine.
23: No, vabbè, meno male che non ho sentito questo momento devastante di radiofonia. Va bene, Manuel, coraggio, resta lì, torniamo subito, state qua.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it. Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
25: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Era i tempi di Bologna Frosinone 04 che non si sentiva una roba così brutta in radio. Beh, sono tentato di recuperarla dal podcast. Vabbè, adesso valutiamo. Intanto una buona notizia per te, Emanuele.
24: Ah, almeno una c'è, quindi.
23: Sì, perché Gasperini ha detto no, con E resta alla Roma.
24: Grande Gasp, l'ultimo argine, il baluardo finale, il totem a cui aggrapparsi. Grande Gasp.
23: Gasperini ha detto col cavolo che me lo vendete. Traduzione libera, naturalmente. Però sì.
24: Sì, poi bisogna capire se Friedkin è contento di dire no a 52 milioni di sterline. Adesso non so se.
23: Vabbè, questi sono dettagli. Questi sono dettagli. Poi ci ragioneremo più avanti. Ma intanto il tuo fantacalcio è salvo. Almeno per
24: qui,
23: ora.
24: Qui c'è mi svolta la stagione.
23: Ecco. Senti, tornando invece sulla partita di ieri, un po' di cose positive le già evidenziate. Ci mettiamo, non so, anche Ferguson, la prestazione sua? Ti è piaciuto?
24: Sì, mi è piaciuto. Diciamo che dopo il grave infortunio del 2024 forse non ha più un certo tipo di passo per fare l'incursore, e in mancanza di Freuler ci può stare piazzarlo lì davanti alla difesa, fare un po' di ordine, anche giocando facile, perché pure Freuler non è che facesse giocate difficili, e dando lì un po' di copertura, mettendoci lì un po' di diga. Soprattutto nel secondo tempo mi è piaciuto molto. Poi vabbè, c'è stata questa cosa dell'infortunio, un minuto fuori. Questa però è una regola, secondo me, che va un po' fatta meglio, va specificata. Cioè, se uno simula, ok, è giusto che stia fuori un minuto. Se uno prende un pestone e si fa male, non capisco perché debba far giocare in 10 la squadra. Cioè, magari puoi anche non fischiare fallo perché è involontario, vabbè, potremmo anche discutere, però le immagini sono chiare, il pestone lo prende, non sta simulando Lewis, cioè non puoi punirmi giocando in 10 un minuto per uno che si è fatto male sul serio, quindi questa regola. Poi vabbè, sul recupero va bene, meglio che non ne parliamo, perché servirebbe, ecco, in questo io sono sempre molto critico sugli arbitri, però a questo giro non mi va di mettere dentro gli arbitri, perché credo che il Bologna con questo mercato si sia un po' infilato da solo in un cul-de-sac e si sia chiamato un po' a sé le sfighe, e quindi per il momento evito.
23: Per me l'acquisto bomba è il mister, scrive Nick, e aggiunge: questa squadra Berna e Orso devono giocare sempre, come fare?
24: Allora, io su Tedesco devo dire, adesso aspettiamo ovviamente, come non lo avevo massacrato dopo la Lazio, insomma, non lo esaltiamo troppo oggi, però è un profilo di allenatore che mi è sempre piaciuto e sono convinto che possa dare la sua idea di calcio, la sua identità al Bologna, e poi dopo per raggiungere un certo tipo di risultati gli servono anche dei giocatori buoni. Orsolini e Bernardeschi, io oggi, vabbè, adesso poi, perché poi succede anche questo, no? Che tu vendi Rò, avevi già ceduto Dominguez e poi Orsolini ti si fa male e quindi rimani praticamente solo con Cambiaghi e Bernardeschi, roba che se uno dei due prende un raffreddore, auguri. No, sempre per il solito discorso che poi, ma come si fa ad avere Orsolini e Bernardeschi, chi gioca? Tanto uno si è fatto male, e vabbè, uno l'abbiamo venduto. Cambiaghi ieri ha chiuso praticamente sulle ginocchia perché ha corso avanti e indietro per 96 minuti e non aveva un cambio. Io credo che in questa squadra oggi sia più impattante Bernardeschi, perché è un giocatore più completo. Si potrebbe pensare di magari mettere Bernardeschi a sinistra e Orsolini a destra, se vuoi aumentare il potenziale gol, perché Cambiaghi insomma è stato sfortunato sul palo, ma è uno che la porta la vede il giusto. Però d'altra parte Cambiaghi, gli riconosco avere tutta una serie di caratteristiche in aiuto alla squadra in termini di equilibrio che immagino a Tedesco stiano piacendo. Però io al discorso del Tedesco non si è strappato i capelli per la cessione di Rò, no, non è, mi fermo prima, perché insomma capisco che Cambiaghi abbia delle caratteristiche interessanti per Tedesco, ma Rò era Rò. E quindi vediamo cosa succederà con Bangula, però insomma penso che Tedesco avrebbe voluto continuare con Johnny,
23: anche se non l'ha schierato quasi per nulla nel precampionato.
24: Beh, io penso di sì, dai. Okay. Cioè adesso non è che Rò è un giocatore monocorde che se non lo metti solo sulla linea di laterale non sa giocare a calcio.
23: No, beh, ci mancherebbe.
24: No, perché ormai c'è anche questa teoria, no? Che siccome Tedesco chiede agli esterni di tagliare dentro al campo, Rò non serviva più. Sì, vabbè. No, penso che alla fine, come normale che fosse, ci sono giocatori dentro una squadra che vanno in forma prima e altri che vanno in forma un po' più tardi. Così come è normale che dentro una squadra che cambia allenatore ci siano giocatori che magari riescano ad applicare prima alcuni dettami tattici rispetto ad altri, ma se Rojo fosse rimasto, la Lunga si sarebbe preso assolutamente la titolarità della fascia sinistra.
23: A proposito di fascia sinistra, Vanessa scrive: la Sana è velocissimo ma non crossa, mi pare che attualmente abbia il livello tecnico di Miranda. Anche qua ti chiedo che impressione ti ha fatto il nigerino all'esordio.
24: Ma guarda, a me è piaciuto molto. Anche io ad un certo punto, eravamo verso la fine, era solissimo e gli ho detto crossa, che siamo in area, ma non ha crossato.
23: C'è il tasto rotto del joystick.
24: C'è il tasto rotto del joystick. Credo che un po'... allora, attenzione, specifico meglio. Penso che anche lì Tedesco si aspettasse un cross, attenzione. Però... penso che ci siano anche delle linee guida dalla panchina in alcune circostanze di crossare meno rispetto a quanto chiedesse precedentemente Italiano. Perché il cross, allora, nel calcio moderno, devo dire la verità, il cross dal fondo, se fatto un po' così, forzando e con poco costrutto, può essere un rischio, perché poi ti esponi a delle ripartenze. Però ci sono delle situazioni dinamiche di gioco dove se l'aria è riempita bene, tu sei libero, devi crossare. Però nel complesso, io che insomma l'ho reputato un acquisto modesto, ieri sera non mi è dispiaciuto. Buona corsa, non ha combinato danni a parte un paio di palloni iniziali, insomma magari un po' di emozione. Ha fatto dei buoni recuperi, io gli ho dato un 6,5, siccome se lo meritava, perché ha fatto bene.
23: A me è piaciuta il legame che ha avuto con Eghem in fase difensiva, quando saliva Zappacosta e quindi De Ketelaere lo prendeva Eghem, lui Alassane andava su Zappacosta, quell'assetto lì che poteva creare problemi potenzialmente, e invece lui e Eghem l'hanno gestito bene, non era così scontato, vedendo gli avversari, la qualità degli avversari.
24: Il Bologna, per me, insomma, salvo l'ultima azione, difensivamente il Bologna ha fatto molto bene, insomma abbiamo rischiato molto poco. Poi vabbè, adesso Eghem, ho visto che si è preso le colpe perché c'era lui su Samardžić, ho capito, ma cioè, siamo rimasti fermi a guardare Zaleski che protestava. Cioè, sì. Zaleski aveva praticamente abbandonato il pallone, stava protestando con la... poi a fallo su Bellanova.
23: Sì, sì, sì, certo.
24: Ma dico, ma uno che vada lì a rompere le scatole a Zaleski, no? Cioè, poi dopo stiamo tutti fermi e succede che il difensore centrale ad un certo punto deve uscire, ma ormai Patatark è fatto, a parte che poi Patatark lo fa il portiere, attenzione, perché io non posso dare colpa ad Eghem per un tiro da 30 metri parabile. Eghem che aveva fatto una buona partita fino a lì assieme ad Elland anche. Eppure Olm, cioè alla fine la difesa ha fatto bene, ma un po' tutta la squadra, ecco, io direi che le insufficienze le ho date agli attaccanti.

0: un diagonale ciabattato, insomma, sì, non mi sta convincendo, però sono le prime due partite, aspettiamo ancora un po' per i giudizi definitivi. Sul discorso della bendata, io ho sempre un po' il timore che a volte te la vai a cercare. E per la mancanza di strategia che io ho ravvisato in questo mercato, mancanza di strategia in entrata, perché quella in uscita la strategia di incassare il tutto il più possibile era abbastanza chiara, ho il timore che un po' ci stiamo andando a chiamare la sfiga, ecco.
1: Elland si è pappato Scamacca Krstovic, diciamocelo.
0: Ma infatti abbiamo detto prima che la difesa si è comportata bene. L'Atalanta non ha brillato, quindi siamo sempre in quel calcio d'agosto in cui non sai mai qual è il livello di condizione delle squadre, quanto sei magari pimpante tu, quanto può essere stanco l'avversario. È difficile trovare il confine tra i meriti tuoi e i demeriti dell'Atalanta. Bologna ha fatto bene dal punto di vista della preparazione della partita. Tatticamente, direi che Tedesco ha comandato in lungo e largo su Sarri ieri sera. Poi dopo, quella che deve essere la traduzione in risultato di una superiorità netta sta poi anche alla qualità dei singoli giocatori. E purtroppo io ho il timore che lì si sia persa un po' troppa qualità, oppure in alcuni settori del campo con le cessioni si sia persa un po' troppa qualità per cercare di vincere alcune partite o fare dei punti, poi magari se incontri una formazione molto più debole, in un qualche modo la porti a casa o sicuramente non la perdi. Contro formazioni che sono sulla carta più forti di te, come dovrebbe essere l'Atalanta, hai bisogno di finalizzare il gioco e io su questo quest'anno sono molto preoccupato.
1: Saluto Chicco che scrive: avete notizie sull'ipotetico arrivo di un nuovo centrocampista nelle ultime ore di mercato? Ieri ho visto una squadra volenterosa che segue l'allenatore, ma serve un regista.
0: Sai, manca poco. Sicuramente Bologna ha liberato un posto in lista, che è Mbangula e Under, Cassa idem, ma poi probabilmente lo daremo anche in prestito al Catanzaro, così pare. Però poi se invece le indiscrezioni di stamattina, visto che qualcuno degli esperti di mercato ha scritto che Enem, cioè l'attaccante che abbiamo preso dalla Stella Rossa, rimane, è dopo il centrocampista dove lo mettiamo. Però sai, anche qua io cioè, mi interrogherei sul mercato intrapreso, se il terzo centravanti lo teniamo in rosa. Cioè, ne abbiamo presi altri due prima, perché dobbiamo prenderne un terzo? Cioè, e quindi vediamo, però sì, sono d'accordo, un mediano a questa squadra servirebbe.
1: Non capisco che continui a dire che vendiamo Rowe a una diretta concorrente, secondo me basta vedere i cambi dell'Atalanta rispetto ai nostri, scrive Luca.
0: Beh, l'Atalanta, ragazzi, nel biennio scorso era una diretta concorrente nostra, come lo è stata la Juventus, come lo è stata la Roma, e le abbiamo rinforzate tutte e tre quest'estate. Almeno una volta cedevamo all'estero, pace e bene. Quest'anno abbiamo dispensato giocatori tutti, abbiamo dato anche Dominguez al Sassuolo, Sassuolo che potrebbe anche essere una diretta concorrente nostra nel complesso. Quindi sì, il problema è che oggi abbiamo noi una parabola che io vedo discendente, rispetto ad altri che sono invece ancora in crescita.
1: Senti, la prova invece di Odgaard?
0: Ma a me non mi ha entusiasmato tantissimo, devo dire la verità. Cioè, Odgaard è un giocatore che, come dire, diventa incisivo dentro una partita se trova uno sbocco in verticale verso la porta per concludere. Nella fase di, come dire, quando si tratta di legare il gioco, fa più fatica, secondo me. Però, per quello che ho visto, soprattutto in ritiro, è uno dei pochi che vede la porta a un certo punto, quindi quando tira tendenzialmente la prende. Piace a Tedesco, ieri secondo me ad un certo punto si è un po' perso nelle pieghe della partita, e quindi mi è piaciuto il giusto.
1: Antonio chiede se è stato già detto prima doppietta in A per Dominguez. No, aspettiamo domenica ovviamente per dirlo.
0: Ci manca solo quella, guarda, sì.
1: La doppietta dell'ex. Ah, si può dire che con questo mercato il Bologna ha fatto cassa. Questo è Nick D'Auzano che...
0: In tutto

0: tutti i sensi.
1: Continua a mandare messaggi, purtroppo, ma adesso lo blocchiamo però su questo. E poi ovviamente sono deluso.
0: Aspetta Dario, scusa, sì. In futuro faremo cassa anche con cassa.
1: Cassa al quadrato.
0: Cassa al quadrato.
1: Poveretto, sì. Questo si ritrova un cognome che lo perseguiterà tutta la carriera.
0: Esatto.
1: C'è di peggio, c'è molto di peggio, c'è molto di peggio. Grazie della compagnia, figurati Giulio, siamo qui apposta. Io ovviamente sono deluso dal risultato di ieri, ma ho finalmente visto del gioco, il bicchiere mezzo pieno, e che non sempre si gioca contro carne secchi. Beh, quello meno male, perché
0: sì, ho capito, però cioè, adesso non è che poi cioè portieri proprio scarsi in Serie A non è che ce ne sono, no, perché sembra che se no
1: perché Di Gregorio è andato al Barmoz, quindi non ce ne sono più.
0: Sì.
1: Povero Di Gregorio, un saluto,
0: perché se no sembra che il Bologna per fare gol debba sperare in una papera del portiere, cioè i portieri sono lì per parare, è noi che dobbiamo fare gol. Poi siamo stati anche un po' sfortunati perché abbiamo preso un palo, ci mancherebbe, ecco. Però poi nel momento in cui Carnesecchi aveva fatto una papera lasciando lì un pallone sulla tre quarti campo con la porta vuota, non abbiamo approfittato, perché questo ce lo dimentichiamo. Cioè, grande partita di Carnesecchi, ma se Mondarelli fa gol, cioè a Bergamo cosa dicono di Carnesecchi su quella uscita lì? Non lo so, io vedo un attacco depotenziato, forse troppo.
1: E guarda, ti saluto con questo, Roberto. A proposito di minestre riscaldate, tornando indietro nel tempo, è stata Ciccio Marocchi. Tra l'altro, anche con un discreto effetto positivo, quindi vediamo che teatro magari abbia lo stesso effetto che ha avuto Marocchi.
0: Il Bologna è disaputo da 11 anni a questa parte. Che io ricordi, diciamo, giocatori rilevanti riportati qui non me ne vengono in mente, soprattutto poi giocatori con cui avevi già fatto una plusvalenza, e questo mi fa pensare che insomma non ci fosse una grandissima pianificazione e che ci si sia un po' arrabattati a fine mercato dover sostituire Lukumi come caratteristiche in un qualche modo, e quando ti ritrovi nell'urgenza non vai più, no, nel tuo database a fare delle scelte magari un po' più a lungo termine, ma metti una toppa, come quando io da piccolino mi bucavo la tuta sulle ginocchia e mia madre metteva una toppa, quella lì.
1: Poi un ascoltatore che scrive, Daniele, ti saluto con questo: se avessimo avuto coraggio, però dall'Atalanta dovevamo prendere Samardžić, perché l'Atalanta te lo dava naturalmente.
0: Guarda, se avessimo avuto coraggio non avremmo dato Reo all'Atalanta, lo avremmo tenuto qua dicendo: il ragazzo mio, noi al 31 d'agosto non ti vendiamo, fai le bizze che vuoi, adesso ti calmi, fai passare 3 giorni, poi torni ad allenarti, fai i tuoi 3-4 mesi, ci ripensiamo a gennaio, ma adesso non ti vendiamo, perché poi io credo che Ro possa anche essere fumantino, per carità, però non conviene nemmeno al giocatore stesso stare 4 mesi ai margini, cioè sperando poi chissà che cosa, cioè credo che alla fine anche lui avrebbe capito, no? Vabbè, passiamo qualche giorno, sbollita un po' la rabbia, perché poi un mancato trasferimento non al Liverpool, all'Arsenal, insomma all'Atalanta, insomma gli sarebbe passato pure a lui e sarebbe tornato nei ranghi, cioè, perché se no poi diventa sempre colpa dei giocatori che vogliono andare via, che sono brutti, cattivi, tutti ingrati, vabbè.
1: No, volevo farti chiudere con un sorriso, ma recuperando l'Happy Birthday di Francesca Bolognini, ma non ho fatto in tempo. Vabbè, te lo porterai nel cuore.
0: Sì, sì, assolutamente. È stato un 31 agosto 2026 che difficilmente dimenticherò. Sì, sì,
1: sì. Caro Manuel, ti leggiamo su tutto Bologna Web e ci sentiamo giovedì.
0: Ciao Dario, grazie, a giovedì.
1: Grazie mille a Manuele Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ultima parte dell'ora d'ario in questo martedì 1 settembre, che è ultimo giorno di mercato. È sfumato con il Chelsea perché Gasperini ha detto no, non me lo vendete, e quindi niente. Enzo Fernandez però dal Chelsea va comunque al Manchester City. Ci sono altre operazioni in ballo, c'è per esempio il Venezia che sta cercando Norton Caffi dal Genoa, che a sua volta cerca Walid Koulibaly per sostituire l'inglese. Sono atterrati nel pianeta Bologna sia Cassa che Bangula, entrambi hanno fatto le visite mediche questa mattina all'Isokinetic. Queste le notizie di mattinata. Poi c'è anche una che riguarda la Virtus, che vi abbiamo dato in precedenza, ovvero che domenica 13 verrà annunciato lo sponsor per la stagione 26-27 in campionato e in Coppa Italia, quindi niente sponsor per l'Eurolega. Matteo Dalla Vita, Gazzetta dello Sport, buongiorno.
8: Darione, buongiorno.
1: Ultimo giorno di mercato.
8: L'elenco e venne il gatto che si mangiò il topo.
1: Ah beh, l'ultimo giorno di mercato è così, non sai meglio di me.
8: È così, è una fiera.
1: Sì. È una fiera che trova protagonista anche il Bologna, troverà protagonista anche il Bologna con altri nomi?
8: Allora, sospendo uh-huh. il voto. In questo momento non lo trovo certamente sufficiente il voto al mercato, non lo trovo certamente sufficiente. Partiamo così col mercato, va bene. Vai. In questo momento, ripeto, non lo trovo sufficiente perché sono stati fatti al netto di quello che farà vedere il campo, e ieri Tedesco mi ha sorpreso finalmente, perché ero, come ci dicemmo, ero molto preoccupato da quel primo tempo contro la Lazio. Poi parleremo di campo, perché in questo momento Teate, a cui tutti vogliamo bene, è meno di Lucumi, perché Dobby che Piccoli sono meno per ora di Castro, perché Freuler non l'hai ancora sostituito, e Mbangula deve crescere. Non so se un giorno diverrà Rowe, non credo, però vediamo. Detto questo, mi aspetto proprio di sospendere il giudizio, perché ho trovato tutto molto bizzarro nei tempi. Cioè, è vero che hai tentato di riprendere Freuler a Ferragosto, ma oggi è praticamente settembre, e quindi capisco anche tutte le dinamiche, tutte quelle che possono essere le richieste che sono 10-20 giorni fa e diventano 5 negli ultimi giorni di mercato. Però il centrocampista va preso. Ragazzi, il centrocampista va preso. Al di là del fatto che ieri Ferguson abbia fatto una partita solare uh-huh. assieme a Bernardeschi e anche Cambiaghi, sinceramente, il centrocampista va preso. Che sia Dopò, che sia Magassà, insomma, va preso, e di una certa qualità.
1: È il tassello che manca a questo Bologna, quindi sei d'accordo?
8: Sì,
1: con me?
8: Assolutamente. Sì. Ma dal minuto uno, perché il tira e molla, che sia stato economico, di volontà, tutto il resto, lasciamo stare. Con Freuler tu devi andare a prendere un giocatore da subito che abbia la capacità gestionale, non come Freuler, perché Freuler è Freuler, perché Freuler è in cattedra, perché Freuler è all'università del calcio, ma qualcuno che possa anche minimamente superare l'idea di Elazzurri, per esempio.
1: Senti, andiamo a, poi ti porto anche sulla partita di ieri, naturalmente, ma andiamo sì. Restando sul mercato, della vicenda Rowe, che idea ti sei fatto?
8: La vicenda Rowe, lo ripeto sempre, e poi ognuno può farsi l'idea che vuole: quando un giocatore vuole andare via, il giocatore va via, e a volte fa anche delle cose per far sì che questa cessione possa andare in porto. Non c'entra Tedesco, che tutta l'estate l'ha messo vice di Cambiaghi, che alla prima partita forse, e lui non l'ha presa bene sicuramente, che l'ha messo un'ora dopo e non da alla sinistra, va bene, però ci sono state delle situazioni per cui Rowe ha fatto capire e ha detto di voler andare via. Quindi quando un giocatore, ripeto, vuole andare via, va via, non c'è niente da fare. La differenza, l'1%, non sto a raccontarla perché ormai tutti la sanno, è un Lukumi che l'anno scorso, davanti a una certa richiesta della società, ha in maniera assolutamente splendida detto: va bene, resto qua, poi l'anno prossimo vado, vabbè, non dico la Juventus, ma vado.
1: ok. Vabbè, di Mbangula ti convince?
8: Mbangula è un giocatore che mi convince. Non aspettiamoci Jonathan, cioè non aspettiamoci un altro Jonathan, però è un giocatore che attacca la profondità, che ha gamba per farsi tutta la fascia, che ha spunti, però è giovane, ovviamente è giovane, quindi non aspettiamoci grandi cose. Però ripeto, il mio giudizio in questo momento non sufficiente viene sospeso dall'ingresso di un centrocampista e non di un'altra punta, perché ho sentito che potrebbe restare Enem. Io non, in questo momento non la capisco. Detto questo, non si fa mai gol.
1: Ecco, andiamo alla partita di ieri. Partita detto giocata questo, bene, interpretata bene, approcciata bene, e però purtroppo no, persa.
8: Ieri il Bologna aveva un senso. Io applaudo per la partita di ieri Tedesco e chi ha giocato con Tedesco, perché c'era pazienza nei momenti giusti, anche la ferocia ad andare a attaccare. Ieri l'Atalanta non è riuscita a pensare bene, non è riuscita a pensare bene il suo calcio, e questo è un grande merito del Bologna, è stato un grande merito del Bologna. Magari c'era anche il possesso palla, magari lento, magari ritmato, però aveva un senso, la squadra di ieri aveva un senso. Quando serviva aveva gamba, quando serviva aveva ferocia, comunque c'è stato un indirizzo, e su questo sono molto, ripeto, sorpreso rispetto a quel primo tempo con la Lazio, perché evidentemente i progressi esistono, però un gol lo prendi sempre e i gol non li fai mai, questo è un dato di fatto.
1: Come si migliora da questo punto di vista? Il primo aspetto, quello di non far gol. Solo condizione fisica da migliorare per Dovbyk?
8: No. Ah. Insomma, guarda, arrivo a dirti che anche se nel calcio moderno i cross sono ridotti ai minimi, io ne cercherei di più, sinceramente. Se tu hai due punte da 1,94, non sono 1,94 ma sono 1,86 e li devi cercare anche in quella maniera lì. Allora ieri il cross, quando l'abbiamo visto con Bernardeschi che ha cercato Ferguson sul finale del primo tempo e altre 3 o 4 volte, mi va bene entrare sempre dentro il campo, mi va bene perché comunque sono andati vicino al gol e col palo Bernardeschi e Cambiaghi, ma questa variazione qui secondo me deve essere presa in considerazione, anche perché se è vero che nel calcio moderno tutti entrano dentro il campo, allora tu devi provare a fare qualcosa di diverso, cioè ritornare non dico al vecchio cross frequente come il vecchio calcio inglese, ma un po' di più sì.
1: Un po' di messaggi che ti giro al 366-402-4022. Steve, per esempio, approfitto di Matteo per chiedergli come mai la Roma, che cerca l'esterno offensivo, non è andata sul Roma.
8: Questa è una bella domanda, non lo so sinceramente, e quindi anche qui sospendo la risposta, forse un giorno lo sapremo. Sicuramente Rowe ha e avrà e aveva il sogno della Premier League, la Premier League non è arrivata e ha cercato con insistenza Giuntoli ed è andato lì, ma sto dicendo delle banalità perché sinceramente non so perché Gasperini non abbia poi cercato, anche perché ha dei giocatori lì.
1: Intanto devo fare una rettifica su Norton Caffi, che chiusa la trattativa col Venezia ma in realtà all'Al City, non ha trovato l'accordo con il club Veneto, quindi torna in Premier, ma non cambia la sostanza, comunque lascia il Genoa. Claudio, che ti saluta, scrive: Skorupski poco reattivo sul gol.
8: Saluto. Beh sì, dai. Sì, dopodiché una minima parte, io, cioè, voglio dire, vi ricordate i gol di Nainggolan? Tutti fatti da 25 metri o quasi. Va bene?
1: Sì.
8: Cioè tu sai che Nainggolan faceva un certo movimento e se non lo vai a coprire 7 su 10 gol, giusto? Samardžić è uguale. Allora lì partita ottima di Haaland e Eggen, ma Eggen probabilmente stanco non gli può lasciare un passo e mezzo in più. Dopodiché Skorupski è sbagliato e ce ne siamo resi conto tutti.
1: Alessandro la mette anche su un piano della percezione. Bene, il gioco ci mancherebbe, si vede già la mano del mister, è tutto bene. Ma se fossimo alla 12ª di campionato, dopo 10 risultati utili consecutivi, direi vabbè, abbiamo perso due partite per 0-1 per sfiga. Ma essendo che siamo all'inizio del campionato, tutto assume un connotato sinistro, una sensazione che corre debellare subito già sabato con il Sassuolo.
8: Allora, 10 risultati utili consecutivi lo fece il Milan di Sacchi, la Juve di Allegri e cose del genere.
1: Anche una Roma fece una roba
8: anche
1: del
8: una
1: genere.
8: Roma, sì. Bravo, anche una Roma, bene. E quindi è tutto molto virtuale, no? Le questioni sinistre quando una squadra perde al 95 dopo aver praticamente fatto la partita, è chiaro che certe sensazioni vengono. Per esempio, sabato ero a fare Monza Udinese, ha fatto tutto il Monza, 3 tiri in porta dell'Udinese, l'Udinese ha fatto 3 gol e ha vinto, ha capito? E quindi soprattutto in questo inizio di campionato queste cose succedono. Però se ero molto preoccupato dopo quel primo tempo con la Lazio, adesso sono molto più rinfrancato perché l'identità si vede. A questo punto serve la coerenza per poter e la continuità per poter portare avanti questo, come l'ha chiamato Tedesco l'altro giorno, il DNA. Ecco, si vede un DNA di questa squadra.
1: Guarda, c'è un messaggio di Fabio che mi ha fatto molto ridere. Riassumendo il mercato del Bologna, sono andati via 4 giocatori di cui avevi comprato la maglia e ne sono arrivati 5 o 6 di cui non la comprerei. Veramente sul piano del merchandising.
8: Come Fabio. Si chiama?
1: Fabio.
8: Fabio, bravo, bella. Basta, sì. non c'è da aggiungere altro, bella.
1: E poi Gianca invece ti è piaciuto, vedi? No, mi ha fatto ridere anche me. Sì. Gianca, alla fine Roma ha fatto bene la seconda parte della stagione con il gioco d'italiano, ha fatto bene a venderlo Sartori, anche quando ha cominciato Motta erano sconosciuti? Chi? Oddio, mi sono perso. Gianca, vabbè, comunque su Roma cessione positiva.
8: Allora,
1: ecco.
8: Allora, se la guardi dal punto di vista economico, si è sempre detto che se ti arriva qualcuno con 40-45, allora lo cedi. Io pensavo che quel qualcuno fosse l'Inghilterra, perché ci ha anche pensato qualcuno in Inghilterra, no? Uh-huh. Che vada all'Atalanta, ripeto, lo ripeto, ed è quello, secondo me, il motivo. Alla fine, davanti a una certa cifra, come fai? 1, 2, davanti alla volontà del giocatore non puoi mai fare niente, o quasi. Dice, direi l'1% me lo tengo, è successo anche in altre squadre, ma l'1% va tenuto con Lucumi, ma il 99% il giocatore che vuole andare va.
1: Caro Matteo, ti saluto, buon lavoro, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
8: Ciao Darione, ciao a tutti.
1: Grazie, grazie mille a Matteo Dalla Vite. Allora, siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Oggi il mercato chiude alle 20, l'ultima giornata, quindi poi domani avremo tempo e modo per fare il bilancio definitivo. Ultima ora che riguarda un'operazione in uscita di Tommaso Ravaglioli, ceduto al Lumezzane, ma a titolo definitivo, a differenza invece di altri giocatori rossoblù, giovani rossoblù che sono andati al Lumezzane in prestito, Ravaglioli ci va a titolo definitivo. La notizia dell'ultima ora. Ci ritroviamo domattina con l'Ora Dario alle 8.30. Ciao a tutti e buona giornata.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
3: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Lavoro Più, Work as You Play, Play as You Work.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 11:59.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente e il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fedorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto, preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. Avvio con il segno meno per le principali borse europee, linea Piazza Affari che cede oltre mezzo punto percentuale e le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Darteri dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vandeleken. Eliminati Cina e Arnaldi. Tra le donne, fuori la Cocciaretto, oggi debuttano 5 azzurri, Cobolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Nettuno Bologna 1.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
15: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati. Belli da vedere e forti da vivere.
11: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
15: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
11: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
16: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
17: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
18: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
17: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
18: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
17: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
19: Società da iscrivere?
20: Super Mega Trebo Club.
19: Avete le divise da gioco?
20: Certo, eccole.
19: E cosa volete giocare con quelle lì?
20: Ma che cos'è che hanno?
19: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
20: Ma sono nuove!
19: Ma volete giocare con quelle divise lì?
20: Sì, sì!
21: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
24: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
25: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
24: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Rosso.
1: Buongiorno, sì. Buongiorno a tutti, mezzogiorno Rosso Blu, 12.05, e messaggio al 366-402-4022. Siamo al giorno dopo la partita di ieri, grande e profonda delusione, e anche le vicende di mercato di ieri, però stiamo un attimo, partiamo dalla partita. Intanto, anzi, una velina che arriva in questo secondo, J&M è un giocatore del Bologna, questo si sa, resta molto probabilmente a Bologna, non andrà fuori, quindi potrebbe essere aggiunto nel parco attaccanti come terzo attaccante. Questa è la novità di adesso, intanto che arriva il comunicato ufficiale del Bologna che lo annovera tra i giocatori intanto acquistati, poi vediamo come finirà questa ultima giornata di mercato che finisce alle 8. Bologna perde 1-0 con un gol al 95esimo di Samardžić da 35 metri. E... però facciamo così, partiamo da Tedesco e poi mettiamo in ordine. Tedesco prima a Sky e poi a DAZN.
2: Tanti suoi giocatori, rientrare sconsolati, scuotere il capo, quel finale lì non si può digerire, perché il calcio è cattivo delle volte, e poi quel modo in cui avete preso gol all'ultimo minuto, quando c'era stata una grande partita, cosa è successo in quell'ultimo minuto, ora che forse le emozioni stanno un po' scemando, non lo so.
3: Ma dobbiamo digerirlo, non c'è alternativa, ovviamente già lo 0-0 sarebbe stato un po' imbarazzante, ero già lì ad essere un po' deluso e poi addirittura prendiamo gol. Niente, andiamo avanti.
2: Ecco, l'altra cosa poi la cedo allo studio. Rispetto alla Lazio, dicevamo anche prima, meglio in atteggiamento, in scelte, per quello che avete creato. Forse potrò dire che poteva finalizzare meglio, però abbiamo visto la Sun molto interessante. Il lavoro dei suoi esterni che vengono dentro, lasciano il posto all'ampiezza per altri giocatori, ma vengono anche a creare conflitto. Zappacosta al primo tempo ha fatto fatica. Insomma, le cose ci sono, state crescendo. Cosa le è piaciuto al di là di questo risultato?
3: Ma anche la partita contro la Lazio, rivedendola, mi è piaciuta. Ovviamente giocando a casa la prima mi aspettavo un po' più di intensità in fase di non possesso, siamo stati poco aggressivi, soprattutto nel primo tempo, poi siamo cresciuti anche lì. Oggi ovviamente abbiamo avuto, il campo era nostro, non abbiamo avuto tanto possesso e abbiamo creato tanto. Giocare 180 minuti così e non fare un gol, non parlo di punti, ma zero reti è pesante.
2: Ti ascolto il mister.
4: Io ho letto che nel corso della sua crescita a un certo punto lei avrebbe voluto anche fare il giornalista. Da giornalista che voto darebbe al Bologna sin qui, oggi, non soltanto nella partita di questa sera?
3: Visto che sono allenatore, il voto lo date voi.
4: Allora lo faccio dare a Marocchi, che ha fatto la storia del Bologna.
5: Beh, adesso non do un voto, ma do i punti che avrebbe meritato il Bologna in queste due gare, che sarebbero 4. Però entro nello specifico del centrocampo. I tuoi centrocampisti a volte ragionano un po' troppo. Mi sembra che solo Moro riesca a farlo in fretta, a muovere la palla in fretta. È una mia impressione, è solo questione di tempo o sono proprio le caratteristiche dei giocatori di centrocampo?
3: Sì, ma Nicola sicuramente ce l'ha un po' di più. Parliamo delle caratteristiche dei giocatori. Sappiamo che lui è un nazionale croata, non è facile essere convocato per la Croazia. Ha davanti a sé Luka Modric, perciò ha fatto quasi 0 minuti, se non sbaglio, al mondiale. È un giocatore di alta qualità, però non è al 100%, dobbiamo un po' aspettarlo. Però anche Lewis Ferguson e Tommy Pobega hanno fatto bene, magari ci siamo abbassati troppo in fase di costruzione, dovevamo stare un po' più alti dietro la punta, dietro Scamacca, però abbiamo fatto bene, abbiamo controllato la partita.
4: Domenico Tedesco, grazie e in bocca al lupo, miglior fortuna per il futuro.
3: Grazie mille a lei.
0: Tedesco, parto anche con lei dalle sensazioni, perché poi abbiamo sentito poco fa Sarri che ha detto porto via poco della prestazione dell'Atalanta, soltanto i tre punti, ma il Bologna c'è stato superiore, e vorrei sapere dopo la partita, l'esordio contro la Lazio, dove comunque non meritavate di perderla, anzi, dopo una partita come questa, che cosa ha detto, se ha già parlato alla sua squadra, e che cosa dirà dopo una partita così alla sua squadra, perché immagino che la frustrazione sia tanta.
3: Assolutamente sì, perché perderla così è molto molto difficile da digerire, dobbiamo digerirla perché non c'è alternativa. Già il pari è un po' sullo stomaco, diciamo, però dobbiamo accettarla, questo è il calcio, nel bello e nel brutto. Alla squadra ho detto che mancava un po' di cattiveria lì davanti, perché abbiamo creato tanto, e fare 180 minuti così e non fare un gol è molto pesante.
0: Ricky Buscaglia.
6: Di Andrea Stramaccioni la prima domanda.
7: Sì, ciao mister, io ti voglio fare veramente i complimenti, perché a me questo Bologna è piaciuto tanto, e sì, è vero che ha perso, ma a me è piaciuto tanto come tu hai preparato la partita. Mi è piaciuto molto la mossa di Alassane, di Cambiaghi. L'Atalanta non ha mai giocato il suo calcio con un allenatore come Sarri, e tu lo hai fatto anche in un momento difficile, perché hai perso Rowe, hai avuto infortunio di Orsolini, quindi anche tante decisioni difficili. La mia domanda in mezzo a questi complimenti è: nel momento in cui stava entrando a Mondarain, hai avuto un dubbio? E poi mi è piaciuto, sembrava fosse Bernardeschi, poi hai scelto di far uscire Pobega. Ti volevo chiedere, io l'ho interpretata così in telecronaca, ti volevo chiedere, è una mossa che trasmette anche alla tua squadra la voglia di andare a vincere questa partita?
3: Ma innanzitutto grazie per le belle parole, fanno bene dopo una sconfitta così, però purtroppo nel calcio sei contro i risultati, sappiamo benissimo, te hai anche allenato ad altissimi livelli, sai che fra 3 settimane si guarda la classifica e non è che si ricordi la prestazione, però ce la portiamo a casa e cerchiamo di crescere. Sì, volevamo vincerla, perché già lo 0-0, come dicevo all'inizio, non mi era piaciuto, ecco, il risultato dopo un primo tempo così 0-0 era un po' poco, perciò abbiamo cercato di vincerla, abbiamo messo dentro Michel, tanto agonismo, tanta energia, e se in quella situazione dove pressiamo molto bene lui tira in porta, magari facciamo 1-0.
6: Sì mister, buonasera anche da parte mia, ai complimenti mi unisco, li abbiamo buonasera. Fatti anche in telecronaca, ci siamo già espressi. Ti chiedo se hai bisogno di qualcuno in più e di qualcuno di diverso in queste ultime ore di mercato, oppure il gruppo ce l'hai, va bene così?
3: Ma abbiamo un bel gruppo, poi per il resto parliamo internamente, vediamo cosa può succedere durante l'ultimo giorno di mercato. Finché è aperto non posso escludere niente, però abbiamo un bel gruppo, penso che oggi si sia visto.
6: E allora l'ultima cosa te la chiedo, perché a un certo punto ti ho visto anche più di una volta, ma una in particolare, parlare con Bernardeschi, quasi fosse la tua emanazione in campo, ti fidi molto di lui, gli stavi dando indicazioni, chiacchieravate bene, cioè, l'hai individuato un po' proprio come magari uno dei leader, al di là della posizione, non ti chiedo dalla posizione, proprio del peso che può avere Bernardeschi, sì, in questo gruppo, in questa squadra.
3: Ma ne abbiamo un paio, e Berna è sicuramente uno di questi, è bravo, ha tanta esperienza, è un bravo calciatore, ma un bravo ragazzo, proprio una brava persona, e mi fido, ovviamente mi fido di lui come mi fido di tutti gli altri.
6: Ti ringrazio, in bocca al lupo.
7: Grazie mister.
3: Grazie a voi.
1: E allora queste sono le parole di Domenico Tedesco nella partita di ieri. Io dico solo una cosa per la partita: intanto è presto, perché il campo non parla né alla prima né alla seconda, e però io a Tedesco faccio i complimenti, perché io ero scettico, non ho mai nascosto, non su di lui in generale, per tanti motivi. La partita di ieri per me è stata totalmente inaspettata e non posso dire altro. Ovviamente i complimenti vanno a cascata anche ai giocatori in campo, però ecco, vedere un Bologna giocare in questo modo alla seconda di campionato, dopo aver visto il Bologna giocare nel 2026 fondamentalmente in tutt'altro modo, e farlo così io non me lo sarei aspettato. Mi sembra che ci sia un'idea di gioco, un'identità da definire, per carità, è solo la seconda, però il Bologna è cambiato dal giorno alla notte, ma l'ha fatto molto in fretta, almeno nella partita di ieri. E qui io devo fare un passo indietro e dire: per me non succede se non sei bravo, e se non sei bravo anche a farti comprendere poi, e soprattutto seguire da chi alleni. Non c'è altro da dire da questo punto di vista. La partita si commenta da sola. Già con la Lazio l'ho trascurata, perché se no ci si va ad appellare a questioni banali. Il risultato è che in due partite Bologna se la chiude con due legni, due stiramenti e due tiri presi, due gol. Uno da 35 metri ieri, l'altro per un colpo di tacco che passa sotto le gambe a un centimetro da Haaland. Quindi insomma un po' speriamo che giri questa situazione in fretta. Mi dispiace moltissimo, perché credo che un punto avrebbe fatto bene per continuare con una certa fiducia in quello che stanno facendo. La prestazione per me è stata talmente alta di livello, per essere solo la seconda giornata, che spero che quel gol al 95esimo non mini la consapevolezza di aver fatto una grande partita, punto. E magari non è così. Fra poco ne parlo con Pepe Anacherio e poi vediamo come l'ha vista lui. Di sicuro ci sono tante novità, e Tedesco ci ha dato anche un po' l'idea veramente di essere sul filone di Thiago Motta, perché quando gioca la Sana del primo minuto a posto di Miranda, o Miranda è della Juve si fa per ridere visto il momento, oppure lui tiene dentro tutti e vuole dentro tutti, e vedremo sempre comunque grandi rotazioni. Detto ciò, benissimo i due centrali, benissimo, sembravano due appestati. Molto bene Holm rispetto a come è entrato in campo, che mi aveva preoccupato lunedì scorso. L'ha fatto finché ha avuto fiato e gamba, lui ha saltato praticamente tutta la preparazione, quindi ci può stare bene. Ferguson da mediano, ieri una prestazione da amare, è cresciuto tantissimo nel secondo tempo, ha fatto una partita mastodontica, speriamo, c'è parecchio bisogno. Cambiaghi tra i migliori, doveva dare una risposta in più ieri, era appesantito, mettiamola così, ma alleggerito allo stesso tempo. Bernardeschi non può non giocare 90 minuti in questa squadra, e peccato, perché bisogna far gol. Ci ho detto, andiamo in pausa e poi dopo ne parliamo con Pepe.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale, e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
10: Imagine all the people.
11: Ogni
10: giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it. Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, stavamo facendo un riassuntino velocissimo, vi ho fatto sentire le parole di Tedesco a Sky e DAZN e adesso parliamo della partita con Pepe Anaclerio ieri a Solo Calcio su TV Rete 7 insieme a Sabrina Orlandi e tutto lo staff. Ciao Pepe.
13: Ciao Manfred, ciao a tutti.
1: Allora, io non so se... Allora, io ho definito la prestazione sorprendente, inaspettata. Perché non, visto il Bologna lunedì scorso, devo dire la verità, non mi aspettavo una partita del genere a Bergamo del Bologna, per tanti motivi, personalità, ma soprattutto identità. E qui l'ho riassunta, insomma, ho finito lì. Tu, opinioni?
13: Guarda, a me ha sorpreso l'intensità che hanno avuto per tutta la partita, perché il possesso, il dominio della partita, voler la palla, l'abbiamo avuto anche la Lazio, soprattutto secondo tempo, però a ritmi diversi. Secondo me incide anche il clima, perché comunque ieri si è giocato le 8:15.
1: Può essere.
13: Credimi che incide, perché comunque sembra una cavolata, ma se devi andare così forte, aiuta qualche grado in meno. Insomma, contro la Lazio in casa, c'è un bel caldo alle 6, quindi 6:30. Ha inciso anche quello, però comunque sì, la squadra che. Secondo tempo con la Lazio è stato simile a ritmi diversi, perché comunque abbiamo messo io la Lazio ha fatto gol nel momento nostro migliore, l'unico tiro in porta. Poi dopo ha avuto, sappiamo, 4 occasioni clamorose, insomma in queste partite ci sono i portieri dall'altra parte che parano, è il loro mestiere, quindi e noi ovviamente dobbiamo migliorare di sotto porta. Però ripeto, la prestazione del Bologna di ieri è detto bene, è sorprendente, perché alla seconda di campionato, con tutto quello che stiamo dicendo e stiamo cambiando, avere quell'impatto lì a Bergamo contro l'Atalanta, una squadra forte, è stato bello vedere una squadra che continua il DNA. Quando citano gli allenatori del DNA, ha citato anche Tedesco, abbiamo avuto in questi anni comunque così, e questa è la cosa bella, cioè non perdiamo, che non è scontato, quella voglia di andare anche in trasferta contro chiunque, andare a imporre il nostro calcio. Questo non è una cosa da poco. Poi è chiaro che quando perdi, come poi è avvenuto ieri, ma anche contro la Lazio, la lucidità viene meno nei giudizi, nei commenti, prevale la rabbia.
1: No, sto leggendo, ieri. Guarda, credimi, sto leggendo clamorosamente, ma anche ieri su Raw. Io non so se è colpa mia, ma
13: è merito.
1: Rispetto al mondo digitale, devo dire la verità, qua si viaggia con serenità per ora. Poi è ovvio che i risultati sia solo alla seconda, no? Prima dicevo, il campo ha parlato, è una frase che mi ha toccato la scorsa settimana, la prima di campionato, e l'ho ripetuta oggi, non parla neanche oggi, neanche alla seconda, no? Però E i risultati aiutano. Quello che dispiace di più della partita di ieri, al di là del risultato che conta, perché poi i punti sono quelli che ti fanno, l'ha detto anche Tedesco, no? Cioè, non se lo ricorda nessuno fra tre settimane della partita di oggi, se adesso non iniziamo a fare dei punti, quindi lo so benissimo come funziona. Ecco, io ho detto una cosa, cioè io ho dovuto fare un passo indietro, perché per quest'estate non ci siamo sentiti, mai detto esplicitamente, ma tra le righe sono sempre stato molto prudente su questo entusiasmo che aveva accompagnato Tedesco, perché c'erano tante incognite, fa parte del gioco, no? E dico sempre che il 70%, dico sempre, ritengo fermamente che il 70% di una stagione, se c'è un nuovo allenatore, ti rifà anche l'impatto che riesce ad avere nei primi due o tre mesi, perché te la giochi tutta lì, no? Il mercato va bene, ma lo sappiamo benissimo quanto conta l'allenatore, soprattutto quando ci mette piede. E ieri io oggi faccio subito un passo indietro, perché per come gioca lui mi sembra molto difficile riuscire già ad avere questa precisione di idee, che non avevo visto forse lunedì perché io non sono bravo, ma che ieri insomma hai capito benissimo già come imposterà il gioco il Bologna, che tipo di idee avrà, e fondamentalmente per come giocavamo con l'allenatore che c'era prima, vederlo già alla seconda di campionato con questa nitidezza secondo me non è banale, magari non vuol dire niente, però mi aspettavo molto più tempo per vedere qualcosa del genere.
13: No, allora, le idee chiare io le ho percepite fin da subito in quello che vuole, anche quando parla, ma anche nelle scelte. Quindi quando io poi dico che la nostra fortuna, la fortuna del tifoso del Bologna, è avere appunto una società con le idee chiare, sa quello che fa da anni, e i risultati sono lì a dimostrare che poi le cose le fa fatte bene, è l'allenatore che ha preso anche quest'anno, perché comunque gli ultimi da Sinisa in poi sono stati tutte scelte azzeccate, che lì sono poi risultati a dimostrare quello che poi ho detto io, ho anche risultati ovviamente, qualificazione Champions, vittoria della Coppa Italia, Europa League, per carità, ma proprio soprattutto la mentalità è cambiata. Io ricordo le precedenti gestioni, eravamo sempre ad aspettare l'avversario, passivi, se facevi un pari ti accontentavi, invece da un certo punto in poi è cambiata proprio la filosofia societaria, l'allenatore, e tutti gli allenatori che volevano imporre il proprio gioco, ed è bello vedere la tua squadra che va nei campi avversari, in trasferta, a dominare. Poi chiaro, il risultato incide, e quindi Tedesco sta proseguendo su quella direzione, sia nelle scelte che fa, nelle parole che dice. È ovvio che ha bisogno, come tutti gli allenatori, dei risultati per dar forza al proprio lavoro, e soprattutto quando inizi come ha detto giustamente lui, voglia te a giocare bene, poi dopo speriamo che alla sosta, la prima, dopo 5 partite, ovviamente oltre alle prestazioni belle, ai complimenti che sta ricevendo, arrivino anche i punti, perché se no dopo ovviamente le prestazioni non bastano più, ma questo lo sappiamo tutti, lo sa anche lui.
1: Allora, ieri tra le diverse cose, tra i picchi di prestazione, una delle novità di ieri è stato Alassane in campo. Non voglio parlare tanto del giocatore, più di come già sta improntando, apparentemente, sono solo due partite, le cose Tedesco. Dentro tutti, e chi vince la settimana gioca. No, lui aveva detto, era uno dei vincitori, parlando di Elasusi, della prestagione, sì, del mese di prestagione, no? Evidentemente sì. Questa settimana l'ha vinta Lassane, che tecnicamente, dai, è un giocatore molto diverso da Miranda, che ha un piede sublime, cross al bacio. Alassane forse questo, almeno ieri l'abbiamo visto meno, però è un giocatore che ha tanta gamba, fa bene tutte e due le fasi e ha fatto una splendida partita, gli va riconosciuto, anche perché credo che uno accolto con più scetticismo di lui, ce ne sono stati diversi, perché a Bologna abbiamo questa buona abitudine, però lui veramente si ritaglia il podio e per fortuna evidentemente non parla bene italiano o non legge i social è partito con una tigna invidiabile, e questo, lasciando perdere Alassane, un po' ti descrive anche Tedesco, che diventa mottiano anche in questa cosa, dove con Motta stavano tutti in panchina. Ti ricordi per una panchina di Arnautovic, io e te ci siamo guardati dicendo: ma questo
13: questo fa davvero Arnautovic con la Sampdoria, è messo dentro, non ricordo, Zirze, credo che
1: sì,
13: comunque Arnautovic in quel momento era il giocatore più forte.
1: Sì,
13: ma questo Manfred è proprio quello che stavo dicendo prima, cioè poi ovviamente saranno i risultati, non sappiamo noi che cosa faremo. Ovviamente la speranza è che, siccome l'indirizzo insomma, che ha preso questo allenatore, mi sembra da poco, lo conosco da poco, lo ascolto da poco, è proprio mottiano, cioè non guarda in faccia a nessuno nelle scelte nel gioco che fa. La differenza che c'è fra lui e Motta è che Motta, quando perdevamo palla, non aggrediva così ferocemente l'avversario per recuperarla in fretta, ma si abbassava. Lui invece ha messo dentro anche questo, che non è il primo che lo fa ovviamente, che la squadra deve essere, per quello che la preparazione che ha fatto, da quello che mi avete detto voi, è stata bella tosta, perché ovviamente nel breve puoi, come è successo con la Lazio anche in precampionato, pagare, ma poi alla lunga ha bisogno, proprio perché quella prestazione di ieri, quel aggredire costantemente l'avversario appena la perdi, è dispendioso. Però la direzione che sta prendendo la nostra stagione, che hai preso, ricorda molto Motta. La speranza ovviamente è che i risultati che ha avuto Motta li abbia anche Tedesco. Motta aveva almeno così nel lungo periodo, non so, all'inizio ha avuto un po' di fortuna, perché oltre

0: cazzo, fai quel mestiere lì, gli infortuni ci sono per te e per gli altri. Però adesso cerchiamo appunto di vedere veramente, ma come proviamo a far sempre io e te, il famoso bicchiere mezzo pieno, che a noi piace più pieno che mezzo. Però il Bologna merita che noi abbiamo questa fiducia. Poi io, se ce l'hanno tutti, bene, se non ce l'hanno, amen. Ma le prestazioni, le passate stagioni, spesso ci hanno detto che abbiamo fatto fatica all'inizio e poi abbiamo ingranato. Ovviamente la speranza di tutti i veri tifosi del Bologna è che questo accada anche quest'anno.
1: Ascolta, ieri tra le buone prestazioni, sai, si è parlato tanto di questa coppia di centrali ed è arrivato di fatto Teat, no? Però ieri Haaland e Eghem hanno fatto una partita importante. È vero che Eghem su quel tiro di Samardžić poteva chiudere e stringere 35 metri, però poteva chiudere e stringere. Siamo d'accordo, ha fatto una gran partita. Cioè, un portiere alla para, quella.
0: Lì c'è un errore enorme del nostro portiere. Tutti hanno perso un attimo di concentrazione perché stava finendo la partita, c'era stato il fallo che pensavano lo fischiasse l'arbitro a favore loro, credo di Cambiaghi. Quindi è stato un momento dove pensavano fischiasse la fine, però non puoi pensare troppo a quei livelli lì. Quindi l'errore è tutto del nostro portiere, cioè,
1: non posso dire di no.
0: Cose.
1: Non posso dire di no.
0: Purtroppo non lo so mica.
1: Haaland ha fatto una partitona, sei d'accordo con me? A me ieri proprio e mi fa molto piacere perché, sai, è un 21enne, no? E c'è stata tanta diffidenza. Dare le chiavi della difesa in mano a questa coppia, Haaland ha 21 anni. E alla fine ti dimostra che è un ragazzo che sicuramente forse la continuità sarà l'obiettivo più importante che lui dovrà raggiungere quest'anno, no? È giovane, di solito per i giovani è così. Però si può puntare su un 21enne a Bologna, soprattutto, ma in Italia in generale, per avere un giocatore che ha tutto per essere importante. Cioè ieri comunque lui è stato addosso a giocatori mica biondi. Scamacca non è biondo, Krstović non è biondo, non ha visto palla. Quindi è stata una prestazione, secondo me, convincente e confortante, forse per qualcuno. E di lui ne parlo volentieri oggi.
0: No, ma poi è chiaro che ne beneficiano tutti. Cioè, quando tu aggredisci come faceva il Bologna ieri, in pressione alta, feroce, i palloni che arrivano agli attaccanti sono sporchi, pochi. Quindi pochi, sporchi, arrivano i difensori. Cioè, ieri è la squadra intera che ha funzionato e di conseguenza un po' quello che provava a dire quando siamo ascoltati l'altra volta. Cioè, sì. L'allenatore nel nostro caso è il leader che ti dà, se è l'impronta che ha dato ieri, perché parliamo solo di una partita, ma c'erano già i segnali secondo tempo con la Lazio, è chiaro che insomma quello che noi secondo me ci divertiremo anche quest'anno, che poi non vuol dire andare in Europa. Io parlo di una squadra che ci fa divertire, che vince le partite, che se la gioca con le grandi, che punta, lotta per qualcosa di importante, però è solo una gara e quindi bisogna così bella, bella tosta, forte, alla seconda non era prevedibile, e poi ne beneficiano tutti i giocatori se la squadra funziona, perché il Ferguson di ieri, io non lo vedevo da...
1: Ah, era la domanda, era l'appunto che facevo adesso.
0: Ma no, ma lì il suo ruolo, quando sento dobbiamo prendere Bologna, è a posto così. Se Bologna adesso non serve più niente, perché Ferguson è il sostituto di Freuler in maniera proprio naturale, se sta bene, se sta così in quel ruolo lì, perché l'ha già fatto quando Freuler si è fatto male da noi. Se sta bene, però, se Ferguson è quello lì, io credo che la fascia di capitano gli dia motivazioni importanti, perché non è scontato, cioè non è banale quello che dico. Cioè, ci sono giocatori che hanno comunque, Ferguson è un leader, la leadership lo vedi anche se parla poco, e in quella zona di campo è perfetta per lui, perché comunque non ha più dopo l'infortunio un altro giocatore, non ha campo aperto quando lo mette interno, quando il campo da coprire è tanto, fa fatica. Invece lì che tocca tanti palloni, insomma, ieri l'ho visto veramente come non lo vedevo da tanto, quindi ci sono tanti spunti positivi dalla prestazione di ieri, e fra questi c'è sicuramente aver visto Ferguson a livelli alti come non lo vedevo da tanto tempo.
1: Poi, sempre passando, Bernardeschi ha questo Bernardeschi è già in una condizione strepitosa, leader comunque, molto leader, è sembrato ieri, no?
0: Ma ripeto, Bernardeschi è indiscutibile la sua bravura e appunto, l'ha detto anche Tedesco un paio di volte, si sono messi a parlare.

0: normale che sia così. Ho citato Ferguson, Bernardes, che poi c'è anche ovviamente Lollo, anche se non gioca, sono quelli lì, i giocatori che l'allenatore, ecco, proprio perché Bernardes è un leader, io lo ogni tanto è si pretende da chi ti può dare, io ogni tanto lo bacchetto, nel senso che secondo me il discorso centrocampista, poi infatti l'ha fatta l'ultima mezz'ora ieri lì in mezzo al campo, ecco, il leader si mette a disposizione totale della squadra. Quindi lui questo deve cominciare a fare, l'ha fatto ieri benissimo, quindi giocando inizialmente da esterno e poi da interno di centrocampo. Ecco, l'unica cosa che deve secondo me evitare, ma secondo me fai fatica perché poi va troppo in giro per il campo, porta palla in zone di campo dove magari non serve, serve un passaggio più veloce, la palla arriva prima del fatto che tu la porti in orizzontale, però sono, parliamo di niente, parliamo di un giocatore che comunque per il Bologna è ovviamente importantissimo, adesso poi purtroppo Orsolini è fuori, quindi non ci sarà neanche quel dubbio per il nostro allenatore, però di sicuro è uno dei più bravi che abbiamo in squadra.
1: Bene,
0: e ha una condizione già incredibile, perché ieri fino all'ultimo l'ho visto giocare sia in fase di possesso che in fase di non possesso, proprio come deve fare uno come lui.
1: E sugli attaccanti? Piccoli molto meglio con la Lazio?
0: Abbiamo un problema che non è poco, al momento che non facciamo gol e quindi gli attaccanti devono fare meglio e che anche il portiere deve fare meglio, perché riguardo Skorupski ovviamente abbiamo appena iniziato, il discorso per lui vale per gli altri, non è che il gol di ieri mi fa dire quello che sto dicendo solo sul gol di ieri, è che purtroppo da quando è rientrato l'anno scorso, insomma, ecco, vorrei rivedere lo Skorupski di Motta o l'anno scorso inizio con l'italiano, perché dall'infortunio in poi, insomma, di errori ne ha fatti, ha perso sicurezza. Quindi lì, sai, quel ruolo lì è fondamentale, lo vediamo, no? Quanto incide un portiere che appunto è lì apposta per parare. Quindi in questo momento c'è tanta roba positiva, però poi le due fasi più importanti, cioè il fatto che non devi prendere gol e lo devi fare, stai facendo fatica. No, all'avversario quando concedi un tiro a partita non puoi pretendere che non tiri mai in porta, bisogna che il portiere stia pronto per parare lì, perché altrimenti diventa un problema, fai fatica a fare dei punti.
1: Chiaro. Peppe, ti ringrazio moltissimo, ci sentiamo lunedì prossimo. Poi ci vediamo comunque allo stadio col Solo Calcio per la partita con Sassuolo.
0: Ci vediamo domenica, ci vediamo domenica allo stadio, se non ci vediamo prima, poi sai, quando vuoi, ostinati e contrari, siamo qui.
1: Bravo, preziosissimo, grazie mille. Ciao. Andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
5: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
6: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revita Lift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
9: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
10: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
9: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
10: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
9: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Allora, siamo ritornati in onda, partiamo un po' con i vostri messaggi. No, mercato. Allora, su mercato e Row, brevemente. Ieri avevo detto, ne parliamo mercoledì a mercato chiuso. Vi dico la verità, io ieri mai avrei pensato che Rowe potesse andare all'Atalanta. Però vi avevo detto 45 milioni. In sostanza io non pensavo che l'Atalanta pagasse 45 milioni Rowe. Hanno trovato una formula ibrida, 40 milioni più il 50% di cassa, che è un ragazzo giovane a 20 anni, però oggettivamente è un bravo giocatore, non c'è niente da dire. Chi ha seguito un po' di più i settori giovanili, lui ha fatto Under 23 principalmente, magari lo conosce, ha una quotazione di mercato molto alta, 10 milioni, ma è fondamentalmente una comproprietà. Il Bologna ha preso il 50% di un giocatore che comunque è suo, ed è una situazione dove c'è appunto sulla rivendita una percentuale molto alta per l'Atalanta, valutato 10, più 10% sulla rivendita. Quindi alla fine Bologna prende 45 milioni più il resto. Bene, vi avevo già detto e continuo a dirlo che queste operazioni a due giornate dalla fine del mercato non si devono fare per mille motivi, perché per un tifoso diventa inaccettabile principalmente. Sorprendentemente qui ieri, quanti messaggi erano? 200-250? Io non riesco a scorrerli almeno con l'occhio tutti. Io non ho mai visto una piazza così, quindi almeno qui in due ore complimenti. Però capisco anche il ragazzino che prende la maglietta di Rowe una settimana fa, cosa fa? La prende e la riporta dove l'ha comprata, fa il reso. Quindi per me non si fanno. E speravo, convinto che non si sarebbe chiusa ieri, di parlare mercoledì e dire il Bologna non ha venduto Rowe, ha fatto una cazzata. Chi ascolta Mezzogiorno Rossoblu lo sa già perché. E non ho più la forza, ve lo giuro, di andare avanti su questa questione strumentale che va avanti da 3 anni, nonostante una chiarezza talmente limpida e trasparente che francamente non so più, cioè non, a un muro non parli. Ci sarà una conferenza, qualcuno secondo me dovrà rendere poi conto ai lettori, agli ascoltatori e quant'altro, io no. Da questo punto di vista sono a posto, ognuno se la viva come vuole. Oggi continuano, non ho avuto neanche la voglia di leggere. Oh, non sto generalizzando, sto parlando di due fondamentalmente. E, colleghi sono bravissimi, per carità. Però intanto questa storia va avanti da 12 anni monocorde e non c'è mai un picco. Quindi quando poi si deve alzare il muro su Raw, non si riesce. Io la penso così, dico sempre quello che penso, l'ho detto ieri ai ragazzi in chat nostra della radio. Quando poi c'è da alzare il muro è come lupo a lupo, non fai neanche più presa. 12 anni di fila senza mai un guizzo, e questo secondo me è un problema che c'è. Ora il Bologna quest'estate si è trovato di fronte a una difficoltà grossa e si sa, l'ha gestita fino a un certo punto per me bene, poi probabilmente gli eventi, non è questione di gestione buona o non buona, comunque c'è stato casino, centrocampo con Berna, ve l'abbiamo già detto, poi nel frattempo c'era anche la questione di Orsolini, prolungamento del contratto e via dicendo, allo stesso tempo Raw, e le cose si sono un po' incasinate. Oggi Raw sta facendo le visite all'Atalanta, Bangula che arriva per 2 milioni di prestito più 12 e mezzo di riscatto sta facendo le visite a Bologna, e la storia per quello che riguarda l'esterno finisce qui. Stanno riflettendo, e non so come andrà a finire, sul centrocampista. Magassà mi sembra quello più, il profilo più in linea tra i tanti. C'è stato evidentemente un refuso nell'ordine delle sillabe tra Gassama e Magassà. In ogni caso lui è un po' più probabile di Gassama. Non so se lo faranno oggi perché il tempo è quello che è, ma più che altro perché hanno una situazione un po' da sistemare. Casale che va dal Watford non lo so, vedremo. Carson che vada in Turchia non lo so, vediamo. Sicuramente sono tutte cose da sistemare. Tutto ciò premesso, Raw è andato via e la storia finisce qui. Per i tifosi mi dispiace un casino, ma il problema di Raw principale è: con quel caratterino lì me la fa la stagione o no? Punto. Perché se non mi fa la stagione, noi l'anno prossimo siamo impiccati più di quest'anno. E lo vedi per la quantità di prestiti che stanno facendo e lasciandosi aperta l'opzione di decidere chi riscattare e chi no. Il Bologna ogni anno parte da meno 50, fate così. Se non li mette saputo 50, con 50 tu devi coprirci intanto quei 50 col mercato, poi fai il mercato. Quindi andiamo avanti così da 3 anni. Quindi, per semplificarla, quando abbiamo fatto la Champions, mettiamola così, partivamo da meno 15, più facile, così almeno qualcuno forse, qualche muro forse almeno lo assorbe. Quando abbiamo fatto l'Europa League, partivamo da meno 20, senza le coppe, partiamo da meno 50. Questa è la situazione in cui operano quei tre. Bravi, non bravi, non lo so. Io credo che in questi 3 anni, operando in questo sistema complesso, per le linee che gli sono state date, si meritano un minimo di fiducia. Poi vedremo, fra 2 mesi non è che manca molto, giudicheremo se avranno fatto bene o male, e la storia finisce qui, basta. Quindi Raw parte per questo motivo e basta. Non credo che si divertano moltissimo, e quindi io gli esprimo la mia massima solidarietà soprattutto quando perdi una partita come ieri, che credo che comunque da un lato ti può dare qualche segnale, dall'altro ovviamente ti fa dire ci serve una scintilla. Io non c'ero a Bergamo e mi dispiace molto, mi hanno detto 800 fantastici, bellissimi. Tutto quello che serve adesso che oggi chiude il mercato è chiudere la pagina. Questo è quello che mi auguro, perché c'è un lato bellissimo di questa città ed è stragrandemente numeroso. Il Dall'Ara sia fantastico per la partita col Sassuolo, perché è una partita molto importante. Il Sassuolo è molto forte. Ieri Bologna ha fatto 1.5 di XG a 0.3, una roba del genere, molto simile a quello con la Lazio la settimana scorsa. Bene, Sassuolo è andato oltre il 2, ha perso non immeritatamente, di più. L'Atalanta ha 6 punti e non sa come li ha fatti. Quindi Sassuolo è una squadra forte, molto forte, costruita molto bene, con delle idee, con Aquilani, con giocatori giusti per Aquilani, con coraggio, con delle idee. Io credo che Bologna forse sia stato costruito con delle idee, dove non puoi metterci denaro, allora serve un'idea, la forza di metterla a terra, la capacità. Se riusciamo a dargli una mano per un paio di mesi, poi vediamo come va, secondo me non è male. Poi ognuno faccia quello che crede e la viva come crede. Lo spirito critico è giustissimo, è legittimo. Vi ripeto, se fossi un tifoso sarei incazzato nero per Rowe. Se sono un giornalista cerco di spiegarvela nel miglior modo possibile. Molto probabilmente chi ha seguito nel turno Bologna 1 da mezzogiorno alle 2 per un anno capisce questo discorso. Altri non parlano un'altra lingua, cioè viviamo su pianeti completamente diversi. Poi ci sarà una conferenza, l'ha annunciato ieri anche Di Marzio, ve l'avevo anticipato anch'io, a breve di chiusura del mercato. Io mi auguro che vengano fatte tutte le domande, tutte, una conferenza molto aperta dove vengano fatte tutte le domande, tutte. Vi ho anche detto che fra un mese c'è una decisione che penso che sia molto più importante del mercato di quest'estate, solo di questo mercato di quest'estate, che può condizionare un po' gli eventi dei prossimi anni, né bene o né male, e quello dello stadio ovviamente dico. Ne parliamo durante la pausa, avremo 3 settimane senza calcio e cercheremo di stare addosso a questa cosa qua, partendo poi dalle premesse che verranno fuori dalla conferenza. Bene, questo è l'appunticino su Rowe. Quindi, per chiudere, a quelle condizioni, se questo se ne vuole andare, se ne va. Fine. Forza, non forza. A me sarebbe piaciuto avere un mecenate che dice, sapete cosa c'è? Si fa un bel anno in panchina. Non me ne frega niente di 1,5 milioni, 2,5 milioni, ne perdo 20 possibilmente, quant'altro. Quando si dà una svegliata, torna a giocare. Punto. Ieri, quando è entrato in campo, ho visto nell'11 Alassane. Non dico che Tedesco è contento che Rowe è partito, anzi se lo sarebbe tenuto volentieri e tutto, però non lo vedo dentro un contesto così, non lo vedo onestamente, col senno di poi, perché non lo vedo. Come quando Motta, che avrà avuto i suoi spigoli e quant'altro, non vedeva giocatori magari che potessero avere degli atteggiamenti non proprio giusti. Questo non vuol dire niente. Dico solo che opinione vista da fuori, una situazione come Rowe, io in casa in un Bologna che quest'anno dovrà trovare qualcosa in più, compattezza, un bel gruppo, tutto quello che deve accorciare la distanza economica tra te e i tuoi avversari, non lo vedo. E quindi le cose sono andate così. Basta, i vostri messaggi, dai, che così vediamo un po'. Comunque veramente devo dire la verità, io su Tedesco devo fare un passo indietro, io sono ancora sorpreso. C'è da dire una cosa però, la preoccupazione era che l'Atalanta fosse più avanti di noi, perché avevano iniziato prima, perché avevano il turno preliminare di conference e tutto. La sensazione che loro fossero più stanchi di noi ce l'ho, ho visto però la partita col Sassuolo molto attentamente. Beh, il Bologna di ieri stava molto meglio dell'Atalanta, a prescindere da aver giocato il giovedì, che sappiamo benissimo che toglie qualcosa. Quest'anno toglierà qualcosa agli altri. Sono quei piccoli vantaggi che Bologna quest'anno deve sfruttare. Su Mbangula, perché Mbangula? Mbangula è stato convocato, la sua prima convocazione nel Belgio arriva proprio con Tedesco. Non ha giocato, ma Tedesco lo conosce molto bene. Vi ho anche detto che non è vero che Gudmundsson ha rifiutato il Bologna, non è mai successo. Il Bologna ha sondato anche Gudmundsson su proposte di Paratici, che l'ha proposta a noi, credo alla Lazio, dove tra l'altro andrà, e altre. Se Gudmundsson preferisce la Lazio al Bologna anche in queste condizioni, allora è meglio non averlo preso, perché c'è qualcosa che è un po' di strano. C'hanno 4.000 persone, forse meno, allo stadio la situazione non è molto serena. diverso invece il discorso che hanno cercato un giocatore con caratteristiche diverse e un'età diversa. Sul discorso dell'età ci sarebbe da aprire un film, e se oggi Bologna è arrivato qua è probabilmente per una serie di circostanze dove non si è riusciti a fare quello che per me una squadra che non mette soldi dentro non può fare altro che cominciare a fare, buttare dentro giovanissimi, vendere tutto, e se non hai da sostituirli metti un tuo giovane tranquillamente e serenamente in campo, senza se e senza ma. L'Atalanta ormai 15 anni fa non c'era neanche saputo, iniziò così, e oggi l'Atalanta viene da noi e ci offre 45 milioni per Rowe, perché Assi non ha mai messo un soldo negli ultimi 10 anni e ha fatto solo utili a differenza del Bologna. Quindi un calcio diverso esiste, c'è chi lo sa fare e chi no, c'è chi lo sa notare e chi proprio non lo vede, vede solo il 1,1 miliardi che mette dentro commisso nella Fiorentina. Io non so quanto il calcio italiano potrà andare avanti così, per qualcuno sì, per me no. Andiamo in pausa e torniamo.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
14: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
5: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare provo di Talbot, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17, Bologna Inter, Under

0: in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Società da iscrivere?
8: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
8: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
8: Perché cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
8: Ma sono nuove!
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
8: Sì, sì!
9: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ciao Manfred, non ti nascondo che non ho dormito stanotte perché perdere una partita così che hai dominato. Però sfortuna sì, ma c'è anche del nostro, non abbiamo perso molta qualità quest'anno. A partire,
15: lo dice anche Leo,
14: dai due centravanti, uno è indietro, sarebbe forte ma indietro come i meloni, quell'altro 20 milioni per piccoli, boh, mi tenevo da Linga, guarda, te lo dico, ha avuto due bucate che boh. Poi il portiere era da cambiare, era la prima cosa da fare. Rove, non mi è piaciuta la gestione della cessione, si dice anche che metà società, metà dirigenti lo volevano tenere, metà no, quindi c'è del casino. Sarà un'annata difficile, molto difficile, purtroppo si è rotto un po' il giochino qua. Vabbè dai, forza Bologna sempre.
15: Non lo so. Però non mi faccio, cioè io dico che così si fa fatica due volte, poi ognuno deve fare come vuole. Ciao Manfred, Lorenzo da Castenaso. Sento già gente molto delusa, dispiaciuto per la sconfitta, ma sono fiducioso, abbiamo un tecnico preparato e ho fiducia, anche se ho avuto qualche perplessità nel mercato, ci mancherebbe. Beh, nel mercato ragazzi, cioè hai perso tutta la spina dorsale e in più parte anche Rowe, non si può non essere perplessi, mi sembra anche il minimo. Lasciare andare Rowe è stato giusto perché aveva chiesto la cessione e non abbiamo la forza di trattenere 40 milioni in tribuna. Vorrei dire che secondo me un centrocampista serviva e se cambiavi Geberna e Orso, speriamo sia poco grave, fanno bene, io sono fiducioso, giorno dopo giorno, lottare come piccoli che mi piace molto più di Dobbik, molto indietro, questo lo capisco, lo scetticismo e sognare lo capisco, ma dobbiamo capire che calcio senza fare così diventerà insostenibile. Ma guarda, queste sono scelte, c'è chi ripiana ogni anno 50 milioni senza batter ciglio e chi non ci sta. E da questo punto di vista vi dico una cosa, rispetto a 12 anni fa quando Saputo è arrivato a Bologna il calcio è cambiato un bel po', c'è passato in mezzo il Covid, sono successe cose, i costi dei giocatori oggi sono saliti alle stelle, c'è chi è disposto a pagare quei costi e chi no. Saputo no. È evidente. Quindi da questo punto di vista non si può fare altro, secondo me, che prenderne atto e aspettare quel che succede. Dentro questa decisione si muove la società. Divido sempre tra proprietà e società, facendo con un quarto, un quinto o la metà del budget degli altri, Bologna negli ultimi 3 anni ha ottenuto i risultati che ha ottenuto. Per questo dico, quest'anno era scritto che avremmo dovuto fare prestiti per diluirli in 2 anni e poi scegliere, perché non li puoi prendere tutti, parti da meno 50, c'hai con Bagulà 70 milioni di riscatti da fare, sono 120 milioni da tirar fuori, da dove li tiri fuori? Rowe qualcosa per l'anno prossimo ti dà, ma non basteranno. E quello che può fare Bologna è una cosa sola, quello che fece l'Atalanta: vendere tutto, non mettersi il limite del 2, perché quel limite nasce perché noi abbiamo ottenuto subito la Champions e a quel punto bisognava mettere tanti milioni dentro, e poi siamo andati in Europa League vincendo la Coppa Italia, e anche lì hanno fatto un compromesso. Quest'anno io mi aspettavo una rivoluzione totale, probabilmente non se la sono sentita, oppure non ci sono state le opportunità per farla e metterla a terra, ma in 2 anni ci sarà. Bologna l'accetta? Per me a Bologna non è Bergamo, non esiste per storia, per diversi motivi. C'è chi ha visto lo scudetto del 64 e non lo accetta. Saranno una minoranza, certo, è anche questione anagrafica purtroppo, però è così. A Bologna c'è una cultura cestistica di un certo tipo e non è Bergamo, fine. Quindi ci sarà sempre una certa diffidenza e soprattutto delusione, ambizioni, robe varie, tutte storie. Ripeto, facendo molto bene, valorizzando il settore giovanile della Madonna, stiamo parlando di Roa andata all'Atalanta, con l'Atalanta che tira fuori 45 banane, hanno sempre aumentato. Il Bologna non l'ha fatto e non so se mai lo farà. Noi stiamo seguendo il settore giovanile per continuare a misurare quanto sta crescendo questo settore. Possiamo far questo, io posso far questo, più di così non so cosa dire. Non mi vedo una piazza serena a sapere che quest'anno nel giro del centrocampo il Bologna punta, senza dirlo, su Libra. Non credo che prenderebbero serenamente pensare che Pessina fa tutta la stagione, non lo vedo, ma bisognerebbe cominciare a farlo prima possibile e fregarsene. Come va? Va. Secondo me la fiducia se la sarebbero anche guadagnata, da moltissimi ce l'hanno, purtroppo da una parte no, ma non ce l'hanno da 12 anni, quindi la situazione è così. Aspetta. Buongiorno Manfredi, al netto dell'amarezza per il risultato di ieri e la cessione del nostro miglior giocatore in rosa, mi spieghi la razza della sostituzione di questo con Bangula, che ha già dimostrato di avere un valore gonfiato solo dall'essere ex Juve? Grazie Filippo. Guarda, io te l'ho spiegato, Bangula è un po' la storia di Teat in versione comunque diversa, perché sono due profili diversi. Bangula ha 22 anni, il tedesco lo conosce, l'ha convocato lui, non l'ha fatto giocare, però lo conosce. Dei diversi profili che Bologna ha sondato in questa settimana e mezzo, insieme all'allenatore, è quello che ha convinto di più. Io ho fiducia in queste, cioè anche su Teat, dove vi ho detto aveva ragione Mossini, che tedesco voleva un, e lo ripeto oggi giusto per dire che lascia perdere, l'area tecnica aveva tutt'altra idea, però stanno costruendo la squadra che sarà con Tedesco, quindi per il futuro del Bologna io spero che Tedesco trovi punti il prima possibile, perché mi sembra un allenatore giusto per questa città, uno di quelli che ti può dare continuità. Nel frattempo stanno costruendo la squadra insieme e questo mi fa piacere, si ascoltano, fanno, operano. A Bologna io vedo un'idea, ripeto, nei limiti di quelle che sono i mezzi. Ieri un mio collega bravissimo mi ha scritto: tieni duro, vince l'idea, bisogna metterla a terra e poi deve anche fare il calcio, è così. E mi sembra, almeno nell'ultima settimana e mezzo, da Teat a Bagulà, che stiano provando a fare le cose insieme. Lo stanno ascoltando e questo mi dà fiducia. Poi bisogna vincere, per forza. E su Bagulà, quindi, te l'ho spiegato. È un giocatore che piace, non piace. Io non so quanti di voi abbiano visto le partite del Werder Brema. Chi non ha mai visto una partita del Werder Brema l'anno scorso, mi viene da dire, no? Tutti. Quindi non lo posso battezzare. Ci ha bollato in una partita allucinante con un errore di Miranda sull'apertura per il Junior, ve lo ricordate ancora, per Nian Gol. Stavamo vice da Torino, una partita stradominata con la Juve che doveva essere in 10 senza Combiners da mo. Ma vabbè, quindi ho un ricordo così. E salvaci da tutto questo odio che gira online sulla società. Tu chiudi Facebook, fai così, io non lo leggo più. E si sta molto meglio sulla società e sulla squadra, ma come si fa ad essere tifosi così? La gente spegne il cervello e starnazza insulti a cannone su tutto e tutti. Amen, fregatene, non leggerli, staccati, si sta da Dio, fidati di me. Buongiorno Mafre, quest'estate si è veduto acquistato la qualunque. È mai possibile che nessuna società e nessun addetto ai lavori si sia accorto, abbia scritto che da un anno in Bologna è senza un portiere titolare, potete Barilla? Beh, è sempre la seconda. Ieri ha fatto un brutto errore. Da quando è tornato dall'infortunio doppio, ha commesso qualche errore brutto. Non so, non mi va di essere, è un ruolo talmente importante e centrale che non mi va di starci su troppo. Cerco di dimenticare. Se dovesse diventare una costante è un problema enorme. Questo sicuramente sì. La cessione di Rowe ha posto le basi per il pareggio del prossimo bilancio. Sono molto sollevato. No, sono sotto e sono contento per te che vai avanti con queste frasi fatte. Ti ripeto, sai chi l'ha comprato? L'Atalanta, che come chiude? Col bilancio in più. Va bene? Sei a posto così? Enem rimane perché con Orsolini fuori gioco possiamo giocare con tutte le due punte. Questa è la mia sensazione. Cioè, tu pensi a un Bologna a due punte addirittura? Tedesco l'ha fatto. Tutto è possibile. Manfredi, buongiorno. Ti risulta che sulla cessione di Rono ci sia stata unità di intenti all'interno della società e che Saputo fosse contrario mentre Sartori favorevole? Se così fosse sarebbe una cosa non trascurabile. Grazie Francesco. Secondo me su Roce è stata ognuno, un giorno pensava una cosa, un giorno l'altra. Non è stata una situazione facile. Posso dirvi con tutta certezza, fiducia più che certezza, che hanno provato in tutti i modi a dirglielo. E lui non ne ha voluto sapere. Questo non vuol dire che l'hanno venduto per questo, e la cosa è andata così. In queste cose qua fondamentalmente ci sono quattro pareri. Teoricamente mi sembra che sia così, vince sempre quello della proprietà, no? Possono dare tutti i pareri del mondo, poi se decide Saputo, si vende o non si vende. È successo al contrario, che non hanno venduto Holm così. Una cazzata clamorosa, col senno di poi. La stessa cosa è successa con Dominguez, a 15 milioni a Roma. Errore, clamoroso. Ma non più di due. Questo non più di due ha portato oggi Bologna ad essere clamorosamente soffocato dai costi. Capito? Però che ci sia unanimità in queste decisioni così delicate, perché c'è mille risvolti su una cessione del genere, è praticamente impossibile, quindi è trascurabile secondo me. Mi viene da dire, ma non ne sono certo al 100%, lo dico soltanto per ovvietà, tra virgolette, non mi viene una parola migliore, che alla fine l'ultima decisione è sempre quella di Saputo. Però non so dirti chi fosse d'accordo e chi no, e anzi, guarda, mi ha fatto ieri 051, lo dico molto volentieri perché Minghinelli è un amico, gli voglio bene, e anche i ragazzi per me hanno fatto un ottimo mercato. e non, ieri addirittura hanno chiesto scusa, è un pregio, è enorme, lo faccio, io dico che ho detto una cazzata senza problemi, insomma secondo me bisogna essere molto meno innamorati delle proprie idee, non saremmo qua probabilmente con qualcuno da 12 anni di fila, ma e ci si deve disaffezionare in fretta, ma non c'era bisogno di farlo, cioè è stato un eccesso, perché poi le cose cambiano dal giorno alla notte. Quindi hanno fatto un mercato fantastico, io gli faccio i complimenti, li ho letti sempre molto volentieri, sono stati sempre molto precisi, a volte si sbaglia, è normale, fa parte del gioco. Sono andati dritti negli ultimi due giorni, perché non vi nascondo che io ieri non ho detto una parola, ma ero convinto rimanesse qui, convinto, quindi non so d'oro da dove, non so da che, però non sono andato perché ho avuto la sensazione che le cose cambiassero da ora in ora. Quindi è stata una situazione un po' così, no? Vabbè, comunque saluto anche loro con grande piacere e forza e coraggio, che non è successo niente. E, buongiorno Manfred, oggi no, ti risulta che ero questo qua. E buongiorno Manfred, oggi non ti invidio immaginando il tenore di messaggi che dovrei leggere, basta guardare un attimo i social per ingastrirsi ancora di più, ma non li guardo. Io sono maledettamente a pezzi, ma continuo ad essere fiducioso, soprattutto dopo la prestazione di ieri, ed orgoglioso della città, della società, scusami, però io ci aggiungerei anche della città. Un saluto Matteo da Imola. Non leggerli, fidati, fidati, tra l'altro ormai è una roba da boomer o da giovani. Io ho letto solo bestemmie, ieri ci ho guardato, c'erano ragazzini che di 16 anni, 17 almeno dalla faccia, bestemmie, quello è il tenore, il livello, probabilmente con una capacità tra l'altro di ragionamento che devono ancora dare a 16 anni alla terza media, signori imbruttiti, molto, e poco altro, non c'è molta lucidità lì dentro. Leggiti gli articoli e salta i commenti, è facilissimo, me l'ha insegnato una mia cara amica e sto incominciando a migliorare anch'io. Bisogna far così, poi gli articoli sceglili, perché alcuni penso che a breve scopriremo che quindi scegli, seleziona, perché sennò diventa abbastanza difficile così. E vota il mercato? No. Tedesco inizia a darmi vibrazioni. Thiago Mottiane, aspetta, perché puntare così in alto, secondo me, poi si fa un botto bello grosso. Dagli tempo, una partita alla volta. Sia da come parla, sia da come sembra voler far giocare la squadra. Mi ha sorpreso in positivo, ieri mi ha rinfrancato. Un punto avrebbe fatto bene a tutti, è andata così. Sotto col Sassuolo, vi ripeto, squadra più forte in questo momento dell'Atalanta, per me servirà uno stadio fantastico e loro dovranno rompere anche un po' di tensione, secondo me. Se avete il portiere Samardzic con Amondarain, Bologna vince 2-0, la differenza fanno i giocatori di livello, ciao, va bene Manfred, capisco tutto, ma la cessione di Rowe dopo varie rassicurazioni di facciate è troppo, voto al mercato 4,5. Io ti ho detto che per me non andava venduto, poi ti ho detto che avrebbero fatto comunque una fesseria per la situazione in cui si trovano. Se uno lo capisce, bene, se uno non lo capisce fa lo stesso e va davanti e sbattere contro un muro, tanto. Manfred, buongiorno, io difenderò Roberto Piccoli fino alla morte a costo di rimanere solo con te. Simone, a me Roberto Piccoli piace, ieri ha giocato peggio secondo me della partita con la Lazio, ha avuto una bella occasione sulla palla dentro di Bernardeschi, di testa poteva essere più incisivo, per me Carnesecchi fa una parata fuori di testa anche in quella, ma poteva essere più decisivo perché quella palla la deve buttare dentro, era molto forte il tiro cross di Berna, ma da lui secondo me ci si può aspettare un gol. Ieri Carnesecchi su Ferguson mi sembrava assolutamente regolare, quindi fa 4 interventi clamorosi. È dall'anno scorso che io dico che per me il portiere più forte che c'è è italiano, più di Donnarumma, e lo continuo a pensare, è fuori quota, completamente fuori quota, ovviamente prodotto loro. L'Atalanta ha fatto debuttare, così per buttarla lì, 4 giocatori del proprio vivaio in Champions League, 4. Ruggeri, Bernasconi, Palestra, se non sbaglio, 2 anni fa. Carne Secchi, Scalvini, 5. Quindi no, ho il dubbio. Non mi ricordo se Carne Secchi e Scalvini hanno giocato la Champions o no. Quindi lì mi tengo un attimo così a memoria. Comunque, loro vanno avanti così. Noi per una roba del genere, te l'immagini? Vi ripeto, però Bologna deve incominciare a fare così. Champions League, non Champions League. È l'unico modo per cercare di star dentro il perimetro che ha tracciato a Saputo. Dobbiamo andare in pausa.
11: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
16: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
17: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
16: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
17: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
21: Una Fiat 500?
20: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 13:22, mezzogiorno rosso-blu. Ieri giornata sportivamente tragica, sconfitta cessione di Rowe, quello che doveva a sentire ben informati a Bologna, sicuro. Beh, comunque ieri perdi con l'Atalanta, gli vendi anche Rowe, non è una bella giornata. Poi perdi così, diventa il peggio del peggio dal punto di vista calcistico, senza dubbio. Ho rivisto il Bologna di Motta, forse meglio. Io sono tranquillissimo, forse meglio. Sono tranquillissimo. Va bene. Sei ottimista, hai un bel approccio, ecco, questo sicuramente te lo invidio, è invidiabile, io sono incazzatissimo. Buongiorno Manfred, per me finalmente un bel Bologna con un'ottima condizione fisica ed un Ferguson gigantesco. Vediamo, perché Ferguson deve trovare fiducia, soprattutto continuità. Io mediano sognavo di vederlo lì, vediamo, perché per me la gamba per far l'interno un po' la persa, anche per giocare tra le linee come giocava da Motta. Io, come ha fatto nella partita di ieri, incrocio le dita. Ieri ho guardato la partita con un mio caro amico. Non è pro Ferguson. Io ho la sua maglia lì, tra l'altro quella che ci ha portato in Champions, e quindi siamo le due facce della stessa medaglia, no? Lui vede il lato più brutto, io quello migliore. Vediamo. Anche i due centrali mi sembrano cresciuti, le mosse tattiche di Tedesco ne erano vincenti, purtroppo Lucas si è addormentato, ma vedo bene in futuro. Io i centrali, te l'ho detto, noi siamo abituati a giudicarli quelli di nuova generazione che sono arrivati adesso in un sistema tattico molto complicato, quello di Vincenzo. Sono molto curioso di vederli alla prova su una situazione completamente diversa. Ieri abbiamo visto, no? Un'organizzazione difensiva di un certo tipo, sinceramente non sto dicendo meglio o peggio, non la vedevo da un po'. Questa riaggressione immediata sulla palla appena la perdi mi ricorda molto Motta, moltissimo, devo dire la verità, forse è quello che mi ricorda più Motta. Questa freschezza sulle seconde palle le abbiamo vinte tutte, dalla prima all'ultima, è un bel segnale. Scopro, anche se per me ha giocato più spostato sul lato destro e un po' da raccordo tra attacco e centrocampo, quindi ieri Bologna a tratti mi è sembrato più 4-2-3-1, ma non entro io dentro queste cose. Potevo chiederla a Pepe, non l'ho chiesto, mi sono dimenticato, ma magari domani ho Bazza, ne approfitto di lui. Scopro che comunque Odgaard non ha fatto una brutta partita di certo e può giocare lì, quindi vediamo, cioè, secondo me c'è motivo rispetto a una settimana fa per dire beh, voglio vedere un attimo, guardiamo e poi capiamo che rotta prendiamo. Di sicuro quest'anno in Bologna più che mai ha bisogno di quelle che sono un po' le chimiche che hanno aiutato Bologna in questi 3 anni, e quindi la compattezza, l'ambiente, la fiducia, la serenità per lavorare per bene. Sono tutte cose che in questo momento servono, perché tu hai un gap qualitativo, se vogliamo parlare di qualità, anche se io vedo giocatori di qualità importante rispetto ad alcune, senza dubbio, e quindi deve venire fuori quel lato lì. Appoggiate i telefoni, fateci questa cortesia, un mesetto fino alla pausa, poi dopo li accendete per 3 settimane, ma e adesso serve questo, anche perché il calendario è complicato. Purtroppo Lucas si è addormentato, ma va bene per il futuro, va bene. Ti chiedo come hai visto i due giocatori. Haaland, come è sembrato giocare una grande partita difensiva. Haaland molto bene, Alassane molto presente, ma con tutto lo spazio che gli dava l'Atalanta, per me poteva essere più incisivo. Nick, può essere su quel lato, hanno fatto una grande partita sia lui che Cambiaghi, e Zappacosta era sempre preso a panino in mezzo a due, e Bologna tatticamente ieri era messo in campo in maniera divina per essere la seconda, non esageriamo, perché è solo la seconda, e magari già col Sassuolo magari può essere, facciamo un passo indietro, in casa è più difficile in questo momento senza dubbio. E le super parate dei portieri avversari, Christian da Ponte da Rocca, da Ponte da Ronca, l'ha fatte. Sartori deve mettere mano alla porta, forse sì, Andy. Vediamo. I due portieri avversari, abbiamo una squadra con personalità, stamattina mi sono svegliato contento. Scusami, non con due, con un personalità, i due portieri avversari invece migliori in campo. Però... se i portieri avversari sono sempre migliori in campo, bisogna che gli attaccanti facciano meglio, tutti, Berna compreso, che comunque ieri ha fatto veramente una partita molto alta, di livello molto molto molto alto. E audio.
0: Ciao Manfred, sono Lorenzo Tenerife. Perché sei stupito della prestazione di ieri del Bologna?
15: Non me l'aspettavo. Cioè,
0: bisogna anche avere un po' di pazienza, aspettare il lavoro, no, del mister. Cioè, io non riesco a capire perché non è possibile aspettare, come sono stati aspettati Motta e Italiano. Non riesco a capire perché non si è potuto aspettare il lavoro di Tedesco, e soprattutto anche aspettare i nuovi giocatori. Perché devono essere inferiori quelli ceduti? Dove sta scritto? È da anni che ci smentiamo continuamente. Io vorrei capire dove sono i problemi. Ciao da Lorenzo.
15: Allora Lorenzo, secondo me il problema un po' può essere stata la prestagione, dove Bologna ha lavorato in un certo modo, ma nelle partite non è andata benissimo. Le due cose secondo me possono essere collegate, lo scopriamo. e poi dal mercato, perché comunque questo mercato rispetto agli ultimi due, che era un mercato ed è giustificato dal fatto che i ricavi sono molto più bassi e i costi sono uguali, alla fine ha messo preoccupazione. Allora, la preoccupazione per me ci sta, gli eccessi pompati, no, e pompare in quella maniera lì, alza, cioè io alzo le mani e dico si può fare anche altro, lo dico con grande franchezza, come dico sempre, si può fare altro, non è obbligatorio. Poi avere opinioni diverse è giusto, ma così secondo me abbiamo toccato il fondo. È un'abitudine comunque qui, io lo continuo a dire, cioè da lettore e da ascoltatore sono filoni ed è più politica che altro, la vedo così. Tutto benissimo, 0 punti 2 partite, 0 gol fatti, come li spieghiamo? Così, perché così c'è scritto. Ciao Manfred, ieri sera un po' mi è sembrata la squadra di Motta, dico un'eresia Andrea degli Esposti, secondo me adesso sì, poi sicuramente ci sono dei ricordi di sistema, di idee che si sono intraviste ieri, l'Atalanta non era di certo brillante, però noi avevamo paura di essere meno brillanti dell'Atalanta perché era partita prima, questo non è successo. Secondo me è un po' presto per tutto. Ciao Manfred, volevo chiederti un parere sul mio pensiero. Qual è il limite tra il giocare bene e vincere? Mi spiego meglio. Quanto si può aspettare una vittoria a scapito del bel gioco? Grazie, un abbraccio. Poco, perché la storia del calcio è questa. Non c'è tempo. Non ti danno tempo, in Italia soprattutto. Se non vinciamo una partita delle prossime tre... A Bologna c'è molta forza di aspettare e credere nell'idea che si è costruita e si è fatta. Vi ricordate, l'unico esonero è stato Pippo Inzaghi. Per arrivare all'esonero avevamo dovuto perdere 4-0 con Frosinone e da lì è cambiata completamente la rotta. Qualcuno se n'è accorto, lo dico sempre, qualcuno no. Ma così è. E... Però in un mondo, cioè io

0: forza da parte dell'Atalanta, che continua a dire, è la dimostrazione che un calcio bello esiste. Luca Percassi è il numero uno, è arrivato in 15 anni a potersi permettere Roma 45 milioni. Quello che ha fatto Percassi a Bergamo qua sarebbe boom boom in continuazione, in continuazione, ed è scritto audio.
1: Ciao Manfred, sono Luca. Allora, fondamentalmente sono d'accordo con te, perché in effetti un gioco così è inaspettato. Io oltretutto, toccandomi tutte le chiavi che ho in tasca, lo vediamo così dopo due giornate, se facciamo passare un po' di tempo dovrebbe diventare ancora più automatico, migliore, più preciso. Quello che forse ci sta mancando è avere un po' troppa frenesia sull'ultimo passaggio e quindi sbagliarlo, perché quello abbiamo visto spesso ieri,
0: sì.
1: E soprattutto avere i due centravanti non in forma, soprattutto Dobrik non assomiglia a quello, neanche vagamente a quello che si era visto prima dell'infortunio a Roma. Se lui torna in forma,
0: probabilmente
1: gli facciamo un grande salto avanti, non a caso il Bologna può tenere l'altro attaccante. Ciao, buona giornata.
0: Ah, sono d'accordo con te, ci sono tanti se però, no? Bisogna essere bravi, adesso un passettino alla volta, e ripeto, secondo me hanno bisogno di tutto, tutto quello che si può dare, e, per togliere un se alla volta, se qua, se là, se su. Se arrivasse per esempio un centrocampista a dare una mano in più, io sarei molto contento, non facciamo altro che dirlo da un mese. Ci stanno pensando, vediamo se si incastrano le condizioni. Sarà un prestito. Tutti i giocatori che sono arrivati qua dice sarà un prestito, sarà un prestito, sarà un prestito. Bastava soltanto guardare e capire un attimo come fanno, sai. Vabbè, guarda, anche io sono rimasto molto stupito dalla prestazione di ieri. Ho visto davvero un gran Bologna, abbiamo dominato in lungo e largo, fisicamente, tatticamente, su tutto senza ombra di alcun dubbio. È mancato solo il gol, assurdo perdere così, gran dispiacere davvero. Però va vinta una partita, prima possibile. Ciao Manfredi, impressionato dal miglioramento del gioco, questo anch'io, non so quanto ha contribuito l'Atalanta. Non lo so. Ricorda quello di Motta e dal ritrovato spirito del gruppo. Molto bene, manca solo un buon centrocampista e poi ci siamo, Fabio. Sì, e non vi nascondo che io, Magasà, non so chi è retrocesso, credo, con West Ham quest'anno. Però, ripeto, ho fiducia. I giocatori si sbagliano. In Bologna non poteva permettersi in queste condizioni di sbagliare Dallinga. L'è sbagliato poi. Magari per quello che serviva, forse sì. Carson, Casale, hai un margine d'errore talmente basso, non puoi sbagliare e devi fare per giunta dei compromessi, dove la mia speranza è che da oggi in poi si tiri fuori tutto, si faccia una tabula rasa, tanto ve l'ho già detto come la penso, per me 2 o 3, io non so quanto rimarrà saputo, ma bene, ma in questo periodo qua, con grande franchezza, si faccia quello che si deve, ma devono avere carta bianca. Cioè, se si vende questo, si vende, punto e basta. E il proprietario, secondo me, deve prendere atto. Punto. E in modo tale che possano avere almeno libertà di muoversi come devono, perché se tu non vendi questo, non vendi questo e non vendi questo, e oggi secondo me non c'è motivo per non farlo, l'abbiamo visto anche con Rowe. Dopo ti manca sempre quei 2 euro, 3 euro, 4 euro, ci metti anche milione dopo, per comprare quel giocatore che vogliono, devi dargli la libertà di fare quello che vogliono, in questo momento secondo me. E hai preso uno che all'Atalanta vendeva tutto, a tantissimo, bisogna che lo faccia anche qua. Nel frattempo continuare a lavorare col settore giovanile, tirar fuori dei giocatori da buttare dentro, punto. Questo secondo me è un ottimo inizio, che poi chi arriverà un domani, se mai ci sarà un domani con un altro, dovrà proseguire, magari con molta più liquidità. Se ce l'ha, ben venga. Ciao Manfred, anche per me prestazione sorprendente. Dispiace perché in queste due partite hai sempre dato l'idea che ti manchi un centesimo per fare un euro. Spero che non ci sia un nuovo problema a portiere come l'anno scorso. Speriamo di no, ragazzi, però è normale che oggi purtroppo tutto ricada là. Però un bel peso. Sul mercato la mia opinione è che

0: stiano cercando di arrivare alla prossima stagione più liberi possibile economicamente in previsione di un cambio di proprietà o dirigenza. Questo non lo so. Vi ho detto che ci sono, secondo me, tutte le condizioni per provare a chiederlo, e lo farei. È un mese che ne parlo, perché secondo me i segnali ci sono, ci sta. In questo momento, se fosse così la situazione, abbiamo due scelte: o facciamo fare questo passaggio di transizione in maniera più serena possibile, oppure boom, tempesta, e primo che arriva meglio alloggia e va bene così. Grazie, arrivederci. L'abbiamo fatto con Gazzoni, si può fare tranquillamente anche qua, no? Ciao Manfra, anche per me va bene, quindi comunque no, per me alleggeriscono tutto per cercare di cominciare a ripartire con meno pressione da questo punto di vista, perché non ce la si fa con due cessioni, non ce la si fa, lo vedi. E ripeto, più libertà hanno per me, io solo quello chiedo. Cioè, se hai Giovanni Sartori, se hai Marco Di Vaio, secondo me hanno lavorato bene e hanno anche sbagliato, dai modo di fare quello che possono fare e quindi carta bianca, fondamentalmente. Non l'ho vista in questi due anni, ecco, è l'unico dispiacere che ho, ma lo comprendo, perché Champions, Europa League ti imponevano di dover fare qualcosa, no? di non strappare troppo. Questo è un po', e che se ne fottano di tutti, che è la cosa più importante, perché a volte mi sembra sempre che devono, sono un po' frenati anche da sta cosa. Non è un bel segnale questo. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
4: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. A far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17, Bologna-Inter, Under 20, e sabato alle 15, Bologna-Women, Genoa femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
5: Lavoro più, work as you play, play as you work.
6: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise, Lisci Keratina sono a 3,49 €. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 €. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultradolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 €, due pezzi 3,79 €. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Premi il telecomando «Ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?»
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
13: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
14: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Buongiorno Francesco Di Bazzano. Ieri una partita mi è piaciuta, ho giocato un calcio pulito con pochi errori. Se questa è la via, mi sembra che ci divertiremo. Gol frutto di un momento di calo di concentrazione, però la concentrazione ci deve essere. A parte lo shock finale che mi ha fatto stare a bocca aperta davanti alla TV per 10 minuti, per me è stato un bel vedere. Dopo la Lazio pensavo che Tedesco non ci avesse capito nulla, dopo ieri sera sono contenta di essermi sbagliata, Francesca. E chiedo a Pepe, purtroppo non c'è, mi dispiace. E chi vede meglio a centrocampo è la Susi, Ferguson o Moro? Ho visto la mano di Tedesco, il Bologna è solo in crescita, ma secondo me servono un po' più di indizi. Un po' più di indizi, però è stata confortante. È stata confortante. Secondo voi arriva un play di centrocampo? Io penso che lo proveranno a fare. Anche un ragazzo giovane, non credo, ma di carattere, secondo me è imprescindibile, in quanto là in mezzo ci vuole uno che costruisce con fosforo. In alternativa a Moro, che si infortuna spesso, ma sull'infortunio di Moro non sono d'accordo, e mi pare storicamente abbia un rendimento un po' lantalenante. Più questo, secondo me Moro la continuità, poi l'anno scorso è stato tra i migliori nel momento in cui Freuler non c'è stato per il problema alla spalla, quindi va detto, io non sono un appassionato, ma come in tante cose che sbaglio, magari sbaglio questa. Speriamo, anzi.
17: Ciao Dario.
0: No, scusate, ho sbagliato, sono andato qua indietro. Ah, Dario?
17: Io ieri sera, guardando la partita, devo dire che mi sono appassionato. Per me è stata una bella partita, peccato per il risultato finale perché non dà giustizia ai 90 minuti giocati, perché veramente la squadra si è impegnata molto. E quindi bravo Tedesco, ha messo in campo una bella formazione, hanno giocato bene e spero che questo tipo di gioco molto molto appassionante e divertente, secondo me, dia qualche sviluppo sulla parte dei gol. Ciao Andrea da Bologna.
18: Ciao Manfred, buongiorno. Riflessione così rispetto a quello che state dicendo, ossia il modus operandi di Tedesco molto mottiano, ma non pensiate che potrebbe anche essere proprio questo che potrebbe aver fatto sì che Rowe sia stato venduto? Sicuramente Rowe è un calciatore fortissimo, ma dal punto di vista comportamentale non uno stinco di santo, ecco. Potrebbe essere stato questo che l'abbia spinto a mandarlo via, nel senso che abbia portato tedesco a mandare via Rowe proprio per il fatto che aveva già capito che avrebbe creato dei dissapori? Grazie, Nicolò da Bologna.
0: No, io non ti so rispondere. Non lo so, ha detto una settimana fa che era un giocatore importante. Lo sanno loro, magari lo scopriamo un po' più avanti, non so dirvi. Comunque non è stata facile da gestire, e vi ripeto, vi ho fatto l'esempio prima di colleghi, ma mi metto nel mezzo, cioè ieri soltanto io non mi sono sbilanciato, ma hanno cambiato idea credo 10 volte in 4 giorni. È normale, anche non credo che sia una questione di quindi non so darti le motivazioni che una volta spingevano più di qua, un po' facevano pendere dall'altra parte, non lo so, è difficile, capito? Non, sarebbe bello avere tutte le verità in tasca, ma la verità è che non ce l'ha nessuno 9 volte su 10 non si gioca una partita di questo livello per caso. Bella, su questo discorso l'ho fatto anch'io, cioè è stato un più per ieri, che per me certe prestazioni non le fai per caso, e quindi per me la qualità c'è, poi che manchi qualcosa ci sta, però vabbè, bella sorpresa di una squadra che ha già identità dopo appena 2 partite. Guarda, questo è stato veramente il dato più positivo, l'identità che vedi dopo 2 partite, soprattutto al netto di una settimana prima dove io non l'ho vista. Tedesco aveva visto le sue cose, l'ho ascoltato anche in conferenza della pre-partita, mi sono preoccupato. E ieri ha avuto ragione, però ti ripeto, poi il Sassuolo arriva, tu sei in casa, vieni da 2 sconfitte, hai pressione addosso, riusciamo a fare questa prestazione ancora? Vedremo. Il Sassuolo è un'altra squadra, un'altra brillantezza, sembrano molto più in palla, sicuro dell'Atalanta, quindi è un'altra partita, servono più test per capire un po' dov'è la linea tra la partita con la Lazio e questa. Appena ci mettiamo a posto in attacco, le squadre di Tedesco di solito segnano molto, voleremo alti, ciao Manfred. L'attacco, ragazzi, che tanto passi da Dovbik e da Piccoli è evidente. Cioè in questa squadra chi ha i gol addosso sono Bernardeschi, Orsolini, Dovbik e Piccoli. Quanti dipende anche da come li riesci un po' a mettere dentro. Cioè, dentro il gioco, dico. Quindi sono tutte variabili imprevedibili. Ci sono giocatori che con allenatori fanno grandi exploit e che con altri allenatori non lo fanno, no? Gli attaccanti centrali con Italiano fanno un sacco di fatica, storicamente, a parte uno, che ne ha fatti 3. Va bene, in Turchia, col Besiktas e quant'altro, però è Vlahovic. E quindi secondo me non ci sono certezze. Ma le sentenze partono già a luglio, quindi rimane un po' così. Ma scusate, l'Atalanta era stanca, non stavano in piedi. Vabbè. Non si può giudicare la prestazione di ieri, l'unica certezza è che si gioca al Ciapanò e facciamo cappella in difesa. In difesa? Siamo a posto così, siamo seri, questa squadra è oggettivamente incompleta. Penso al centrocampo, ti riferisci, può starci. Buondì, mercato a caso... O meglio, all'insegna del portiamo a casa soldi, poi vediamo. Le chiacchiere stanno a zero, nessuno fa gol e quindi perdi. Robby, va bene. Adesso voglio proprio vedere quale plusvalenza faremo con Immondarain. Immondarain, lo chiami apposta. Dopo 2 partite, che quando entra fa solo vaccate, non mi dicano che si deve ambientare, perché mi risulta che l'Argentina e i campi da calcio siano uguali. È un professore. Di Elland, te lo volevo dire ieri sera, mentre guardavamo la partita assieme, poi per scaramanzia sono stato zitto. Comunque concordo sia su lui che Lewis. Preferisco perdere una partita con questi presupposti che vincerla con un colpo di fortuna come hanno fatto loro. Tossa, ti saluto. Non vedremo mai più una partita insieme, ragazzi, lo sapete, cioè per cabala solo. Primo esperimento, mai più. Però mi sono divertito, che io invece di solito in TV non riesco. Ferguson ieri mostruoso per questi ragazzi. Tra l'altro devo salutare un ragazzo che ho incontrato ieri prima della partita, quello della melanina invidiabile. Ti do un grande abbraccio. Mi raccontate Elisa. E sono un cretino, è evidente, ma questo si sapeva già. Quindi ti do un grandissimo abbraccio. E per questi ragazzi e per il mister, servono solo fiducia, fiducia, fiducia e un po' di culo, va bene. E con l'assenza di Orsolini, chi sarà di aiuto? Bernardeschi, Odgaard o un ragazzo della primavera, oppure Mondarain, Alessandro da Castel San Pietro? No, gioca Bernardeschi 95 minuti senza se e senza ma, e per ora non vedo un motivo per cui non debba succedere così. Buongiorno, onestamente, dopo aver visto giocare l'argentino, serve assolutamente un centrocampista. Willy, l'avete battezzato, va bene. Enem rimarrà in rosa, idee chiare, vedo. Sai cosa? Secondo me su Enem, se fosse andato in Championship, è un discorso. Magari questo un po' conta. Saltata quella, non lo so. Secondo te la Sana ha giocato bene? Ciao da Beppe. Per me ha giocato bene, non è Miranda. Però ieri ha fatto... si è giocato benissimo la sua partita, la sua, eh? Si è messo a disposizione di tutti, ha fatto una bella partita in tutto. È un giocatore che si deve togliere dei difetti, ma è giovane, ha margine di crescita, ha fatto una bella partita, non è Miranda, ma gioca lui e ci sta, e secondo me ci siamo, cioè siamo tornati a, non lo so, oggi gioca Corazza, dico per il ruolo solo, no? Grande Manfred bypassa, va bene, ma dai, Manfredi Corro hanno scavallati 100 milioni di cessioni, o comunque li scavalcheranno, era una cessione che non andava fatta e pare non arrivi neanche un centrocampista. Io non ci ritorno più. Tienti, un mese fa, due settimane fa, tre settimane fa, più 45 così. Un altro più 81. Tienteli. Ed è giusto così. Io non ho più la forza. Poi renderanno conto. Oppure chiederanno conto qualcuno, i tifosi, spero, i lettori o gli ascoltatori, che chiedano conto. Basta parlare di Rowe, abbiamo una grande squadra, per me è stato giusto vendere i tre giocatori ceduti fin qua, anche Rowe, direi che la vera perdita è Freuler, che è l'unico giocatore ancora non sostituito, e qui sono d'accordo con te. Per il resto aspetterei un mese e mezzo prima di dare sentenze. Io sono abbonato e non mi sento tradito, forza Bologna. Fabio da Calderara. L'unica pecca è avere ancora Casani in rosa e Ridi. Io finché è stato in sella l'ho difeso fino alla morte, però bisogna che trovino una soluzione entro poche ore, davvero. E no, preferisco di no, neanche in privato. Poi vendita Rowe, operazione clamorosa, Magulà ha chiesto da... e poi non sono io, hanno iniziato gli altri. E che sia chiaro, questo già da un bel po' e io poi alla lunga. Vendita Rowe, operazione clamorosa, Magulà ha chiesto da Mimmone, occhio. Su Magulà, operazione clamorosa, torno a dirvi, quante partite abbiamo visto del Werder Bremen, noi esattamente l'anno scorso? Quindi non so cosa rispondere. Vi ho detto soltanto l'unica cosa che sono riuscito a trovare, che in effetti Magulà nel Belgio lo convoca lui per due partite di Nations League, tra l'altro una era contro l'Italia se non ricordo male, quindi lo conosce, e siccome alcuni profili anche secondo me più sexy, non dico migliori, li hanno scartati, e siccome Magulà non te lo stanno regalando e le condizioni sono praticamente identiche, forse qualcosa di più pagherà il Bologna rispetto, vediamo come chiuderanno Gudmundsson per esempio alla Lazio, è una scelta, vedremo se sarà una scelta vincente o no.
19: Buongiorno Manfredi, complimenti. Bisogna avere molta fiducia in questa squadra, abbiamo un grande allenatore, una grande società, ieri grande prestazione comunque anche con la sconfitta, la difesa ha giocato molto meglio e deve entrare Teati, quindi sarei ottimista, vedrei davvero dei segnali molto positivi. La vendita di Rowe ci può stare, fanno un affare e sicuramente riusciranno nel tempo a compensarlo bene, quindi sarei abbastanza fiducioso, grazie.
0: Vediamo, dai. Manfred, ti ascolto sempre con grande piacere. Sulla conferenza stampa di Finucci, al di là delle cessioni che fanno male, la questione è più generale. Bologna ha da tanti anni ricavi bassi e costi molto alti, nonostante una rosa non clamorosa. perché siamo in questa situazione nonostante vendite milionarie, coppe europee e altro. Non è che la gestione economica del club non sia proprio ottimale, detto con tutto rispetto per tutti, perché se ogni anno pronti via perdiamo 50, quelli grossi da vendere al momento sono finiti, e soprattutto mi sembra una macchina che costi uno sproposito. Pensavo Sartori fosse stato preso per tenere alta la competitività abbassando i costi. Ti ascolto in radio volentieri, Luca. Grazie Luca. È una domanda che richiede più tempo, però prima ho fatto una sintesi. Adesso io non, è pesante, il campionato è iniziato, finiamola di, avremo 3 settimane di pausa, la spostiamo un po' più avanti la palla. La mia percezione è che ci hanno provato, il margine di errore è nullo, il raggio d'azione è corto. Io umilmente, da profano, vedo che comunque in qualche modo è arrivato uno da Bergamo che ha fatto certe cose in determinati modi. Qui fare quelle cose in quel modo, magari bisognerebbe fare un passo ancora prima che arrivasse lui, è molto complicato, perché Bergamo non è Bologna. Si offenderanno, faranno, diranno cazzate, non è Bologna, punto. E io proverei in questi anni, se no non ti serve Sartori, vendere tutto adesso si può, tanto ormai hai visto, hanno venduto anche Rowe, quindi sono volati. Vi ripeto, preferivo non lo vendessero, in modo tale che potevo dire con più serenità l'avrei venduto. Non lo posso fare, è andata così. Chi mi conosce sa cosa avrei detto mercoledì, ieri, prima che... quindi non è che ce la raccontiamo per dire. E però gli dai tutto, non solo a Sartori, a Sartori, a Di Vaio, a Finucci, però non si interviene dall'alto a dire lui non lo vendo, lui rimane perché ho detto solo due, non si ascolta la piazza, non si ascolta nessuno e si va avanti dritto. Tu l'hai preso per far quello, in realtà l'ha fatto il primo anno quando sono andati via tutti e abbiamo costruito una squadra che incredibilmente è andata in Champions, quindi tornerai a fare un passo indietro e tornerai lì. I costi sono aumentati tantissimo, le cose stanno cambiando, il calcio è così, cambia vertiginosamente. Era più facile forse farlo 15 anni fa, ma non è impossibile farlo adesso. Questo è quello che penso. Comunque sia, vedremo, nessuno lo sa come possono andare le cose, però cercherei di migliorare un po'. Ciao a tutti.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
20: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Sono le 14 e un minuto.
22: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: Bentrovati, la guerra russo-ucraina, nuova ondata di attacchi su Kiev, Barbara Salandri.
29: La difesa aerea ucraina è insufficiente, il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Torna a denunciarlo Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio. Russe.
28: Nuovo attacco del Cremlino all'Italia, la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola. La replica di Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ma noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Darderi dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vendelken. È tutto, a più tardi.
22: Nettuno Bologna 1.
14: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: No, io lassù non ci salgo.
6: Neanche io, soffro di vertigini.
5: Manutenzioni in altezza?
6: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
7: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
8: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
9: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
8: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
9: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
8: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
9: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
12: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
32: 14.06, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, cominciamo la puntata di oggi. Tra poco finisce il mercato. Ieri abbiamo perso in una maniera che sa molto di anche del motivo forse per cui seguiamo il calcio, ovvero confidiamo che possa alla fine succedere qualunque cosa. Ritengo che il Bologna ci abbia fatto sentire molto orgogliosi di quanto abbia gettato il cuore oltre l'ostacolo e sono preoccupato perché secondo me è stato dato un po' troppo per scontato che si potesse fare a meno della qualità e si potesse buttare tutto sulla grinta, sulla tattica, sull'ordine dei giocatori, perché poi la qualità è quella cosa che ti serve per sovvertire un pochino la giornata storta, per andare contro la sorte, per se ho tirato quattro volte in porta non ho fatto gol, magari la quinta lo faccio. E poi sono 3 anni e mezzo che eravamo molto abituati a giocatori secondo me di di una grande qualità e l'abbiamo dato per normale, no? Cioè gli stop tutti fatti bene, gli 1-2 tutti riusciti, la postura del corpo, il dominio del gioco volto anche alla concretizzazione. E credo che oggi il Bologna debba fare qualcosa in ottica qualità, e sono convinto che lo faccia per questo motivo, perché l'aver tenuto in rosa il terzo attaccante quando magari non si pensava che potesse rimanere, vuol dire che il Bologna è bello sveglio, vuol dire che il Bologna è bello sveglio su quella che è la realtà attuale dell'impegno, stavo dicendo delle difficoltà, dell'impegno che sarà questa stagione. Piccoli e Dobic sembrano arrancare, perlomeno in questo inizio di campionato. C'è bisogno di più gol e di più qualità da parte loro, e avendo un terzo attaccante in rosa non si fa come con Raimondo, e lo si tiene. E lo si tiene questo ragazzo appena arrivato. Io comincio con Andrea Mottola oggi, con Luca Bortolotti. Alle 16 vi racconto di una bella iniziativa che c'è questa sera in zona Fossolo, a Casa Ruozzi. Vi aspetto, naturalmente leggo tanti messaggi vostri su vari temi, anche sul vostro stato d'animo, che mi interessa sempre molto, al 366-402-4022. Cominciamo Quasi Gol.
0: Quasi Gol, presentato da
1: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
11: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
13: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
15: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
16: Et che pe, u carot.
13: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
0: Nettuno Bologna 1, Quasi Gol con Leo Vicari.
32: Le 14:10, ciao Leo Vicari, Quasi Gol, 366-402-4022. Vado subito a salutare il nostro tronista del martedì, mister Andrea Mottola. Ciao Andrea, come stai?
17: Ciao Leo, bene, bene, fisicamente bene, sto bene, per altre cose un po' meno bene.
32: Altre cose, dormito stanotte? Preso sonno bene?
17: Ma No, perché la sconfitta di ieri sera mi ha lasciato tanta amarezza. Ciò nonostante che ne ho viste talmente tante in questi tanti anni che frequento, che vedo il calcio, spero quella di ieri proprio mi è rimasta, proprio perché c'era bisogno di una prova, secondo me, convincente, come c'è stato, perché Bologna ha fatto una buonissima gara. Poi alla fine conta quanti punti mette in classifica. 0, e purtroppo è banale, in questo momento siamo ultimi in classifica insieme a altre squadre.
32: Ti faccio una domanda io, poi vado ai messaggi, che grazie ragazzi mi state già scrivendo, ne ho tanti da ieri, non vedo l'ora di interrogare il mister. Andre, quando tu dici il Bologna ha fatto una buonissima gara, è giusto esulare dal concetto di squadra, il concetto di Bologna di ieri, il portiere e gli attaccanti? Cioè, secondo me ieri ci sono giocatori del Bologna che hanno fatto una buonissima gara, altri che hanno deluso, altri che sono stati insufficienti qualitativamente.
17: Ma Leo, quando si dice Bologna ha fatto una buonissima gara, è logico che se vai sullo specifico, devo dire che le punte centrali male male, il portiere male male male. Ecco, se andiamo sullo specifico, però siccome parliamo di squadra, io faccio nel complesso do un bel 7 al Bologna, perché ieri ha fatto veramente una buonissima gara, e do un 4 al portiere e un 5 e 2 attaccanti centrali, non gli esterni.
32: Mi sono permesso di dire che dopo le prove degli attaccanti nelle prime due partite il Bologna ha deciso di tenere il ragazzo che è arrivato, la terza punta che è stata presa magari per farlo crescere da qualche altra parte, ma c'era bisogno qua, c'era bisogno a casa. Enem, parlo di Enem, ecco, mi ero dimenticato, sì, sì, Emen sì, o Enem, quindi non volevo sbagliare il nome, ecco.
17: Sì, Leo, ho capito quello che dici, però bisogna dare delle attenuanti sia a Dobrik che a Piccoli. Sono giocatori che hanno una salsa importante. Dobrik praticamente l'anno scorso non ha mai quasi giocato, ha giocato pochissimo. Piccoli ha vissuto con la Fiorentina un'annata particolare, ciò nonostante sono indietro fisicamente, non possono essere diventati giocatori scarsi. Per il portiere è diverso, perché il portiere noi l'abbiamo ammirato nell'anno e siamo andati in Champions, quello della Champions, e dopo, da quando si è fatto male, ha avuto delle grandi difficoltà a rientrare il Skorupski che noi conoscevamo. Quindi era, ma non sto parlando del senno del poi, era auspicabile da parte del Bologna prendere un numero uno diverso. C'erano fatti i nomi di Caprile, c'erano fatti i nomi di altri portieri, e lo dico adesso e spero di sbagliarmi, perché Skorupski secondo me non sarà più quello di una volta. Spero di sbagliarmi e alzerò non una ma 2, 3, 10 mani dicendo mi sono sbagliato.
32: Avresti preso Di Gregorio, Andre?
17: No, non avrei preso Di Gregorio. Il mio portiere che avrei preso era o Caprile o quello del Lecce, che in questo momento
32: Falcone. Sì, sì.
17: L'avevo detto in tempi non sospetti.
32: Dai, ultimissima mia, per far entrare nei giri del motore alti come certi suoi compagni anche le punte vanno servite diversamente, bisogna crossare. Ieri il Bologna non ha crossato mai praticamente, no? Questi vanno serviti di modo di farli di richiedergli soltanto il tocco davanti alla porta, fondamentalmente.
17: Valeo, è logico che sono giocatori talmente di una corporatura pesante, sono giocatori che nel gioco aereo si fanno valere. In questo momento Cross, e sto parlando anche di Alassane, ha fatto una buonissima gara. Cross pochi e uno. E poi ti spiego il perché noi crossiamo pochi, perché attacchiamo poco la porta. Cioè, io ho visto più di una volta che guardavano, il giocatore esterno guardava, alzava la testa, c'era solamente la punta con 4 difensori, sì, dell'Atalanta, sì, perché attacchiamo poco la porta con i centrocampisti e anche con l'altro esterno che gioca dalla parte opposta.
32: Credo che questo sia la timidezza anche con cui hai parlato di Alassane prima. Tanti dite che vi è piaciuto, a me non è piaciuto. Mentre mi sa, no, mi ha mi è piaciuto, nonostante non mi piaccia come giocatore, mi è piaciuto Holm. E mi sono piaciuti tutti gli altri praticamente. Alassane purtroppo, con questa postura del corpo sempre votata al passaggio indietro e all'ordine, temo, Andre, che non siamo più abituati. Cioè, siamo abituati da 2 o 3 anni ad avere dei terzini che si sovrappongono, dialogano e buttano tanti palloni in mezzo. E il ragazzo ieri non ne ha buttato dentro uno, quindi è vero, è anche che è l'esordio. È vero, che è l'esordio. Ieri ho rimpianto un po' Miranda, devo ammetterlo.
17: Ma sì, è vero, è quello che dici, Leo, però io ti voglio dire una cosa. Ci sono anche dettami dati dalla panchina, invece di crossare, certo, ripartiamo e andiamo dall'altra parte. Questo giocatore qui ieri ha pagato la timidezza, a me non è dispiaciuto, ribadisco, perché anche in fase difensiva ha fatto intravedere cose buone. È logico però che Miranda è un altro tipo di giocatore. Miranda è un altro giocatore che spinge sull'esterno e mette, con il piede educato che ha, mette palloni. Però ribadisco, Leo, ma se tu devi mettere un pallone, c'hai solamente una punta, allora delle due è meglio lavorare in maniera diversa e lavorare più su linee verticali.
32: Ti dispiacerebbe se andasse via Miranda oggi?
17: A me dispiacerebbe moltissimo.
32: Arriviamo subito con voi e con Andrea Mottola.
0: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
14: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Torok
18: a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
4: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 14:20, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Con noi Andrea Mottola. Andrea, come va la costruzione del Molinella? Anche ti chiedo.
8: Va bene, ci stiamo avvicinando, che domenica è il primo impegno ufficiale, c'è la Coppa, i ragazzi stanno lavorando e quindi siamo a posto, poi dopo vedremo un po' il proseguo del nostro cammino. Intanto lavoriamo, poi vediamo cosa succede.
7: Ciao mister, doveroso premettere, ti scrivono che ogni giocatore del Bologna è mio beniamino e che Skorupski non è stato e non sarà la causa dei mali del Bologna eventuali. Doveroso anche dire che da Inzaghi a Tedesco tutti e otto i mister lo hanno voluto come numero uno titolare e questo ha un peso. Detto questo, non hai idea di quanto dopo otto stagioni vorrei vedere un nuovo portiere difendere i pali del Bologna, e ciò a prescindere dai gol di ieri.
8: Guarda, c'erano tutti i motivi per cambiare il portiere quest'anno, perché ormai secondo me si era chiuso un ciclo, si era chiuso il ciclo dell'altro portiere che è andato negli Stati Uniti, che è andato in Inghilterra,
7: Ravaglia, certo.
8: Ravaglia, e c'era la possibilità di prendere un uno importante, perché io ritengo i due nomi che ho fatto prima, Caprile e Falcone, nomi importanti, e tenere Messina come dodicesimo e Franceschelli come terzo portiere. E purtroppo non è stato fatto, avranno fatto con cognizione di causa, io non discuto assolutamente le scelte, però devo aprire la parentesi, è molto semplice parlare dopo la cappella, chiamiamola così, in bolognese, che ha fatto Skorupski ieri sera, però secondo me c'erano delle avvisaglie per cambiare il portiere.
7: Un ascoltatore segue la filosofia dell'immenso barile, il Bologna è una fede, sotto la pioggia e sotto il sole, Baldo da Medicina.
8: Beh, Baldo da Medicina, ti ringrazio per aver ricordato mio padre. Sì, il Bologna è a prescindere, quindi noi dobbiamo sempre mantenere, anche perché con la Lazio è stata una partita, ieri è stata un'altra partita, poi alla fine sono zero punti, zero gol fatti, e quindi parliamo di niente. Poi adesso aspettiamo trepidanti la partita di domenica col Sassuolo, che sarà una partita non semplice, perché quando devi vincere per forza, tutte le cose che sembrano facili diventano difficili.
7: Andre, oggi Rova a Bergamo.
8: Buon viaggio.
7: No, credo l'abbia già fatto, sì, il viaggio, sì.
8: Buon viaggio, sì, beh, insomma, dai. Cioè, vedi, un'altra di quelle cose che mi ha infastidito parecchio è che si è parlato più di Rove che della partita dell'Atalanta. E meno
7: sì,
8: male che...
7: Sintomatico questo, sintomatico,
8: sì, sì, meno
7: questo,
8: male che il Bologna, certo, meno male che il Bologna l'ha interpretata nella maniera giusta, lasciando, ma guarda, io ho una mia filosofia di pensiero sulla partenza di Rove. E secondo me Rove era rimasto a Bologna, aveva detto che voleva fare tante belle cose, poi qualcosa in ritiro si è rotto, perché secondo me si è rotto. Quindi non so cosa, perché io non sono all'interno, e se lo fossi anche non lo direi, però si è rotto qualcosa con l'allenatore, con i compagni, non lo so. Questa sua voglia improvvisa di partire,
7: improvvisa, Andre, gli danno il doppio,
8: Sì, sì, è vero, però se stai bene in un posto, sì, ok, ti danno il doppio, però puoi fare come Lukumi, che ha detto, ok, rimango un altro anno, così faccio un altro bel campionato, poi quest'altro anno, tanto se faccio bene, i soldi me li danno ugualmente.
7: Cioè, sì,
8: è una questione economica.
7: No, cioè, è una questione economica, però lo è anche per il Bologna, cioè, l'Atalanta non ha scippato Rowe al Bologna, no? Cioè, io vorrei che anche quando parlerà il Bologna, non dica alla piazza, me ne frega niente, niente dei giornalisti, no, non dica alla piazza Rowe è lui che ha fatto le bizze, abbiamo dovuto darlo via. Ragazzi, il Bologna ha guadagnato una cifra che non ha mai forse guadagnato in vita sua, no? da Rowe, poi una plusvalenza molto importante ha fatto con Rowe, a Rowe danno il doppio, Rowe va a fare l'Europa che qua non farebbe. Aggiungo una cosa, la prima partita Andre è stato in panchina, cioè tu hai allenato 33 anni, tu lo sai che tenere il giocatore forse più talentuoso della squadra in panchina è un po' diverso che tenere il terzinaccio in panchina, no? Scusa, cioè, sono stato molto pane e salame.
8: No, beh, stai dicendo quello che ho anticipato prima, cioè qualcosa deve essere successo, perché se tu vuoi tenere Rove, se tu lo coccoli, gli dai una carezza, con la Lazio lo fai giocare a titolare.
7: Già, esatto.
8: Se invece tu reputi che in questo momento, come è giusto poi che sia, perché l'allenatore ci mette del suo,
7: ecco, ho un messaggio proprio su questo, esatto, un messaggio
8: ci rimette del suo, e quindi a un certo punto, se lui ha la convinzione che Cambiaghi, che per me ha fatto un'ottima partita ieri, in questo momento è superiore a Rowe, io dico, l'allenatore sei tu, sai i rischi che corri e buonanotte tristezza.
7: Rowe va via probabilmente con il benestare del mister, dice Cristian da Ponteronca, che potrebbe avere valutato la sua poca duttilità.
8: Rowe è una punta,
7: esatto.
8: Rowe è l'esterno e quindi deve fare l'esterno. A me duttilità, andiamo a creare delle problematiche. Secondo me è tedesco, la società gli ha detto guarda che lo vendiamo, lui ha detto, come disse Garibaldi, obbedisco. Non c'è niente da fare, perché poi Leo, quando un giocatore, e lo ripetiamo già da anni, quando un giocatore vuole andare via, va via, purtroppo, perché queste sono le regole.
7: Allora, queste sono le prassi, permettimi,
8: ho sbagliato termine.
7: Noi siamo abituati a Bologna a non trattenere nessuno. Come dice questo messaggio, però, guardiamo anche la seconda parte del romanzo, e questa è la prima parte. Guardiamo la seconda, ovvero io ci sto che abbiamo venduto, dice Castro e Rowe. A mio avviso, l'abbiamo venduti anche bene. È il reinvestimento per avere la plusvalenza di domani che mi manca. A parte Mondragon, non vedo nessun investimento per il futuro. Manca enormemente un centrocampista da mettere davanti alla difesa. Oltre che per il futuro, io mi aspetterei oggi, allora, Rowe via, Dominguez è andato via, Orsolini è rotto. Siamo un po' corti lì davanti, Andre?
8: Ma sai...
7: Carson fuori squadra, cioè...
8: Sì, l'infortunio di Orsolini.
7: Oddio, sì, a un certo punto ne avevi 7, oggi ne hai 2.
8: Ci può stare, cioè, gli infortuni purtroppo fanno parte. Cioè, secondo il mio punto di vista, vedendolo da fuori ammirando sempre Sartori, perché per me è un top, Non c'è stata praticamente una, così, una linea per fare gli acquisti e cessioni, e anche i tempi. Cioè, io mi aspettavo che Rove rimanesse perché avevi dato via Dominguez. Allora, se Rove è in partenza, tengo Dominguez.
7: Sei perfetto.
8: Tengo Dominguez.
7: Non l'ha calcolato nessuno. Sei perfetto, Andre. Oggi quanto sarebbe stato utile avere in rosa un Dominguez? In rosa, certo. Mica ti sto dicendo dagli la fascia da capitano, il numero 10. In rosa.
8: Sì, ma perché? E poi i tempi. Cioè, adesso arriva un Bangula di lì, non lo so come si chiama, se ho detto bene.
7: Bangula.
8: Però è un ripiego, non è una tua prima scelta. Cioè, se tu Rove lo vedevi un mese fa, avevi un ventaglio di esterni che potevi andare a prendere. Adesso devi prendere il meno peggio.
7: Con questo sei copia e incolla con me. Rimane il problema che i tifosi fanno l'abbonamento il 20 luglio e il 31 agosto c'è un'altra squadra, dice Paolo. Io, Paolo, su questo però non sono d'accordo. Nessuno rende l'abbonamento per questo, ma il prezzo da pagare è un comprensibile calo di fiducia. Applichiamo queste modalità a qualsiasi altra cosa che compri. No, non funziona così. Se compri una panda, poi ti ritrovi se compri una grande panda, poi ti ritrovi una pandina. Insomma, dai, no, Paolo, non è la stessa cosa. Non è assolutamente. Comprato niente. Tu hai fatto l'abbonamento, tu hai riservato il tuo posto per andare a vedere uno spettacolo sportivo, 19 partite, non hai comprato il risultato, non hai comprato la classifica, non hai comprato una maglietta che arrivi a casa e si è estinta nel sacchetto. Andre.
8: No, io su questo non sono d'accordo con Paolo, rispettando il suo
7: certo.
8: Perché ci può stare, per l'amor di Dio, però io faccio l'abbonamento al Bologna e spero che il Bologna mi metta a disposizione per andare a vedere uno spettacolo, come dici tu, una squadra ottima. Però io non è che vendono Rove e allora a chi do l'abbonamento? C'è qualcuno, glielo do il 50%? No, non funziona così. Non funziona perché quando nessuno ti ha puntato la pistola alla tempia per fare l'abbonamento. Ok, tu hai fatto l'abbonamento al Bologna, d'accordo? Sperando e penso che tu sia stato convinto di fare questo perché dentro la tua testa e insomma. E avevi la voglia di vedere, attenzione, sono passate due giornate, il Bologna è migliore, è logico, però non puoi dire va via uno.
7: È una dinamica conclamata, dai, ma se vai al cinema e il film non ti piace, cosa fai? Bussi al botteghino e dire scusa, mi ridai indietro?
8: Allora, a me è capitato di andare al cinema poche volte e ho visto dei film che erano delle ciofeche. Allora a un certo punto cosa devo fare? Ma non ero stato io, ero stato convinto da un'altra persona, che non faccio nomi.
7: Sento una lieve polemica.
8: Alla fine dello spettacolo che mi ha fatto veramente ribrezzo, non è che sono andato, siccome andavo al cinema alle 20:30,

0: e mi dai via il migliore l'ultimo giorno di mercato. Io Andre, il Bologna che parla di lottare per l'Europa, io quest'anno non l'ho sentito, quindi io devo io assolvo il Bologna su questo, ecco. Mentre condanno quando dicono noi delle bugie in generale nel calcio, esatto. Condanno quando dicono delle bugie. Per quello che può valere comunque una dichiarazione sul calcio, io ammetto che il Bologna quest'anno, anche per mio rammarico, io non l'ho visto deciso su un obiettivo sportivo.
1: Ma quindi, io non ho mai sentito nessun dirigente dire questo. Siamo noi tifosi che abbiamo detto dai, torniamo in Europa, perché aveva la convinzione,
0: la voglia legittima, anche voglia. Sì,
1: avevamo i giocatori che poi piano piano sono andati via, però di Lucumi lo sapevamo, di Castro eravamo un po' convinti che andasse via, di Rove ribadisco c'è stato qualcosa e la cifra che ha dato l'Atalanta non era due caspi di insalata, una mozzarella e un salamino montanaro, un felino, sono soldi e quindi uno più uno ha fatto sì che partisse. Poi se uno mi dice i soldi li potevi investire in maniera diversa, beh allora lì posso essere d'accordo, perché il Bologna in questo momento un centrocampista centrale, nonostante la grande partita di Ferguson e di Pobega, d'accordo, forse qualcosa lì manca, d'accordo? Ecco, posso fare questa piccola disquisizione tecnica.
0: Guarda, io ti dico la mia, se il Bologna interveniva sul centrocampista centrale o prendeva il titolarissimo, quindi quello forte, il leader, oppure prenderne uno in più. Oggi mi sembra che Amondarain sia quello in più, cioè uno che non sa ancora benissimo dov'è, uno che deve ancora imparare un po' certe cose. Prendere tanto per prendere, sto così.
2: No Leo, una volta che è andato via Freuler devi prendere uno che gli dici questa è la maglia da titolare, punto e basta. Chi era? Non so, poteva essere Ricci, poteva essere Mandragola, cioè quelli sono giocatori. Amondarain è un giocatore in prospettiva, quindi non è questo il problema. Il problema è che se prendevi un giocatore fatto e finito doveva essere un giocatore importante.
0: Andrea, Ottavio non è arrabbiato della vendita di Rowe, ma non capisce la società perché sembra che abbiamo vinto un trofeo e quindi abbiamo già raggiunto il top. Ti ha dato quell'impressione, Andre?
2: Ma allora, il senso di appagamento l'ho visto più da italiano l'anno scorso che dalla società, devo essere sincero. Io penso che una società di calcio come di basket di tutti i livelli non sia mai appagata. Abbiamo vinto, quindi vivacchiamo. No, io non sono d'accordo. E quindi non la penso così, Ottavio.
0: Come si fa a parlare di un ciclo di 2 o 3 anni? Il grande rimpianto, ti dicono, una volta arrivati in Champions, non aver cavalcato l'onda per rimanere a certi livelli. E ora ti ritrovi senza obiettivo a dover ricominciare quasi da zero e non avere assolutamente la certezza di tornarci mai a quei livelli. È come se quest'anno, invece di comprare il Como, invece di comprare avesse venduto i giocatori migliori, rimpiazzandoli con scommesse, e poi avesse detto, è finito un ciclo. Andre.
2: Allora, partiamo da un presupposto, che ci sono società e società. Il Como a un certo punto quest'anno è andato in Champions League, ok? E ha fatto una considerazione, perché può fare questa considerazione, cioè miglioriamoci perché vogliamo fare bella figura, ok? Ci sono società che capitano in una competizione europea e non hanno grandi possibilità o non vogliono fare un altro programma di quello che sono prefissati e agiscono in maniera diversa. Mica tutte siamo uguali,
0: Andrea, prima della pausa, solo a te posso fare questa domanda che arriva. Non si potrebbe guardare la primavera per un centrocampista, così iniziamo un processo di crescita? Io, Andre, sono sempre molto netto in questo senso.

0: quindi preferisco che rispondi tu.
1: No, non ho capito, Leo, scusa, è andata via la linea.
0: No,
1: Non ho.
0: sul fatto di non guardare solo il mercato, ma guardare anche la primavera, buttare dentro dei giovani così crescono. Io in Serie A ho molta paura di questa convinzione che ha qualche tifoso, cioè che basta prendere un ragazzo, metterlo dentro, ragazzi in Serie A ti asfaltano.
1: Ma io adesso voglio dire una cosa. Tu hai 0 punti in questo momento, ok? Hai una rosa abbastanza definita, ma tu pensi che il Primavera ti risolva i problemi? Cioè, già avendo Libra dentro alla rosa della prima squadra è già una cosa importante. Ma se tu metti un giocatore, io ho visto Badori è un buonissimo giocatore. Ma è il giocatore che ti risolve i problemi? È il giocatore che pensi che inserito possa fare bene? Io con i giovani ci vado molto calmo, nonostante mi piacciono tanto, perché i giovani bisogna metterli dentro gradatamente.
0: Anche nei dilettanti.
1: Sì, certo. Assolutamente, Leo. Io, a parte che ho fatto una squadra abbastanza giovane con dei 2-8, 2-7, che nei dilettanti in promozione sono giovani perché insomma hanno 18 anni, hanno
0: Sì.
1: 19 anni e quindi
0: E la faccia com'è?
1: io.
0: Sfrontata? Come...
1: La faccia hanno un po' quando arrivano al campo, un po' la faccia da ebeti. E sono molto chiaro perché già ieri sera quando li guardavo c'era uno che mi guardava, dico: ma scusa, ma ti sei alzato adesso? No, ho studiato tutto il giorno, ma non so, se studiare ti fa quella faccia lì è meglio che studi meno, nonostante i tuoi genitori ti prestino.
0: Guarda me la
1: Però è.
0: Francesca, tipo, ecco, esatto, sì.
1: No, però secondo me il giovane va messo dentro in maniera graduale. Io ho un 2008 di colore che è un ragazzino che l'anno scorso avevamo preso allenamento con noi perché piaceva all'allenatore. Quest'anno non andrà a giocare nella Juniores, mai, sarà sempre in prima squadra. Poi,
0: Bene.
1: se l'allenatore mi dice: guarda, facciamogli fare qualche partita nella Juniores perché prenda ritmo, roba varia, io sono il primo a fare, perché noi lavoriamo di team e quindi questa scelta la condividerò.
0: Arriviamo subito.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 14:42, Leo Vicari quasi gol di nuovo con voi, di nuovo con Andrea Mottola. Ciao Andre.
1: Ciao Leo, buongiorno a tutti.
0: Guarda quanti messaggi, grazie, grazie. Allora, Rou dopo l'espulsione a Valles non è più stato titolare. Credo che al mister tedesco non sia piaciuto l'atteggiamento e da lì qualcosa si è rotto. Rou non ha un carattere che il mister trova funzionale, credo sia andata così. Andre, si lavora sulle incompatibilità caratteriali. Cioè, a me pensare che Rou è fumantino, al Bologna non è piaciuto, via Rou. Ma l'hai preso per quello l'anno scorso? L'hai preso perché ha fatto una rissa da Far West? Cioè, andare a prendere uno perché ha delle caratteristiche, poi arriva qui e stupirsi perché ha quelle caratteristiche anche con te, oddio, mi sembra una cosa da sprovveduti che non riconosco al Bologna. Ti
1: No, no, guarda Leo, io penso
0: sento
1: che.
0: molto lontano.
1: No, mi
0: Eccolo,
1: senti?
0: meglio,
1: Mi
0: meglio,
1: senti?
0: perfetto, sì.
1: No, ti volevo dire questo. Mi sembra molto strano che il Bologna abbia venduto Rov perché a Valles ha provato da dire con il giocatore tedesco. Il tedesco, il giocatore,
0: sì, sì, sì, il giocatore della squadra tedesca, esatto, sì, sì, sì, sì.
1: Questo, no? E soprattutto penso che il nostro allenatore non avesse pregiudizi nei confronti di Roux, perché ti spiego, è meglio allenare i giocatori bravi che quelli meno bravi. Quindi tedesco ogni tanto, io l'ho fatto tante volte perché non tutti i giocatori mi erano simpatici, mi chiudevo un occhio, mi tappavo un orecchio, però alla fine in campo ti facevano gioire. E quindi penso che non sia stato, cioè si è rotto qualcosa, ma non per quell'episodio, qualcosa si è rotto, ma è una mia supposizione, non sapendo niente, per l'amor di Dio.
0: Allora, sì, vabbè, questa è una battuta che vado a leggere dopo. Buongiorno, mi chiedo, visto che non è il primo anno che succede, perché ancora ci scandalizziamo quando la società cede i migliori? Naturalmente le società non sono onlus, ma fortunatamente ancora non esiste l'obbligatorietà di sottoscrivere l'abbonamento. Loris, per me sei perfetto. Quest'anno è successo qualcosa di diverso rispetto agli anni scorsi, ovvero viene venduto un giocatore ritenuto importante, ritenuto il campione del Bologna, come Johnny Rowe, il giocatore più pagato della storia del Bologna, e come terza cessione e come quarta rinuncia, cosa che non era mai successo nei tre anni precedenti, dove il Bologna si era sempre fermato a due giocatori, sì, usciti dalla propria rosa. Ambre,
1: ma cioè, non, sinceramente, Leo, faccio veramente fatica a rispondere a queste domande, perché il Bologna, secondo me, non era pronto per vendere Rowe, perché non c'erano le avvisaglie, non c'era praticamente già, cioè io ero più convinto che partisse Castro, come è successo. Io di Rowe ero molto sereno, molto tranquillo. Poi quando piano piano te lo dice uno, poi lo dicono in due, poi lo dicono in dieci, qualcosa di vero c'è. Però sinceramente la vendita di Rowe, secondo me, è stata una concomitanza. Dico poi, attenzione Leo, io devo essere sincero, e quando arrivano gli emissari di un giocatore e stanno in un giorno al centro tecnico, vuol dire che c'è qualcosa che tocca, e quindi da lì si era già capito che Rowe era in partenza.
0: Sì, io continuo a cercare di fare in modo che il tifoso non sottovaluti il fatto che il giocatore non è un tifoso. Quindi il giocatore ha tutto il diritto di ascoltare un'offerta a mercato aperto. Ripeto, a mercato aperto. Però il contratto ce l'ha col Bologna. Quindi il Bologna aveva tutto il diritto,
1: esatto,
0: di fermare, esatto, Rowe, e di non venderlo se non avesse voluto farlo. Signori, dalla vendita di Rowe ci hanno guadagnato Rowe, soldi, sto dicendo, il bilancio del Bologna, il tifoso no, ma non c'era alcuna possibilità, Andre, che tutti e tre ci guadagnassero.
1: No, no, è verissimo quello che dici. E d'altra parte il calcio ha aperto anche, diciamo, dopo le prime due giornate di campionato, ti possono creare queste turbative. E quando tu dici ci ha guadagnato, non sicuramente come ingaggio, ci ha guadagnato sicuramente il Bologna per l'offerta.
0: Una plusvalenza, cioè, importante.
1: Importante, chi ci ha rimesso? Ci hanno rimesso i tifosi. E perché? Perché è andato via un giocatore importante.
0: Andre, spero non ci rimetta la squadra. Cioè, è quello. Io, esatto, cioè, la partita
1: ieri sera, non mi sembra.
0: La partita di ieri con Rowe non è matematica il calcio, ma è esattamente quello che ci è mancato ieri, Rowe.
1: Sì, sì, è vero, però insomma, dai, a un certo punto io ho visto
5: Cioè, ho visto gli esterni, sia Bernardeschi che Cambiaghi, sul pezzo. Cioè, io...
0: Sì, sì, e poi quello che dico io è che in 96 minuti Bernardeschi e Cambiaghi fanno bollire l'Atalanta, dominano a un certo punto anche l'Atalanta, magari Rowe per Odgaard, per dire, no, ecco, insomma, magari ti serve quello che a un certo punto, dopo due, tre tiri, uno sul palo, uno il miracolo del portiere, ti serve quello che ti scarta due uomini e ti fa gol o mette Piccoli davanti alla porta solo per spingerla dentro. Cioè, la qualità non può essere diventata un problema per un allenatore, eh?
5: No, certe volte gli allenatori soprassiedono alle bizze dei giocatori per avere la qualità, te l'ho detto prima, c'erano giocatori che mi facevano arrabbiare, però io, visto che erano bravi, cercavo di, non sempre, cercavo di, però poi alla fine, però io, cioè, è stato, diciamo, un fulmine a ciel sereno questa... Da un mese a questa parte, da 20 giorni a questa parte, questa accessione.
0: La conferenza di fine mercato la attendi con particolare interesse, Andre? Io sì, perché sento di averne bisogno, perché credo che si creino, lo dico per mia piccola, comunque a un certo punto anche sostanziosa esperienza, si creano, se il Bologna non parla, si creano delle piccole distorsioni, dei piccoli nodi che diventano gomitoli, dei piccoli labirinti comunicativi anche, che poi generano il buio, il vuoto, il mostro, il racconto raccontato male, no? Ecco, e poi non riesci più a tornare indietro dopo, eh?
5: No, ma certo, ma guarda, siccome questa conferenza la farà Fenucci, come è normale che sia.
0: E per me è normale che la facciano Fenucci e un uomo di campo anche.
5: Sì, io infatti ti stavo dicendo che mi piacerebbe di fianco a Fenucci Sartori, che è la principale persona che lavora insieme a Di Vaio. Però cosa vuoi che dicano? Ti diranno le solite cose? Io non mi aspetto.
0: No, le solite cose no, perché non sono andate nelle cose nel solito modo.
5: Lo so, però se ti dicono Rove, non potevamo rinunciare a una a
0: perfetto,
5: un'offerta
0: perfetto.
5: Così importante, cosa gli dici?
0: Perfetto, cioè l'importante che non, secondo me, ma come impressione che arriva fuori, è che non dicano è colpa di Rowe che è voluto andare via. Quello mi deluderebbe molto.
5: Cioè, secondo me loro devono essere onesti e dire, guardate, noi siamo il Bologna, questa offerta qui era irrinunciabile, l'abbiamo venduto, punto e basta. Cercheremo di ottimizzare con Mangulà, cercando di fare un buonissimo campionato. Ecco, io mi aspetto questo, senza dare colpe specifiche al giocatore.
0: Andre, c'è chi dice, non avresti tenuto Corazza invece di Alassane?
5: Non avresti tenuto?
0: Corazza. Cioè, ripreso Corazza dalla...
5: Pronto?
0: Sì, Andre?
5: Scusa.
0: Sì.
5: Non ho capito. Non avresti tenuto?
0: Corazza.
5: No, lasciamo stare, dai. Cioè, lasciamo stare. Cioè, ma perché dobbiamo... andare a scovare dei nomi, ma no, Alassane è un buonissimo giocatore, è la prima partita che ha fatto in Italia, fra lui e Corazza c'è un abisso, ragazzi, c'è un abisso, questo, non l'arbitro, c'è proprio un abisso, ve lo garantisco.
0: Fatto bene, Andrea.
5: No, fatto... Cioè, cerchiamo di essere seri, dai.
0: A proposito di arbitri, oggi ho letto anche in maniera abbastanza accurata l'intervista che l'ex designatore Rocchi ha rilasciato a Ivan Zazzarone a Stadio. Parla del suo disagio vissuto negli ultimi tre mesi, quando è finito nella bufera per un procedimento che poi è finito abbastanza a tarallucci e vino, comunque si è sgonfiato come una bolla di sapone. Io però, da questo microfono e anche con i miei tronisti, tra cui Andrea Mottola, io erano 2 anni che dicevo una cosa sugli arbitri, Non potete stupirvi se dovete pagare anche lo scotto del protagonismo negativo quando avete fatto di tutto per diventare dei protagonisti. Cioè fare, esatto. Ecco, quindi cioè, stupirsi, stupirsi di quanto il mondo è brutto e cattivo, perché il mondo è brutto e cattivo e sa fare schifo, però da Rocchi, che è una persona adulta, sicuramente una brava persona, un disegnatore, insomma, non è stato secondo me eccezionale, vi siete presi anche la televisione, vi siete presi le inquadrature, vi siete presi, ecco,
5: vi siete cioè, presi, e vi siete presi il palcoscenico.
0: Il palco, bravissimo.
5: Però certe volte dal palcoscenico si scivola giù, come ha fatto cioè, quella cantante che ci ha rotto.
0: Cioè, poverina, so, poverina, le Noemi, poverina. Cioè, tra la, cioè,
5: e certe volte che, si scivola. Cioè, ma è troppo bello essere sempre belli, buoni, cari. Ci sono anche dei rischi.
0: Cioè, l'altro, esatto. Cioè, ecco perché io dico che fare l'arbitro non è una cosa, non è che deve essere solo bravo a fischiare, devi sapere anche reggere. No. E infatti, vieni comunque certo, pagato tanto per fare l'arbitro. Io sentire Orsato che la prima cosa che ha detto quest'anno è: noi saremo la 21ª squadra di Serie A. No, non è vero che siete la 21ª squadra di Serie A.
5: Si vede che aveva mangiato Poente e Osei, aveva bevuto.
0: Vabbè, ecco, dai che tra un po' arriva la stagione anche di quello. Già qua c'è un'aria condizionata oggi veramente maledetta, cioè l'escursione termica tra qui e fuori, sì, 26 gradi. La conferenza di fine mercato, ti dice Beppe Andre, la dovrebbero fare Sartori e Di Vaio, non Fenucci che parlerebbe solo di bilanci. No, no, perché sarebbe parziale. Se la facessero Sartori e Di Vaio,
5: bravissimo. Ci vuole Fenucci che parla a livello economico e Sartori che dice a livello tecnico. Ecco perché mi piacerebbe che fosse una conferenza stampa bella articolata sulle due fasi, la fase di difesa e la fase di attacco.
0: Volevo rispondere a questo ascoltatore che non è vero che ci guadagnano solo in due, potrebbero guadagnarci anche i tifosi dalla vendita di Rose. Al posto di un guastatore che non vuole rimanere, arriva qualcuno giusto che porta valore aggiunto, tutto il resto che fai e dici è solo sterile polemica. Ostia, quanto tempo sei messo a scrivere sto messaggio, cavolo, cioè, addirittura l'accusa a Leonardo Vicari e ad Andrea Mottola, la sterile polemica sul calcio. Ti voglio dire una cosa, Fabrizio, il calcio è una roba sterile. Il calcio è una roba polemica. E quello che stai dicendo.
5: Ecco, quando mandano questi messaggi, io sorrido, perché io rispetto l'opinione di tutti.
0: Ma certo, cioè,
5: e poi, visto che ci ascoltano in 3 o 4, ognuno giudica se quello che è il nostro amico, che non so il nome, non mi interessa.
0: Fabrizio. Sterile polemica.
5: È priva di fondamenta, oppure c'è tanto accredine nei nostri confronti.
0: Ma sì, Maico, no, ma infatti mi chiedo a tutta l'energia che ci ha messo Fabrizio per scrivere questo messaggio, cioè prendendosela con me, te, con me adesso, sterile polemica. No. Quale polemica, ma Fabrizio? No, quale polemica?
5: Oggi a pranzo, come oggi a pranzo, non ha mangiato bene,
0: no,
5: dai.
0: Ecco,
5: mettiamolo sullo scherzo.
0: Se sì, sì, sì. No, io mi chiedo quale polemica stiamo facendo. Io. Cioè, quale polemica stiamo facendo? No, bisogna genuflettersi nei confronti della società, cosa che in questo momento anche la società stessa probabilmente non farebbe. Cioè, vabbè. Il calcio, sì, dai, proteggiamo sempre il calcio, che sono sempre tutti buoni e bravi. Se inizialmente il Bologna avesse detto Rowe incedibile, Andre, non avrebbe dato adito alle fantasie del giocatore, dei procuratori e del portafoglio di Saputo. Oddio, portafoglio di Saputo è brutta, dai, insomma, anche perché comunque Saputo
5: non è bellissimo.
0: Sì,
5: ma
0: cioè,
5: se poi Bologna diceva Rowe è incedibile, poi lo vendevano.
0: È un po' così, ma sai perché? Perché al giorno d'oggi, se tu dici una cosa, devi avere la potenza per farsi di dare seguito a quello che hai detto. Quindi a me non serve che il Bologna dicesse Rowe è incedibile. Mi avrebbe fatto piacere che lo fosse. Cioè, che lo dicesse.
5: Ah, Leo, è come se io telefonassi a una donna e dico: guarda, io mi chiamo X, sono alto 1,80 m, occhi azzurri, fisico dalla Madonna, incontriamoci. Poi mi incontro con lei e lei mi vede e dice: ma sei tu.
0: Però, quell'occhio languido, però, Andre. Quell'occhio là.
5: No, una volta avevo l'occhio languido perché mettevo il collirio, ma non ho mai avuto l'occhio languido.
0: Ma non ti truccavi? Non ti truccavi anche un po',
5: Non mi truccavo, io ero come mi ha fatto la mia mamma.
0: Non eri New Romantic, tu non eri New Romantic.
5: No. Ma tu pensa che io ho scoperto di essere su TikTok? Che non lo sapevo.
0: Come, Andre?
5: L'altro giorno mi ha detto: ma vai, sei un grande, sei su TikTok.
0: Come sei su TikTok?
5: Io, sai, sono proprio chi ti ha messo su TikTok? A livello social.
0: Chi ti ha messo
5: su TikTok? Sì.
0: Chi ti ha messo su TikTok? Forse ho capito. Allora, chiudiamo con una notazione tecnica. Il ragazzo che ci ha fatto gol ieri, Samardžić, sarebbe esattamente il giocatore che vorrei per completare la rosa. Anch'io.
5: Ma tu ce l'hai, perché tu hai Bernardeschi, che per me è un giocatore uguale, perché
0: vero.
5: È un giocatore che ha le movenze e sta in campo come Berna, perché Berna nel primo tempo ha fatto lo stesso tiro, d'accordo? E Karnesecki ha parato, e Samardžić ha fatto quel tiro lì e Skorupski...
0: Peraltro,
5: la gente ha detto bugiardo.
0: Peraltro, noi perdiamo a Bergamo esattamente come abbiamo perso nel 2014, quando Livaja tira da casa sua e Curci all'ultimo minuto non la tiene. Uguale, cioè proprio è stata la stessa cosa. Peccato.
5: Esatto.
0: Diamine, peccato. Andre, ciao, ci sentiamo domattina. Tu ti fai sentire domattina con Dario, io e te settimana prossima, martedì.
5: Grazie Leo,
0: buona giornata.
5: Ciao.
0: Mi fermo tra poco con voi e Luca Bortolotti.
2: Quasi Gol, presentato da
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
8: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram, R.D'Annunzio Barberia.
9: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
10: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
11: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare Borbotti, dal il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17, Bologna-Inter, Under 20. E sabato alle 15, Bologna-Women, Genoa femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
12: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
13: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
14: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
15: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 15.04, seconda ora di Quasi Gol, che settimana scorsa al debutto come tronista di Luca Bortolotti, che tra poco vado a salutare, lo dico anche a Francesca Bolognini di fronte a me, che settimana scorsa faceva il turno della mattina e non lo sa, io ho cominciato dicendo: Luca, cosa ne pensi di quello che succede a Modena, che chi si tatua il simbolo di KFC del pollo del pollo fritto ce l'avrà gratis per ogni 10 giorni per tutta la vita. Luca ha esordito in questa trasmissione dicendomi: io non sono di Modena e sono dell'Appennino, non mangio pollo fritto e non mi faccio tatuaggi. Luca Bortolotti, eccolo qua.
18: Ecco, sì, buongiorno.
0: Ciao, come stai?
18: Bene, bene,
0: c'è anche Francesca qua con noi.
19: Ciao Luca.
18: Ciao Fra.
19: Io te l'ho detto in fuori onda. Cioè, allora, io mi devo tatuare. A me piacciono i tatuaggi, io ce ne ho. Però, posto che oltretutto io nei tatuaggi ho un'idea particolare, cioè i tatuaggi che io mi faccio, qualcosa per me devono significare, non mi faccio quello a caso. È la mia concezione,
0: sì,
19: il tatuaggio.
0: Sì, cioè.
19: Ora.
0: Anche Luca non ha ancora trovato niente.
19: Il pollo fritto mi piace molto, però non è un qualcosa per cui appunto farei follie, diciamo così. Quindi, se mi devo necessariamente tatuare un qualcosa che mi rimane a vita sulla pelle, che tra l'altro non decido io, ma decidono loro, per una fornitura a vita di pollo fritto gratis, ma solo una volta ogni 10 giorni, quindi neanche tutti i giorni, cioè io se ne ho voglia
0: solo
19: una volta ogni 10 giorni, se io voglio 3 volte, sì. Non posso farlo, una volta ogni 10 giorni, in più in città in cui non vivo.
0: Ah no, cioè, beh, è a Modena nerd questo, quindi
19: appunto,
0: è
19: per capito, quello, cioè ogni volta devo andare a Modena.
0: No, ma è per i modenesi, evidentemente.
19: Quello che risparmio una volta ogni 10 giorni, no, a comprare il pollo fritto. Lo spendo in benzina.
0: No, ok, ma se fosse successo alla polleria sotto casa.
19: Ecco, va bene, allora.
0: Ecco, cioè,
19: forse per un piatto di tortellini.
0: Luca, ai tempi di Pavullo, per le tigelle cosa avresti fatto tu?
18: Ecco, ci siamo, avevamo chiuso la settimana scorsa.
0: Ah, è vero, che non
18: cose.
0: si chiamano, ricordati come dobbiamo dire con te.
18: Poi dovremmo aprire uno speciale parte, insomma non abbiamo tutto questo tempo.
0: Sei diventato conduttore ormai, regista e conduttore, andiamo pure avanti.
18: No, sarebbero per noi crescentine, ma capisco che qua poi dopo si crea un conflitto, di una confusione lessicale complicata.
0: È quello che per noi è tigelle, per loro è crescentina.
19: Sì,
0: è quello che per noi è crescentina,
19: è
0: per loro è gnocco fritto.
18: Esatto.
19: Io non so per cosa lo farei.
18: Ormai mi sono rassegnato.
0: Cioè, ti tatueresti uno gnocco, Fra? Dai, vabbè, no. Mi ha guardato con un occhio che vabbè, ecco, neanche nelle serate della Bologna,
19: allora,
0: viziosa di 10 anni fa guardava con
19: questi
0: occhi.
19: Se ti fai un tatuaggio brutto che sceglie qualcun altro eccetera eccetera, e hai una volta ogni 10 giorni un totalmente gratis piatti di tortellini quanti ne vuoi, allora forse lo farei.
0: Va bene, ok.
18: Un tortellino.
19: Non so, il pollo fritto, cioè, poi quello del colonnello è buono, eh. Hai mai assaggiato? Quello del colonnello è quello del tatuaggio.
0: Non stiamo parlando di politica, no? Colonnelli generali, no, no, non è una
19: è il colonnello del pollo fritto.
0: No, no, no, no, no, non sono del posto io. Non sono del posto. Luca, il primo settembre, cioè, paghi lo scotto tu di fine agosto, inizio settembre? È una cosa che.
18: No, assolutamente, anzi, agosto è un mese che. Peggio, cioè il mese che mi piace meno nell'anno,
19: possiamo dire, possiamo dire che agosto
18: mi va benissimo.
19: Agosto è la domenica dell'anno.
0: Oddio, fra, io non sono abituato a questa poesia qua. Questo.
19: Luca ha capito.
18: Da KFC e tutte le poesie.
0: Ungaretti qua abbiamo.
19: No, è la domenica dell'anno, la domenica, no?
0: Sì.
19: È il giorno,
0: il desio
19: della... il giorno prima in cui torni al lavoro, no? Del weekend. Quindi il sabato, venerdì sera te la godi alla grande perché sta iniziando il weekend. Il sabato faville comunque perché sei in pieno weekend.
0: Ti rivedi, Luca, no? Venerdì sera te la godi alla grande, sabato faville, no?
18: Favilli,
19: anche.
0: Favilli, esatto. Quando seguiamo
19: la domenica,
18: dove vendono gli arrosticini,
19: vedi, la domenica invece è quel giorno in cui sì, sei a casa, è ancora weekend, ma stai già pensando, ecco, domani sì. Si torna al lavoro, già
0: a Favalli, l'enoteca,
19: a Favalli, esatto. Sì, e quindi l'agosto
18: perché se non ci sei stato questo problema non ce l'ha.
19: No, è vero, anche quello è vero. Per me l'agosto è la domenica dell'anno.
0: Ah, ok. E settembre cos'è quindi? Il lunedì?
19: La tragedia?
0: No, dai. Quindi. Ma tu lo vedi, Luca, negli ultimi anni, che magari sei stato spesso a Bologna ad agosto, no? Negli ultimi anni, come, sì. Come il sottoscritto. Lo vedi quando la città, cioè da un giorno all'altro vuota piena? Io ammetto di sì.
18: No.
0: Ma non vederlo, sì, lo sento nel rumore.
18: Sì, quello sì, però non so se proprio da un giorno all'altro, nel senso che quella settimana, 10 giorni, fra 4-5 di agosto e i giorni a cavallo del Ferragosto, in cui già, anzi forse già dai primissimi di agosto che cominci pian pianino a vedere, magari soprattutto che non c'è quasi più nessuno al weekend, che magari se passi, fai in giro il martedì sera c'è più gente che al sabato,
0: sì.
18: fino ad arrivare
0: sabato faville
18: allo svuotamento completo 7/7 di poi forse in realtà ormai forse solo quella settimana 7-10 giorni a cavallo del Ferragosto, in realtà, perché poi già dalla settimana dopo per me insomma qualcosina
0: tu ce l'hai un aneddoto sul vuoto proprio? Ho fatto una camminata proprio, non c'era nessuno.
19: L'hai detto vuoto,
0: la
19: prima cosa che mi è venuta in mente sono stati piatti vuoti.
0: Francesca sarà così tutto quest'anno, no?
19: Sì,
0: cioè ogni cosa sarà o poesia o cibo, esatto. Ecco, praticamente. Io sì, cioè la mia immagine del vuoto è via Petroni vuota.
18: Ok, sì, giusto per stare, che se non barrico molto di là.
0: Sai quei posti
18: che sei abituato a vedere sempre,
0: che non hai mai visto. Sì. E che se incroci qualcuno rischi di essere tu quello guardato male. Cioè a me è capitato, cioè di essere ritenuto io il pericoloso, no? Cioè siamo in due nella... esatto, sono io, esatto, sì, di essere io quello strano. Guarda quanti messaggi per Luca, per noi. Allora, hai detto Favilli, Avellino è un indizio di mercato, sì.
19: Preso esatto. Favilli.
0: No, Favalli, quello
19: ma anche
0: quello della...
19: uno in cucina e uno
0: no, Cremonese,
19: campo.
0: Cremonese ai tempi, Cremonese, Milan, no? Lui. Poi agosto è la domenica dell'anno, però è comunque una frase da non dire né ad un allevatore né a un contadino, solo per info.
19: Non so perché, io chiedo scusa, ma non so perché.
0: Perché forse lavora tutti i giorni. O anche un giornalista, non so, Luca.
18: Sì, ad esempio, infatti.
0: Come gnoccola Bologna.
19: Calafiore,
0: come gnoccolo Bolognini si tratterebbe Calafiori, ecco.
19: Calafiore.
0: Va bene. Poi posso tatuarmi dove voglio il pollo fritto perché avrei qualche idea. oddio adesso amico,
19: ah, è vero, lo devi mostrare ogni volta,
18: vabbè, no, perché tuo,
19: questo è importante, no? Cioè se lo devi mostrare ogni volta il tatuaggio,
0: come
19: se
0: lo devi mostrare ogni volta,
19: devi dimostrare che hai il tatuaggio, e quindi una volta ogni 10 giorni per prendere il pollo fritto devi mostrare che hai il tatuaggio,
0: no,
19: se io
0: ti daranno un buono,
19: io mi auguro, perché sennò se decido di farlo in un posto nascosto per non farlo vedere ogni volta, cioè
18: no. Però effettivamente potrebbe essere un tema, nel senso, io ti do il pollo fritto ma tu mi diventi una pubblicità umana viaggiata,
0: vero?
18: Quindi devi farmi
0: ma
18: vedere,
0: guarda,
18: deve essere visibile,
19: allora, è un principio un po' diverso dell'influencer, è questo, cioè
0: allora,
19: più o meno,
0: beh, allora,
18: sì, in un certo senso sì, ti pago per far vedere il mio brand,
0: che è il motivo per cui io non ho mai capito perché a un certo punto la maggior parte dei brand hanno cominciato a far pagare i sacchetti. Ma me li devi regalare i sacchetti, perché io ti faccio pubblicità in giro se uso il tuo sacchetto. Sbaglio, Luca? Cioè, poi
18: io e te,
0: magari non è
18: una questione di spreco, inquinamento,
0: ma molto, ma sì, sì, sì, sì,
18: sì, sì, sì,
0: ok,
18: come tante mille altre cose che chiaramente non saremo noi, però immagino che la razza fosse stata, cioè la giustificazione fosse stata anche quella, non mi ricordo neanche.
0: Io invece credo che sia per così, esatto, per incassare
18: 5-10 centesimi in più,
0: brutti sporchi subito, esatto, sì sì, anzi, perché c'è anche un secondo mercato sulle piattaforme di dei sacchetti dei marchi dei marchi top,
19: sì, cioè,
0: sì. Sì, sì,
18: questo mi mancava.
0: Sì, sì, sì. C'è Lessi, che c'era un sacchetto di un posto famoso. Adesso ti posso dire Witton, ma non era Witton, fa conto. In vendita su eBay di turno a 35 euro.
19: Pensa a te.
18: Sacchetto. Ah, adesso vado a vedere in armadio perché butto via mai niente. Quindi
0: ah, sei un accumulatore. Questo è molto bello. Sei un accumulatore.
18: Non mi definirei tale, forse la mia compagna sì, non so.
0: Cioè, la tua compagna lo è o ti define? O ti
18: no,
0: defini...
18: che mi definisce.
0: Quindi vuol dire che l'ha già fatto, ecco.
18: Forse sì. Si tende a non buttare via mai niente, oppure ho buttato via solo quando effettivamente è troppo accumulato, non ho spazio per accumulare altre cose, quindi, perché non avendo disponendo di spazi enormi qui in appartamento.
0: Allora, che tu dici metto una cosa sopra l'altra. Una cosa sopra l'altra, a un certo punto,
18: crolla la pila.
0: No, no, cominci a levitare tu a un certo punto, no? Cominci a non avere più contatto con il pavimento. A proposito di influencer, e quindi di quanto conta Instagram, internet, un ascoltatore dice che nel suo piccolo conterà anche meno di zero, ma ho defollowato Row. E spero che lo facciano tutti i tifosi del Bologna. Luca, che tu che cerchi sempre.
19: Beh, io li defollowo sempre quando vanno via dal Bologna, a parte Calafiori. Sì. Ma mica per cattiveria, mica perché sei andato via, buon viaz, e non ti voglio più vedere. Semplicemente perché sennò poi mi aumenta troppo il numero di quelli che seguo rispetto a quelli che mi seguono, e allora quando sono via dal Bologna non mi interessa più vedere se succede qualcosa.
0: Lei ha questa ossessione di vanità per cui lei non deve far vedere di seguire troppe persone.
18: Sì, come quando lasci il tipo da tipa e smette di seguirlo, gli togli like,
0: smetti di seguirlo col tuo profilo ufficiale, esatto, cioè, esatto.
19: No, quello no, però
18: esatto.
19: Quello il defollow su quello no, il defollow su quello no, però tolgo tutte le foto, quello sì.
0: Prima di salutare
19: tolgo le prove e le tracce,
0: ti giuro, è una delle cose più squallide, no. Veramente. È il primo modo per dire sono tornata sul mercato.
19: No, ma non è quello, è che basta, cioè perché devo avere
0: cos'è quei gesti? Perché devo avere no, non hai idea, Luca, dei gesti che fa. Prima di salutarti, anche se io ti vorrei tenere altri 10 minuti, se tu potessi, Luca, ti vorrei tenere altri 10 minuti se tu potessi, però me lo dici tu, perché ti invoglio con questa domanda. Ma quindi quando Rowe ha rilasciato l'intervista che la squadra era era da quinto posto, di che squadra parlava?
18: Beh, sì, effettivamente la sua squadra potrebbe giocarsi il quinto posto. la sua.
0: per ora il primo, per ora il primo. Dai, no. Prima di salutarti e ringraziarti, che giornata è oggi per un giornalista che segue il Bologna, quindi una squadra di Serie A molto dentro al mercato.
18: Vabbè, per il mercato è la più facile dell'anno, alle 8 finisce, sappiamo già tutto.
0: Va bene, cosa ci aspettiamo della conferenza dei prossimi giorni? Chi parla secondo te?
18: Non so, parlerà Fenucci, suppongo.
0: Solo?
18: Se parlasse, non lo so, vediamo. Sarebbe un segnale interessante se parlasse anche Saputo, infatti.
0: No, io intendevo Sartori.
18: No, sì, anche forse.
0: Secondo me a sto giro,
18: sì,
0: secondo me a sto giro,
18: forse sì, a sto giro forse sì, per spiegare tutto ci sarebbe sicuramente Fenucci, ma vediamo.
0: Io mi aspetto che se la fanno e parlano di mercato, parla chi ha fatto il mercato. Cioè per me me l'aspetto. Oddio, noi ci lasciamo sempre con la polemicuccia.
18: Ci ha fatto delle scelte di chi volevo prendere, chi potevo economicamente prendere.
0: Così, pam, così, il mortaretto finale, così. Il mini cicciolo di Luca Bortolotti alla fine.
18: Uno posso voler prendere, aver individuato una serie di profili tecnici e poi avere una serie di paletti economici e quindi area tecnica e chi ci mette i soldi possono aver avuto delle visioni differenti che uno non poteva sopportare l'altro e quindi è sempre trovato un compromesso. È evidente che comunque un compromesso tra le due cose è stato trovato
0: esattamente
18: il mercato,
0: sì, ecco,
18: che avrebbe avuto una parte
0: che non sempre il compromesso si trova al punto di mezzo. È quello. Ci salutiamo con Fabio che ti dice una delle puntate più belle per defollowarvi in assoluto. Ecco, e anche oggi abbiamo fatto il nostro. Ti leggiamo su Repubblica e ci sentiamo qua settimana prossima. Ciao.
18: Ciao.
0: Luca Bortolotti, arrivo tra poco con voi.
20: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
11: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok,
21: a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco
11: contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
20: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
22: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
23: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
24: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
23: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
24: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
23: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
25: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
26: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
25: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
27: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sì, alle 15.24 Leo Vicari quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Io ho tanti messaggi da leggere. Comincio anche dagli ultimi argomenti faceti che abbiamo affrontato. Non troppo faceti anche. Ecco, Michele dice: la mia immagine di un luogo vuoto risale a Roma nel 2020 durante il Covid. Emilia Romagna e Lazio erano in zona gialla. Si poteva ancora viaggiare. Così io e la mia ragazza abbiamo prenotato un weekend a Roma. È stata una sensazione assurda vedere una città come Roma fosse completamente vuota. Ti giro una foto per farti capire. Sì. Ho capito molto bene, anche perché è stato il prima e il dopo della mia vita. Il Covid è stato il prima e il dopo della mia vita. La squadra ha giocato alla grandissima, purtroppo al momento le due punte centrali non vanno bene, ci dice Giampiero. E sottolineo per il momento, Castro pur non facendo tanti gol teneva ferocemente, ragazzi però i gol di Castro andavano pesati, cioè andavano contati, andavano pesati i gol di Castro, Oh, ma Castro ha fatto dei gol... tremendi, lui teneva ferocemente la palla, faceva salire la squadra. Piccoli e Dovbik non tengono palla, non fanno gol, spero sia solo questione di forma. Io spero che la forma arrivi molto presto e spero che questi due giocatori non stiano attraversando il peggior momento della loro carriera, perché a loro è affidato secondo me tantissimo delle fortune o delle sventure del Bologna. Avete visto il film Ti si legge in faccia? Parla di un ragazzo che doveva farsi tatuare in fronte un tatuaggio per pubblicizzare un'azienda e girare nei mercati. No, non l'ho visto. Sarei curioso perché credo ci siano tantissime altre forme per farsi pubblicità o anche per farsi o anche per tatuarsi in maniera non permanente. Quindi sarei curioso di capire la trama. Ragazzi, per me la permanenza di Enem al Bologna è un gran brutto segno, ma no, secondo me è un segno che il Bologna è sveglio e che si rende conto che in questo momento c'è bisogno di tutto e tutti, cosa che secondo me non ha fatto con Carson e con Dominguez. Carissimi, ma secondo voi la conferenza stampa di fine mercato la fanno? Secondo me sì. Secondo me no, hanno anche smesso di presentare i giocatori, in questo momento la società percepisce un'eccessiva ostilità della piazza. Beh, se percepisce un'eccessiva ostilità della piazza, mi sembra gente che è arrivata ieri. Se questa è una piazza ostile, questo sì che è un brutto segno. Se il Bologna percepisce che oggi Bologna sia una piazza ostile, questo sarebbe il peggior segno di tutti. Stampa inclusa, dice Teo. Allora, io ve lo dico da tempo e ve lo ribadisco. E se ve lo dico mettendoci la bocca, la faccia, il nome, è perché se volete potete farmi delle domande e credo che sia abbastanza normale che vi fidiate, proprio perché c'ho più io da perdere di voi. A Bologna ci saranno una cinquantina, sessantina tra giornalisti, collaboratori, speaker, ci metto anche influencer che settimanalmente si occupano del Bologna. Sono tanti, eh? Sono tanti. Per questa piazza, un numero del genere, io vi invito a guardare la tribuna stampa, tutti quelli che sono in tribuna stampa, quando giochiamo, se Corsa Suolo giochiamo domenica, no? Togline una decina tra TV nazionale, tra testate nazionali e chi viene da Sassuolo, forse anche meno di 10, togline 8, tutto il resto è gente che segue il Bologna quotidianamente o settimanalmente. Ed è tanto, cioè sono numeri da piazza enorme, ok? Ti sembra, Teo, che la stampa di Bologna, che è un magma diversissimo, sia una stampa ostile e che Bologna sia una piazza ostile? Poi io alzo le mani, perché abbiamo una lingua bellissima, ognuno giustamente si fa l'opinione che vuole, però evidentemente non abbiamo gli stessi parametri. Io delle volte tiro le orecchie a me stesso e, se posso, anche ai miei colleghi con cui ho più confidenza, dicendo: ma guarda che noi siamo belli morbidi, poi non siamo piatti, ma siamo belli morbidi noi, Cioè, secondo me non abbiamo il parametro di che cosa sia una piazza ostile e una stampa ostile. Però non posso convincerti, Teo, se tu ritieni che nel tuo parametro a Bologna la piazza sia in questo momento ostile e la stampa sia ostile. Non ti posso convincere del contrario. Ti posso dire che non è così. Ti posso dire che la piazza la conosco, nella stampa ci sto in mezzo, ci remo da diversi anni, proprio non è così. Franz, ma secondo te è possibile che finisca il mercato senza prendere un mediano? Stanotte, parlando con i ragaz nella chat dopo la partita, che è una cosa che non si dovrebbe mai fare probabilmente, io ho detto: mi auguro che oggi facciano qualcosa in mezzo al campo, e continuo ad augurarmelo. Va bene, ok, parliamo dei sacchetti, ok, di quanto costano i sacchetti e così via. Ho vissuto a Roma per 3 anni, circa 20 anni fa. Ho visto la Roma di agosto dipinta da Verdone in un sacco bello, completamente vuota. Vi garantisco che Roma vuota di giorno fa impressione. I voli low cost, nel bene e nel male, hanno cambiato per sempre molte delle nostre città. Hai assolutamente ragione. Chiedono alla Fra se quello che ti tatueresti è calafiore di zucca, ecco, in pastella fritta. Io sai che forse lo faccio? Sai che forse mi tatuo un fiore di zucca? Sì, sì, sì. Devo trovare il soggetto bello, che mi piaccia. Vabbè, ok, questo non lo leggo. Caso Row. Vediamo il lato positivo, ci scrivete. Poteva finirci alla banda, magari presentato dalla squadra che l'avrebbe preso, con un'immagine di Bologna in Francia e 0 baiocchi portati a casa. Va bene, avanti allora con Eminem, il nostro nuovo Eminem, va bene, già diventato Eminem. Dalla Vispesa alla Serie A non può che essere una favola. Sì, questo è il crisma della favola, un po' il crisma di una favola, ci sta, è vero. Buon pomeriggio. Se non si acquista un centrocampista, è possibile con gli acquisti attuali pensare a una difesa a 3? Per me è possibile. Per me è possibile, perché possiamo avere 3 centrali tutti bravi a giocare a pallone. Poi anche gli esterni di centrocampo, se riuscissimo ad adattarli, non mi dispiacerebbe. È più possibile rispetto all'anno scorso. Sì. Non devi convincere me, caro Leo, ma ti ricordi quando ho saputo ai tempi infausti di okay, altri tempi, criticò la stampa bolognese? No, non me lo ricordo. Aggiungo che il principale quotidiano sportivo di Bologna nella firma di Beneforti è stato giustamente molto severo su questo mercato. Severo è una cosa, ostile è un'altra. Permettimelo. Perché se facciamo che tutti devono essere buoni, assoggettati e dire anche le cose non vere, allora quello magari è un altro lavoro, non è il giornalista, ok? Beneforti è molto duro, da duro a ostile, secondo me passa un qualcosa di fondamentale che è il preconcetto. Né la voglia né la possibilità di dirvi se Claudio Beneforti ha un preconcetto. Secondo me no. Secondo me è molto duro. Ma secondo me noi qua in questa piazza

0: Non sono d'accordo sull'acritico, credo anche che abbiamo di avere tantissimi colleghi estremamente preparati, credo che abbiano la loro linea che seguono e non sono nessuno per criticare la linea, sono qualcuno per non seguire quella linea. Ma per me è anche molto bello così. Non rimpiango sicuramente gli anni 2012, 2013, 2014, dove era un tutti contro tutti senza regole e dove io stavo molto male. Hai ragione da vendere sulla questione severità o ostilità, ma dimentichi forse la percezione del club di quella severità. No, io non dimentico la percezione del club, io dico che non posso farmi carico della percezione del club. Se io faccio il mio lavoro in maniera deontologica e a qualcuno dà fastidio, io non posso farmi carico del suo fastidio, posso percepirlo e posso considerarlo, ma non posso farmi carico. Ciao, esperienza devastante, almeno per me, di vuoto fu nella notte di settembre del 2003, non mi ricordo il giorno esatto, blackout in tutta la Romagna, non me lo ricordo il blackout, top. Non funzionavano nemmeno i semafori, pazzesco. Ah beh, Fabio, quando c'è un blackout i semafori sono quasi la prima cosa che... Anzi, ed è il caso di non mettersi in macchina, ecco, quando c'è un blackout. Allora, tutte le domande che vi siete fatti prima dovrete farle a Fenucci, tutte le domande che vi arrivano. Allora, tutte le domande che ci arrivano? No, aspetta un attimo. Io spero che ci siano meno domande possibili e che il Bologna, che il Bologna, non so, che il Bologna sia più completo possibile nel raccontarci come sono andate le cose quest'estate, come pianificano, come programmano o come pensano che siano prossimamente. La cosa più brutta che ora hai, solo due là davanti sulle fasce, sono sicuro che non prenderanno più nessuno. Questa è una cosa su cui il Bologna, secondo me, è andato a sbattere. Il fatto di dire anche l'anno scorso, o un anno fa, Fenucci, noi lo seguivamo perché parlava, non mi ricordo a chi parlò a Sky, insomma, Fenucci dalla chiusura del mercato disse: abbiamo troppi esterni, siamo in sette là davanti, adesso vediamo se la Roma farà l'offerta per Dominguez e così via. Oggi siamo rimasti con due esterni.
1: Ciao, sono Ciccio.
0: Ciao Ciccio.
1: Niente, praticamente prima avevamo Rowe e quando era in campo era sempre un domandarsi quale perla facesse, quanti giocatori scartasse, che tiri facesse, eccetera, eccetera. Adesso non è più nessuno di quel livello lì. Sì, Cambiaghi, Bernardeschi, ok, ma non come Rowe. Ti
0: Loro,
1: manca quel giocatore lì,
0: guarda,
1: quello
0: ti dico.
1: che ti dice chissà cosa si inventa adesso per andare in porta.
0: Allora, sono completamente d'accordo con te. Rowe è un giocatore unico. Nei loro piani ci sarà Mbangula. Poi impareremo se si dice Mbangula, Mbangula, perché anche Lucumi l'abbiamo per 3 anni chiamato Lucumi quando si dice Lucumi. Poi questo vocale lo ascolto dopo. Va bene, i voti ragazzi si sì, lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che tu mi dici per me ieri piccoli 5, Dovbyk 4,5. Dovbyk ragazzi, mi sembra uno che da un anno che non va in un campo di calcio. Mi dispiace vederlo così, perché mi dispiace, perché vedo un giocatore anche difficile da servire. Mentre io la prima partita ho tirato le orecchie ai compagni di Dovbyk e Piccoli dicendo non gli avete dato un pallone, a sto giro i palloni sono arrivati, eh? Poi non dalle fasce, poi sono anche due corazzieri, magari dargli qualcosa anche per la testa, ecco. Però ieri io Dovbyk, ho visto uno che doveva riprendere veramente confidenza col suo lavoro. In tanti mi scrivete di Miranda, mi scrivete del possibile scambio con la Juve. Forse no, ragazzi, dai, forse no, forse è tardi davvero. L'ascoltatore che ci diceva, grande, che ci diceva che non voleva più saperne niente settimana scorsa, che andava 15 giorni in ferie in Calabria, ciao a tutti, non ne voglio sapere niente, e ieri ci aveva scritto, oggi ha detto: sappiate che oggi non sono io che scrivo, ma il mio avatar. Che sfiga ieri sera. Quindi l'hai vista la partita, non hai detto che non volevi più saperne niente. Non meritavamo, sono arrabbiato ancora oggi,

0: sì. Sì, ieri è stata, ieri ha fatto un po' storia, eh. Ce la ricorderemo Atalanta-Bologna quando saranno momenti più fausti, ci ricorderemo. Ma vi ricordate la sfiga di quel giorno lì? Sì, ieri fa abbastanza scuola. Mi fermo, arrivo subito.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49€ ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 15.41 con Leo Vicari, quasi gol. Grazie per la partecipazione. Già da settimana scorsa abbiamo voglia di confrontarci, abbiamo voglia di parlare di calcio, abbiamo voglia di parlare di noi anche. Lasciando perdere le cessioni, contesto gli acquisti. Piccoli, bella questa, Piccoli ha il 91 e non è buono neanche per la tombola, dai, prendiamola come battuta. Mondrain, vederlo con l'8, dice Mirko, quindi è molto... è un po' deluso, ecco, insomma, dagli innesti e dalle prime prove. Io non posso dire di essere deluso da Mondrain, sono un po' deluso dal fatto che ci stiamo puntando tanto. Mi sembra un giocatore molto indietro per il livello del calcio italiano. Vi ripeto, io spero che oggi il Bologna aggiunga qualità alla rosa. Vi faccio questo esempio che mi ha fatto dormire tra due guanciali negli ultimi 3 anni e mezzo. È una partita dell'anno scorso, è Parma-Bologna. Bologna prende gol dopo 13 secondi, ricordate? Bernabé fa gol. E io mi ricordo ancora dove ero, con chi stavo parlando, con la mia amica Matilde stavo parlando. Bologna fa gol, io finisco il discorso e si gira e fa: ha fatto gol già il Parma? È cominciato per... Io finisco il discorso e dico: sì sì, ma a me non, cioè, non cambia niente. Il Bologna ha una squadra talmente forte, fatta bene, un 11 così convinto dei suoi mezzi, che due gol li fa. Certo, non è che possiamo mettere la palla al centro e prenderne un altro tra 13 secondi, ma a me prendere gol dopo 13 secondi, in quel momento dell'anno scorso, era fine novembre, inizio dicembre mi sembra, in quel momento dell'anno scorso, con quegli 11 in campo, con quelle facce di quegli 11 in campo e con la qualità che avevamo in campo, a me prendere quel gol me ne fregava niente. Abbiamo vinto 3-1. Fantasticamente a Parma l'anno scorso, no? Qualità. La qualità non è soltanto il giocatore bello che fa il tunnel all'avversario. La qualità è quella consapevolezza che fa sì che anche nella giornata dispari, poi se la giornata è nera, vabbè, ma nella giornata dispari, nella giornata grigia, La qualità è quella che aiuta le grandi squadre a portarti a casa l'1-0. Che poi, se sei una grandissima squadra, spesso si tramuta in 2-3-0. Quando gli altri non ne hanno più e poi tu finisci per trarre maggiori profitti di quello che hai fatto e combinato. Quando l'anno scorso c'è Pisa-Bologna, la risolve partitaccia, la risolve Odgaard all'88 con qualità, tirando da 30 metri. E il Pisa non ce l'aveva un giocatore così. Io ho paura che a forza di ritenere che possiamo fare a meno di quello perché fa le bizze, poi facciamo a meno di quell'altro perché l'offerta è irrinunciabile, poi facciamo a meno di quell'altro perché fondamentalmente abbiamo il suo cambio che è più giovane e poi magari c'è uno della primavera che faremo sbocciare. Cioè, io ho paura che dare per scontato di togliere la qualità sia un po' come dare per scontato che se facciamo a meno di Lico Giannis possiamo mettere Alassan. A parte che Lico Giannis è uno che a me piaceva, ma togli. Io l'ho visto fare dal Malaga questo ai miei tempi, ai tempi della Serie A del Malaga, che è appena tornato in Serie A. Togli ogni anno, ne togli uno, poi arriva l'anno che ne ha tolti 4. Non è andato bene quell'anno, no? Non è andato bene, perché è uno scotto che paghi. Ritenere che a calcio la qualità sia un qualcosa di marginale al massimo dei campionati, quindi in Serie A, è sbagliato. Quindi io spero che oggi il Bologna aggiunga qualità alla sua rosa, in qualche modo. Lasciatemelo sperare.
8: Ciao Luca, guarda, dobbiamo essere onesti secondo me in certe cose. Quando sento dire che Rowe va via perché è fumantino o perché ha litigato in ritiro, anche no, dai, siamo seri. Se un giocatore è buono e decidi che è buono, Rowe va via perché il Bologna incassa un quarantino più qualcosa sulla rivendita. Questa è la realtà dei fatti. Possiamo dire che magari per il gioco di Tedesco non era fondamentale, boh, forse, questo non lo so, però questa è la realtà dei fatti. Poi va bene così, insomma, se il Bologna ha deciso così, va bene così, speriamo che vada tutto bene, ecco, poi alla fine la questione è questa: se adesso vinciamo 3 partite o 4 siamo pari con poco.
0: Sì, è vero, cioè io rispetto molto questo tuo messaggio e in parte lo condivido anche. C'è una frase che secondo me racchiude tutto: il Bologna ha deciso così. Ragazzi, su questo cerchiamo di avere una verità condivisa. Cioè, se Rowe oggi diventa un giocatore dell'Atalanta, perché il Bologna ha accondisceso a questo. Quindi è una decisione che il Bologna poteva evitare o accettare. Il Bologna l'ha accettato. La smetterei con la narrazione del qua a Bologna non può venire gente di carattere. Dobbiamo avere solo dei soldatini che dicono di sì e che mangiano i tortellini. No. E che prendono poco. No. Il Bologna evidentemente già settimana scorsa ha ritenuto opportuno lavorare con l'Atalanta e con gli agenti di Rowe al trasferimento di Rowe, e non c'è niente di male in tutto questo. Ci sarebbe di male se la narrazione che ne esce fuori è: non abbiamo potuto fare altro perché il giocatore è brutto e cattivo e l'Atalanta è piena di soldi a differenza di noi. Questo a me sorprenderebbe molto.
9: Ciao Leo, ciao a tutti. Sono Simone dal Furgone.
0: Ciao.
9: E no, suo stile, fortemente critica, sì. Molto delusi, tifosi e critici, e voi giornalisti, sì, direi di sì. Ostili no. Perplessi, critici, segnati dal fatto di essere stati un pochino disillusi dal mercato, poi comunque si fanno le somme tra un po'. Per il momento è così, poi vedremo come saranno i prosegui delle cose. Ciao.
0: Sì, allora io non ti vendo certamente la favola, cioè non ti dico ma abbiamo dato via quelli, ma intanto i nuovi non li conosci ancora, e se allora sono più forti, no, non te la vendo questa. Non sono d'accordo, ma perché io non sono d'accordo? Poi ognuno vive il calcio a modo proprio. Io consiglio di non arrivare all'indignazione, ecco, perché non è successo niente di indignante. Può essere successo qualcosa di deludente, sì, quello sì. Quello sì, indignazione mi sembra troppo.
10: Buongiorno, Chicco Dall'Avino. Faccio una semplicissima domanda, proprio senza nessuna critica o secondo fine. Ma veramente stiamo qua a parlare di un giocatore che ha giocato 4 mesi, ha fatto 4 gol e 4 assist, comprato a 19, venduto a 20. Ma quale società, a parte il Como, in Italia si può rifiutare un'offerta del genere?
0: 20,
10: cioè,
0: 40.
10: È una plusvalenza troppo alta. Ci stracciamo le vesti come ce le stracciavamo per Diawara, comprata a 300.000 da San Marino e rivenduto a 12 al Napoli. Ciao, forza Bologna.
0: Ok, quello che un altro tifoso ti può dire è: io però volevo vedere Rowe. Ok, volevo vedere quello che faceva Rowe in campo. Se cominciamo a tifare per il bilancio, io ho paura che il tifoso dopo un po' si stacca dalla sua passione, no? Se noi ci dimentichiamo che la materia calcio deve andare a toccare anche delle parti del nostro conscio, inconscio e subconscio, che hanno molto a che vedere con la nostra parte bambinesca e la nostra parte di fantasia, la nostra parte di evasione dalla vita di tutti i giorni, io lo dico spesso, io ho paura che poi la vita di tutti i giorni prenda sopravvento, no? Su quello che è il posto che diamo al calcio. Poi arriva magari qualcos'altro che ci interessa molto di più e smettiamo di seguirlo il calcio, se deve essere un tifo applicato e dedicato soltanto alla sussistenza economico-finanziaria di un bilancio sano. Il tifoso vuole del calciatore. Se tu vai a comprare un quadro, tu vuoi vedere il titolo del quadro e magari stringere la mano al pittore, oppure provare qualcosa di bello mentre te lo metti in casa. Tu non ne vuoi sapere mezza di quanto lui ha speso per i colori, di quanto ha speso per la tela, di quanto gli sia costato gli studi, no, per all'Accademia di Belle Arti. Cioè, c'è un ruolo per tutto, no? E il ruolo del tifoso, secondo me, se lo riduciamo a devi gioire per il bilancio sano, secondo me i tifosi, rischi il fuggi dei tifosi. Veramente devo vedere che Mandragora va al Torino, io devo vedermi qui tutto l'anno Moro e la Zuzzi a Mondragora, incredibile? No, per me non è incredibile. Credo che Mandragora sia un giocatore che non ti piace quando ce l'hanno gli altri, ti piace quando ce l'hai tu, infatti. Antipatico, poco incline all'applauso da fair play delle squadre avversarie, però è un giocatore che prende dello spazio, un gran bel giocatore secondo me. Ieri è stato molto chiaro, Tedesco, ieri l'altro, il titolare del Bologna è la Zuzzi. Evidentemente se non è uscito Moro, il Bologna Mandragora non ha pensato di affondare. Sarebbe servito Mandragora al Bologna? Secondo me sì. A quale tifoso nel 2026 importa più dei soldi incassati che del risultato? Dice Fabio. Sai, in qualcuno lo dice, chi se ne frega il risultato, l'importante poi è che Saputo non si stanchi, e i soldi incassati e così via. Qualcuno lo dice, poi però io ci credo che qualcuno lo dica, non credo molto nel per quanto durerà la tua passione. quello dico io. Da anni dice: ma vedi, la delusione per me non deriva dal fatto di aver venduto Tizio Caio, la vera delusione è aver toccato la magia 2 anni fa e averla sistematicamente smembrata in appena 2 anni. Se quest'anno non dovesse andare bene, l'anno prossimo di vendite da 30 o 40 non ne hai più. Sì, sono due argomenti topici, secondo me. Hai centrato 2 punti di cui secondo me parleremo prossimamente. Il vedere sparire davanti a te tutti un po' gli effetti di scena degli ultimi 3 anni e mezzo, non sei il primo ad avermi detto che è la cosa che ti colpisce di più. Io non sono deluso, non vedo l'ora che ingrani questo Bologna, ho buone sensazioni. Bene, sono contento anche di leggere questo messaggio. Quando io parlo di qualità è proprio volta a quello. Se una squadra ingrana e dà di più di quello che ha dato ieri sera, perché ricordiamo anche che abbiamo giocato con un Atalanta che ha molto stanca, che ha camminato, no, al primo tempo, io ritengo che un Bologna con maggiore qualità ieri avrebbe vinto la partita. E io ritengo che un Bologna che ha qualità ingranerà. Spero di non aver visto ieri, nonostante la partita ci abbia molto inorgoglito, spero di non aver visto ieri il massimo di questo Bologna. Lo spero tanto. Posso essere sincero, per me Alassane oggi non può fare una gara con il sinistro di Lico Giannis, anche perché non crossa, l'ho visto molto intimorito anch'io, poi è piaciuto a tutti i miei colleghi, io mi sento in anche un po' in imbarazzante minoranza. Io ho visto un giocatore con la postura di chi non si trovava a proprio agio nella metà campo degli altri. E noi siamo abituati a Lico Giannis e Miranda che buttano dentro grappoli di palloni, e quest'anno bisogna buttarli ancora più degli anni scorsi, i grappoli di palloni, perché abbiamo 2 giocatori che dipendono da quel grappolo di palloni. Ieri durante Atalanta-Bologna stavo facendo l'asta del fantacalcio, ci scrivete, con gli amici. Fino a quel momento non avevo ancora... era andato di birra analcolica, va bene, ok. Al gol di Samardžić dovevo chiamare io il centrocampista. Preso dalla tristezza mi alzo. Cambio le mie abitudini alimentari, diciamo così. Va bene, l'asta è andata un po' come è andata, va bene, grazie. Buongiorno, a mio parere questo discorso molto sensato che stai facendo sul tifare il bilancio è vero anche al contrario. Io in campo ho visto una squadra più forte dell'avversario in entrambe le partite, quindi se abbiamo fatto plusvalenze non mi interessa troppo. Anche questo è molto interessante per me, cioè tu hai visto una squadra più forte degli altri che non ha mai fatto gol. Esiste una squadra più forte degli altri che ha perso partite di calcio senza che ci siano stati errori arbitrali, senza che ci siano stati chissà quali cappelle. Oddio, sì, va bene, abbiamo fatto la cappella ieri, però è bello il tiro di Samardžić, no? Cioè, sono state 2 partite di calcio. Tu hai visto il Bologna più forte ma che ha perso entrambe le partite. Io ho visto il Bologna che non ha sfruttato un calendario che lo vedeva di fronte a una Lazio molto rabberciata e di fronte a un Atalanta che veniva da 3 partite in 9 giorni a inizio stagione. Diventa molto molto importante la partita di domenica. Voi firmereste per rivedere lo stesso Bologna domenica? Perché io, proprio perché magari ho ancora ambizione, io ti dico no, io non firmo per vedere il Bologna di Bergamo domenica. Perché è un Bologna che non è in grado di fare gol. Allora io voglio vedere un Bologna ancora migliore domenica. Non può bastarci la prestazione di ieri di buona parte della squadra. Cerchiamo di essere un po' più ambiziosi anche, spero che lo sia anche la squadra. Questo ascoltatore non è ottimista sulla stagione. Detto ciò, le nostre 2 punte secondo me si sbloccheranno e in 2 faranno una 15ina di gol. Io ne vorrei di più. In 2 15 gol vuol dire 7-8, o 7-8 non è molto, Beppe, la cessione di Roma è una delusione sportiva, perché uno così il secondo anno sarebbe potuto crescere molto, vedi Ndoye. Però dal punto di vista del mercato ci può stare. Sì, è vero, è vero. La cosa inspiegabile di questo mercato è la presa di Piccoli a 18, no.
11: la cosa inspiegabile di questo mercato è se non aggiungi qualità a questa squadra, visto che ne hai persa così tanta. Io credo che oggi il Bologna debba fare un innesto di quelli che ti fanno dire: cavolo, però è arrivato lui. Cavolo, però è arrivato lui. Fosse anche il 35enne della situazione. Secondo me oggi ne abbiamo bisogno un po' tutti. Io ne ho bisogno. Io come conduttore di Quasi Gol, un po' ne ho bisogno. Lo ammetto. Chi ha qualità, anche malizia, non è detto. Non è detto. Non sono la stessa cosa, può essere che corrispondano nello stesso giocatore, ma non è detto. Arrivo subito.
12: Quasi Gol, presentato da
13: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di Via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
14: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
15: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
16: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
17: Et che pe, u carot.
18: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
12: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
22: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Torok dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok.
23: Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco
22: contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco. Azione rapidissima del Bologna.
12: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
24: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
25: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Le 16.03, Leo Vicari, Quasi Gol, l'ultima parte della trasmissione la voglio dedicare sempre più spesso a qualche evento nella nostra città che torna insomma a marciare, a viaggiare. molto veloce, ma soprattutto in maniera molto intensa, con tante possibilità, tante situazioni, tante occasioni. Oggi voglio andare a conoscere una realtà che ho di mio, in maniera molto timida ma con molta curiosità, conosciuto quest'estate, peraltro è al Fossolo, quindi è un quartiere che io porto dentro e porto addosso. Si chiama Casa Ruozzi ed è una casa di quartiere, che è un luogo che vuole dire, che magari fa anche un po' paura sta cosa, casa di quartiere. In realtà è un posto accessibilissimo, libero, con un gran giardino, si mangia, si beve, si fanno attività, e oggi ce n'è una di cui vi vorrei parlare, assolutamente a ingresso libero. Lo faccio con Emily di Casa Ruozzi. Ciao!
1: Ciao, buongiorno.
11: Come stai?
1: Bene, grazie, tu come stai?
11: Bene, ci siamo. Allora, scusi, mi consiglia un libro oggi alle 19?
1: Esattamente.
11: Che cosa si tratta? Che cosa combinate?
1: Beh, allora, la frase che i librai, i nostri amici che ci verranno a trovare oggi, si sono sicuramente sentiti dire un sacco di volte, e oggi ci facciamo raccontare un po' meglio. E l'incontro di oggi alle 19 è all'interno della rassegna Gente che ne sa, di Editoria Attualità e Storie, che è una rassegna che qui a Casa Ruozzi, che intanto ti ringrazio, hai descritto perfettamente, quindi grazie mille, e è la nostra rassegna letteraria, dove a settimane alternate presentiamo titoli, narrativa, saggistica, presentiamo fumetti, riviste, tutto con le persone che insomma questi titoli li curano e che lavorano nell'editoria. Per il rientro dall'estate ci sembrava la situazione, insomma, la maniera migliore per raccogliere questo settembre. Abbiamo voluto invitare due dei nostri librai del cuore, Giorgio della Confraternita dell'Uva in via Belmeloro e Pablo della libreria Sette Volpi in via Serra, a far due chiacchiere con noi, quindi per raccontarci un pochino i libri di quest'estate, sia quelli che hanno venduto, consigliato di più, e anche i loro libri dell'estate, perché insomma i librai consigliano ma leggono anche tanto, quindi niente, sarà una chiacchiera super informale qua nel nostro cortile, visto che, come vi dicevi, tu conosci la nostra realtà, sai che abbiamo il mega giardino col baretto, stasera c'è l'osteria popolare operativa, quindi ci sarà anche da cenare, e niente, e quindi questo continua a essere uno dei nostri appuntamenti della rassegna Gente che ne sa, rassegna letteraria qui a Casa Ruozzi.
11: Che ne approfitto, che cos'è insomma prendersi carico di una casa di quartiere che era dismessa, no? da un po' di tempo, insomma, come si sviluppa la vostra attività, il vostro lavoro?
1: Allora sì, la casa di quartiere era sì aperta, però sicuramente meno operativa, perché c'erano i volontari dell'associazione che prima l'aveva in gestione e che ancora l'ha in gestione assieme a noi siamo semplicemente, diciamo, abbiamo allargato un po' la gestione, quindi siamo subentrati in tre ulteriori associazioni ad affiancare quella che era già prima. E sì, insomma, noi ci teniamo molto che la casa di quartiere sia un punto di riferimento per la comunità, per appunto questa zona, e quindi ci impegniamo a tenere aperto 7 giorni su 7. Proprio ieri è stato il primo giorno dopo l'estate in cui abbiamo ricominciato ad aprire dalla mattina alla sera, quindi nello specifico oggi abbiamo aperto alle 8, colazione, bar, caffetteria, poi c'è stato il pranzo dell'osteria, e poi oggi pomeriggio ci saranno diverse attività, oltre alla presentazione di cui parlavamo c'è anche alle 8, subito dopo la presentazione, il tango in pedana, quindi ballo libero in pedana, e si chiude a mezzanotte questa sera, quindi è molto impegnativo ma molto molto soddisfacente, perché insomma il quartiere ne è felice, ci sono tante persone che nel giro di pochi mesi, perché noi appunto abbiamo aperto con questa gestione allargata solo a dicembre 2025, quindi sono 8 mesi, non è nemmeno un anno, ma nel giro di pochissimi mesi abbiamo un sacco di volti familiari, persone che ritornano, quindi insomma impegnativo, soprattutto perché ci teniamo a ogni giorno proporre 1000 cose diverse, quindi chi viene a trovarci a Casa Ruozzi sa che un giorno trova il tango, il giorno dopo trova le crescentine, le tigelle e il mercatino agricolo, insomma impegnativo ma bello.
11: Sì, esatto, cioè deve essere anche esaltante, no, da parte vostra, perché sì, insomma partire, sì, da, certo, partire da quasi zero, ecco, comunque aggiungere tante cose, vedere la ricettività delle, delle persone, l'utilità anche di quello che fate, per me dà anche un po' un senso a, a certi periodi della vita, immagino.
1: Ma sì, assolutamente, questo è un posto dove tutte e tutti sono insomma liberi di venire, essendo una casa di quartiere non c'è obbligo di consumazione, il giardino è utilizzabile da, da chiunque voglia. E quindi sì, sicuramente il quartiere aveva bisogno di uno spazio così, perché insomma è stato bello, bello frequentato durante l'estate, speriamo continuerà anche adesso che termina l'estate.
11: Ecco, esatto, quando poi le temperature saranno rigide, ecco, cioè voi, come cambia, ecco, il, una programmazione per chi è abituato appunto al polleggio, no, di stare fuori,
1: certo,
11: magari.
1: Allora, considera che noi abbiamo aperto a dicembre, quindi abbiamo avuto i mesi invernali, cioè noi abbiamo già fatto un inverno qua dentro, ma eravamo molto più piccoli, molto meno conosciuti e stavamo prendendo le misure, però un po' di programmazione l'abbiamo sempre fatta all'interno, perché comunque la casa insomma la, la conosci, è su due piani, ha una sala molto grande al piano di sopra dove per tutto l'anno, nel giro di un paio di settimane, inizieranno tutti, tutti i corsi e le attività continuative, quindi dal teatro per i bambini a musical, a diversi corsi di danza, ballo eccetera, al piano di sopra. E al piano di sotto comunque gli spazi, chiaro, non è questo gigantesco e bellissimo giardino, però gli spazi sono molto molto ampi, abbiamo comunque la veranda, abbiamo la, la sala dell'osteria e del bar che insomma prevediamo di continueremo a utilizzare per replicare esattamente quello che stiamo facendo all'esterno, perché comunque anche all'interno abbiamo la, la saletta con il palco dove continueremo a fare il nostro gente che ne sa e altre varie cose, quindi, quindi sì, diciamo sarà lo stesso. Poi d'estate è tutto più bello, no, poi, perché siamo tutti in polleggio, appunto.
11: Quando si fa qualcosa per gli altri, anche per sé, senza andare naturalmente nel, nel commovente, nel drammatico, nel troppo tenero, ecco. Però l'altro giorno ero a vedere un film in Brocchi Indosso, dove c'è l'Arena Orfeonica, e prima del film hanno raccontato di come l'Arena Orfeonica continui ad aprire alle 5 tutti i pomeriggi per le persone che hanno voglia di andare lì e di giocare a carte, no? E di fare due chiacchiere e di portarsi la, la propria consumazione, condividerla con gli altri e così via. E secondo me noi non dobbiamo mai, mai, mai permettere a nessuna società e a nessuna economia di fare a meno di queste cose.
1: Assolutamente, guarda, io sono qui che sto aspettando, a brevissimo arriverà il nostro gruppetto affiatatissimo, affezionatissimo dei vecchietti qua davanti che giocano a carte, ecco, ogni singolo giorno, ce li abbiamo tutti i nostri frequentatori assidui, quindi, quindi sono d'accordissimo, insomma è allo spirito con cui stiamo portando avanti questa, questa mega avventura di questa casa.
11: Ti chiedono qual è il giorno di Crescentine Tigelle?
1: Domani, mercoledì, tutti i mercoledì abbiamo Crescentine Tigelle, abbiamo il mercatino agricolo e un piccolo DJ set, orario aperitivo e degustazione di insomma assaggi di vini naturali.
11: Voi siete quindi in via Castelmerlo, che
1: via Castelmerlo 13,
11: tra il Fossolo e Massarenti praticamente siete.
1: Esatto, si accede da via Castelmerlo e da via Spartaco, esatto, proprio davanti alle scuole Le Anna Frank di via Spartaco.
11: Esatto, siete molto vicini alla casa di Coliandro. L'ispettore Coliandro stava
1: mi coglie impreparata.
11: L'ispettore Coliandro stava in via Donatello, che è, che è quella traversina di Massarenti che c'è al, al semaforo che fa chi, chi, chi viene appunto da voi e poi va verso, va verso Massarenti, ecco il, il mitico alimentare di Coliandro è quello sulla sinistra e lui abitava nella traversa di fronte che si chiama via Donatello e c'è la vera casa di Coliandro, appunto, ecco, per chi seguiva il mitico ispettore Coliandro, quindi
1: guarda, mi ha insegnato qualcosa di nuovo,
11: ecco, vedi, fondamentale, no? Fondamentale. Allora, Casa Ruozzi, via Castelmerlo. Allora, teniamoci in contatto se avete qualcosa anche da comunicare, un po' così da, al di fuori dei vostri soliti canali. A me fa molto piacere perché siete una realtà bella, pulita e insomma è coinvolgente.
1: Super volentieri, ti aspettiamo qui quando vuoi e insomma stasera gente che ne sa, domani Crescentine Tigelle, sui nostri social trovate tutta la programmazione che appunto è fitta.
11: Social, ripetiamo, su Instagram?
1: Casa.ruozzi con una Z.
11: Grazie Emily.
1: Grazie mille,
11: ciao,
1: buona giornata, buon
11: ciao, grazie a te. Ciao. Allora, da quel...
0: qua, sì. Torniamo al calcio. Sul fatto dell'Atalanta stanca, insomma, al massimo non in forma. Siamo in agosto, li ho visti con gli israeliani, hanno fatto in 3 partite 2 tiri 2 gol, pure fortunati. Se questa è l'Atalanta di Sarri, li vedo male. Cioè, ragazzi, li vedo male. Hanno passato il turno, vanno in coppa, punteggio pieno in campionato. Tu dici, hanno perso il leader al centrocampo? No, non l'hanno perso. Non hanno perso nessun leader al centrocampo. Lui l'ha fatto fuori. È diverso. È diverso. E, da un punto di vista, da quel punto di vista, sì, anche la Lazio in un certo senso abbiamo perso dalle prime in classifica. Sì, insomma, abbiamo perso. Io non la leggo così, non l'abbiamo persa dalle prime in classifica. Secondo me era un'opportunità cominciare con questa Lazio e con questa Atalanta. Mi dispiace. E mi dispiace. Marchino Salus, sì, con la citazione dell'ispettore Coliandro. Le top 2 frasi che sentiremo pronunciare più spesso in questa stagione, mi sa che saranno: Dovbyk non la tiene, il Bologna torna a casa con 0 punti. Oddio, io non so con quale spirito tu mi mandi questo messaggio. E non credo che saranno Dovbyk non la tiene, il Bologna torna a casa con 0 punti. E scommettiamo qualcosa, ma forse no, però non scommettiamo neanche. Buongiorno, a me sinceramente il nostro terzino sinistro di ieri ha ricordato in alcuni frangenti le prestazioni di Mbaye, molto di scuola sul pallone, passaggio indietro quasi sempre, spero di sbagliarmi. Non sei il primo a scrivermelo, non sei il primo a scrivermelo, c'è chi invece ne ha apprezzato le doti di diligenza e di presenza, diciamo, in tutte le volte che è stato chiamato in causa. Io ammetto che dopo 4 anni di Lico Giannis, vedere il terzino di riserva che non ha fatto un cross, o l'unico cross che ha fatto è stato quella volta in cui si è proposto e ha messo in mezzo quel pallone raso terra all'indietro che non è andata a buon fine, secondo me ci serve altro. Cioè, non sto dicendo è scarso, secondo me in questo momento ci serve altro. In questo momento in cui abbiamo fatto a meno di tanti giocatori che hanno l'exploit, serve qualcosa di più da tutti e spero che ce l'abbiamo da darlo. Piccoli 18 più bonus per me no, dice questo ascoltatore. E poi il tuo Skorupski è tornato quello di prima di Motta, è un bel problema. Il tuo Skorupski, ma io non, cioè, io sono no, ma io mi sento delle volte, cioè, accusato di, cioè, come, polemica sterile. Il tuo Skorupski, oh raga, proprio, cioè, ho comprato Skorupski, cioè, mi è stato assegnato Skorupski, boh. Vorrei aggiungere questo: sento dire che la necessità di vendere deriva dal fatto che, avendo alzato l'asticella nei 2 anni scorsi, allora bisogna rientrare. Questo è un discorso che un tifoso di cuore fa fatica ad accettare, proprio perché hai avuto la fortuna di azzeccare una combinazione straordinaria l'anno della Champions. Mi fa venire in mente la logica del presidente della Longobarda, che sperava che la sua squadra retrocedesse perché in Serie A gli costava troppo. No, non è proprio la stessa cosa. Mi capisco che il tifoso non accetti di buon grado il fatto che, quando si è raggiunto un livello, uno status che inseguivamo da tanto tempo, sembrava che ci fossimo avvicinati troppo al sole e che non potessimo godere continuamente. Io questo, da parte di qualche tifoso, anche se è spiegata in maniera dozzinale, è una superficialità che io perdono al tifoso. Questa sì, lo capisco. Alassane non crossa dalla 3/4 perché Tedesco non vuole quei cross, perché da quei cross spesso e volentieri si perde palla e si prende contropiede. Si può essere d'accordo o no, ma è una direttiva tattica. Beh, mi sembra sbagliato aver preso allora un giocatore che si ferma sulla 3/4, posso dirtelo? Cioè, se tu mi dici che la maggior parte dei cross di Lico Giannis e Miranda erano palle perse, io non ho visto questo Bologna in questi anni. Io ho visto un Bologna arrembante, pericoloso, un Bologna che sapeva quello che faceva e sapeva prendere le contromisure se perdeva il pallone. Va là che ci siamo capiti. Quello che ha scritto il tuo Skorupski è tornato quello di prima. Per me non è un, per me va là che ci siamo, ma chi, in che se, no, ma fra questo mi ha lasciato un po', cioè, va là che ci siamo capiti. Io non ho capito, no, ma sono io che sono limitato, io non ho capito il tuo Skorupski, non ho capito. Poi corre per 3, ora è tutto brodo grasso.
11: ha il terzino, corre per tre. E lo so, però si chiama calcio, eh? Cioè non facciamo la. Non facciamo un altro sport, giochiamo a calcio. Ecco perché ti dico, io ero abituato comunque alla qualità di uno che prendeva la palla, alzava la testa e la mandava in avanti. Cioè, quando lì, adesso vi faccio questo excursus. Noi giochiamo con Lico Giannis, c'era ancora Sinisa. Giochiamo una partita di coppa. Non credo ci sia Sinisa in panchina. Anzi, sicuramente non c'era Sinisa in panchina, non mi ricordo. I ricordi purtroppo di quegli anni lì, i ricordi più impattanti hanno preso il posto di quelli meno impattanti. Giochiamo in coppa, giochiamo col Padova, col Trapani, non mi ricordo con chi giochiamo in coppa quel giorno. Lico Giannis fa l'esordio. Lico Giannis viene servito tantissime volte e prova ad andare un sacco di volte sul fondo, ci riesce poche volte, perde tanti palloni. Mi ricordo che il giorno dopo, mi ricordo ancora Giorgio Comaschi che dice nelle sue pagelle semiserie col Carlino, lo zio Gianni lo chiamava e fa, alla fine è stato il migliore in campo. E a me invece non piaceva che il Bologna si appoggiasse su Lico Giannis continuamente, perché non era il giocatore più talentuoso. Poi Lico Giannis mi ha fatto completamente cambiare idea, perché ho visto un giocatore completamente conscio di quelli che erano i suoi limiti, magari di corsa, ma sapeva di avere una forza che, se lanciato in progressione, poteva fare male. Certo non aveva lo scatto da fermo Lico Giannis, per cui quando il Bologna ha alzato progressivamente il livello di tutti, io vedevo questo giocatore che ogni volta che era palla Lico Giannis era palla in banca. Perché? Perché evitava di fare quello che non era nelle sue corde, perché aveva compagni più forti di lui, e faceva quello che sapeva fare meglio, che era buttare benissimo la palla in mezzo. Quindi la mia è un'ode a Lico Giannis, e speriamo che Alassan sia utile al Bologna come lo è stato Lico Giannis. Non do voti, ragazzi, ringrazio l'amico da Malta che mi scrive che voto dà la campagna acquisti del Bologna. Non è mia abitudine dare voti a una campagna acquisti, perché il voto a una campagna acquisti lo si dà parametrandola a quello che ti serviva e a quello che è la competizione che fai. Non mi piace dare voti a qualunque cosa, è una cosa che ho cambiato nella mia vita. Non mi piace fare a gara di tutto, non mi piace fare una classifica di tutto, non sopporto anche le domande che a noi ogni tanto ci tocca fare: chi è il tuo attore preferito, chi è il tuo piatto preferito? Non me ne frega niente, non deve esserci sempre qualcosa che vince, qualcosa che perde. Quindi il voto io alla campagna acquisti del Bologna non lo do, non la trovo una cosa divertente, non la trovo una cosa utile. Che senso ha prendere due centravanti che riempiono molto l'area per la loro stazza e forza di testa, se non facciamo i cross? Questa è la domanda che mi faccio anch'io. Questa è la domanda che spero, infatti, di non farmi più. Ieri un impianto Miranda, voglio dei cross in mezzo all'area che si faccia gol, dice Davide. Sì, credo che sia un gioco un po' vecchio stampo che però il Bologna quest'anno deve fare. Con Italiano crossavano, era una direttiva del suo calcio. Con Motta non crossavano perché ha dettami tattici simili a quelli di Tedesco. Io non so quanto continuare a pensare che Tedesco e Motta siano la coppia carbone l'uno dell'altro ci faccia bene. Secondo me no. Ma proprio, secondo me, proprio no. Con Cambiaghi attaccante titolare, la posizione finale potrebbe addirittura essere che arriviamo 14esimi, non è mai decisivo. Calma, anch'io credo che Cambiaghi non abbia un rapporto con il gol. Era fatto una gran partita Cambiaghi, eh? Io non credo che abbia un rapporto con il gol fortunato Cambiaghi, e credo che non dobbiamo confidare su un Cambiaghi in doppia cifra. Questo sono d'accordo con te sul rapportare Cambiaghi con Cambiaghi in attacco il Bologna arriva a 14esimo. Sono dati che io non mi azzardo a commentare, ecco, perché non mi sembrano un po' azzardati di loro. Ma certi pseudo tifosi che scrivono non hanno mai niente da fare. No, io credo che il parere di tutti vada rispettato, a meno che non si dicano delle falsità. Quindi credo che non dobbiamo trattare il calcio come se dovessimo parlare dei nostri figli o come se dovessimo parlare di qualcosa di veramente serio. Quindi per fortuna sul calcio possiamo ancora avere tutti un'opinione, ripeto, soppesata al rispetto della verità dei fatti. Credo che Miranda andrà via entro sera, dice questo ascoltatore. Io no, mi lancio, io no, io non credo. Scusate, la maggior parte della gente che mi scrive, secondo me è veramente un po' troppo spensierata. Che ti scrive? Ah, forse se lavorassero di più e scrivessero di meno sarebbero, boh, mi sembra un commento un po' così. Cioè, se lavorassero di più, ma tu conosci la vita di tutti gli altri, tu conosci magari che momento stanno affrontando tutti gli altri, tu conosci se qualcuno in quel momento ha voglia di fare un commento, che cosa sta capitando nella sua giornata. Facciamo che evitiamo di vigilare sempre su quello che sono gli altri, o di avere la pretesa di dare delle patenti alle persone, no? Su chi deve lavorare di più e chi lo fa di meno e così via. Dai, forse viviamo anche un po' meglio se evitiamo di commentare sempre quanto ci stanno sul cazzo gli altri che non la pensano come noi. Guardate che il mondo si è imbruttito quando dai social ci siamo aspettati che tutti la pensassero come noi. Cioè, è questo il brutto dei social, che noi cerchiamo che tutti la pensino come noi, e appena qualcuno non la pensa come noi, per noi è un'onta. È un vero peccato questo. Lei in questo momento ci servirebbe tale cucurella, sì, esatto. Ma a parte le gag, ma te come lo vedresti uno svincolato, il fricicorio dello svincolato di lusso? Per me, per il calcio di oggi, lo svincolato di lusso non è come un tempo. Oggi è molto facile trovare lo svincolato di lusso perché ci sono le rose contingentate, e con le rose contingentate è facile trovare quello che non si aspettava di essere svincolato, svincolato.
2: Ciao Leo, buongiorno, sono Massimo, saluto anche il grande mister Mottola e cerco di essere breve, giustamente. Faccio un paio di considerazioni. Ho visto la partita e il mio parere è che il Bologna non meritava assolutamente di perdere, questa è la prima cosa. Seconda domanda che vorrei fare, allora, quest'anno abbiamo due centravanti grossi, muscolari, alti, che chiaramente, essendo appunto di avendo queste caratteristiche, sono giocatori che prediligono il cross, perché chiaramente hanno la possibilità di prendere il pallone di testa e magari di fare anche rete, e ieri di cross ne ho visti pochi. Secondo, non capisco perché molte volte si arrivava sulla tre quarti e poi dopo regolarmente il nostro giocatore dava la palla indietro, a parte quando l'iniziativa la prendeva Bernardeschi e alle volte anche Cambiaghi, sì. Cioè, secondo me ci sarebbe qualcosa da rivedere, perché il bello di quando arrivi alla tre quarti è cercare il passaggio dentro. Ciao, buona trasmissione, grazie.
11: La vedo come te, non mi dilungo perché la vedo come te, poi non faccio l'allenatore di calcio, ma la vedo come te, sì. E non mi imbarazzo a dire la vedo come te. Poi se vi dici, ah, ma non capisci, dovevamo trovare equilibrio, sì, non capirò, e amen. Però la vedo come te, sì, perché siamo una squadra che da un anno segna molto poco, anche perché secondo me non creiamo tutte le occasioni che ci servirebbero per segnare, che a noi ne servono un po' di più degli altri. Io oggi è il 24esimo compleanno della mia gamba, perché sono 24 anni che io mi sono spezzato una gamba, che mi hanno fatto tre operazioni e che sono andate un po' così, ed è da 24 anni che io non posso più fare cose che facevo prima, non come le facevo prima perlomeno. E la riflessione che ho fatto oggi è che non mi è mancato giocare a calcio, non mi è mancato andare di nuovo a sciare e così via. Mi sono reso conto che a fare il forte, l'orgoglioso, il non ho bisogno di niente, no, ma amen, se non mi chiamate più a fare quello, se non mi chiamate più a fare altro, chi se ne frega, perché poi non voglio essere un peso per gli altri, è sbagliato. Sì, se ti succede una cosa che ti impedisce di fare qualcos'altro per un certo periodo, è tuo diritto diventare anche un peso per gli altri. È tuo diritto che gli altri si voltino un po' indietro e ti aspettino. E a me è mancato molto vivere gli spogliatoi, vivere la pizza dopo la partita, vivere il poter andare in vacanza con quelli che sono stati i miei amici. E certe volte essere rompicoglioni per qualcuno che hai davanti, che ti ritiene pesante, ti ritiene rompipalle, è una forma di voler bene e salvaguardare il te di domani o il te di dopodomani. Non dobbiamo sempre essere forti. Se vogliamo vivere in società, sta anche agli altri avere cura di noi nel momento in cui noi non possiamo avere lo stesso tipo di performance, di prestazioni e di facilità e di strumenti che hanno gli altri. Quindi ci tenevo a dirvelo, perché per me il primo settembre è un giorno, e come altri giorni dell'anno, è una data che non è come gli altri, perché perché quel primo settembre 2002, insomma, per me è cominciato un diverso modo di affrontare la quotidianità per un ragazzo, che era il non poter fare per mesi e mesi e mesi quello che hanno fatto gli altri. E tornassi indietro, sarei sicuramente più rompipalle, richiamerei all'ordine chi in quel momento magari ha dato per scontato che io non ci sarei più stato a fare quello e quell'altro, e diventi un po' escluso, diventi un po'... normalizzi un po' la tua il fatto che tu non farei più certe cose. Io dico che non dobbiamo avere paura di dire agli altri che devono avere anche un po' cura di noi, in generale. E ovviamente non sto parlando della mia gamba, non sto parlando del calcetto, non sto parlando dello sci, sto parlando in generale. Non abbiamo paura di dire agli altri se stanno sbagliando qualcosa nei nostri confronti. Ne va del nostro rapporto con loro, ne va del nostro rapporto con noi stessi e con il noi stessi di domani. Ci tenevo a dirvelo. Vi abbraccio, se volete ci sentiamo domani alle 14 qua a Quasi Gol.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Mamma

0: tutti i dì, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling, nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram, rd'annunzio barberia.
4: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
18: Mi sento fortunata.
19: Il premio Oscar Angelina Jolie?
20: Ho il risultato della sua biopsia.
19: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
20: Metta la sua vita in pausa per un po'.
19: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
21: Non gliela daremo vinta.
19: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
22: Ehi, Bugs!
23: Che succede, amico?
22: Parla del film!
23: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
22: E adesso?
23: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
22: Due biglietti e 8 popcorn!
23: Esagerato come sempre!
19: Quest'estate...
20: È un dinosauro, quello! Oh mio Dio, correte!
19: Dal regista di It Follows.
24: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
25: Siamo nel passato.
24: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
19: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
19: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai...

0: nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso blu con Francesca Bolognini.
10: Eccoci qua, 16:37 in questo martedì 1 settembre 2026, ben ritrovati a tutti, pomeriggio in rosso blu, insieme fino alle 18 anche di quest'oggi con i vostri messaggi 366-402-4022, se tutto va come deve andare il mercato finisce oggi alle 20 e beh, fortunatamente è stata un'estate abbastanza tumultuosa, via, soprattutto gli ultimi giorni, anche per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda magari un po' il Bologna. Poi magari tireremo un po' le somme, vedremo un po' quello. Cosa stai dicendo?
11: È stato tumultuoso da quando hai cominciato tu a fare la mattina. Faccio notare questo.
10: Ma io prendo del posto, io prendo dello spazio. E se, divento anche abbastanza non troppo serena come Row. Quindi non so se mi volete cedere. Esattamente. Vi aspetto ovviamente anche con i vostri messaggi 366-402-4022, anche per parlare insomma della partita di ieri, del Bologna contro l'Atalanta. Ahimè, riusciamo di nuovo anche alla seconda giornata con niente in saccoccia per quanto riguarda i punti, perché anche ieri ne usciamo senza neanche un punto, nonostante comunque sicuramente qualcosa di più avremmo meritato, un po' come con la Lazio probabilmente avremmo il risultato sulla carta giusto, sarebbe stato il pareggio. Poi è chiaro che se non fai gol e lo subisci, il risultato giusto poi è quello che va a maturare alla fine, ma ieri c'è stato anche qualcosa di più del Bologna rispetto a quello che avevamo visto con la Lazio e poi la beffa ovviamente al 95esimo invece del tiro da 30 metri, 35 metri di Samardžić, che invece ha beffato il Bologna, in particolar modo un Lukas Skorupski che obiettivamente fino a lì poco era stato impegnato, devo dire la verità. Io la scorsa settimana e anche poi ieri durante la nostra giornata radiofonica aspettando la partita avevo parlato anche di un Atalanta che forse mi aspettavo un po' più avanti di noi a livello fisico, a livello atletico, perché viste anche le due partite ufficiali che l'Atalanta aveva già disputato per quanto riguarda la qualificazione in Conference League, avendo sentito anche un po' le parole, no, dei giocatori, Carnesecchi in particolare dopo la partita di ritorno con l'Hapoel Tel Aviv, che parlavano insomma di due partite ufficiali che erano state sicuramente più allenanti, no, da questo punto di vista, che magari le amichevoli nel precampionato. Quindi un po'

0: In realtà mi aspettavo forse un pochino un'Atalanta un po' più pronta di noi atleticamente rispetto a quello che magari avevo visto del Bologna contro la Lazio, perché avevo visto un Bologna comunque ancora molto affaticato e appesantito magari dai carichi dell'estate. Però avevo anche ipotizzato l'idea che il famoso giovedì domenica, nella fattispecie questa volta giovedì lunedì, potesse contare qualcosa questa volta per noi, no? A favore nostro. Perché quante volte in questa stagione appena passata ci siamo sentiti dire che l'impegno giovedì, domenica, giovedì, lunedì poteva essere stancante, poteva togliere energie, e quindi era una cosa sicuramente che il Bologna magari avrebbe potuto sfruttare. Devo dire che la partita del Bologna comunque su alcuni mi è piaciuta. Ho finalmente più o meno capito quale può essere l'idea di calcio di Domenico Tedesco, e questa la trovo una grande conquista da parte mia, perché se vi ricordate, insomma, dopo la prima partita, dopo il precampionato e anche dopo la prima partita contro la Lazio, ancora ero un po' indecisa se avevo capito o non avevo capito quale fosse effettivamente l'idea di calcio di Domenico Tedesco. Avevo ancora un po' di difficoltà. Ieri invece secondo me si è palesata un po' di più l'idea di calcio di Domenico Tedesco. Tanto possesso palla, ho sentito che l'hanno detto anche tanti miei colleghi, che un po' l'avete detto anche voi, l'avete notato anche voi. Sicuramente è un gioco, è un'idea di calcio molto più simile a quello che poteva essere Thiago Motta rispetto a Vincenzo Italiano. Tanto possesso palla, cercare di riaggredire poi per recuperare palla in caso si vada a perdere. Quindi è un gioco del calcio che magari è, potrebbe essere, che poi non è detto, perché poi alla seconda partita di campionato niente detto, niente definitivo, i meccanismi comunque secondo me hanno ancora bisogno, no, un po' di essere oliati, di essere assimilati, e poi piano piano magari verranno sempre più automatici, no, determinati movimenti, determinati passaggi. Però è un calcio che magari rispetto a quello di Italiano è un po' meno immediato, no? Nel verticalizzare, nell'azione veloce, nella palla in avanti, nella profondità. Il calcio di Tedesco probabilmente è un calcio fatto un po' di più di mantenimento palla, di appunto di riaggressione nel momento in cui la palla non ce l'hai tu, di passaggi per cercare di scardinare il posizionamento dell'avversario, ed è un po' più simile a quello che magari ci poteva aver fatto vedere Thiago Motta. Poi secondo me la squadra effettivamente di Thiago Motta lo interpretava anche in una maniera che non ti faceva sentire magari il gioco del calcio un po' più lento, come può essere che invece adesso si veda il Bologna un po' più macchinoso in alcune situazioni. Io vedo un Bologna ancora un pochino più macchinoso, secondo me anche perché siamo all'inizio di un calcio nuovo con un allenatore nuovo, quindi come ho detto prima, secondo me ci vuole anche il tempo di assimilare al meglio, no, i nuovi dettami tattici, di abituarsi al meglio ai vari, alle varie dinamiche di gioco. Poi piano piano col tempo secondo me anche il Bologna diventerà molto molto più fluido anche in questo gioco. Dall'altra parte credo che anche per fare questo gioco forse è un pochino di qualità magari in mezzo al campo, un pochino magari di velocità mentale nel scegliere qual è il passaggio giusto, ancora questa squadra possa mancare. Faccio un esempio su tutti, no? Ieri da formazione Tedesco ci ha un po' sorpreso, almeno a me mi ha un po' sorpreso, non so se anche a voi, scegliendo Alassane al posto di Miranda. Immagino per scelta tecnica, perché Miranda sta bene. Io adesso poi magari ne andremo anche a parlare, perché vedo già dei messaggi da parte vostra, quindi magari un po' ne andremo a parlare. Io sinceramente anch'io mi sbilancio un po', come ha fatto anche Leo Vicari prima. Io non credo proprio che il Bologna dia via anche Miranda all'ultimo giorno di mercato, non ci credo assolutamente, quindi per me è un no. Mi sbilancio anch'io, poi magari sbaglierò, spero di no, ma per me è un no assolutamente, quindi Miranda rimarrà qui a Bologna. Mi sbilancio, vediamo, speriamo che sia così. E mettendo dentro Alassane, mi ha un po' spiazzato sicuramente la scelta di Tedesco, però ho guardato con curiosità e devo dire la verità, non mi è dispiaciuto del tutto. Ok, non sono tra quelle, tra quelli che diciamo così, che gli è a cui gli è piaciuto tantissimo, che hanno visto cose strabilianti, non sono tra quelli, ma non mi è dispiaciuto affatto però questo giocatore, perché è comunque un giocatore che mi sembra che in campo ci sia stare. Ha una gran corsa, questo assolutamente sì, ha una gran gamba. L'unica cosa su cui secondo me ancora è molto indietro, su cui probabilmente bisognerà cercare di lavorare nel miglior modo possibile, è appunto la velocità, io la chiamo velocità mentale, no? Nella scelta del da farsi in campo, perché ha fatto delle grandissime sgroppate sulla fascia, la Sun, arrivava in fondo che perdeva un po' il ritmo, un po' il tempo per scegliere dove passarla, come crossarla, e soprattutto non faceva i cross in mezzo. Adesso io non so se fosse una questione di essere un po' intimorito in quella situazione o se ancora magari alcune dinamiche dei dettami tattici devono essere ancora un po' assimilate nella maniera giusta e quindi ci si metteva magari quel secondo, 2 secondi, 10 secondi in più, no? Per scegliere qual era il passaggio giusto, il cross giusto, la scelta giusta da fare. Ecco, però su quello l'ho visto ancora un attimo acerbo, ecco, da questo punto di vista. Però non mi è dispiaciuto, e comunque queste direi che sono cose che, su cui assolutamente ci si può lavorare, e sono sicura che poi lo stesso Domenico Tedesco ci lavorerà. Sono stata molto contenta di vedere la prestazione di Ferguson. Non voglio parlare di un Ferguson tornato come quando era con Thiago Motta, anche perché quello era un giocatore devastante, ma veramente devastante, indietro, in avanti. C'era il classico proprio centrocampista box to box, che sembrava ce ne fossero 5 in campo invece che uno. Quindi non sto parlando di un Ferguson tornato a quel livello lì, anche perché poi giocava in un'altra posizione, ma comunque non sto parlando neanche di un Ferguson tornato esattamente a quei livelli lì. Ma ho visto un Ferguson che in copertura ha fatto tantissimo, ha recuperato tantissimi palloni, aveva gamba, poi sicuramente verso la fine l'ho visto abbastanza stanco, abbastanza sulle gambe, però ho rivisto una presenza di Ferguson molto importante, e se cresce, se continua così, secondo me anche in fase, diciamo così, in fase difensiva, avere quel tipo di Ferguson lì, io sono molto contenta. E ieri mi è piaciuto molto Ferguson, sicuramente mi è piaciuto molto di più di tante altre volte. Devo essere sincera. Abbiamo un'enorme difficoltà nel segnare, ragazzi. Abbiamo un'enorme difficoltà nel segnare, perché in generale ieri ho visto una squadra messa giù bene in campo, che giocava comunque bene, che aveva dei, in difesa sono stati molto solidi, molto attenti. Mi sono piaciuti, mi è piaciuto anche come ha messo in campo veramente la squadra l'allenatore, perché finalmente ho visto un'idea di calcio, ho capito quale può essere l'idea di calcio di Domenico Tedesco. Era ancora un po' in confusione io dopo la prima partita con la Lazio, mentre ieri ho visto qualcosa di più definito e qualcosa che mi piace, oltretutto, che mi sembra veramente di qualità dal punto di vista veramente del come l'allenatore li ha messi in campo. Poi secondo me manca veramente nell'andare a finalizzare, manca il gol, manca un po' di velocità, sia di pensiero che di gamba forse, no? E anche proprio il fiuto del gol, perché quello, per quanto noi possiamo parlare di una buonissima prestazione magari sulla maggior parte della squadra, poi con le buone prestazioni però, l'abbiamo visto, se non segni, se non riesci a segnare, se non riesci a fare gol con le buone prestazioni, poi alla fine rimani con un pugno di mosche in mano. Quindi io spero che Piccoli ritrovi e trovi più gol, che al momento comunque siamo a zero, ma sono le prime due partite. Io spero di più forse in questo momento in Piccoli, e poi magari, non lo so, vedremo anche il giocatore, l'attaccante che è stato preso dal Bologna, che all'inizio doveva andare in prestito e invece ad oggi rimane qua, e cioè Enem, perché dall'altra parte invece anche nel momento in cui è entrato Dovbyk, l'opinione su di lui è la stessa di quello che avevo visto nell'ultima amichevole a Brighton e nella prima partita ufficiale in campionato con la Lazio. È indietro tanto proprio atleticamente, fisicamente. Io spero che possa ritrovare un certo tipo di forma, possibilmente nel più breve tempo possibile. La vedo abbastanza però dura che possano essere tempi brevi su Dovbyk, sinceramente, perché lo vedo veramente molto molto indietro da questo punto di vista. Poi si apre anche un po' il capitolo portiere. Io su Skorupski rimango molto fiduciosa, ok, in lui, perché non voglio pensare che quest'anno, nonostante appunto i due infortuni sicuramente molto importanti, ma che gli abbiano lasciato così tanto segno, no, che addirittura bisogna pensare al fatto che forse abbiamo fatto un errore a non prendere un altro portiere. Io probabilmente sbaglio io, sono troppo legata romanticamente a quello Skorupski del dopo Motta, che è stato un portiere che ha salvato veramente tante tante volte risultati ed è stato un portiere di un certo tipo. Magari deve riprendere un attimo di confidenza col campo, col suo corpo, no, nelle gare ufficiali. Io rimango fiduciosa. Poi è chiaro, ragazzi, che ieri fa un erroraccio che ci costa la partita, che ci costa i tre punti, perché subiamo gol proprio all'ultimo e lo sappiamo, no? Il portiere, cioè il difensore, se fa un errore può non essere gol, il centrocampista se fa un errore magari non è gol, l'attaccante lo stesso, se lo fa il portiere 9 volte su 10, se il portiere fa un errore è gol. Quindi è chiaro che poi gli errori del portiere purtroppo vengono anche risaltati di più, perché portano a un certo risultato, e ieri è innegabile, non si può, questo non vuol dire andare contro a Skorupski, ma vi ho fatto la premessa proprio apposta, che io in realtà rimango fiduciosa che Skorupski possa tornare su certi livelli. Ieri ha fatto un erroraccio e quindi questo direi che è un qualcosa che va detto e che si può dire nell'analizzare la partita di ieri. Prima della pausa andiamo anche con un po' di messaggi che già stanno arrivando al 366-402-4022. Fabio da San Lazzaro dice: non vedo l'ora che finisca il mercato, rimarranno i giocatori nostri con le bellissime maglie rosso-blu, io tifo Bologna, non i giocatori, pazienza, abbiamo gente... Pazienza, non Michele. Abbiamo gente che sa come si fa, perché l'ha già fatto. Io tifo Bologna. Fabio, assolutamente legittimissima la tua opinione, ci mancherebbe. Sono d'accordo con te sul non vedo l'ora che finisca il mercato. Anch'io non vedo l'ora di stasera alle 8 e di poter dire mercato finito, perché veramente non se ne può più, almeno io non ne posso veramente più. Di patemi, di ansie, di questo, la voce di quello, no, non ne posso più, basta, fine del mercato, e finalmente questa sera alle 20 la chiudiamo qui, almeno fino a gennaio. Poi, ok, certo che chi tifa Bologna tifa la maglia, non tifa il giocatore singolo, non tifa i giocatori singoli, la squadra però la fanno i giocatori. I giocatori comunque in una squadra che vuole far divertire, che vuole vincere, della qualità ci deve essere. Secondo me in questo momento forse un pochino di qualità su alcune parti sta mancando. Io continuo a dire che per me è un po' un errore non aver pensato a prendere prima di subito un altro centrocampista nel momento in cui non sei riuscito a rinnovare con Freuler, o non hai tenuto Freuler, cioè un altro centrocampista, secondo me lì un'altra pedina a centrocampo per me ci vuole. Poi vediamo se da qui alle 8 effettivamente il Bologna qualcosa riuscirà a fare, non lo so, può essere di sì, può essere di no. Per me non riuscire a farlo, o decidere di non aggiungere una pedina a centrocampo, per carità, si saranno parlati sicuramente tra dirigenza e Domenico Tedesco, non lo so, per me potrebbe essere una piccola lacuna che rimane lì, e quindi insomma. E poi anche per come sta girando l'attacco in questo momento tra Piccoli e Dovbyk, per motivi diversi sicuramente, perché Dovbyk è proprio fuori forma, cioè io l'ho visto, in campo ho visto un ragazzo che atleticamente ancora non ce la fa, che è, ha movimenti molto lenti, che si vede che è, è veramente fuori forma atletica, no? Piccoli, che sicuramente è più in forma e che si sbatte tantissimo, tra l'altro, perché io ieri ho visto 2-3 azioni in cui Piccoli è arrivato addirittura davanti alla difesa a recuperare dei palloni, no? Quindi si sbatte veramente tanto. Però va bene, non è mai stato un bomberone incredibile, però alcune palle bisogna che le metta dentro, perché sennò lì abbiamo un enorme problema. Se non segniamo, se costruiamo bene, se giochiamo bene, costruiamo bene fino al limite dell'area di rigore, poi però quando ci sono le palle da dover mettere dentro, nessuno le mette dentro, ragazzi, lì diventa un problema, perché poi non si vincono le partite senza fare gol, no? E quindi vediamo anche come andrà avanti queste ultime ore di mercato. Stefano che dice: domanda, ma perché Miranda ieri non ha giocato? Danno via pure lui? Magari alla Juventus entro le 20? Se è così siamo messi male. Ma allora, se fosse così, guardatevelo voi sto calcio. Stefano, sei molto arrabbiato, posso comprendere la tua arrabbiatura, la tua delusione, anche proprio alla luce del fatto che l'ultimo giorno di mercato, penultimo quel che è, Rowe è andato via, il giocatore in questo momento che era il giocatore forse più creativo e qualitativo della squadra, quindi posso capire il tuo rammarico, la tua delusione. Ripeto, mi sbilancio anch'io su Miranda come ha fatto Leo Vicari. Io dico che non va via, non ci voglio credere neanche se lo vedo che danno via anche Miranda. Secondo me Miranda resta qui e resta a fare il terzino sinistro del Bologna. Mi sbilancio, spero di non sbagliarmi, spero di non essere smentita nelle prossime ore, ma secondo me assolutamente non lo danno via. Non so perché non ha giocato ieri, immagino, essendo io convinta che non lo diano via, immagino per scelta tecnica, perché magari anche lì Domenico Tedesco vuole avere tutta la squadra, panchinari e non, tutti sul pezzo, e quindi magari si alternerà anche nei ruoli dei giocatori. Ciao Francesca, dice Stefano da Imola. Spero che la sfortuna della palla che non entra finisca il più presto. Si sa nulla delle condizioni di Orso? Allora, tu la chiami sfortuna della palla che non entra. La sfortuna della palla che non entra è nel palo di Cambiaghi, perché effettivamente quel tiro lì è stato un tiro fenomenale, un bellissimo tiro, e quella è veramente sfortuna di pochi centimetri, che c'entra il palo invece che infilarsi nell'angolino, e quella ci posso stare che possa essere vista anche un po' come sfortuna. Su alcune altre occasioni, sinceramente, che il Bologna ha avuto per fare gol, quella non la chiamo sfortuna, ahimè, quelli li chiamo errori. Ed è lì che secondo me bisogna cercare assolutamente di migliorare, perché se si continuano a fare quegli errori lì e quindi non si segna, i problemi poi aumentano, no? Perché poi si può fare tutta la prestazione buona del mondo, ma se poi alla fine non si riesce a segnare, il problema del gol, ahimè, rimane. Francesco che dice: ciao Nettuno Bologna 1, ma sono vere le notizie che riguardano un passaggio di consegne societarie? Allora, io non ho letto niente di questo, però siccome so che anche Manfred un pochino l'ha buttata lì, Manfred ha parlato di una sua sensazione, no? Cioè di quello che potrebbe succedere eventualmente, che il Bologna potrebbe essere in vendita e saputo potrebbe cercare qualcuno interessato, ovviamente di serio, nel prendere la società. Io però non ho assolutamente né certezze né voci né conoscenze da questo punto di vista. In generale, ragazzi, un po' tutte le società forse, no, di calcio, alla fine in un modo o in un altro, se arriva qualcuno interessato, sono in vendita. Io al momento di certezze su questo non ne ho. Sinceramente proprio non ne ho. Potrebbe essere come potrebbe non essere, questo io non lo so. Andiamo in pausa, qualche minuto, con i nostri amici sponsor. Ancora i vostri messaggi, ovviamente, che sono già tantissimi, e di questo vi ringrazio. Li cerchiamo di leggere quanti più possibili, o tutti, se sono brava forse ce la faccio anche a leggervi tutti. Ma rientriamo anche con Stefano Brunetti del Corriere dello Sport Stadio. A tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono
2: le 16:59.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Spot.
3: Ore 20, si conclude il calciomercato. Intanto si disputano i primi due sedicesimi di Coppa Italia, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Tegolo sul Napoli, Scott McTominay dovrà sottoporsi ad una ablazione per l'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Il centrocampista scozzese tornerà a disposizione dopo la sosta per le nazionali a metà ottobre. Annientata la Bulgaria, la nazionale femminile di pallavolo di Julio Velasco è proiettata alla gara dei quarti degli europei femminili. Domani ore 19 Brno contro la Svezia, guidata dall'italiano Micelli. Intanto, ottimo viatico, l'entusiasmo di Miriam Silla.
4: Sono felice, sono contenta. Noi non dobbiamo pensare a chi c'è dall'altra parte della rete, ovviamente è una componente, però il primo avversario siamo noi. Passa la volta e diciamo che sono entusiasta, ma anche concentrata, non voglio esserlo troppo, diciamo.
3: A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia, la Ferrari ha reso noto che le monoposto di Leclerc e Hamilton domenica ricorderanno quella del mito Schumacher, che a Monza nel 96 ottenne la sua prima vittoria italiana. È tutto da Gianni De Gaetano.
1: Nettuno Bologna 1.
6: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Imagine there's no heaven.
11: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
12: people. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, rientriamo in studio. 17:03, pomeriggio in rosso blu. 366 402 4022. C'ho il fiatone, ragazzi, sono messa malissimo fisicamente. Ho fatto una corsa per aprire la porta, hanno suonato, eravamo agli sgoccioli della pubblicità, per una corsa di 5 secondi, neanche un metro. Ho un fiatone che mi sembra di aver corso la maratona di New York. Detto questo, buongiorno, ben ritrovato a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Ciao Stefano.
15: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, caro Stefano, andremo anche ovviamente sui messaggi dei nostri ascoltatori, sul mercato inevitabilmente per quest'ultima giornata di mercato che si conclude alle 20, ma prima iniziamo ovviamente dall'analisi della partita di ieri. Io ho già detto, ho fatto il mio pistolotto iniziale per quanto riguarda quello che ho visto dalla partita di ieri e chiedo a te ovviamente le tue considerazioni.
2: Guarda, sì, io viaggerei su due binari distinti, quelli che sono il mercato da una parte e l'inizio di campionato dall'altra, perché se l'uno è senza dubbio così pieno di incognite, opaco, trova l'aggettivo che vuoi, poi ne parleremo dopo, l'inizio di campionato è ugualmente così nei fatti, perché insomma due sconfitte, poi i fatti bisogna registrarli, però con due partite, una sconfitta più immeritata dell'altra. Ieri sera forse l'apice, ieri sì. Sera ti dimostra ancora una volta che il calcio è il più bel, ma al contempo anche il più brutto sport.
0: Sì, è lo sport, quando si dice che è lo sport del diavolo, è vero.
2: È così, è lo sport dove le statistiche a volte ti raccontano il contrario della partita che è andata in scena, perché se uno legge le sole statistiche dicono che il Bologna doveva vincere 1-0 per il modello dei gol attesi, Bologna che ha dominato in termini di possesso palla, sì. Ha tirato 15 volte verso la porta avversaria, certo solo 3, perdonami, 15 tiri totali, solo 3 verso la porta avversaria, l'Atalanta ne ha fatti 6 di tiri, cioè per dire anche sì, sì. Un po' snocciolare questi dati per raccontare com'è andata. Poi succede che l'Atalanta è più cinica, viene anche aiutata obiettivamente da Skorupski,
0: dall'errore di Skorupski, certo,
2: direi che ci sono inevitabilmente sì, sì. E finisce così. Certo, l'Atalanta era anche sottotono perché aveva giocato qualche giorno prima in Conference League, questo bisogna ricordarlo, però il Bologna sinceramente ieri sera ha proprio surclassato questa Atalanta, sì, cioè, sì. Quindi cosa vuoi, qui viaggiamo su questi due binari paralleli che non si incontrano ma che si guardano da lontano, dove il mercato è obiettivamente non sufficiente. Questo,
0: in questo momento sì, poi non lo so, magari ora delle 20 arrivano il centrocampista di qualità eccetera eccetera, allora magari facciamo un altro tipo di giudizio. Ad oggi, Stefano, sono d'accordo, il mercato mi sembra non sufficiente.
2: E guarda, qui entriamo anche in tema, tutti si aspettano centrocampista, ma sinceramente ieri sera ha detto un po' il contrario, cioè che a centrocampo il Bologna sembra messo bene, quantomeno la fotografia data ieri sera. I problemi sono delle due, rispettivamente in porta, dove purtroppo c'è uno Skorupski che ieri sera è stato protagonista in negativo, noi lo sappiamo, Lucas è un grande portiere ma comincia ad avere i suoi anni, quindi insomma forse un investimento in porta bisogna farlo quest'estate. E là davanti con la partita di Bergamo, se contiamo anche Brighton, se la mettiamo in mezzo, fanno 270 minuti senza segnare, con due attaccanti che non ti danno proprio l'impressione ad oggi di poter far gol. Ecco, questo è il vero problema ad oggi di questo Bologna.
0: Ecco, allora andiamo per punti. Parto dal portiere, ovviamente l'ho detto anche prima, non si può non parlare di errore di Skorupski, cioè e questo non significa andare contro il portiere, contro il ragazzo, contro tutto quello che volete, però ieri obiettivamente c'è l'Atalanta ha trovato quel tiro lì e poi c'è stato l'errore di Skorupski, che fino a quel momento, e questo l'abbiamo detto, era stato impegnato veramente molto poco da quello che aveva fatto l'Atalanta, anzi praticamente quasi nulla, e lì invece fa l'errore. Io prima l'ho detto, io forse sono un po' romantica, non lo so, sono un po' un'illusa, non lo so. Io ad oggi però non voglio pensare che dopo l'errore di ieri di Skorupski si debba veramente andare a pensare che abbiamo sbagliato anche a non prendere un altro portiere quest'anno. Rimango molto fiduciosa su Skorupski, nonostante comunque l'anno in più, nonostante sicuramente un anno anche complicato l'anno scorso con quei due infortuni, ce li metto, è vero, però rimango molto fiduciosa invece su le qualità di questo portiere, che possa un po' riprendere confidenza in un certo modo con il campo. Poi magari sbaglio e chiedo anche a te invece.
2: Sai, il punto è questo, che Skorupski nel maggio prossimo farà 36 anni, se non erro, sì, 91, quindi 36. Cioè, quindi i casi sono due, tra l'altro gli scadrà il contratto e vedremo poi cosa deciderà del suo futuro. Il Bologna ha deciso, anche diciamo così, con l'approvazione chiaramente anche dei ragazzi di Ravaglia, di dar via quello che in teoria poteva essere il suo erede, anche perché reduce da un'annata l'anno scorsa con luce e ombre e va benissimo, è andato a fare anche lui una grande esperienza in Inghilterra, quindi tutti contenti, però tu ad oggi hai dietro un ragazzino letteralmente di 19 anni che certo ha fatto intravedere belle cose l'anno scorso, ma parliamo di 3-4 partite. Cioè, dove voglio arrivare? Qual è il punto di discorso? Che tanto prima o poi un investimento in porta lo dovrei fare. Questo mi sembra abbastanza scontato, perché passare l'anno prossimo così da Skorupski a Pessina all'improvviso, o quest'anno poco alla volta, non lo so, anche qui dobbiamo vedere, potrebbe anche essere un azzardo. Ecco, un investimento in porta lo dovrei fare, quindi forse era già da fare quest'estate. Più che adesso si parla, certo, ci vuole un altro centrocampista, sì, però lì in mezzo comunque la concorrenza c'è, in fin dei conti. E ieri sera, la partita di ieri sera ha dimostrato che Ferguson e Pobega, soprattutto Ferguson, veramente in grande crescita anche rispetto all'esordio. Comunque sì, c'è anche Libra, che è un po' il volto, è stato il volto nuovo dell'estate, 18 anni già nel giro della nazionale.
0: Sì, però Stefano, secondo me però centrocampo, io allora guarda, per me il migliore di ieri sinceramente è stato Ferguson. A me è piaciuto molto Ferguson,
2: certo,
0: perché
2: certo,
0: ho detto prima, non l'ho rivisto ovviamente ai livelli del Ferguson di Motta, perché quello era un giocatore box to box che sembrava, quando era in campo, sembrava che ce ne fossero cinque invece che uno di Ferguson. Era ovunque, sia in avanti a verticalizzare, a trovare il gol, sia indietro a recuperare palloni, a chiudere. Quindi era un giocatore devastante quello di Motta. Quindi ieri non ho visto quel Ferguson, quindi mettiamo un attimo ovviamente i paletti e i limiti, però ho visto un giocatore lì a centrocampo che ha fatto tanti recuperi, che ha aiutato tantissimo in fase difensiva e che ha avuto gamba per farlo, e questo sono stata molto molto contenta. Per me però, nonostante questo, manca quel giocatore, sì, alla Freuler, che ti dà una grandissima mano in fase difensiva davanti alla difesa e che ha anche quell'intelligenza tattica e quella velocità mentale di smistare palloni in avanti. Io questo manca.
2: Benissimo, però,
0: questo manca.
2: No, no, certo. No, no, ma guarda, ma se parliamo di non prendere un giocatore tanto per prenderlo, ma per alzare la qualità, un Freuler più giovane ti costa dai, sì, 20-25 milioni. Questo è il punto.
0: Per me però, cioè, è un po' un limite non aver pensato che senza Freuler quelle caratteristiche lì ti sarebbero mancate e ne avevi bisogno. E non all'ultimo, forse.
2: Sì, no, no, ma sono discorsi che ci possono stare. Certo, dipende poi anche da che obiettivi si hanno. Cioè, questo è anche il punto che dobbiamo un po' mettere così in alto, no? Da stabilire subito. Se l'obiettivo è gareggiare, è competere per l'Europa, sì, un altro centrocampista si vuole, ma un centrocampista da 20-25 milioni, cioè, capito? Per sì, alzare davvero la qualità. Altrimenti, se l'obiettivo deve essere arrivare attorno al nono posto e poi sperare nel crollo di una delle sette sorelle, qual è ad oggi, mi sembra, come obiettivo detto, anche messo nero su bianco, allora sinceramente il centrocampo mi sembra a posto. Cioè, è tutto capire qual è l'obiettivo quest'anno, no?
0: Sì.
2: Dopo anche questo mercato un po'...
0: mi sembra strano che quest'anno l'obiettivo mi parrebbe strano che quest'anno l'obiettivo possa essere il cerchiamo di tornare in Europa, almeno con questa squadra qua. Cioè, puoi fare un anno di transizione, non è l'esame sta, ci mancherebbe altro, se stai anche un po' rifondando, magari se vuoi cercare di ricostruire, assolutamente può essere, però ecco, non credo che ad oggi con questa squadra qua si possa avere l'obiettivo del rientriamo in Europa League. O proviamoci,
2: Beh, sì,
0: non lo so, poi magari cresciamo inaspettatamente in un, cioè, non lo so, però
2: no, no, ma assolutamente, diciamo che la mossa di Rowe, cioè cedere il giocatore ad oggi di maggior valore,
0: sì,
2: che è in rosa,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: obiettivamente era,
0: sì,
2: il giocatore dopo Castro era quello rimasto di maggior valore, al gong alla tua diretta concorrente per l'ultimo posto in Europa, perché l'anno scorso ha detto che l'Atalanta te la sei giocata fino all'ultimo con l'Atalanta, significa proprio quello, cioè è un po' rinunciare ai sogni di gloria. Poi i miracoli succedono, però ad oggi, se valutiamo i fatti, è così: hai venduto il tuo migliore giocatore a una, a quella che ad oggi è la tua più grande concorrente per l'Europa.
0: Andiamo anche verso l'attacco. La mossa di, del nuovo attaccante, il ragazzo J.N.M., che è stato preso dal Bologna, e in teoria dalle idee iniziali era di mandarlo a giocare da un'altra parte per fargli mettere minuti, gamba, abitudine, tutto quello che vuoi. Da ieri invece la scelta del Bologna è stata un'altra, quindi tenerlo in casa. Evidentemente, questa è una mia supposizione, ma credo sia normale pensarlo, perché evidentemente si è visto che qualcosa ci manca lì davanti, in cui noi in questo momento non stiamo riuscendo a fare gol. Piccoli è sicuramente più in forma di Dovbyk. Piccoli ieri io l'ho visto lottare su tanti palloni, l'ho visto anche tornare indietro vicino alla difesa per andare a recuperare una palla, però non è mai stato un bomber, e soprattutto anche ieri delle occasioni che ha avuto non è riuscito a finalizzare in porta. Dovbyk per me è molto molto molto indietro di forma fisica. Io non so quando effettivamente Dovbyk riuscirà a rientrare al 100% atleticamente parlando. Quindi lì, cioè, se tu fai tutta una bella prestazione, fai un bel calcio, fai tutto bene, però poi non segni, ti manca tanto.
2: Sì, qui arriviamo alla seconda parte, diciamo, del discorso di prima, cioè che questo inizio ha detto che in attacco ad oggi ti sei indebolito. È così, perché hai perso la doppia cifra pressoché certa che ti arrivava ogni anno da Castro, che tra l'altro è andato a fare la riserva alla Roma, e la Roma chiaramente altri così viaggia su altri binari, su altri proprio su altre strade. L'hai sostituito con due giocatori che arrivano da rilanciare, da due annate per motivi diversi da dimenticare. Piccoli perché è finito in quel girone dantesco che è diventato Firenze da qualche anno, dove tutto va storto, e pare che anche quest'anno la sinfonia non sarà troppo diversa, però chiaramente questo non ci interessa. Dovbyk arriva invece da un'annata, sì, è sempre lo stesso che tre anni fa ha vinto il titolo di capocannoniere della Liga, che è andato in doppia cifra al primo anno a Roma, ma l'anno scorso da gennaio non ha più giocato, esatto, per i guai fisici che l'hanno costretto anche a operarsi in Finlandia. Sì. E un giocatore di questo tipo, di quella stazza fisica, se non è in forma non puoi far andare avanti una carrozzeria così, no? Cioè, esatto, o sei in forma o diventa tutto tremendamente complicato. Ecco, questo è un po' il fattore che preoccupa di questo inizio, l'attacco. Cioè, non c'è nessuno col gol addosso, non c'è nessuno che riesca a buttarla dentro, pur a fronte di una buona produzione anche in termini di occasioni, soprattutto poi dobbiamo dirli tiri da fuori dei centrocampisti, soprattutto quello che è successo.
0: E ci metto anche il ditino nella piaga a questo punto, nel momento in cui tu hai due attaccanti che in questo momento, almeno uno molto molto fuori forma e l'altro comunque che non è bomberone incredibile, ma che fanno una gran fatica a trovare il gol, magari punti sugli esterni, Rowley forse serviva. Metto il ditino nella piaga.
2: Sì, direi che guarda, è abbastanza un'evidenza difficile da confutare.
0: Poi è vero, magari hai Orso, che adesso tra l'altro si è fatto male, speriamo che non sia una cosa troppo lunga, e speriamo che nel momento in cui torni anche sui suoi numeri a cui ci ha abituato. Speriamo che Bernardeschi, che ha un piede fatato, trovi anche più gol. Cambiaghi, sai, Cambiaghi è uno che secondo
2: anche
0: me sì, ma
2: ieri
0: anche cioè, non è uno che ha mai segnato anche lui tanto, quindi
2: no.
0: È lì, quindi ti viene è inevitabile che in questo momento ti venga in mente: è forse a questo punto uno con l'estro e il tiro e magari il gol di Rowe ci poteva stare?
2: Assolutamente, ci poteva stare anche uno con la doppia cifra certa di Castro. Questo dobbiamo sempre ricordarlo. Hai perso comunque il tuo attaccante titolare.
0: Hai perso entrambi.
2: Sì, allora l'altro adesso mettiamola così, era comunque di fatto diventato un esubero. Poi è partito con lo sprint veramente, io davvero ho guardato gli highlights di quella partita perché non credevo ai miei occhi, cioè un Dallinga letale sotto porta, è entrato al 67esimo, se non sbaglio al 69esimo ha fatto subito gol e all'84esimo il gol della vittoria. Cioè, una cosa che qua a Bologna non l'abbiamo mai visto.
0: Ma secondo me Dallinga non è calciatore da campionato di Serie A, almeno in questo momento.
2: Ah, guarda, la prima partita in Germania ha detto esattamente questo. Sì. Vediamo sul lungo periodo. Però soprattutto, sai, adesso Dallinga in questi due anni non ha mai fatto vedere sprazzi, non ha mai fatto vedere così anche segni di miglioramento. Però l'assenza di Castro ad oggi è quella che si sta sentendo di più.
0: Sì.
2: Perché là davanti sono arrivati due giocatori da rilanciare che ancora sembrano così all'inizio di un percorso che si annuncia lungo, quantomeno per averli proprio dentro, appieno dentro la squadra, anche piccoli. Ti dico la verità, ieri sera passi indietro rispetto all'esordio con la Lazio, è stato totalmente ingabbiato, non ha mai dato proprio la sensazione di poter far male davvero all'Atalanta, come già un po' contro la Lazio. Però ieri sera, se possibile, anche passi indietro da quel punto di vista. Bene gli esterni, benissimo, però continua a mancare tremendamente l'uomo del gol, e questo alla lunga può diventare un problema.
0: Qualche minuto di pausa, Stefano, poi rientriamo anche con tutti i messaggi dei nostri ascoltatori. A tra poco.
15: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
16: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Toroc, dribbla il portiere, Toroc realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc,
17: a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone
16: per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
15: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna-Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
18: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
19: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
20: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
21: Una Fiat 500?
20: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
22: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
23: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
22: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
23: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
22: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17:23, rientriamo in studio con Pomeriggio in Rossoblù, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Collegato con noi sempre Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio. Riprendiamo le buone abitudini del martedì. Stefano, ciao di nuovo.
2: Ci sono, eccomi qua.
0: Allora, andiamo un po' sui messaggi e tocchiamo anche il capitolo Alassane. Faccio una piccola premessa, poi vado sul messaggio. Io l'ho detto prima, Alassane a me non è dispiaciuto del tutto. ok? Non sono tra quelli che dice gran bella prestazione, mi è piaciuto tanto, eccetera. Però non mi è dispiaciuto. Ho visto un giocatore che comunque in campo ci sa stare, che ha una grandissima corsa, perché gli ho visto fare delle gran sgroppate e anche con grande velocità sulla fascia. Quindi per me è un materiale grezzo che non mi dispiace. Però non ha crossato una volta che fosse una, quando è arrivato in fondo, e ho avuto la sensazione che fosse hai presente quando si dice un po' la lentezza mentale nel vedere, nel capire quando magari, quando è il passaggio giusto, quando è il cross giusto, cioè che perdesse un po' i tempi di gioco, i ritmi di gioco, e che quindi non sapesse esattamente cosa dover fare in certi momenti. Sicuramente sono cose su cui è giovane, ci si può e ci si deve lavorare, però ecco, in questo momento l'ho visto limitato da quell'aspetto lì.
2: Allora, crossare qualche volta ci ha provato, ma si è capito
0: troppo
2: che
0: poche,
2: non è il suo.
0: Dai,
2: No, e si è capito anche che non è il suo, le volte che ci ha provato un po' a
0: perdeva
2: in mezzo.
0: Ma tra l'altro però perdeva sempre quei secondi, quel minuto. Cioè, è importante, sì, anche cercare di capire qual è il momento giusto, no, per mettere palle in mezzo per crossare. Lo vedevo sempre che perdeva quell'attimo lì.
2: Guarda, la prestazione della Sane è forse quella che ha diviso di più oggi i tifosi su internet.
0: Sì,
2: proprio se guardi un po' i commenti, gente che è proprio arrivata a insultarsi per difendere o al contrario attaccare la prestazione di Sane. Io ti dico la verità, è partito molto bene, all'inizio mi è piaciuto molto, aveva anche una posizione davvero molto molto avanzata nel campo, tanto che all'inizio, specie il primo tempo, tutti i pericoli maggiori sono arrivati da sinistra, dalla sua intesa con Cambiaghi, che comunque ha funzionato, quantomeno all'inizio. Quindi è partito molto molto bene. Questo nonostante, sinceramente, una corsa un po' scoordinata anche a tratti. Proprio è parso un po' correre in una maniera tutta sua, molto, molto particolare. Difficile immaginarlo titolare tutto il campionato, specie se Miranda
0: me,
2: poi effettivamente insomma adesso mancano due ore alla fine del mercato, Miranda a questo punto dovrebbe, direi, rimanere, quindi partirà senza dubbio così nel ruolo di vice Miranda. Per quanto è stato costato, comunque, per quanto è stato pagato, cioè poco più di 3 milioni, ci può stare, perché comunque bisogna sempre valutare uno anche così il rapporto del prezzo, quanto è stato preso dalla sua vecchia squadra, che era l'Oviedo di seconda divisione spagnola, con cui ha fatto un po' una squadra ascensore tra Serie A e Serie B della Spagna. Sinceramente qualche sprazzo positivo, io ribadisco, non è mancato, specie all'inizio dove con Cambiaghi l'intesa era buonissima a sinistra, e davvero molto meglio anche di Holm che ha usato poco ieri su dall'altra parte, tanto che Bologna all'inizio, se vai a rivedere, giocava tutto dalla parte sinistra su Cambiaghi,
0: giocava tanto sì sulla parte sinistra. Io però l'ho interpretata tanto perché era Cambiaghi che faceva funzionare meglio quella fascia piuttosto dell'altra.
2: Sì, comunque no, certo, Cambiaghi era particolarmente in palla ieri sera, però non sono mancate anche le triangolazioni fra i due, cioè si sono mandati diverse volte sul fondo, hanno creato comunque lo spazio, no, per il cross decisivo. Quindi ribadisco, gli sprazzi positivi ci sono stati. Poi certo, un giocatore che andrà visto così per anche le prossime volte, per capire fino a che punto anche la continuità, quale può esserci dal primo minuto, però specie la prima parte è stata incoraggiante, quindi secondo me sicuramente alla fine la sufficienza l'ha strappata, anche perché comunque ieri sera il Bologna generalmente è andato, ha fatto una buonissima partita il Bologna ieri sera, ha veramente a tratti anche surclassato l'Atalanta, proprio una squadra spenta, non sembrava neanche una squadra di Sarri ieri
0: molto
2: sera,
0: sottotono, sì, molto sottotono ieri
2: l'Atalanta. Sì, proprio a terra fisicamente il Bologna l'ha surclassata, poi il calcio, l'abbiamo detto, è così e finisce nella maniera più inaspettata, cioè probabilmente anche il pareggio sarebbe stato stretto al Bologna, poi finisce che va a vincere l'Atalanta e niente, bisogna accettarlo. Però ieri sera fai fatica, a parte, l'abbiamo già detto, gli attaccanti bocciati, tutti gli altri la sufficienza l'hanno strappata. Certo, anche Skorupski l'aveva strappata, poi quell'ultima azione purtroppo lo rimanda inevitabilmente sì, sì, alla prossima.
0: Allora vado sui messaggi proprio anche su Alassane. Mario da Budrio dice secondo me dà molto più equilibrio alla squadra, soprattutto in fase difensiva. In avanti diamogli tempo, era la prima partita, ma la sensazione che ho avuto mi dà molta più tranquillità di Miranda in difesa. Ti ha dato la sensazione di essere più tranquillo in, difensivamente parlando di Miranda? Io devo dire la verità, no, cioè pur conoscendo i limiti di Miranda in fase difensiva, perché sappiamo che Miranda è un treno nello spingere in avanti e magari in difesa ogni tanto ha degli svarioni, anzi più di ogni tanto, ed è un po' di difficoltà, però... Adesso la sensazione di ieri che Alassane mi dia più tranquillità in difesa di Miranda ancora non ce l'ho, devo essere sincera.
2: Ma guarda, sì, adesso bisogna anche dire che quella sensazione anche figlia di un'Atalanta veramente sterile là davanti. Questo, dobbiamo partire proprio dalle basi di un'Atalanta che gol attesi alla fine, secondo il modello degli expected goals è arrivata a 0,16, cioè in poche parole doveva fare 0 gol l'Atalanta e alla fine con un tiro da lontano il pallone entra perché c'è quella mezza papera di Skorupski. Quindi innanzitutto si parte proprio da così, dalle colpe dell'Atalanta, che è una squadra spenta che ieri sera davanti non è riuscita a creare niente, praticamente sì, proprio dal primo minuto non ha creato per davvero nessun pericolo serio a Skorupski. Quindi cosa vuoi, dobbiamo rivederlo alla San dietro quando ci sarà una squadra insomma che spinge, che crea pericoli, ecco lì potremo valutarlo. Io però questo lo voglio ribadire, visto che era l'esordio dal primo minuto nel calcio italiano, viste tutta una serie di elementi, la sufficienza c'è stata e qualche sprazzo positivo, specie nell'intesa con Cambiaghi, la possiamo anche riportare. Ecco, poi questa è una prova, un indizio, ci vogliono chiaramente così, le prossime prove per arrivare alla certezza. Però possiamo dirlo per Alassane, buona la prima? Sì, dai, in fondo
0: buonina,
2: si può anche dire.
0: Buonina. Altro vocale sempre su Alassane.
1: Ciao Francesco, sono Massimo. Guarda, stavo ascoltando quello che stavi dicendo su questo ragazzo nuovo, San, che devo dire, anche a me è abbastanza piaciuto, dico la verità, per essere la prima partita, però io ho visto anche io delle cose come hai visto tu, a parte che ho visto dei momenti in cui era liberissimo, cioè non aveva un difensore a distanza di 100 metri, la palla era esattamente dall'altra parte del campo, ma nessuno che pensasse a un lancio per poter fare in modo che lui potesse andare sulla fascia e magari arrivare in fondo per fare un cross. Tante volte ho visto questa situazione, poi come hai detto tu molte volte arrivava a tre quarti e poi tornava indietro, allora lì chiaramente a quel punto lì dovrebbe avere un riferimento che potrebbe essere o Bernardeschi, che è quello sicuramente più mobile, che ha più idee, oppure anche le punte che dovrebbero far qualcosa per liberarsi, perché o gli fai ricross le punte per fargli fare il colpo di testa, oppure le punte si devono liberare in qualche modo. Ecco, questo è un pochino quello che ho visto io, sono d'accordissimo con te e speriamo col Sassuolo. Ciao, grazie, buona trasmissione.
0: Stefano.
2: Guarda, posso prendere anche uno spunto di quello che ha detto l'ascoltatore, cioè i piedi di Bernardeschi?
0: Certo,
2: vogliamo sottolineare,
0: certo,
2: i piedi di Federico Bernardeschi. C'è una scena che rimane, cioè proprio una fotografia di ieri sera, Bernardeschi che si gira, Ferguson che gliela chiama dall'altra parte e Bernardeschi che gliela mette proprio dove Ferguson.
0: Vabbè, ma
2: chiama.
0: Il piede di Bernardeschi, quello, ragazzi, ha una qualità che...
2: Veramente è una fotografia, è stata una fotografia incredibile, perché proprio gliela chiama e lui gliela mette lì, ma è un frammento di mezzo secondo, cioè difficilissimo, capito, fare tutto così in fretta. Però davvero parliamo di un giocatore che a livello di qualità proprio dei piedi si capisce perché ha fatto comunque una certa carriera, ecco. Quindi quello è sicuramente un valore aggiunto. Poi sai, sì, non tutti hanno quella qualità e si può comunque sopperire a quella mancanza con la corsa, con altre qualità. Ecco, arrivando ad Alassane, altra, per carità, altra posizione in campo, altro profilo, ribadisco, da rivedere nei cross, perché quando ci ha provato non è andata fatta bene, poteva anche usare di più in realtà, però insomma deve migliorare da questo punto di vista. forse potrebbe anche essere, l'ha suggerito un po' la prima parte di partita, una soluzione in più per spingere davanti, perché è uno che comunque si è già capito che ha un po' la licenza di offendere anche, di spingersi. Sicuramente l'ha fatto più di Holm, l'ha fatto un più di un Holm molto timido. Ieri sera, adesso anche Holm chiaramente è all'inizio, no? del recupero dopo un'annata, l'ennesima anche per lui costellata di infortuni alla Juventus, i 6 mesi dell'anno scorso, quindi bisogna dargli tempo. Però se parliamo dell'aspetto fisico, più in palla del collega dall'altra parte, ecco, questo è già comunque una nota di merito che va segnalata.
0: Allora, questo ascoltatore dice: secondo me, visto che siamo in Serie A, lo spagnolo non crossava perché l'allenatore non vuole che crossi. Cioè Miranda non crossava perché l'allenatore non vuole che crossi. Con Motta non si crossava mai, è una scelta di non perdere palla. Allora, siamo d'accordo che c'è differenza tra, faccio per dire, un Vincenzo Italiano, un gioco di Vincenzo Italiano, tanti cross, gli esterni, eccetera, eccetera, e il gioco di Motta. Con Motta però avevi Zirkzee che ti lavorava lì in mezzo, Quindi, sì. Cioè, non è che avevi un'altra. Oggi tu hai, vabbè, ci metto dentro anche Dovbik, perché è un altro attaccante del Bologna, sì, al netto che è totalmente fuori forma. Però hai due attaccanti che sono molto, che sono alti, che stanno lì e tutto quanto. Se tu non gli dai dei palloni lì in mezzo,
2: sì, diciamo che i cross diventano fondamentali, soprattutto con Dovbik.
0: Cioè, non hai due attaccanti che ti lavorano la palla come Zirkzee lì.
2: No, assolutamente. Tra l'altro Zirkzee che è sempre lì, no, sul piede di tornare in Italia, poi alla fine niente, salta sempre tutto all'ultimo. Chissà, un giorno poi sarà possibile anche rivederlo qui a Bologna, dato che

0: potuto fare qualcosa di più. Cioè, se riguardi la partita ieri sera, c'è anche una chance incredibile sui piedi di Amon Darain. Tedesco l'ha anche ripreso un po' alla fine, la porta mezza sguarnita, si poteva provare anche il tiro dalla distanza, però insomma anche questo ragazzo di 21 anni dall'Argentina, bisogna anche lui dargli tempo. E quindi niente, siamo sempre lì, siamo nella categoria del dare tempo, cioè di giocatori non pronti per l'immediato, giocatori che per un motivo o per l'altro bisogna aspettare. Il problema è che la lancetta scorre, il problema è che domenica, se cominci a non fare risultato anche domenica, io non ti dico che ci sono già le nubi all'orizzonte, però purtroppo il calcio vive anche di fatti, vive anche di risultati, e domenica è una partita, quella di domenica col Sassuolo, dove deve contare meno la forma più la sostanza. Solo che ad oggi con questi attaccanti segnare dura, questo è un fatto sotto gli occhi di tutti.
1: Gianna che dice: ma Enem rimane a Bologna oppure no? Perché io ho letto ora che è stato dato in prestito al Lugano, doveva essere dato in prestito al Lugano e invece rimane a Bologna. Sì sì, doveva essere
0: Orsolini.
1: La notizia è vera, nel senso che l'idea del Bologna iniziale era quella di girarlo in prestito a Lugano. Da ieri sera, forse da oggi, si è deciso che rimane a casa, a Bologna.
0: Sì, per tutta una serie di elementi che vanno dal ritardo della condizione degli attaccanti di cui abbiamo parlato all'infortunio di Orsolini, e quindi anche per avere diverse alternative là davanti in un momento dove il problema principale del Bologna è proprio quello di far gol. Il Bologna, dobbiamo ribadire ancora una volta, non segna da 270 minuti, se mettiamo anche l'amichevole di Brighton, sì, quella sì. Di Ferragosto, che era già una partita semiufficiale, diciamo, comunque per l'importanza dell'avversario, quindi va comunque ricordata anche quella. 270 minuti ancora senza gol, niente gol nelle partite ufficiali, comincia a essere già tanto, perché purtroppo il calcio funziona che chi fa gol va avanti. Il Bologna produce tanto, l'abbiamo detto, produce tanto soprattutto in termini di tiri verso la porta avversaria. Ieri sera addirittura, se guardiamo il numero di tiri totali, è il doppio di quelli dell'Atalanta, però l'Atalanta tira 6 volte in totale, ma 3 verso la porta, di cui uno quello decisivo. Il Bologna su 15 totali, 3 verso la porta, quindi va migliorata innanzitutto la mira, e poi ci vuole più cinismo, non c'è niente da fare, ci vuole qualcuno che si prenda in carico di questa responsabilità di fare gol.
1: Ma Stefano, grazie mille, come sempre è stato un piacere averti qua, ci risentiamo martedì prossimo.
0: Grazie a te, ciao Fra, a presto, un saluto a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Stefano Brunetti, Corriere dello Sport Stadio, che riprendiamo con le nuove, con le solite abitudini, e quindi sarà qui con noi ogni martedì alle 17. Adesso ultima pausa per quanto ci riguarda, e poi rientriamo con tutti i vostri messaggi. A tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club.

0: fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Rientriamo in studio, ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu con i vostri messaggi al 366-402-4022. Se la tira e vuole stare con me in questi ultimi minuti di Pomeriggio in Rosso Blu anche a Frank Loreti, lo apprezzerei molto, no, a parte gli scherzi, tra poco lo sentite con... Football Drive Time, credo, non lo so io, vabbè, con il programma dopo dalle 18 alle 19 in compagnia anche di Simone Onestini. Ciao Frank.
5: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
4: Dai, andiamo un po' sui messaggi, ti faccio lavorare anzitempo.
5: Ah, andiamo sui messaggi.
4: Ma sì, dai, andiamo. No, non voglio andare sui messaggi.
5: Beh, certo, beh, la tua trasmissione, cosa decido io che cosa fare?
4: No, infatti decido io, era soltanto per carineria. Detto questo, se fanno anche lo scambio Cabal Miranda, siamo davvero alla frutta. Un aggettivo per il mercato del Bologna fino ad ora, sconcertante. Antonio da Bologna. Allora, io e Leo ci siamo sbilanciati su Miranda. No. Per noi non viene venduto. Ci siamo sbilanciati. Poi
5: non viene venduto, sono d'accordo, ma lo farei.
4: Perché faresti lo scambio Cabal
5: Miranda?
4: Farei
5: lo scambio anche perché loro ti darebbero un po' di soldi. E se il giocatore sta bene, cioè lo farei a questa condizione qua. Perché se il giocatore ha recuperato, cioè test fisici, sta bene, può essere già coinvolto, così lo faccio. Perché per me Cabal è un giocatore più completo di Miranda.
4: Da terzino.
5: Può fare più ruoli. Sì, sì, può fare più ruoli. A passo, a colpo di testa, bravo in difesa. Ha un buon piede, ha una buona uscita con il pallone al piede. Per me è un giocatore, a me è piaciuto, cioè piace da anni, da Verona, da quando ho iniziato a conoscerlo. Quindi io lo farei, ma non lo faremo.
4: Io mi sono sbilanciata con Leo.
5: E non c'è problema, cioè nel senso Miranda è un giocatore che se rimane sono contento. Certo. Cioè comunque non è il tipo di terzino per cui io stravedo, ma è un giocatore, cioè per questa squadra è un giocatore importante.
4: Andrea,
5: molto importante.
4: Andrea, c'è da dire che la squadra di Thiago Motta era nettamente più tecnica di quella di oggi. Perché Frank, io nel mio pistolotto dell'inizio, andando un po' ad analizzare la partita, a parlare di quello che si è visto ieri, intanto ho raggiunto un grande traguardo personale, perché io fino alla partita con la Lazio non ci avevo capito nulla di come giocava Domenico Tedesco, non riuscivo a capirlo. Devo dire che ieri invece ho visto l'idea di Domenico Tedesco di calcio, che è molto diversa da quella di Vincenzo Italiano, che te l'ho detto anche a te poi fuori onda, che la vedo più simile effettivamente a quella che poteva essere la squadra di Motta, con tanto possesso palla. Poi ci sono enormi differenze tra quella che era la squadra di Motta, il modo di allenare di Motta, e Domenico Tedesco sicuramente. Però i due metodi, diciamo che sono sicuramente più simili quei due che quello di Vincenzo Italiano.
5: Sicuramente, perché qua c'è un'occupazione degli spazi di un certo tipo. I giocatori devono fare un lavoro molto importante senza palla, non che l'anno scorso o due anni fa non lo facessero, perché comunque lo sviluppo è fondamentale senza il pallone nel calcio di adesso. Però le richieste del mister sembrano essere abbastanza simili a quelle di Thiago, ecco, quantomeno quando abbiamo il pallone, quando il Bologna ha il pallone. Quando non ce l'ha, magari ha un atteggiamento leggermente diverso, nel senso che Thiago, in base un po' al momento della partita o alla partita stessa in generale, decideva se andare subito a prenderli a o comunque attendere un po' di più rispetto a Tedesco, che sembra volere invece recuperare il pallone abbastanza velocemente, non come Italiano ma comunque velocemente. Ma il gioco del Bologna di ieri è soddisfacente, cioè a me piace molto, cioè la squadra che gioca così mi piace tanto, cioè rispetto a come giocavamo con Italiano, poi la seconda partita, magari la prossima c'è uno stravolgimento totale. Però se andiamo in questa direzione qua, io sono contento, perché per me il gioco bello è quello dove hai il pallone, dove subisci poco perché hai tanto il pallone e riesci con il gioco corale, comunque con i movimenti senza palla, a riempire gli spazi in un certo modo, riesci ad essere pericoloso. Però in quel momento serve comunque la giocata di un certo tipo.
4: Ah beh, no,
5: cioè, serve il cross in mezzo preciso, serve la verticalizzazione precisa, serve saltare l'uomo in uno contro uno,
4: serve il tiro in porta preciso.
5: Allora, cosa che ieri non abbiamo visto.
4: È tutto bellissimo nel momento in cui, ma anche da ieri veramente, il giro palla, l'idea di calcio, di tenere il pallone, vero. Se però tu lì davanti hai dei problemi enormi, cioè arrivi fino a un certo punto, non puoi essere completo da quel punto di vista lì. Quindi bisogna che lì davanti che si sistemino le cose in un modo o in un altro.
5: Beh, ieri abbiamo un attaccante, avevamo titolare un attaccante che nella sua carriera fino ad ora non ha segnato tanti gol, ma comunque è uno che i gol li sa fare, ok? Perché Piccoli è uno che i gol li può fare, li sa fare, magari non tantissimi, ma li fa. È bravo teoricamente a liberare i suoi compagni, facendo da ariete, attirando difensori su di sé. Quindi ecco, con lui Rowe può essere un giocatore.
4: Ah no.
5: Ah no, non può essere, perché
4: messaggi
5: l'abbiamo venduto.
4: Messaggi al 366-402-4022. Allora, si parla anche di Alassane. Questo ascoltatore dice: diciamo che lo stop del pallone non è il migliore fondamentale di Alassane. Di Alassane, dammi anche la tua impressione di Alassane. Quello che diceva Stefano prima è vero, cioè ha diviso molto in realtà come opinioni, ma sia tra colleghi ho notato, sia tra ascoltatori e tifosi.
5: Sul messaggio purtroppo non posso che essere d'accordo su quanto visto ieri, perché ecco, sul primo controllo non bene ieri Alassane. Diciamo che poi è una delle cose che guardo maggiormente, forse è la prima cosa che guardo in un calciatore per valutarlo. Però essendo un terzino, quindi ha anche compiti difensivi, ha compiti di un certo tipo, mi è piaciuto, perché ieri era l'esordio in Serie A ufficiale, in un contesto complicato, perché comunque si giocava a Bergamo contro l'Atalanta, però ha fatto una buona partita, cioè in campo c'è stato molto bene, mi è piaciuta la sua interpretazione del ruolo, ha fatto più il terzino secondo me rispetto a quanto lo fa Miranda, perché Miranda comunque qualche lacuna difensiva ce l'ha, e lui ieri, dato che ha una buona capacità di corsa, ha praticamente sempre surclassato De Ketelaere, che però mi sembra essere un palo della luce in questo momento, perché De Ketelaere è fermo completamente, quindi questo sicuramente lo ha aiutato. Però ha fatto una bella partita, cioè è stato bene in campo, magari tecnicamente ti sentivo prima pochi cross, però probabilmente perché è un fondamentale che non ha tanto nelle corde.
4: È un terzino, però è un terzino, bisogna che ce l'abbia. Cioè, nel senso, è quello
5: è un terzino,
4: che dicevo.
5: Mi sembra che, dato che non ha tanto. Ieri stop fatti bene, pochi, dato che magari tecnicamente è un po' indietro, forse anche sul cross non è una delle sue doti principali, però tutto sommato per me ha fatto una buona partita, cioè considerando che era l'esordio,
4: sì, ma a me non è dispiaciuto.
5: Ha fatto una buona partita, ma infatti sì, ti ascoltavo prima, quindi siamo abbastanza d'accordo. Ecco, non parlo di partitona,
4: no.
5: Non ha fatto
4: quello
5: male, cioè per me è voto 6, considerando che è la prima 6 e mezzo.
4: Loris, un mio personale punto di vista: punte centrali siamo messi malino, probabilmente le cose miglioreranno, ma fra chi era in campo e chi è subentrato siamo sotto la sufficienza. Sono d'accordo con Loris, cioè in questo momento, poi anch'io come Loris dico dai, le cose miglioreranno, spero, mi auguro si troverà magari un modo di riuscire a fare meglio anche con le caratteristiche dei giocatori. L'unica cosa su cui io devo dire la verità, sono un po' pessimista, è Dovbyk, perché io quel giocatore lo vedo
5: talmente due volte.
4: Io quel giocatore lo vedo talmente indietro di condizione fisica che secondo me ci metterà molto tempo, e quindi rimango molto pessimista su Dovbyk, devo essere sincera. Rimango fiduciosa su Piccoli, o anche a questo punto, dato che rimane, sul ragazzo, su JNM.
5: Molto...
4: Quindi mi auguro che le cose miglioreranno. Però sì, in questo momento sono d'accordo con Loris.
5: Mi auguro, parto da Enem, perché mi auguro che, data la scelta di mantenerlo in rosa, essendo lui un 2003, su cui il Bologna tra l'altro ha speso 6 milioni di euro, mi auguro che avrà spazio durante la stagione. Cioè ne avrà, sì. Mi auguro che ne abbia, perché se no... Va bene Orsolini che si è fatto male, quindi magari in questo primo periodo si passa a giocare con due attaccanti centrali. Non lo so, ipotizzo, perché comunque è un allenatore che si adatta molto, Tedesco. E la cosa mi piace tantissimo, cioè un grande per me Domenico Tedesco, però mi auguro che faccia dei minuti, perché se no aveva più senso probabilmente mandarlo a giocare. Quindi partendo da lui, su Piccoli mi sono espresso poco fa, perché lo reputo un buon giocatore. È un giocatore che vorrei sempre avere in squadra, perché è un lottatore, perché attira su di sé i difensori avversari, perché è uno che comunque sa fare gol in diversi modi, con il destro, con il sinistro, di testa. Quindi è un giocatore abbastanza completo. Su Dovbyk, ragazzi, è un giocatore che l'ultimo anno non ha giocato, cioè primi mesi ha giocato per scelta tecnica, e da gennaio fino a maggio ha fatto una partita o due da maggio, quando è rientrato per infortunio. Quindi oggettivamente è una scommessa,
4: sì, molto
5: è una
4: grande.
5: Scommessa proprio, cioè, sì, Dovbyk è una scommessa,
4: totale.
5: Arriva qua da scommessa, e non possiamo essere positivi dopo averlo visto le prime due partite. Poi per me è un buon giocatore, detto che ha fatto bene anche la prima stagione con la Roma, comunque ha fatto 17 gol, quindi l'annoveriamo tra le sue buone stagioni. E con il Getafe ha vinto il titolo di capocannoniere, però una stagione, cioè ha fatto bene stagione 23-24,
4: no, sì, ad oggi è una
5: conquista,
4: una
5: della Champions,
4: grande, sì.
5: Ha fatto bene anche con la Roma il primo anno, comunque facendo vedere, cioè non convincendo appieno sia l'ambiente, parlando di addetti ai lavori e tifosi. Secondo anno non ha giocato per infortunio, per scelta tecnica,
4: sì,
5: abbiamo,
4: sì,
5: preso,
4: sì,
5: un giocatore che è una scommessa.
4: Lorenzo dice: se ben ricordo, il Bologna ha risaputo nelle ultime ore di mercato, storicamente non ha mai chiuso operazioni di rilievo. Lieto di sbagliarmi, ma temo che il centrocampo resterà questo. Ti accorpo anche altri messaggi. Dov'è? Anche questo di Robby, che dice: ma se tengono l'attaccante giovane non hanno spazio in lista per acquistare il centrocampista, a meno che non vendano Casale, oppure ho capito male?
5: Hai capito bene, Robby.
4: Hai
5: ma
4: capito bene?
5: Non arriva, cioè non arriva più nessuno.
4: Ecco,
5: me.
4: Allora infatti volevo un po' aprire anche questo capitolo qua. Che ore saranno queste ultime ore di mercato per il Bologna?
5: Ma credo ore di nulla. Credo ore vuote, dove non faremo niente. Poi lieto di sbagliarmi, perché per me a centrocampo bisognerebbe fare un acquistone. Acquistone.
4: No, ma considerando
5: che ieri abbiamo perso il giocatore più forte, il giocatore migliore della rosa, io qualcosa a centrocampo, dato che secondo me lì c'è bisogno, me lo sarei aspettato, me lo aspetterei, ma non credo che ci sarà.
4: Dallo che dice: a centrocampo abbiamo preso Cassa, che è questo ragazzo giovane che entra nell'operazione Row.
5: Sì, lo valutano circa 10 milioni di euro, si sono tenuti il 50%.
4: Ok, che quindi arriva a Bologna, però appunto non è il centrocampista.
5: Ma in Serie B,
4: Non è il centrocampista di peso che rimane in rosa,
5: no.
4: a giocare. Cioè, stiamo parlando noi di un altro profilo che servirebbe al Bologna, non di un giovane che poi va a giocare a mettere minuti nelle gambe. No,
5: dato che non arriva, dato che non arriverà a questo profilo, 98%, spero di vedere tanto in campo Libra, perché non mi interessa, cioè
4: sì,
5: voglio,
4: sì,
5: vedere,
4: sì,
5: i giocatori che vengono valorizzati. Credo che abbia tutte le caratteristiche, le qualità, dato che poi manca qualità per me alla squadra, non solo al centrocampo del Bologna, manca qualità alla squadra del Bologna. Per me ha le caratteristiche che possono servire al Bologna, quindi spero, mi auguro di vederlo quanto prima integrato realmente all'interno della squadra, all'interno della rosa. Quindi non solo andare in panchina, ma andare in campo, fare dei minuti veri, perché sennò poi giochiamo, va bene, giochiamo con Moro, Ferguson, Mondragon che entra a 20 minuti dalla fine, cioè almeno facciamo, lavoriamo anche in questo modo qua.
4: Certo. Miki 77, ciao Fra e Frank, quindi non è un caso la panca di Miranda ieri? No, non credo che sia, dai.
5: Ma può anche essere, cioè, io non posso dare niente per scontato, può anche darsi, ma non esce. cioè Michi Miranda non esce. Do sempre 98%.
4: Alassan, questo ascoltatore dice: a me ricorda sinistramente Mbaye.
5: Vabbè, per tratti no, fisici, dai, che li accomunano, dai. Cioè, me... lo ricorda molto a livello fisico, lo ricorda
4: sì.
5: molto.
4: Beh, sì, perché è molto longilineo, alto, sì. Queste gambe molto sottili, non i gamboni grossi e muscolosi, poi magari metterà su massa, non lo so. Mandragora al Torino per 5 milioni e noi a guardare.
5: Glielo lascio volentieri. Glielo lascio molto volentieri.
4: Poi altri ricordi, questa volta di Mirko, che dice: Dovvik mi ha ricordato Van Hooijdonk. A gennaio purtroppo torneremo sul mercato. Purtroppo, se ce ne sarà bisogno, ben venga che a gennaio si torni sul mercato.
5: No, io spererei di no, perché vuol dire che magari stiamo andando molto bene.
4: No, beh, infatti, però se ce n'è bisogno.
5: Storicamente a gennaio non è che facciamo
4: poco. Esatto. Se facciamo poco nell'ultimo giorno di mercato, a gennaio ancora meno.
5: Se facciamo molto vuol dire che siamo a rischio retrocessione, cosa che non succederà.
4: Non faremo mai come il Sassuolo del 2013-14, che ha cambiato 12 giocatori sì. nel mercato.
5: Beh, anche noi comunque,
4: e
5: quando
4: noi retrocedemmo
5: nel 2000, sì, noi nel 2019 comunque a gennaio.
4: Beh,
5: ne prendiamo tanti,
4: sì,
5: Sansone,
4: è vero.
5: Soriano, Lianco, Eder,
4: perché eravamo in una condizione
5: esatto.
4: rischiosissima. Cioè, eravamo
5: già retrocessi.
4: Certo. Mattia da Faenza: Frank subito spazio a Enem, caratteristicamente e tecnicamente potrebbe essere il nuovo Zirze. Se trova spazio da subito può fare i buchi, può fare i buchi, secondo me.
5: Mattia, non dire così subito.
4: Non gli toccate
5: essere il nuovo,
4: però, guarda, è no,
5: no,
4: dura,
5: però,
4: eh.
5: Però a livello di caratteristiche è un giocatore, perché io non lo conoscevo e ho iniziato ad andare a vederlo in maniera abbastanza seria. È un giocatore che lo può ricordare, perché effettivamente ha questa grande capacità palla al piede, non ai livelli di Josh, perché Josh è un po' più su, però ha grande capacità palla al piede, un'ottima tecnica di base, legge molto bene gli spazi, mi è stato detto così, quindi riporto effettivamente da pareri molto molto importanti, e insomma un giocatore che può essere importante, quindi speriamo. Deve migliorare ovviamente su alcuni aspetti del gioco, però io spero di vederlo in campo, dato che è rimasto spero che giochi.
4: Ultimo messaggio, poi ti saluto e avrai tutta l'ora per rispondere anche ai vostri ascoltatori. Ciao, il Torino fa il centrocampo nuovo con due buoni giocatori come Mandragora e il portoghese Braganca dello Sporting. Noi alle ore 17, nessuna news in mezzo, a Mondaraín non è Freuler, commentate voi, dice Simo, che poi aggiunge: se vuoi della qualità in mezzo devi schierare sempre Moro.
5: Sì, però l'abbiamo mai visto Moro titolare tutta la stagione? L'abbiamo mai visto? No. Non so,
4: con nessuno.
5: Le garanzie te le dà Moro? A me no, anche se è un giocatore che mi piace, ma a me non dà garanzie da essere titolare fisso. Poi sugli altri due giocatori, ragazzi, le squadre lavorano in un certo modo, noi lavoriamo in un altro modo, evidentemente. Non sono qua a rimpiangere Mandragora e Braganza, cioè sì, buoni giocatori. Braganza mi piace di più di Mandragora, però insomma, vediamo, ecco.
4: Tra poco.
5: Sì, ciao.
4: Frank Loreti e Simone Onestini vi terranno compagnia ovviamente fino alle 19. Io vi saluto, vi ringrazio. Appuntamento per quanto mi riguarda con Pomeriggio Rosso Blu domani alle 16:30. Ciao a tutti.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 18.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Una strage familiare ha sconvolto Apice nel Beneventano, dove uno dei tre fratelli Licciardi ha aperto il fuoco contro gli altri due e poi si è tolto la vita. La tragedia è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle tre vittime. Caso Ranucci, il GIP di Roma ha respinto l'istanza per i domiciliari da parte dei due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Dichiarazioni reticenti e contraddette dalle intercettazioni, scrive in relazione alle loro ricostruzioni. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina. Così l'alto rappresentante dell'Unione Callas al termine del Consiglio Informale di Difesa. Al via domani la mostra del cinema di Venezia torna dopo 37 anni in Anni Moretti in concorso con Succederà questa notte. La cerimonia d'apertura affidata a due volti amati del cinema italiano, Greta Scarano e Nicolas Maupas. A 5 giorni dal Gran Premio d'Italia la Ferrari ha svelato la livrea speciale che sfoggerà per l'occasione. Le monoposto di Leclerc e Hamilton omaggeranno Michael Schumacher che a Monza nel 1996 ottenne la sua prima vittoria italiana. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Nettuno Bologna 1. Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
1: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me.
5: Amici, amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati, bentrovati. Lui è peggio di me.
7: Ala.
5: Frank Loretti, Simone Onestini. Ciao One, ciao.
7: Ciao, bentrovati. Bentrovato.
5: Tu sei peggio di me. No, io sono peggio di te.
7: Tu sei peggio di me, ma molto peggio di me.
5: È vero, è una cosa chiara ed evidente.
7: Olè, meno male che
5: sicuro giocare a pallone.
7: No, ma no, non lo so, però la consapevolezza, Frank, cioè capisci? Ecco. Se non altro per un fatto d'età, ecco, diciamo, sai, rispetto per gli anziani, come dire. Ieri
5: 366-402-4022 per i vostri messaggi che aspettiamo ovviamente.
10: Nella sigla c'è One e Frank perché sennò veniva Francone.
5: Francone.
7: Che tra l'altro mi viene in mente meglio di Franchino, visto che ve lo ricordate Franchino?
5: DJ?
7: Quello che...
11: È tutto per non parlare di capo.
5: No dai, adesso parliamo della partita poi.
7: Aia.
5: No, beh, dai, in realtà ci sono molte cose positive. Però vai, chi era Franchino? Chi è Franchino?
7: Franchino, quello del film di Fantozzi, ti ricordi?
5: No, sai che no. Però vabbè, è cultura personale che non possiedo in questo.
7: Vabbè, per queste cose qui bisogna parlare con Andy e il Bomber, loro sono preparatissimi in materia.
5: Ci credo, parlo di McKinley, facevo una trasmissione con una citazione di un film.
7: Vedi tu, cioè, voglio dire, quindi.
5: Andiamo sulla partita. Sì, prima andiamo sulla partita, poi aggiorniamo magari qualora arrivassero delle notizie che non arriveranno riguardo al mercato del Bologna in prima persona, quindi andremo magari su altre notizie di altre squadre di Serie A, andremo anche un po' sul mercato anche insieme ai vostri messaggi. Andiamo sulla partita, perché ieri un Bologna sicuramente positivo, sì. Sicuramente positivo, almeno per me, molto sì. Positivo, un allenatore che ha già trasmesso trasmesso alcune idee molto importanti alla squadra. Mi piace molto aver visto la squadra giocare in questo modo, senza palla, muoversi in questa maniera abbastanza proprio, già sembra una squadra collaudata, cosa che non è sicuramente, ma ha dato quell'impressione lì, almeno a me. E, insomma, ho visto delle belle cose. La cosa che però è mancata ieri, della quale sono ancora abbastanza convinto, è la qualità, ovvero secondo me manca quella giocata finale, manca l'ultimo dribbling, l'ultimo passaggio, il tiro in porta preciso, manca un po' quello sviluppo lì. Oltre manca, non manca tanto, perché comunque è una squadra che per me ieri si è comportata bene contro un Atalanta, e poi ho finito, contro un Atalanta che mi è sembrata molto molto indietro, comunque ha fatto 4 partite, teoricamente dovrebbe essere più avanti sulla preparazione, però mi è sembrata una squadra molto indietro.
7: Ma forse avevano anche nelle gambe comunque
5: la partita di giovedì,
7: la partita di esatto. Giovedì, no, quindi
5: vabbè, anche quello conta ovviamente.
7: Secondo me ci può stare. Poi però ti dico che andando per step rispetto alla partita con la Lazio, considerando come ama giocare Domenico Tedesco, che ha un calcio fatto di un pressing asfissiante, di una fisicità, di un'importanza, di un'aggressività, no? Di un certo tipo, e diciamo che siamo un cantiere aperto. E ieri abbiamo, allora, capitolo 1, cercare di giocare a calcio, e con la Lazio comunque abbiamo fatto abbastanza bene.
5: Sì.
7: Capitolo 2 di ieri, non prendere gol, nel senso che fino all'errore di Lucas, perché purtroppo l'errore l'ha fatto il portiere,
5: ah beh, sì,
7: tu gol non l'avevi preso, ma perché? Perché comunque raddoppiavano su Scamacca, su Raspadori, erano veramente aggressivi. Elan, ragazzi, è un cerotto. Questo ti si attacca, non ti molla mai. E se qualcuno aveva dei dubbi sul difensore centrale, io continuo a dire che questo è bravo, bravo, bravo.
5: Anche per me. Anche
7: molto
5: per
7: bene. Eghem ogni tanto si è perso, ma credo che sia anche un po' nel suo DNA, un po' come lo era per Lucumì all'inizio, no? Che si perdevano un pochettino, un discorso forse più di concentrazione che
5: sì,
7: resto.
5: Su cose scontate, tra l'altro.
7: Sì,
5: banali.
7: Esatto, fa delle banalità che delle volte poi possono costare, anche perché, e non me ne voglia nessuno, Piccoli ha sbagliato 2 gol, ma se Piccoli sbaglia un gol stiamo 0-0, se Lucas sbaglia una parata è 1-0 per gli altri.
5: Cioè, vabbè, questa quello,
7: cioè, è una banalità.
5: È il ruolo del portiere, che purtroppo è un ruolo,
7: quindi,
5: infame.
7: Ok, e ti dico, quindi sì, quello che dici tu è vero. Io penso che per quello che invece riguarda la qualità, l'ultimo passaggio, ragazzi, Berna ha fatto un paio di giocate che,
5: certo,
7: avercene, no? Di gente che ti mette in porta così. Cambiaghi, io non so sto ragazzo cosa deve fare per far gol, anche perché ha preso un palo che secondo me è ancora là che vibra.
5: Però Simo, Cambiaghi, dopo, lo apriamo adesso, dai, apriamo adesso il discorso su Cambiaghi, su Berna e queste cose qua. Berna ieri proprio mi ha dato l'idea di essere, di risultare Maradona, cioè in mezzo alla squadra mi vabbè, sembrava
7: un giocatore
5: sicuramente
7: livello
5: superiore,
7: certo,
5: giocatore tecnicamente superiore a prescindere, risalta ancora di più. Perché per me ieri chi ha qualità, chi ha tecnica di un certo tipo è lui in campo. Gli altri io faccio fatica a vederla.
7: Okay.
5: Cioè Cambiaghi è un giocatore, Simo, che ieri fa la sua partita. Cioè per me quella è la partita classica che fa Cambiaghi. Cioè è quel giocatore lì, è giocatore che si allunga la palla, che prova ad andare sul fondo, che mette dei cross, mette il pallone indietro, così. Però il gol ha una situazione nel primo tempo, lasciamo perdere il palo che colpisce, che è una soluzione estemporanea, che ogni tanto prova, è la prima volta, vado a memoria, che va così vicino a segnare un gol dalla distanza con il Bologna. E nel primo tempo è un'occasione bella grossa, cioè ruba il pallone, bravo, perché si avventa sul pallone, sul rimbalzo, dà colpo giusto al difensore Kossounou e riesce a crearsi l'occasione. È quasi una sorta di uno contro uno col portiere, non riesce a controllarla bene prima di arrivare al tiro, quando tira purtroppo non è preciso, non è potente la conclusione, e infatti Carnese chi la blocca, cioè quella è un'occasione bella grossa.
7: Ok, se l'è creata, ha trovato lo spazio per calciare in porta, poteva indirizzarla meglio, però se l'è creata. Cioè, voglio dire, tu che aspettative, beh, certo, hai da un esterno? Perché poi, voglio dire, questo deve fare, no?
5: Ho le aspettative di un certo tipo da un esterno se la punta centrale è un giocatore che oltre 10-12 gol non li ha mai fatti in stagione.
7: Sì, però non è un calcolo che puoi fare mentre giochi, cioè in quei 90 minuti, no, lì, a chi, certo, capita il pallone, capita il pallone, certo, perché anche Piccoli ha sbagliato, certo, un paio, sì, di occasioni,
5: assolutamente,
7: che secondo me nel momento in cui arriva a regime non sbaglierà più.
5: Ma infatti non lo so, io ovviamente mi auguro di no, ma infatti il discorso che ti sto facendo è: abbiamo Cambiaghi, avevamo Rowe, cioè un conto se hai Piccoli, Dovbyk e Rowe, che è la stella, un conto se hai Piccoli, Dovbyk e Cambiaghi. Non voglio togliere niente a Cambiaghi.
7: Beh, gli stai togliendo abbastanza.
5: Beh,
7: però,
5: gli sto, gli sto, no, no, gli sto, io sto, ti sto dicendo com'è per me il giocatore. Un giocatore di 26 anni che quindi comunque non è più un giovincello e ha la sua esperienza anche in Serie A, che in una squadra che aveva Rowe sta dietro, parte dietro nelle gerarchie, quindi in determinate situazioni non è pericoloso, cioè penso sia abbastanza oggettivo che lui faccia fatica a trovare il gol, cioè, ma è un giocatore, allora, che fa pochi gol.
7: Ma ok, sul fatto che lui ad oggi abbia segnato col contagocce possiamo essere tutti d'accordo. Sul fatto che lui ieri sera sia stato, secondo il mio punto di vista, insieme ai due centrali di difesa, insieme ad Alassane, che comunque ha fatto una discreta partita, insieme anche a Holm, perché ti dirò, anche lui, quello che in questo momento può fare, considerando anche la sua fisicità, ha fatto bene, insieme a Bernardeschi. Io Cambiaghi lo metto tra i migliori in campo. Poi tu mi parli di qualità, io ti dico, andrò controcorrente, ma al centrocampo di ieri sera a me non mi ha fatto impazzire per velocità, non mi ha fatto impazzire, parlo a livello di costruzione. Ferguson ieri sera già è riuscito, no, a tamponare, a coprire, ha cantato e portato la croce, ha fatto tanto. Pobega, ragazzi, cioè ieri sera Pobega male.
5: No, per me Ferguson è stato migliore in campo.
7: No, migliore
5: per
7: in campo
5: per me è stato migliore, no, in campo.
7: Migliore in campo Bernardeschi.
5: Perché aveva secondo me alcuni compiti, quindi non in base a come è andata la partita non mi aspettavo che portasse palla su, che comunque riuscisse ad incidere anche a livello offensivo. Per me l'ho visto ieri molto molto contenuto, molto molto chiuso, ma era quello che doveva fare ieri, secondo me. Quindi per me quello l'ha fatto benissimo, è stato migliore in campo, ha corso tantissimo, quindi per me è il migliore in campo. Poi anche Berna è giocatore che in questo momento nel Bologna fa 95, 100, 120 minuti a partita, cioè non può saltare un minuto in questo momento Bernardeschi nel Bologna. Poi in generale sono con te su Pobega, cioè su Pobega io sono con te, perché cioè,
7: io ti dico anche
5: ieri
7: Moro
5: per me non ha giocato, non ha giocato bene.
7: Ok, Moro quando è entrato, a quel che ho capito non è ancora, è ancora indietro, non, Tedesco ieri ne ha parlato brevemente. Però lui è un giocatore che un paio di volte ha fatto delle aperture, certo, di 30 metri.
5: Le ha fatte, le ha fatte.
7: Della qualità ne ha tanta. Quindi nel momento in cui sono, diciamo, tutti allenati, nei tre di centrocampo, per me Moro ci deve stare sempre ad oggi, col centrocampo che hai. Mi vuoi mettere dentro?
5: Che sarà quello.
7: Benissimo. Quindi Ferguson, Moro e chi? Odgaard? Non lo so. Io non lo so. Perché Odgaard, anche se ieri sera è andato meglio, primo tempo con la Lazio male, secondo tempo con la Lazio
5: benino,
7: meglio,
5: benino,
7: ieri sera ha fatto il suo. Però, ripeto, se mi dici è il tuo centrocampista dei sogni, io ti dico anche no. Cioè, non so come dirti, che giocatore ti serve? Ti serve il giocatore di qualità che ti dia l'ultimo pallone? Perché l'unico che ieri sera...
5: sì.
7: E allora non è lui, perché è l'unico che poteva darti l'ultimo pallone con della qualità. Era Ferguson se sta bene, e non sta ancora bene per far quello, perché nella parte della costruzione secondo me un po' è mancato, perché ripeto,
5: vabbè, ha giocato praticamente solo a 2-3 metri,
7: appunto, quindi ma mica per colpa sua, cioè non solo per sua colpa, ma perché comunque in quel centrocampo lì non poteva fare tutto, ok? ok?
5: Appunto per quello che ti dico, cioè, aveva compiti prestabiliti.
7: Allora, o ci metti Moro oppure ci metti Berna, che però abbiamo capito che in quella roba lì lui non si sente.
5: Beh, magari in posizione più avanzata, definita, centrale, quindi tre quarti, perché ieri Odgaard ha fatto il tre quarti, non ha fatto la mezzala, ha fatto
7: Ma per te è un tre quarti lui? Cioè io
5: chi, Berna?
7: No, Odgaard.
5: Odgaard.
7: Io, boh, non lo so. Un tre quarti?
5: Odgaard... Non lo so, per me se giochi in un certo modo ci può anche stare lì.
7: Ma allora, che però... ci possa stare sono d'accordo. Ma se tu avessi un tre quarti vero,
5: quindi a te non piace Odgaard?
7: No, no, a me piace molto, è un tuttocampista che io vorrei sempre. Però la mia domanda
5: allora, dove
7: è...
5: lo metti?
7: Ti sto dicendo, non lo so. E virgola, ma se tu avessi un trequartista vero, lo preferiresti ad Odgaard? Io sì.
5: Anche io.
7: Ecco, posto. Era quello che volevo dire.
5: No, beh, giocatore comodo da avere in rosa. Cioè,
7: no, no,
5: è un giocatore
7: tutta la vita.
5: Che, sai, hai bisogno di salire, hai bisogno di respirare. È un giocatore che spalla la porta, è un mago.
7: Ma
5: bravissimo.
7: Può fare il centravanti, ha fatto l'esterno, va a fare a sportellate.
5: Poi, vabbè, io ovviamente, cioè, per giocatori che possono fare più ruoli, impazzisco. Perché se riesci a giocare ed interpretare più ruoli, per me sei giocatore bravo, cioè sei giocatore forte che voglio avere nella mia squadra. Sul resto poi la qualità secondo me manca per determinate ragioni, cioè il Bologna ieri fa tanti tiri in porta, Carnesecchi bravo, sì, ma quando? Sul tiro di Berna? Nel
7: sui
5: secondo
7: due
5: tempo.
7: Tiri di Berna?
5: Il primo non può prendere gol,
7: boh.
5: Il primo non può prendere gol.
7: Skorupski l'ha preso.
5: Sì, perché però ha fatto.
7: Ah, ma
5: ha sbagliato.
7: Cioè, tu fai gol solo quando la metti nell'angolino?
5: No,
7: fai gol anche quando il portiere sbaglia.
5: Certo.
7: Cioè, però... Falcone con la Roma ha fatto tre robe, io le ho riguardate.
5: Sì, sì, ma certo.
7: Allora,
5: però,
7: cioè...
5: Carnesecchi, miracoli per me non ne ha fatti ieri. Ha fatto una ottima parata su Berna.
7: Non farà mai una cappella, Carnesecchi?
5: Ma le farà, però.
7: Allora.
5: Però non posso dire che ieri, per me, Carnesecchi ha fatto una buona partita, ha fatto una cappella. Ha fatto un errore grossissimo quando è uscito e a Mondarain invece di tirare di prima l'ha voluta passare o comunque
7: ha stoppato
5: male,
7: sì,
5: ok. Però sul resto non voglio dire ordinare amministrazione, perché la parata su Berna è una parata importante che fanno i portieri buoni, perché quella è una parata a portiere buono, perché legge l'intenzione, si sposta prima verso il palo e va forte,
7: sì,
5: a prendere e intercettare il tiro,
7: sì.
5: Quella è una gran parata
7: sul palo di Cambiaghi, ti posso garantire che è partito un attimo dopo.
5: Vabbè, non la prende.
7: Non la prendi mai,
5: non la prendi
7: mai. Allora,
5: cioè. Però di grandi parate non ne ha fatte. E ti dicevo, noi abbiamo fatto comunque tanti tiri, abbiamo avuto delle opportunità.
7: Non lo so, nello specchio della porta io mi ricordo i due di Bernardeschi, mi ricordo quello di Cambiaghi.
5: Ma quello da cosa dipende, Simo?
7: In che senso?
5: Che tu hai tante conclusioni verso la porta, da cosa dipende? E non fai gol. Dipende dalla qualità.
7: Sì, ho capito, però non è che puoi contestare la qualità, secondo me, di Bernardeschi perché non ha fatto gol ieri.
5: No, ma io di Berna non posso contestare la qualità. Cioè è l'unico giocatore secondo me di ieri a cui non posso contestare la qualità.
7: Insomma, il calcio è fatto anche di episodi,
5: certo,
7: voglio dire, tu
5: certo.
7: Ieri al 96esimo hai perso prendendo un gol da piccione.
5: Sì.
7: Ok. Ci metti dentro il minuto in più per il discorso di Ferguson che è uscito, il nuovo regolamento, bla bla bla,
5: sì.
7: Ci metti che Bellanova si aspettava un fallo, si sono mezzi fermati, quindi secondo me hanno perso un attimo di concentrazione, perché io, anche se Bellanova è per terra e questo si sposta il pallone, l'arbitro non fischia, lì gli cacci una legnata e questo non tira, hai capito? Cioè io non lo faccio neanche tirare,
5: certo.
7: Gli do una stecca, mi prendo un giallo e Samardžić lo portano fuori con la lettiga, cioè non lo faccio neanche tirare, però ha tirato in più, Lucas ha calcolato proprio male la traiettoria, cioè proprio ha fatto un errore che da un portiere della sua età e della sua qualità uno non si aspetta, però ripeto, è stato 90 minuti a guardarsi i guanti. L'Atalanta ha fatto un tiro in porta, un gol.
5: No, ma infatti a livello difensivo siamo andati molto bene. Andiamo in pausa, corriamo in pausa.
7: Dai.
12: Questo programma è presentato da Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno all you can eat no strano?
13: Sì, mi devi credere.
12: Lunedì?
13: All you can eat di crescentine.
12: Ah, bene. Martedì?
13: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle.
12: Tutto illimitato?
13: Sì.
12: Mercoledì?
13: All you can eat di carne alla griglia.
12: Giovedì?
13: Tomahawk.
12: Illimitato?
13: Sì.
12: Prenotare subito.
3: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
17: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
18: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
17: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
18: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
17: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
19: Società da iscrivere?
20: Super Mega Trebo Club.
19: Avete le divise da gioco?
20: Certo, eccole.
19: E cosa volete giocare con quelle lì?
20: E che cos'è che hanno?
19: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
20: Ma sono nuove.
19: Ma volete giocare con quelle divise lì?
20: Sì, sì.
21: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Allora adesso, caro Simo, intanto ben trovati amici che ci state scrivendo in tanti, andiamo su, arriviamo tra pochissimo sui messaggi, però Simo, volevo concludere con ieri sera anche un po' il discorso del mercato, nel senso che per me è ampiamente insufficiente. Il discorso legato all'ultima cosa che è successa, ovvero il trattenere Jay Enem, giocatore che io purtroppo non conosco, ma sto iniziando a conoscere. Vedo difficile che possa essere conosciuto dai più. In ogni caso, tecnicamente importante, sicuramente è un investimento anche per il futuro, ma è stato deciso dalla società di farlo rimanere qua, prima possibile prestito a Norwich, poi non è andato lì, poi prestito a Lugano, poi ritorno alla Stella Rossa, poi alla fine rimane al Bologna. Ci sono molte cose che io non riesco a capire e anche qua sta il discorso della programmazione. Viene stravolta questo programma, viene stravolto spesso, ultimamente cambia continuazione, tant'è che anch'io non ci sto capendo veramente più nulla. Poi aggiungo e concludo su di lui, che spero, dato che è rimasto qua, di vedere vederlo in campo, cioè di vedergli fare dei minuti, perché comunque è un 2003, non è un 2006, quindi io spero che abbia dello spazio, che avrà dello spazio.
7: Ma guarda, io come dicevo ieri faccio fatica a parlare di programmazione o non programmazione, perché in realtà credo che un disegno in qualche modo ci sia, cioè nel senso, alla fine comunque tu hai portato dentro cassa. So che adesso magari fa ridere perché uno dice hai portato dentro, hai portato dentro Caccavo, hai tenuto Raimondo. Ok, oggi hanno dato un altro ragazzo della primavera a giocare in Serie C, non mi ricordo come
5: Ravaglioli.
7: Esatto, cioè comunque stai facendo in prospettiva, ok, dei ragionamenti che possono essere quelli che oggi sono dei perfetti sconosciuti, con qualche anno, no, di giocata alle spalle, probabilmente diventeranno dei giocatori con un valore. Prima magari
5: si spera, almeno sì.
7: No, vabbè, è che se tu prendi un Castro dall'Argentina che arriva qua a 20 anni, però con già addosso 2-3 campionati in prima squadra, ok? È arrivato qui che era già, anche per mentalità, per taglio mentale, un sudamericano, cioè è una roba importante, ok? Lui è arrivato qui, questo non aveva paura di niente, già le prime partite si vedeva che andava in campo a fare sportellate, lui non so come dire, è un discorso di crescita. Hai messo in prima squadra Libra, io mi aspetto, parlando di qualità,
5: certo,
7: io mi aspetto, ma te lo dico in tutta onestà, io mi aspetto, visto che lui a questo cantierino aperto, no, il buon Domenico Tedesco, e sta facendo delle prove, butta dentro, toglie, cambia. Tu ieri ti aspettavi che tenesse a sedere Miranda?
5: No.
7: Benissimo. Lui ha messo in campo Alassane. Io mi aspetto che nella prossima partita che giochiamo in casa contro il Sassuolo,
5: magari, so già quello che dici, magari,
7: lui dicesse: oh, sai cosa c'è? Io oggi, oh Libra, fai una roba, mettiti molli in mezzo, fammi vedere se puoi stare in Serie A. Ma questo lo fa davvero, cioè in prospettiva, secondo me è chiaro che sbaglierà un pallone come a Mondragon, sbaglierà un passaggio, farà una prestazione da 5 e mezzo, ma finché tu non li butti là, visto che ce li hai, visto che ci hai creduto, visto che hai investito in sti ragazzi qua
5: sì, e poi aggiungo una, cioè,
7: dovrai, cioè, se hai fatto una scelta di quel tipo, tornando al discorso del mercato, un Bangula, allora guarda, io non ne ho idea. Però, cosa ha? 23 anni?
5: È un 2004.
7: 23 anni, cioè voglio dire 22, 22 23, sì. Insomma, voglio dire, va bene? Cioè, non è vecchio. Benissimo. Hai dato via uno, Rowe, che finché non l'abbiamo visto qua, sinceramente, io non sapevo nemmeno chi fosse. Cioè, io quando l'ho visto arrivare, ho detto, boh, mi ha preso il sosia di Lookman. Io ho pensato a questo. Poi l'ho visto giocare, oh, tanta roba, hai fatto una plusvalenza molto importante, non voleva rimanere a Bologna perché alla fine
5: è pagato un mentello,
7: è pagato un mentello, però ne hai presi 40, certo. e alla fine mi pare che anche sia stato, no, è conclamato il fatto che è stato lui a voler andare via, è chiaro a tutti questo? No, perché voglio dire, io anche le testate nazionali hanno riportato il fatto che lui voleva andare via. Gianluca Di Marzio, per dirtene uno, ha detto che lui non voleva più stare a Bologna. Cioè, questo è. Quindi, non vuole più stare qua, cosa fai? Lo leghi? Non puoi legarlo, va via. L'hai sostituito con un ragazzo di 22 anni che comunque, in prospettiva, non lo so, io sono curioso di vederlo.
5: È un giocatore sicuramente con ottime caratteristiche, che mancano se non c'è Rowe, perché ha un buon dribbling, perché ha un buon tiro in porta, quindi Per me, nel Bologna il titolare è lui, non Cambiaghi. Per me a sinistra il titolare è Mbangula o Mbangula, perché Cambiaghi non ha il dribbling tecnico che ti salta, va dentro il campo. Per me il modo di dribblare di Cambiaghi è allungarsi la palla e raggiungerla prima rispetto al marcatore. Che non è è una cosa diversa. Per
7: Vabbè,
5: me,
7: lì dopo dipende serve, dalla partita.
5: Per me serve il giocatore che si sposta la palla verso l'interno del campo e calcia in porta e dà l'idea di poter segnare. Cambiaghi, io purtroppo non ho tanto l'idea che possa segnare.
7: Quella roba lì va bene se gli esterni giocano a piedi invertito e se tu rimani fedele a quella che è la linea solcata da Italiano, ma se tu cambi modo di giocare, vuoi passare per le vie centrali, intanto puoi giocare anche senza il piede invertito.
5: Certo.
7: E l'esterno che va sulla fascia, se ha i piedi educati e lo sa fare, può anche battere dei cross in mezzo, buttare delle palle in mezzo, perché hai preso due centravanti di 1,90 m, il cui compito sarebbe quello.
5: Tre centravanti di 1,90 m.
7: Ne avevi due, hai preso il terzo, quindi a maggior ragione la butti in mezzo e qualcuno prima o poi.
5: Sono d'accordo, anche se non vedremo tanti cross, secondo me.
7: Beh, va là che adesso.
5: Secondo me non ne vedremo tanti. Anche giudicando la partita di ieri, ma comunque sono con te, cioè. È una cosa che sfrutterei e credo che anche Tedesco vorrà sfruttarla, quindi magari in realtà.
7: Ah, se si è fatto prendere tre centravanti da 1,90 m e poi non li fa crossare, ragazzi.
5: Vabbè, ma anche con Zirkzee, comunque Thiago Motta non vedevamo mica mai la palla.
7: Ma Zirkzee, ragazzi, allora Zirkzee, però, perdonami, era un giocatore di Fioretto, 1,93 m, però giocava in punta,
5: anche
7: di piedi,
5: anche
7: tecnicamente, palla
5: così,
7: a terra. Quanti gol ha fatto di testa Zirkzee?
5: Ah, pochi.
7: Per forza.
5: Col Bologna, certo, mi sembra neanche uno.
7: Ah, con la gnagna che aveva il pallone si stoppava se arrivava lì in mezzo. Esatto. No, dai, cioè non è quel giocatore lì.
5: No, ma comunque è un gioco, secondo me, che non prevede troppo il cross in mezzo. Cioè non prevede troppo l'andare sul fondo. Quanto andare per vie centrali, non per forza che uno rientra deve andare al tiro. Uno rientra, gioca l'1-2 per liberarsi il tiro.
7: Ok, ma sì, però non è un dogma. Cioè non è che c'è solo un modo di giocare.
5: Ma certo, meno male anche, perché l'allenatore di prima aveva solo un dogma e io non ero troppo estimatore dell'allenatore dogmatico che fa solo quello e altro non lo considera o comunque non è tanto in grado di farlo. Quindi io in realtà sono contento se abbiamo diverse opzioni da cavalcare anche in base alla partita, in base all'avversario contro cui giochiamo in quella partita specifica. Quindi io sono il primo a essere contento. Sul mio titolare io spero sarà Mbangula, perché Cambiaghi per me è un buon giocatore, ma è quel giocatore lì. Nel senso che è il giocatore che abbiamo visto ieri, che fa una buona partita, ma che comunque secondo me non ti svolta. Secondo me è un giocatore che ancora magari svolterà quest'anno, lo spero, ma a me fino ad ora non ha dato l'idea di essere un giocatore che svolta la partita. E per me il Bologna ha bisogno di un giocatore così. Non so se Mbangula sarà in grado di esserlo, però sicuramente conosco più Cambiaghi rispetto a Mbangula e su Mbangula ho più l'idea che lo possa essere, dato che non lo conosco come conosco Cambiaghi. Quindi Mbangula, ok. Su Enem vediamo quello che succede.
7: Non lo conosco.
5: Il discorso di Libra, io, Simo, sono con te tutta la vita. A maggior ragione dopo che ieri abbiamo venduto il miglior giocatore della squadra a 45 milioni di euro e non faremo un centrocampista, tra l'altro importante, perché per me ci sarebbe bisogno di fare un centrocampista.
7: Dici no?
5: Importante.
7: Dici di no?
5: Manca un'ora e mezza. Ma io spero di sì, io me lo auguro. Se non lo, allora facciamo così. No. Nel caso in cui non dovessimo fare questo centrocampista importante, metto Libra. Lo metto subito titolare tutto l'anno per me. Cioè, fosse per me è titolare tutto l'anno, perché oltre al fatto che è un prodotto del tuo settore giovanile, è un giocatore con caratteristiche di un certo tipo di cui tu hai super bisogno.
7: Okay, appunto, perché
5: quindi non prendi quel centrocampista lì, che per me dovresti prendere assolutamente, perché è un mercato già ampiamente insufficiente, mi ripeto, ma dato che non lo prendi, non lo prenderai probabilmente, Libra da far giocare.
7: Ok, però segui questo ragionamento. Libra da far giocare perché lo hai tenuto lì. Mi spiego, quando Thiago Motta si innamorò di Urbanski,
5: sì,
7: giocatore che oggettivamente aveva delle qualità, poi però sono due anni che dove va non gioca.
5: Ah beh, vabbè, sì.
7: Quindi qualcosa ci sarà, no? Tornando al discorso del contesto e dell'ambiente. Sicuro. E dell'allenatore, eccetera, eccetera, eccetera.
5: Quanto conta l'allenatore?
7: Quanto conta l'allenatore, ma quanto conta anche il contesto che è intorno.
5: Certo. Benissimo. Però che crea anche magari di cui è protagonista l'allenatore.
7: Benissimo, benissimo. Però lui è rimasto qua e hanno investito in quel giocatore lì. Lo stesso è lo stesso motivo per il quale io stamattina mi confrontavo con degli amici. È stato giusto che Raimondo sia rimasto a Frosinone, perché a Frosinone con Alvini, che è un allenatore che lo ha fatto diventare un buon giocatore l'anno scorso, perché lo ha valorizzato molto in Serie B, gli ha fatto fare dei gol, ok? Ci ha creduto, gli ha detto: guarda che per me tu puoi fare il centravanti anche in Serie A, e l'ha messo nella condizione giusta per fare quello che fa. Quest'anno, nella peggiore delle ipotesi, gioca 20 partite. E a quell'età giocare 20 partite in Serie A in una squadra che crede in te è più importante che stare a Bologna a guardare gli altri. Quindi se tu Libra l'hai tenuto e non l'hai data a giocare, vorrà dire che probabilmente qualche volta, in qualche modo, vorrai metterlo dentro le rotazioni, altrimenti non lo dovevi tenere.
5: È che comunque un 2008, quindi magari avevi anche l'idea di poterlo
7: fare. Sì, ma è un giocatore pronto, è dell'anno scorso che ti dicono che questo è un giocatore pronto.
5: Ma per me, io l'ho visto
7: allora,
5: l'ho visto allenarsi tutti i giorni per due settimane, un giocatore formidabile, per me è formidabile.
7: Ecco, secondo te, se
5: io
7: domenica
5: impazzisco a un primo controllo che si libera sempre la giocata.
7: Ecco, allora
5: importante.
7: Processa la città, tra virgolette.

0: questa mentalità del non voler vedere, no, che cosa succede. Sereni, due partite di campionato, hai fatto 0 punti, tutto sommato era peggio se perdevi con dei 3-0, 4-0, prendevi 7 gol come la Fiorentina e non facevi 3 passaggi di fila. Hai preso 2 gol, di cui uno al 96esimo e l'altro per sbaglio, e comunque hai fatto vedere qualcosa ruotando quasi tutti i giocatori che avevi a disposizione. Cantiere aperto.
1: E questa cosa mi ricorda il magico Bologna di Thiago Motta.
0: Assolutamente sì.
1: E di cui sono un po' orfano, ma penso tutti, spero tutti. E comunque, oltre a questo, io sono molto contento della prestazione di ieri, perché quello che ho visto ieri è frutto del lavoro dell'allenatore, che mi sembra essere molto bravo. Quindi sono molto contento. Devo dire, sarei stato più contento con un mercato di un certo tipo, perché per me rimane questo mercato ampiamente insufficiente. Non do il voto in pagella, non me ne frega niente del voto, del numero. Per me è ampiamente insufficiente. Per me bisognava fare le cose meglio. La squadra adesso costa tanto, ma ne ho parlato ieri. La squadra adesso costa tanto, e probabilmente ci spiegheranno anche il motivo per cui, come è stato detto ieri da Gianluca Di Marzio, ci sarà una conferenza stampa a fine mercato dove Fenucci dirà appunto che il presidente del Bologna deve ripianare con 12 milioni di euro, quindi deve uscire con 12 milioni di euro di tasca sua.
0: La domanda che ti faccio io però è questa, ti provoco: ma secondo te questa mancanza che tu e anche altri tifosi avvertono come una mancanza di programmazione, non può essere una paura nostra che non sappiamo, cioè noi non siamo a conoscenza di quella che può essere una strategia? E in realtà stasera Fenucci dice: allora, la situazione è questa, e poi ti tira fuori 12 milioni da ripianare, e ti dice anche che però hanno deciso di fare un anno zero, e hanno deciso di, come dicevi tu ieri, fare una rivoluzione e nel giro di una stagione cambiare tutto.
1: Lo so, Simo, ma il prossimo anno che abbiamo noi? Il prossimo anno che abbiamo?
0: Abbiamo
1: perché
0: una squadra giovane
1: davanti
0: di gente.
1: Beh, no, non ce l'abbiamo. Ma non ce l'abbiamo. È quello il discorso che ti faccio. Non ce l'abbiamo perché abbiamo preso Dovbyk, 30 anni, Piccoli, 26 anni. Cambiaghi ce l'abbiamo, 26 anni. Orsolini, 29 anni, 30 anni a gennaio.
0: Okay.
1: Bernardeschi è un 94, quindi 32 anni. Ferguson è un 99, 27 anni. Chi c'è? Odgaard, 99, 27 anni. Miranda è un 2000, 26 anni.
0: Sì,
1: Eggem è un 98, 28 anni.
0: Ok, però hai inserito,
1: c'è un'età importante da parte, okay, di questi giocatori. Sono tanti, sì, ne ho nominati tanti.
0: Ok, ma ne hai altrettanti che hanno una media di 20, 21, 22, che hai dato in prestito in Serie B a giocare. Da quanto è che il Bologna non dava della gente in Serie B a giocare? O in Serie A a giocare?
1: E chi è che abbiamo dato in Serie B? Cassa, che daremo in Serie B.
0: Caccavo.
1: Sì.
0: Poi? Non lo so, adesso sto, voglio dire, a memoria non te li so dire, ma abbiamo investito in giocatori che abbiamo comunque investito.
1: Io sarei più del partito del li prendo da me e li faccio giocare da me, li faccio giocare in Serie A da me.
0: Sì, ma Bologna non è una piazza. Da quant'è che tu dimmi, dopo Mancini e Andrea Tarozzi, che è il nostro secondo, tu dimmi chi è che ha esordito in Serie A a Bologna, è stato apprezzato ed è rimasto a Bologna a giocare 3 stagioni di fila. Trovamene uno.
1: Ma chi sei?
0: No,
1: ma sai cosa deve succedere?
0: Negli ultimi 15
1: Simo?
0: Anni.
1: È che non deve fregare niente. Cioè, se un giocatore fa così e il pubblico rumoreggia quello e quell'altro, tanto non andiamo giù. Bologna non va giù. Si fa una stagione da 14° posto. Me ne frego. Almeno ho dei giocatori che sono cresciuti, su cui ho investito,
0: Frank,
1: e che so che il prossimo anno faranno molto meglio.
0: Sì, ma se quei giocatori su cui tu hai investito vanno a giocare 30 partite, 20 partite in Serie B o in una medio-piccola di Serie A, quest'altro anno quando rientrano a casa, nella casa madre, sono giocatori pronti, che hanno dell'esperienza. Se

0: tu li fai stare lì seduti a guardare, a fare degli spizzichi e dei bocconi con uno stadio che in parte non ti apprezza, li ammassi.
1: Ma infatti, allora, devono giocare, non stare in panca.
0: Benissimo. Allora, guarda, ti faccio l'esempio di Ravaglia. Ravaglia è un portiere che secondo me aveva delle qualità. Se Ravaglia, ok, avesse fatto un paio d'anni in più giocando sempre, probabilmente a Bologna avrebbe avuto un approccio diverso. Secondo me lui un po' l'ha pagata il fatto di rimanere a Bologna, quando invece avrebbe potuto andare a giocare. Urbanski idem con Patate, solo che quando gli hanno detto guarda, a Bologna non c'è più Taglio Motta, devi andare a Monza a giocare, trac, tiriamo, cioè ha fatto niente. L'hanno dato in Polonia, ti avvicini a casa, proviamo a vedere cosa combini, ha fatto cagare anche lì. Adesso gioca in un'altra squadra di seconda fascia polacca e non gioca, perché io mi sono impuntato, dico, ma sto ragazzo qua che cosa gli è successo? Se lui avesse accettato con serenità il fatto di andare in una squadra come il Monza e là avesse dimostrato di valere il Bologna, sarebbe tornato a Bologna e avrebbe portato la sua esperienza. Invece no, non l'ha fatto. Quindi io ti sto dicendo, Libra ce l'hai, bene, devi farlo giocare. Certo. Qualcuno mugugna?
1: Chi se ne frega?
0: Chi se ne frega?
1: Chi se ne frega?
0: Benissimo.
1: Mangulà ufficiale al Bologna.
0: Molto bene.
1: Temporaneo fino al 30 giugno 27 con opzione per l'acquisizione definitiva. Andiamo in pausa.
2: Questo programma è presentato da...
3: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è uno all you can eat nostrano?
4: Sì, mi devi credere.
3: Lunedì?
4: All you can eat di Crescentine.
3: Ah, bene. Martedì?
4: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle.
3: Tutto illimitato?
4: Sì.
3: Mercoledì?
4: All you can eat di carne alla griglia.
3: Giovedì?
4: Tomahawk.
3: Illimitato?
4: Sì.
3: Prenotare subito.
5: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
6: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. Va a cercare proprio di Dalba, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
2: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
7: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
3: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna. Via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
11: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
12: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
13: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
14: Amore, ho una sorpresa.
15: Un viaggio?
14: No, ho chiamato Polisi.
15: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
14: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
15: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
14: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Andiamo a raffica con i vostri messaggi al 366 402 4022. Allora partiamo, ce ne sono tantissimi, vi ringraziamo. Essendo una trasmissione in due nuova, dobbiamo prendere un po' le misure, Simo. Quindi non riusciamo a leggerli bene tutti.
0: Detto lui è peggio di me. Sono, esatto, perché sei logoroico.
1: Esatto, no, ma poi sono giorni ovviamente dove ci sono tantissimissime cose da dire. Quindi anche per quello che facciamo fatica, se ce ne sono tanti, a leggerli tutti. Enem può giocare anche insieme a piccoli Dovby come esterno trequartista. Opinioni su Alassane per me è buono. Partiamo da Enem. Allora, io credo che la mossa di tenerlo qua dipenda anche dal fatto che Orso si sia fatto male, che non vuol dire che Enem andrà a giocare da trequartista o da esterno, ma magari possiamo anche provare a giocare a due punte. Cioè io con un allenatore che si può spostare dalle sue idee di gioco principali, posso anche pensare che abbia intenzione di giocare a due punte, dato che è un momento dove gli esterni non sono tanti, perché Bangula è appena arrivato, Orsolini si è fatto male, ci sono Cambiaghi e Bernardeschi, magari potremmo anche andare a due punte. Questo
0: e le due punte per te chi potrebbero essere?
1: Io spero Enem
0: insieme a
1: Piccoli.
0: A Piccoli,
1: sì.
0: Perché... sì, perché Piccoli può fare anche la seconda.
1: Sì, ma anche Dobbic, Enem, no. Cioè è un giocatore Enem che va, attacca la profondità, tatticamente molto completo, perché parlando con chi l'ha visto tante volte, è un giocatore che si abbassa, che va in profondità, che comunque sa giocare in tanti modi, quindi può adattarsi molto bene a diverse situazioni. Posso anche pensare possa giocare dietro le punte, cioè fare il tre quarti, volendo, all'occorrenza. Però ecco, stiamo a vedere, vediamo quello che succede.
0: Quindi potrebbe essere anche un vice Odegaard?
1: Volendo, secondo me sì. Okay. Da come me ne hanno parlato, potrebbe, perché no. Poi sicuramente è una punta centrale, cioè lui è una punta centrale. Questo ok, lo bypassiamo, la butto lì. Ma 2 anni di contratto a Brozovic non verrebbe qui per 2,5 milioni all'anno? Ma per 2,5 milioni all'anno potrebbe anche venire, non lo so se è qua, però potrebbe venire, perché comunque ci sono tante.
0: Quanti
1: squadre
0: anni ha Brozovic? Non lo so.
1: Brozovic è un 93, quindi ha 33 anni. Andrei su altro, ma
0: sì.
1: Cioè,
0: no, se beh, dobbiamo giocatore fa- della se qualità,
1: certo,
0: eh.
1: Se però dobbiamo fare Brozovic, andiamo, cioè, facciamo giocare Libra. Sono due giocatori diversi. Ma
0: vedi,
1: se dobbiamo far giocare, però, se andiamo su Brozovic, facciamo giocare Libra. Cioè, io Libra lo panchino se facciamo un investimento potenziale da 20 milioni di euro. Cioè, su un giocatore di 22 anni, 23 anni, che arriva qua e fa titolare fisso, che però gioca è forte, tipo Magassà. Cioè, un giocatore come Magassà lo prendo del West Ham, ma non viene. Tutta questa storia di Raw, no, 5 partite buone al massimo? No, no, no. Questo, Marco, io non sono assolutamente d'accordo. Per me è un giocatore fenomenale, fortissimo, quindi io non sono d'accordo. Andiamo avanti. Cosa aspettano ad ufficializzare Raw? Lo ufficializzeranno. Perché male Povega? Per me è meglio di Alazzuzzi, scrive Fab. Beh, due ruoli diversi. A me non è piaciuto. Poi è un giocatore che a me non è che piaccia particolarmente in generale, però ieri per me non ha fatto una bella partita, cioè molto, molto confusionario, cioè...
0: Allora, lui quando sta bene è uno che fa della legna, è uno che comunque è come tutti i Mancini, ha quella roba, no? Che non sai mai, ogni tanto anche calciato in porta, ha fatto anche dei gol.
1: Sì, sì, sì. Però è una sua caratteristica, forse è la sua caratteristica migliore.
0: Sì, però ha questi, cioè secondo me quello non è la sua posizione in campo, cioè io ieri l'ho visto fare una roba, ma ho la sensazione che lui abbia provato a mettere in campo il centrocampo migliore che poteva avere in quel momento lì. Per me ha fatto un mezzo esperimento, poi la vedo così.
1: No, ma ci sta a farli poi anche, cioè se non li fai adesso...
0: Leggilo questo di Mirko, leggilo.
1: Onestini in campo al posto di Dovvik potrebbe essere più letale.
0: Puoi dirlo, Mircone.
1: Posso dire che tu comunque denoti grande forma atletica in questo
0: alla
1: momento,
0: grande.
1: Negli ultimi... Sei uno che ci tiene, sei uno che ci tieni, dico così.
0: Sono uno che ci terrei, esatto. Hai capito? Negli ultimi 6-7 metri potrei ancora...
1: Dire la tua.
0: 5, facciamo 5
1: minuti. Dovbik non sta bene, eh? Dovbik in questo momento sembra essere molto molto molto indietro.
0: Sì, anche se pachidermico nel movimento, ascoltami bene, ma quel pallone che lui si è spostato, che poi l'hanno contrastato perché gli hanno rimpallato, sì, il tiro in porta, ma quella giocata lì è una roba che devi avercela. Cioè, lui in forma, che sta bene, un po' più veloce, che fa quella giocata, è una bella cosa.
1: Comunque è uno degli altri motivi per cui Enem rimane qua.
0: Ecco, forse perché hanno visto che è veramente, ancora molto,
1: molto
0: indietro.
1: Molto indietro. E anche lì, Simo, cioè, Dovvi, che è un giocatore che prendo al Bologna, ma se sta bene. Poi se sta bene non viene al Bologna? Ci posso stare.
0: Vabbè,
1: però...
0: Lì magari
1: cioè prendi Piccoli e prendi Enem,
0: okay,
1: Dovbyk, lascialo alla Roma teoricamente, se non ti dà quelle garanzie che non ti, che vediamo che non ha dato, perché queste due prime partite denotano un giocatore tanto indietro, poi magari tra un mese sta benissimo,
0: è
1: fa 100.000 gol, bene, sono contento, però è quella la programmazione di cui ti sto parlando, è quello, cioè Simo, facciamo un attaccante al posto di Castro che è Dovbik, poi prendiamo Piccoli che comunque è un 2000 a 20 milioni complessivi con obbligo di riscatto. Dovbik, prestito gratuito con 17 milioni di diritto di riscatto. Dopo, bene che prendiamo Enem e lo vogliamo mandare a giocare, perché così abbiamo un attaccante che controlliamo, giovane di un certo tipo, che può tornare utile per noi dalla prossima stagione. Torna utile subito, perché effettivamente pare che Dovbik non dia i segnali sperati, cioè comunque quello che ci si aspettava. Cioè quella la programmazione, cioè non capisco.
0: Allora, intanto tu hai dato Castro alla Roma, ok? Famosa banca dei favori. Guarda, abbiamo Dovbik che è un esubero, può piacervi? Bah sì, l'abbiamo visto 2 anni fa, faceva dei gol, l'anno scorso qualcosa l'ha fatto, però non sta benissimo, vabbè dai, ci mettiamo d'accordo, ok? E lo porti a casa. Poi ti rendi conto che effettivamente indietro ci serve un attaccante, ci serve uno pronto. In pre-campionato, Piccoli con la Fiorentina, tutte le amichevoli che tu hai visto, lui ha fatto gol. Sta bene, è di Bergamo, cresciuto in Atalanta, Sartori lo conosce, non è il suo profilo perché di solito li prende più giovani, però dice boh, so che è un giocatore, una persona affidabile, lo butto dentro, lo metti lì. Parte il campionato, dopo 2 giornate hai comunque preso Enem in prospettiva, vedi che uno è molto indietro, quell'altro probabilmente non è proprio anche lui il tipo di attaccante. Perché ieri sera Tedesco tante volte gli ha chiesto di attaccare la profondità in una certa maniera, nei primi 15-20 minuti
1: sì.
0: Parlava solo con Piccoli, quindi probabilmente no, anche lui deve crescere, dici sai cosa c'è? Questo ce l'ho, darlo là magari non mi frutta tra virgolette più di tanto, posso farlo inserire nelle rotazioni, sai cosa c'è? Lo tengo qua. Cioè, secondo me il ragionamento fatto è banalmente questo qui,
1: sì,
0: non sta. È stata una roba diversa. E così comunque
1: accelerato magari anche dall'infortunio di Orsolini.
0: Accelerato l'infortunio di Orsolini. Poi sembra che ci sia Casale in uscita al Watford.
1: Sì.
0: Benissimo, ti si libera il discorso.
1: Ti si libera il discorso che puoi fare un over.
0: Che puoi fare un over.
1: Però
0: è per quello che io ti sto dicendo. Chi potrebbe essere questo over?
1: Ah, non lo so, sì, ma manca
0: il centrocampista.
1: Manca un'ora e quattro, però.
0: Ho capito, ma magari a un minuto, hai capito? Lo fanno firmare perché ce l'hanno già lì, stanno aspettando. Non lo so. Io ho la sensazione che. Forse perché a me mancano le sartorate, capito? Cioè, io ci spero.
1: Ah, Enem è una sartorata, acquisto che approvo perché a prescindere è un giocatore che anche per il futuro, per il presente anche però. Ciao ragazzi, per me la differenza tra mercato che ha portato alla Champions e quello di quest'anno è evidente e sono con te. Credo. Quell'anno avevamo preso giocatori futuribili, giovani, già in giro di nazionali, un po' come il Como l'anno scorso. Questo mercato invece sembra che sia improntato sul rientriamo il più possibile, campionato tranquillo, poi in futuro vediamo come ci si potrà barcamenare, sembra tutto improvvisato. Io sono abbastanza su questa idea qua, cioè secondo me c'è una differenza abissale, tra l'altro con i costi che sono aumentati per il monte ingaggi. Monte ingaggi che rispetto a 3 anni fa è forse anche raddoppiato. Ci sono tanti giocatori che prendono molti soldi e per quello io torno a dirti, Simo, che questa è una squadra che per costi probabilmente dovrebbe cercare di attaccare l'Europa. Per costi fissi, dato che dobbiamo ripianare 12 milioni, ma abbiamo venduto i nostri 3 migliori, abbiamo fatto, non abbiamo speso tanto, cioè, per in questo mercato.
0: Sì, però per me è prematuro giudicare questo mercato, perché quelli che hai preso tu non li hai ancora visti giocare.
1: Ma sarà anche prematuro, ma ti dico, per un discorso legato al futuro, non ci posso vedere cose positive io in questo mercato che è
0: ma
1: stato
0: perché
1: fatto.
0: Tu sei, c'è sta luna nera e pensi negativo, come fai a pensare così che questo futuro, cioè non li hai visti neanche giocare 3 partite di fila, cioè è questo che io dico. Noi Alassane fino a ieri, cioè per me, poteva essere tranquillamente un giocatore di basket. Io ti giuro, poi tu mi dici, io lo seguivo, ho capito.
1: No, Alassane
0: però,
1: non l'avevo mai visto.
0: Io non ho mai visto, cioè io adesso è arrivato un Bangula. Io Bangula me lo ricordo perché è entrato quando giocava nei Gobbi, hai capito, ci ha fatto gol, ma io poi non l'ho mai più visto giocare. Io non l'ho mai più visto giocare. Poi lui è belga, dico bene?
1: Sì.
0: Ecco, allora facciamoci anche questa domanda. Tedesco
1: lo ha convocato,
0: capisci? Cioè, ha detto: aspetta un attimo, ho bisogno di sto ragazzo qua. Ro non vuole rimanere, benissimo. Ho bisogno di sto ragazzo qua, lo conosco, cioè, sa con chi ha a che fare. Cioè, io non sottovaluterei il fatto che quello che noi non riusciamo a percepire in questo momento da fuori sia una realtà ragionata da dentro. È questo che io sto dicendo.
1: No, ma...
0: E non è che sto facendo come diceva quello ieri, l'uomo di Fenucci. Cioè, io guarda, non, assolutamente no. Anzi, io vorrei semplicemente che il campo parlasse, e fino adesso mi ha detto 2 buone prestazioni, 0 punti. Come abbiamo perso? Con un tiro in porta. Abbiamo preso in 2 partite 2 tiri in porta, 2 gol. Oh, puoi dirla? Oh, voglio vedere uno che mi dice il contrario.
1: Ah, beh, è andata così.
0: Allora?
1: Siamo già in ritardo, dobbiamo chiudere. Ci sentiamo domani comunque.
0: Sei sicuro?
1: Di domani?
0: Sì, sei peggio di me.
1: Lui è peggio di me. A
0: tu
1: domani alle ore 18. State con noi, ovviamente qui su Nettuno Bologna 1 e ci risentiamo domani alle 6. Scusate per non siamo riusciti a leggerli tutti, sono tanti, vi ringraziamo tanto comunque della vostra partecipazione. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
18: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: No.
3: Sono le 19:01.
19: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
20: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia, e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti, con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Via libera dei giudici lussemburghesi al trasferimento del 25% di Delfin, detenuto da Paola e Luca Del Vecchio. I due fratelli potranno trasferire le rispettive quote in un veicolo societario di loro proprietà. L'operazione sblocca di fatto il riassetto della holding, con partecipazioni in Essilor Luxottica, MPS Generali, Unicredit e Covivio. La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi BCE a settembre. Lo afferma al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo BCE Olli Rehn. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
19: Nettuno Bologna 1.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
23: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise, Lisci Keratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
24: Società da iscrivere?
25: Super Mega Trebo Club.
24: Avete le divise da gioco?
25: Certo, eccole.
24: E cosa volete giocare con quelle lì?
25: Ma che cos'è che hanno?
24: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
25: Ma sono nuove.
24: Ma volete giocare con quelle divise lì?
25: Sì, sì.
26: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
27: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
28: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
29: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
29: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Rosso.
1: Buongiorno, sì. Buongiorno a tutti, mezzogiorno Rosso Blu, 12.05, e messaggio al 366-402-4022. Siamo al giorno dopo la partita di ieri, grande e profonda delusione, e anche le vicende di mercato di ieri, però stiamo un attimo, partiamo dalla partita. Intanto, anzi, una velina che arriva in questo secondo, J&M è un giocatore del Bologna, questo si sa, resta molto probabilmente a Bologna, non andrà fuori, quindi potrebbe essere aggiunto nel parco attaccanti come terzo attaccante. Questa è la novità di adesso, intanto che arriva il comunicato ufficiale del Bologna che lo annovera tra i giocatori intanto acquistati. Poi vediamo come finirà questa ultima giornata di mercato, che finisce alle 8. Bologna perde 1-0 con un gol al 95esimo di Samardžić da 35 metri. E... però facciamo così, partiamo da Tedesco e poi mettiamo in ordine. Tedesco prima a Sky e poi ad Azzone.
2: Tanti suoi giocatori, rientrare sconsolati, scuotere il capo, quel finale lì non si può digerire, perché il calcio è cattivo delle volte, e poi quel modo in cui avete preso gol all'ultimo minuto, quando c'era stata una grande partita, cosa è successo in quell'ultimo minuto, ora che forse le emozioni stanno un po' scemando, non lo so,
3: ma dobbiamo digerirlo, non c'è alternativa, non c'è alternativa. Ovviamente già lo 0-0 sarebbe stato un po' imbarazzante, ero già lì ad essere un po' deluso, e poi addirittura prendiamo gol, niente, andiamo avanti.
2: Ecco, l'altra cosa poi la cedo allo studio, rispetto alla Lazio, dicevamo anche prima, meglio in atteggiamento, in scelte, per quello che avete creato, forse potrò dire che poteva finalizzare meglio, però abbiamo visto la Sun molto interessante, il lavoro dei suoi esterni che vengono dentro, lasciano posto all'ampiezza per altri giocatori, ma vengono anche a creare conflitto. Zappacosta al primo tempo ha fatto fatica. Insomma, le cose ci sono, state crescendo. Cosa le è piaciuto al di là di questo risultato?
3: Ma anche la partita contro la Lazio, rivedendola, mi è piaciuta. Ovviamente giocando a casa la prima mi aspettavo un po' più di intensità in fase di non possesso, siamo stati poco aggressivi, soprattutto nel primo tempo, poi siamo cresciuti anche lì. Oggi ovviamente abbiamo avuto, ma il campo era nostro, non abbiamo avuto tanto possesso e abbiamo creato tanto. Giocare 180 minuti così e non fare un gol, non parlo di punti, ma zero reti è pesante.
2: Ti ascolta il mister.
4: Io ho letto che nel corso della sua crescita, a un certo punto lei avrebbe voluto anche fare il giornalista. Da giornalista, che voto darebbe al Bologna sin qui, oggi, non soltanto nella partita di questa sera?
3: Visto che sono allenatore, il voto lo date voi.
4: Allora lo faccio dare a Marocchi, che ha fatto la storia del Bologna.
5: Beh, adesso non do un voto, ma do i punti che avrebbe meritato il Bologna in queste due gare, che sarebbero 4. Però entro nello specifico del centrocampo. I tuoi centrocampisti a volte ragionano un po' troppo. Mi sembra che solo Moro riesca a farlo in fretta, a muovere la palla in fretta. È una mia impressione, è solo questione di tempo o sono proprio le caratteristiche dei giocatori di centrocampo?
3: Sì, ma Nicola sicuramente ce l'ha un po' di più. Parliamo delle caratteristiche dei giocatori. Sappiamo che lui è un nazionale croata, non è facile essere convocato per la Croazia. Ha davanti a sé Luka Modric, perciò ha fatto quasi 0 minuti, se non sbaglio, al mondiale. È un giocatore di alta qualità. Però non è al 100%, dobbiamo un po' aspettarlo, però anche Lewis Ferguson e Tommy Pobega hanno fatto bene, magari ci siamo abbassati troppo in fase di costruzione, dovevamo stare un po' più alti dietro la punta, dietro Scamacca, però abbiamo fatto bene, abbiamo controllato la partita.
4: Domenico Tedesco, grazie e in bocca al lupo, miglior fortuna per il futuro.
3: Grazie mille a lei.
0: Tedesco, parto anche con lei dalle sensazioni, perché poi abbiamo sentito poco fa Sarri che ha detto porto via poco della prestazione dell'Atalanta, soltanto i 3 punti, ma il Bologna c'è stato superiore, e vorrei sapere dopo la partita, l'esordio contro la Lazio dove comunque non meritavate di perderla, anzi dopo una partita come questa, che cosa ha detto, se ha già parlato alla sua squadra, e che cosa dirà dopo una partita così alla sua squadra, perché immagino che la frustrazione sia tanta.
3: Assolutamente sì, perché perderla così è molto molto difficile da digerire, dobbiamo digerirla perché non c'è alternativa. Già il pari è un po' sullo stomaco, diciamo, però dobbiamo accettarla, questo è il calcio, nel bello e nel brutto. Alla squadra ho detto che mancava un po' di cattiveria lì davanti, perché abbiamo creato tanto, e fare 180 minuti così e non fare un gol è molto pesante.
0: Ricky Buscaglia.
6: Di Andrea Stramaccioni la prima domanda.
7: Sì, ciao mister, io ti voglio fare veramente i complimenti, perché a me questo Bologna è piaciuto tanto, e sì è vero che ha perso, ma a me è piaciuto tanto come tu hai preparato la partita, mi è piaciuto molto la mossa di Alassane, di Cambiaghi. L'Atalanta non ha mai giocato il suo calcio con un allenatore come Sarri, e tu lo hai fatto anche in un momento difficile, perché hai perso Rowe, hai avuto infortunio di Orsolini, quindi anche tante decisioni difficili. La mia domanda in mezzo a questi complimenti è: nel momento in cui stava entrando a Mondarain, hai avuto un dubbio? E poi mi è piaciuto, sembrava fosse Bernardeschi, poi hai scelto di uscire, di far uscire Pobega. Ti volevo chiedere, io l'ho interpretata così in telecronaca, ti volevo chiedere, è una mossa che trasmette anche alla tua squadra la voglia di andare a vincere questa partita?
3: Ma innanzitutto grazie per le belle parole, fanno bene dopo una sconfitta così, però purtroppo nel calcio sai contro i risultati, sappiamo benissimo, te hai anche allenato ad altissimi livelli, sai che fra 3 settimane si guarda la classifica e non è che si ricordi la prestazione, però ce la portiamo a casa e cerchiamo di crescere. Sì, volevamo vincerla, perché già lo 0-0, come dicevo all'inizio, non mi era piaciuto, ecco, il risultato dopo un primo tempo così 0-0 era un po' poco, perciò abbiamo cercato di vincerla, abbiamo messo dentro Michel, tanto agonismo, tanta energia, e se in quella situazione dove pressiamo molto bene lui tira in porta, magari facciamo 1-0.
6: Sì mister, buonasera anche da parte mia, ai complimenti mi unisco, li abbiamo fatti anche in telecronaca, ci siamo già espressi. Ti chiedo se hai bisogno di qualcuno in più e di qualcuno di diverso in queste ultime ore di mercato, oppure il gruppo ce l'hai, va bene così?
3: Ma abbiamo un bel gruppo, poi per il resto parliamo internamente, vediamo cosa può succedere durante l'ultimo giorno di mercato. Finché è aperto non posso escludere niente, però abbiamo un bel gruppo, penso che oggi si sia visto.
6: E allora l'ultima cosa te la chiedo, perché a un certo punto ti ho visto anche più di una volta, ma una in particolare, parlare con Bernardeschi, quasi fosse la tua emanazione in campo, ti fidi molto di lui, gli stavi dando indicazioni, chiacchieravate bene, cioè l'hai individuato un po' proprio come magari uno dei leader, al di là della posizione, non ti chiedo dalla posizione, proprio del peso che può avere Bernardeschi, sì, in questo gruppo, in questa squadra.
3: Ma ne abbiamo un paio e Berna è sicuramente uno di questi, è bravo, ha tanta esperienza, è un bravo calciatore, ma un bravo ragazzo, proprio una brava persona, e mi fido, ovviamente mi fido di lui come mi fido di tutti gli altri.
6: Ti ringrazio, in bocca al lupo.
7: Grazie mister.
3: Grazie a voi.
1: E allora queste sono le parole di Domenico Tedesco nella partita di ieri. Io dico solo una cosa per la partita, intanto è presto, perché il campo non parla né alla prima né alla seconda, e però io a Tedesco faccio i complimenti, perché io ero scettico, non l'ho mai nascosto, non su di lui in generale, per tanti motivi. La partita di ieri per me è stata totalmente inaspettata e non posso dire altro. Ovviamente i complimenti vanno a cascata anche ai giocatori in campo, però ecco, vedere un Bologna giocare in questo modo alla seconda di campionato, dopo aver visto il Bologna giocare nel 2026 fondamentalmente in tutt'altro modo, e farlo così, Io non me lo sarei aspettato. Mi sembra che ci sia un'idea di gioco, un'identità da definire, per carità, è solo la seconda, però il Bologna è cambiato dal giorno alla notte, ma l'ha fatto molto in fretta, almeno nella partita di ieri. E qui io devo fare un passo indietro e dire: per me non succede se non sei bravo, e se non sei bravo anche a farti comprendere poi, e soprattutto seguire da chi alleni. Non c'è altro da dire da questo punto di vista. La partita si commenta da sola. Già con la Lazio l'ho trascurata, perché se no ci si va ad appellare a questioni banali. Il risultato è che in due partite Bologna se la chiude con due legni, due stiramenti e due tiri presi, due gol. Uno da 35 metri ieri, l'altro per un colpo di tacco che passa sotto le gambe a un centimetro da Haaland. Quindi insomma un po' speriamo che giri questa situazione in fretta. Mi dispiace moltissimo, perché credo che un punto avrebbe fatto bene per continuare con una certa fiducia in quello che stanno facendo. La prestazione per me è stata talmente alta di livello, per essere solo la seconda giornata, che spero che quel gol al 95esimo non mini la consapevolezza di aver fatto una grande partita. Punto. E magari non è così. Fra poco ne parlo con Pepe Anacherio e poi vediamo come l'ha vista lui. Di sicuro ci sono tante novità, e Tedesco ci ha dato anche un po' l'idea veramente di essere sul filone di Thiago Motta, perché quando gioca alla Sana del primo minuto al posto di Miranda, o Miranda è della Juve si fa per ridere visto il momento, oppure lui tiene dentro tutti e vuole dentro tutti, e vedremo sempre comunque grandi rotazioni. Detto ciò, benissimo i due centrali, benissimo, sembravano due appestati. Molto bene Holm rispetto a come è entrato in campo, che mi aveva preoccupato lunedì scorso. L'ha fatto finché ha avuto fiato e gamba, lui ha saltato praticamente tutta la preparazione, quindi ci può stare bene. Ferguson da mediano, ieri una prestazione da amare, è cresciuto tantissimo nel secondo tempo, ha fatto una partita mastodontica, speriamo, c'è parecchio bisogno. Cambiaghi tra i migliori, doveva dare una risposta in più ieri, era appesantito, mettiamola così, ma alleggerito allo stesso tempo. Bernardeschi non può non giocare 90 minuti in questa squadra, e peccato, perché bisogna far gol. Ci ho detto, andiamo in pausa e poi dopo ne parliamo con Pepe.
8: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale, e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
10: Imagine all. giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it. Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
11: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
10: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Scopri di più su www.sorcevannini.it. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, stavamo facendo un riassuntino velocissimo, vi ho fatto sentire le parole di Tedesco a Sky e da Zon, e adesso parliamo della partita con Pepe Anaclerio ieri a Solo Calcio su TV Rete 7 insieme a Sabrina Orlandi e tutto lo staff. Ciao Pepe.
13: Ciao Manfred, ciao a tutti.
1: Allora, io non so se io ho definito la prestazione sorprendente, inaspettata. Perché non, visto il Bologna lunedì scorso, devo dire la verità, non mi aspettavo una partita del genere a Bergamo del Bologna, per tanti motivi, personalità, ma soprattutto identità. E qui l'ho riassunta, insomma, ho finito lì. Tu, opinioni?
13: Guarda, a me ha sorpreso l'intensità che hanno avuto per tutta la partita, perché il possesso, il dominio della partita, voler la palla, l'abbiamo avuto anche con la Lazio, soprattutto il secondo tempo, però a ritmi diversi. Secondo me incide anche il clima, perché comunque ieri si è giocato in 8 3/4.
1: Può essere.
13: Con la Lazio, sì, no, credimi che incide, perché comunque sembra una cavolata, ma se devi andare così forte, aiuta qualche grado in meno. Insomma, contro la Lazio in casa, non c'è un bel caldo alle 6, quindi 6:30. Ha inciso anche quello, però comunque sì, la squadra che. Secondo tempo con la Lazio è stato simile, a ritmi diversi, perché comunque abbiamo messo lì la Lazio ha fatto gol nel momento nostro migliore, l'unico tiro in porta. Poi dopo ha avuto, sappiamo, 4 occasioni clamorose, insomma in queste partite ci sono i portieri dall'altra parte che parano, è il loro mestiere, quindi e noi ovviamente dobbiamo migliorare di sotto porta. Però ripeto, la prestazione del Bologna di ieri, è detto bene, è sorprendente, perché alla seconda di campionato, con tutto quello che stiamo dicendo e stiamo cambiando, avere quell'impatto lì a Bergamo contro l'Atalanta, una squadra forte, è stato bello vedere la squadra che continua il DNA. Quando citano gli allenatori il DNA, ha citato anche Tedesco, abbiamo avuto in questi anni comunque così, e questa è la cosa bella, cioè non perdiamo, che non è scontato, quella voglia di andare anche in trasferta contro chiunque, andare a imporre il nostro calcio. Questo non è una cosa da poco. Poi è chiaro che quando perdi, come poi è avvenuto ieri, ma anche contro la Lazio, la lucidità viene meno nei giudizi, nei commenti, prevale la rabbia.
1: No, sto leggendo, guarda, credimi, sto leggendo clamorosamente, ma anche ieri su Raw. Io non so se è colpa mia, ma
13: è merito.
1: Rispetto al mondo digitale, devo dire la verità, qua si viaggia con serenità per ora. Poi è ovvio che i risultati, siamo solo alla seconda, no? Prima dicevo, il campo ha parlato, è una frase che mi ha toccato la scorsa settimana, la prima di campionato, e l'ho ripetuta oggi, non parla neanche oggi, neanche alla seconda, no? Però i risultati aiutano, quello che dispiace di più della partita di ieri, al di là del risultato che conta, perché poi i punti sono quelli che ti fanno, l'ha detto anche Tedesco, no? Cioè, non se lo ricorda nessuno fra tre settimane della partita di oggi, se adesso non iniziamo a fare dei punti, quindi lo sa benissimo come funziona. Ecco, io ho detto una cosa, cioè io ho dovuto fare un passo indietro perché per quest'estate non ci siamo sentiti, mai detto esplicitamente, ma tra le righe sono sempre stato molto prudente su questo entusiasmo che aveva accompagnato Tedesco, perché c'erano tante incognite, fa parte del gioco, no? E dico sempre che il 70%, dico sempre, ritengo fermamente che il 70% di una stagione, se c'è un nuovo allenatore, te li fa anche l'impatto che riesce ad avere nei primi due o tre mesi, perché te la giochi tutta lì, no? Poi il mercato va bene, ma lo sappiamo benissimo quanto conta l'allenatore, soprattutto quando ci mette piede. E ieri io oggi faccio subito un passo indietro, perché per come gioca lui mi sembra molto difficile riuscire già ad avere questa precisione di idee, che non avevo visto forse lunedì perché io non sono bravo, ma che ieri insomma hai capito benissimo già come impostare al gioco il Bologna, che tipo di idee avrà, e fondamentalmente per come giocavamo con l'allenatore che c'era prima, vederlo già alla seconda di campionato con questa nitidezza secondo me non è banale, magari non vuol dire niente, però mi aspettavo molto più tempo per vedere qualcosa del genere.
13: No, allora le idee chiare io le ho percepite fin da subito in quello che vuole, anche quando parla, ma anche nelle scelte. Quindi quando io poi dico che la nostra fortuna, la fortuna del tifoso del Bologna è avere appunto la società con le idee chiare, sa quello che fa da anni, e i risultati sono lì a dimostrare che poi le cose le fa fatte bene, è l'allenatore che ha preso anche quest'anno, perché comunque gli ultimi da Sinisa in poi sono stati tutte scelte azzeccate, che lì sono poi risultati a dimostrare quello che poi ho detto io, ho anche risultati ovviamente, qualificazione Champions, vittoria della Coppa Italia, Europa League, per carità, ma proprio soprattutto la mentalità è cambiata. Io ricordo le precedenti gestioni, eravamo sempre ad aspettare l'avversario, passivi, se facevi un pari ci accontentavi, invece da un certo punto in poi è cambiata proprio la filosofia societaria dell'allenatore, e tutti gli allenatori che volevano imporre il proprio gioco, ed è bello vedere la tua squadra che va nei campi avversari, in trasferta, a dominare, poi chiaro, il risultato incide, e quindi Tedesco sta proseguendo su quella direzione, sia nelle scelte che fa, nelle parole che dice. È ovvio che ha bisogno, come tutti gli allenatori, dei risultati per dar forza al proprio lavoro, e soprattutto quando inizi, come ha detto giustamente lui, e voglia te a giocare bene, poi dopo speriamo che alla sosta, la prima, dopo cinque partite, ovviamente oltre alle prestazioni belle, ai complimenti che sta ricevendo, arrivano anche i punti, perché se no dopo ovviamente le prestazioni non bastano più, ma questo lo sappiamo tutti, lo sa anche lui.
1: Allora, ieri tra le diverse cose, tra i picchi di prestazione, una delle novità di ieri è stato Alassane in campo. Non voglio parlare tanto del giocatore, più di come già sta improntando, apparentemente, sono solo due partite, le cose Tedesco. Dentro tutti, e chi vince la settimana gioca. No, lui aveva detto, era uno dei vincitori, parlando di Elasusi, della prestagione, del mese di prestagione, no? Evidentemente sì. Questa settimana l'ha vinta Lassane, che tecnicamente, dai, è un giocatore molto diverso da Miranda, che ha un piede sublime, cross al bacio. Alassane forse questo, almeno ieri l'abbiamo visto meno, però è un giocatore che ha tanta gamba, fa bene tutte e due le fasi e ha fatto una splendida partita, gli va riconosciuto, anche perché credo che uno accolto con più scetticismo di lui, ce ne sono stati diversi, perché a Bologna abbiamo questa buona abitudine, però lui veramente si ritaglia il podio e per fortuna evidentemente non parla bene italiano o non legge i social, è partito con una tigna invidiabile, e questo, lasciando perdere Alassane, un po' ti descrive anche Tedesco, che diventa mottiano anche in questa cosa, dove con Motta stavano tutti in panchina. Ti ricordi per una panchina di Arnautovic, io e te ci siamo guardati dicendo: ma questo
13: quando fa davvero Arnautovic con la Sampdoria, è messo dentro, non ricordo, Zirze, credo che comunque Arnautovic in quel momento era il giocatore più forte. Ma questo, Manfred, è proprio quello che stavo dicendo prima, cioè poi ovviamente saranno i risultati, non sappiamo noi che cosa faremo. Ovviamente la speranza è che, siccome l'indirizzo che ha preso questo allenatore, mi sembra da poco, lo conosco da poco, lo ascolto da poco, è proprio motiano, cioè non guarda in faccia a nessuno nelle scelte nel gioco che fa. La differenza che c'è fra lui e Motta è che Motta, quando perdevamo palla, non aggrediva così ferocemente l'avversario per recuperarla in fretta, ma si abbassava. Lui invece ha messo dentro anche questo, che non è il primo che lo fa ovviamente, che la squadra deve essere, per quello che la preparazione che ha fatto, da quello che mi avete detto voi, è stata bella tosta, perché ovviamente nel breve puoi, come è successo con la Lazio anche in precampionato, pagare, ma poi alla lunga ha bisogno, proprio perché quella prestazione di ieri, quel reaggredire costantemente l'avversario appena la perdi, è dispendioso. Però la direzione che sta prendendo la nostra stagione, che hai preso, ricorda molto Motta. La speranza ovviamente è che i risultati che ha avuto Motta li abbia anche Tedesco. Motta aveva almeno così nel lungo periodo, non so, all'inizio ha avuto un po' di fortuna, perché oltre alla bravura ricordo che vincevamo partite diciamo anche in maniera fortunosa. Speriamo che quella ci vuole sempre, te la vai a cercare, si dice, però al Bologna nelle prime due partite di campionato è innegabile che, al di là dei demeriti, che poi bisogna far gol, bisogna essere più cattivi, ovviamente cercare di non prendere i gol che ha preso Skorupski ieri, però c'è anche una dose di sfortuna nei pali, nella palla che è salvata sulla linea, Frattesi che entra, che ti fa gol e poi salva sulla linea, cioè
1: due stiramenti, due partite.
13: Quello fa parte del gioco, nel senso che dopo ti fai male, insomma è difficile che io mi faccia male stando seduto. Quando giochi, dico sempre,
1: sono capace, devi vedere la mia caviglia.
13: Però dico, se giochi a calcio e fai quel mestiere lì, gli infortuni ci sono per te e per gli altri. Però adesso cerchiamo appunto di vedere veramente, ma come proviamo a far sempre io e te, il famoso bicchiere mezzo pieno, che a noi piace più pieno che mezzo. Però il Bologna merita che noi abbiamo questa fiducia. Poi io, se ce l'hanno tutti, bene, se non ce l'hanno, amen, ma le prestazioni, le passate stagioni spesso ci hanno detto che abbiamo fatto fatica all'inizio e poi abbiamo ingranato. Ovviamente la speranza di tutti i veri tifosi del Bologna è che questo accada anche quest'anno.
1: Ascolta, ieri tra le buone prestazioni, sai, si è parlato tanto di questa coppia di centrali ed è arrivato di fatto Teat, no? Però ieri Haaland e Egem hanno fatto una partita importante. È vero che Egem su quel tiro di Samardžić poteva chiudere e stringere 35 metri, però poteva chiudere e stringere. Siamo d'accordo, ha fatto una gran partita. Cioè, un dai, portiere la para, no, quella.
13: Lì c'è un errore enorme del nostro portiere. Tutti hanno perso un attimo di concentrazione perché stava finendo la partita, c'era stato il fallo che pensavano lo fischiasse l'arbitro a favore loro, credo di Cambiaghi. Quindi è stato un momento dove pensavano fischiasse la fine, però non puoi pensare troppo a quei livelli lì, quindi l'errore è tutto del nostro portiere, cioè,
1: non posso dire di no cose. Non posso dire di no,
13: purtroppo non lo so mica
1: Haaland ha fatto una partitona, sei d'accordo con me? A me ieri proprio e mi fa molto piacere, perché sai, è un 21enne, no? E c'è stata tanta diffidenza, dare le chiavi della difesa in mano a questa coppia, Haaland ha 21 anni e alla fine ti dimostra che è un ragazzo che sicuramente, forse la continuità sarà l'obiettivo più importante che lui dovrà raggiungere quest'anno, no? È giovane, di solito per i giovani è così, però si può puntare su un 21enne a Bologna soprattutto, ma in Italia in generale, per avere un giocatore che ha tutto per essere importante. Cioè ieri comunque lui è stato addosso a giocatori mica biondi. Scamacca non è biondo, Krstović non è biondo, non ha visto palla, quindi è stata una prestazione secondo me convincente e confortante, forse per qualcuno, e di lui ne parlo volentieri oggi.
13: No, ma poi è chiaro che ne beneficiano tutti. Cioè, quando tu aggredisci come faceva il Bologna ieri, in pressione alta, feroce, i palloni che arrivano agli attaccanti sono sporchi, quindi difensori accorciati, pochi sporchi, arrivano i difensori. Cioè, ieri la squadra intera che ha funzionato, e di conseguenza un po' quello che provava a dire quando siamo ascoltati l'altra, sentiti l'altra volta. Cioè, sì. L'allenatore nel nostro caso è il leader che ti dà, se è l'impronta che ha dato ieri, perché parliamo solo di una partita, ma c'erano già i segnali secondo tempo con la Lazio, è chiaro che insomma, quello che noi secondo me ci divertiremo anche quest'anno, che poi non vuol dire andare in Europa, io parlo di una squadra che ci fa divertire, che vince le partite, che se la gioca con le grandi, che punta, lotta per qualcosa di importante, però è solo una gara e quindi bisogna così bella, bella tosta, forte, alla seconda non era prevedibile, e poi ne beneficiano tutti i giocatori se la squadra funziona, perché il Ferguson di ieri, io non lo vedevo da...
1: Ah, era la domanda, da, che, da cioè, era l'appunto che facevo adesso.
13: Ma no, ma lì il suo ruolo, quando sento dobbiamo prendere Bologna, è a posto così. Se Bologna adesso non serve più niente, perché Ferguson è il sostituto

0: giustizia, sicuramente aver rivisto Ferguson a livelli alti come non lo vedevo da tanto tempo.
1: Poi, sempre passando, vabbè, Bernardeschi. Questo Bernardeschi è già in una condizione strepitosa, leader comunque, molto leader, è sembrato ieri, no?
0: Ma no, ma ripeto, Bernardeschi è indiscutibile, la sua bravura e appunto, l'ha detto anche Tedesco, un paio di volte si sono messi a parlare, ma è normale che sia così, ha citato Ferguson, Bernardeschi, poi c'è anche ovviamente Lollo, anche se non gioca, sono quelli lì, i giocatori che l'allenatore, ecco, proprio perché Bernardeschi è un leader, io lo ogni tanto è si pretende da chi ti può dare, io ogni tanto lo bacchetto, nel senso che secondo me il discorso centrocampista, poi infatti l'ha fatta l'ultima mezz'ora ieri lì in mezzo al campo, ecco, il leader si mette a disposizione totale della squadra, quindi lui questo deve cominciare a fare, l'ha fatto ieri benissimo, quindi giocando inizialmente da esterno e poi da interno di centrocampo. Ecco, l'unica cosa che deve secondo me evitare, ma secondo me fai fatica perché poi va troppo in giro per il campo, porta palla in zone di campo dove magari non serve un passaggio più veloce, la palla arriva prima del fatto che tu la porti in orizzontale, però parliamo di un giocatore che comunque per il Bologna è ovviamente importantissimo, adesso poi purtroppo Orsolini è fuori, quindi non ci sarà neanche quel dubbio per il nostro allenatore, però di sicuro è uno dei più bravi che abbiamo in squadra.
1: Bene,
0: ha una condizione già incredibile, perché ieri fino all'ultimo l'ho visto giocare sia in fase di possesso che in fase di non possesso, proprio come deve fare uno come lui.
1: E sugli attaccanti? Piccoli molto meglio con la Lazio?
0: Abbiamo un problema che non è poco, al momento che non facciamo gol e quindi gli attaccanti devono fare meglio e che anche il portiere deve fare meglio, perché riguardo Skorupski ovviamente abbiamo appena iniziato, il discorso per lui vale per gli altri, non è che il gol di ieri mi fa dire quello che sto dicendo solo sul gol di ieri, è che purtroppo da quando è rientrato l'anno scorso vorrei rivedere lo Skorupski di Motta o l'anno scorso inizio con l'italiano, perché dall'infortunio in poi insomma di errori ne ha fatti, ha perso sicurezza, quindi lì sai quel ruolo lì è fondamentale, lo vediamo, no? Quanto incide un portiere che appunto è lì apposta per parlare, quindi in questo momento c'è tanta roba positiva, però poi le due fasi più importanti, cioè il fatto che non devi prendere gol e lo devi fare, stai facendo fatica, no? All'avversario quando ti concedi un tiro a partita non puoi pretendere che non tiri mai in porta, bisogna che il portiere stia pronto per parare lì, perché altrimenti diventa un problema, fai fatica a fare dei punti.
1: Chiaro. Peppe, ti ringrazio moltissimo, ci sentiamo lunedì prossimo.
0: Poi
1: ci vediamo comunque allo stadio col Solo Calcio per la partita con Sassuolo.
0: Ci vediamo domenica allo stadio, se non ci vediamo prima, poi sai, quando vuoi, ostinati e contrari, siamo qui.
1: Bravo, preziosissimo, grazie mille. Ciao. Andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
5: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano, a cercare proprio di dare il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok, realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok.
6: Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco,
5: contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.

0: sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto Glass Skin, i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revita Lift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Velva. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
2: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
3: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
2: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
3: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
2: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Allora, siamo ritornati in onda, partiamo un po' con i vostri messaggi. No, mercato. Allora, su mercato e RAW, brevemente. Ieri avevo detto, ne parliamo mercoledì a mercato chiuso. Vi dico la verità, io ieri mai avrei pensato che RAW potesse andare all'Atalanta. Però vi avevo detto 45 milioni. In sostanza io non pensavo che l'Atalanta pagasse 45 milioni RAW. Hanno trovato una formula ibrida, 40 milioni più il 50% di cassa, che è un ragazzo giovane, ha 20 anni, però oggettivamente è un bravo giocatore, non c'è niente da dire. Chi ha seguito un po' di più i settori giovanili, lui ha fatto Under 23 principalmente, magari lo conosce, ha una quotazione di mercato molto alta, 10 milioni, ma è fondamentalmente una comproprietà. Il Bologna ha preso il 50% di un giocatore che comunque è suo, ed è una situazione dove c'è appunto sulla rivendita una percentuale molto alta per l'Atalanta, valutato 10, più 10% sulla rivendita. Quindi alla fine Bologna prende 45 milioni più il resto. Bene, vi avevo già detto e continuo a dirlo che queste operazioni a due giornate dalla fine del mercato non si devono fare per mille motivi, perché per un tifoso diventa inaccettabile principalmente. Sorprendentemente qui ieri, quanti messaggi erano? 200-250? Io non riesco a scorrerli almeno con l'occhio tutti. Io non ho mai visto una piazza così. Quindi almeno qui in due ore complimenti. Però capisco anche il ragazzino che prende la maglietta di RAW una settimana fa, cosa fa? La prende e la riporta dove l'ha comprata, fa il reso. Quindi per me non si fanno. E speravo, convinto che non si sarebbe chiusa ieri, di parlare mercoledì e dire il Bologna non ha venduto RAW, ha fatto una cazzata. Chi ascolta Mezzogiorno Rosso Blu lo sa già perché. E non ho più la forza, ve lo giuro, di andare avanti su questa questione strumentale che va avanti da 3 anni. Nonostante una chiarezza talmente limpida e trasparente che francamente non so più, cioè non, a un muro non parli, ci sarà una conferenza, qualcuno secondo me dovrà rendere poi conto ai lettori, agli ascoltatori e quant'altro, io no. Da questo punto di vista sono a posto, ognuno se la viva come vuole. Oggi continuano, non ho avuto neanche la voglia di leggere. Oh, non sto generalizzando, sto parlando di due fondamentalmente, e colleghi sono bravissimi, per carità, però intanto questa storia va avanti da 12 anni monocorde e non c'è mai un picco, quindi quando poi si deve alzare il muro su Raw non si riesce. Io la penso così, dico sempre quello che penso, l'ho detto ieri ai ragazzi in chat nostra della radio. Quando poi c'è da alzare il muro è come lupo a lupo, non fai neanche più presa. 12 anni di fila senza mai un guizzo, e questo secondo me è un problema che c'è. Ora il Bologna quest'estate si è trovato di fronte a una difficoltà grossa e si sa, l'ha gestita fino a un certo punto per me bene, poi probabilmente gli eventi, non è questione di gestione buona o non buona, comunque c'è stato casino, centrocampo con Berna, ve l'abbiamo già detto, poi nel frattempo c'era anche la questione di Orsolini, prolungamento del contratto e via dicendo, allo stesso tempo Raw, e le cose si sono un po' incasinate. Oggi Raw sta facendo le visite all'Atalanta, Bangula che arriva per 2 milioni di prestito più 12 e mezzo di riscatto sta facendo le visite a Bologna, e la storia per quello che riguarda l'esterno finisce qui. Stanno riflettendo, e non so come andrà a finire, sul centrocampista. Magassà mi sembra quello più, il profilo più in linea tra i tanti. C'è stato evidentemente un refuso nell'ordine delle sillabe tra Gassama e Magassà. In ogni caso lui è un po' più probabile di Gassama. Non so se lo faranno oggi perché il tempo è quello che è, ma più che altro perché hanno una situazione un po' da sistemare. Casale che va dal Watford non lo so, vedremo. Carson che va in Turchia non lo so, vediamo. Sicuramente sono tutte cose da sistemare. Tutto ciò premesso, Raw è andato via e la storia finisce qui. Per i tifosi mi dispiace un casino, ma il problema di Raw principale è: con quel caratterino lì me la fa la stagione o no? Punto. Perché se non mi fa la stagione, noi l'anno prossimo siamo impiccati più di quest'anno. E lo vedi per la quantità di prestiti che stanno facendo e lasciandosi aperta l'opzione di decidere chi riscattare e chi no. Il Bologna ogni anno parte da meno 50, fate così. Se non li mette saputo 50, con 50 tu devi coprirci intanto quei 50 col mercato, poi fai il mercato. Quindi andiamo avanti così da 3 anni. Quindi, per semplificarla, quando abbiamo fatto la Champions, mettiamola così, partivamo da meno 15. Più facile, così almeno qualcuno forse, qualche muro forse almeno lo assorbe. Quando abbiamo fatto l'Europa League partivamo da meno 20, senza le coppe partiamo da meno 50. Questa è la situazione in cui operano quei tre. Bravi, non bravi, non lo so. Io credo che in questi 3 anni, operando in questo sistema complesso, per le linee che gli sono state date, si meritino un minimo di fiducia. Poi vedremo, fra 2 mesi non è che manca molto, giudicheremo se avranno fatto bene o male, e la storia finisce qui, basta. Quindi Raw parte per questo motivo e basta. Non credo che si divertano moltissimo, e quindi io gli esprimo la mia massima solidarietà soprattutto quando perdi una partita come ieri, che credo che comunque da un lato ti può dare qualche segnale, dall'altro ovviamente ti fa dire ci serve una scintilla. Io non c'ero a Bergamo e mi dispiace molto, mi hanno detto 800 fantastici, bellissimi. Tutto quello che serve adesso, che oggi chiude il mercato, è chiudere la pagina. Questo è quello che mi auguro, perché c'è un lato bellissimo di questa città ed è stragrandemente numeroso. Il Dall'Ara sia fantastico per la partita con Sassuolo, perché è una partita molto importante. Sassuolo è molto forte. Ieri Bologna ha fatto 1.5 di XG a 0.3, una roba del genere, molto simile a quello con la Lazio la settimana scorsa. Bene, Sassuolo è andato oltre il 2, ha perso non immeritatamente, di più. L'Atalanta ha 6 punti e non sa come li ha fatti. Quindi Sassuolo è una squadra forte, molto forte, costruita molto bene, con delle idee, con Aquilani, con giocatori giusti per Aquilani, con coraggio, con delle idee. Io credo che Bologna forse sia stato costruito con delle idee, dove non puoi metterci denaro, allora serve un'idea, la forza di metterla a terra, la capacità. Se riusciamo a dargli una mano per un paio di mesi, poi vediamo come va, secondo me non è male. Poi ognuno faccia quello che crede e la viva come crede. Lo spirito critico è giustissimo, è legittimo. Vi ripeto, se fossi un tifoso sarei incazzato nero per Rowe. Se sono un giornalista cerco di spiegarvela nel miglior modo possibile. Molto probabilmente chi ha seguito nel turno Bologna 1 da mezzogiorno alle 2 per un anno capisce questo discorso. Altri non parlano un'altra lingua, cioè viviamo su pianeti completamente diversi. Poi ci sarà una conferenza, l'ha annunciato ieri anche Di Marzio, ve l'avevo anticipato anch'io, a breve di chiusura del mercato. Io mi auguro che vengano fatte tutte le domande, tutte, una conferenza molto aperta dove vengano fatte tutte le domande, tutte. Vi ho anche detto che fra un mese c'è una decisione che penso che sia molto più importante del mercato di quest'estate, solo di questo mercato di quest'estate, che può condizionare un po' gli eventi dei prossimi anni, nel bene o nel male. E quello dello stadio, ovviamente, dico, ne parliamo durante la pausa. Avremo 3 settimane senza calcio e cercheremo di stare addosso a questa cosa qua, partendo poi dalle premesse che verranno fuori dalla conferenza. Bene, questo è l'appunticino su Rowe. Quindi, per chiudere, a quelle condizioni, se questo se ne vuole andare, se ne va, fine. Forza, non forza, a me sarebbe piaciuto avere un mecenate che dice: sapete cosa c'è? Si fa un bel anno in panchina, non me ne frega niente di 1,5 milioni, 2,5 milioni, ne perdo 20 possibilmente, quant'altro. Quando si dà una svegliata torna a giocare, punto. Ieri quando è entrato in campo ho visto nell'11 Alassane, non dico che Tedesco è contento che ero è partito, anzi se lo sarebbe tenuto volentieri e tutto, però non lo vedo dentro un contesto così, non lo vedo. Onestamente, col senno di poi, perché non lo vedo. Come quando Motta, che avrà avuto i suoi spigoli e quant'altro, non vedeva giocatori magari che potessero avere degli atteggiamenti non proprio giusti. Questo non vuol dire niente. Dico solo che opinione vista da fuori, una situazione come Rowe, io in casa in un Bologna che quest'anno dovrà trovare qualcosa in più, compattezza, un bel gruppo, tutto quello che deve accorciare la distanza economica tra te e i tuoi avversari, non lo vedo. E quindi le cose sono andate così. Basta, i vostri messaggi, dai, che così vediamo un po'. Comunque veramente devo dire la verità, io su Tedesco devo fare un passo indietro, io sono ancora sorpreso. C'è da dire una cosa però: la preoccupazione era che l'Atalanta fosse più avanti di noi, perché avevano iniziato prima, perché avevano il turno preliminare di conference e tutto. La sensazione che loro fossero più stanchi di noi ce l'ho. Ho visto però la partita con Sassuolo molto attentamente. Beh, il Bologna di ieri stava molto meglio dell'Atalanta, a prescindere da aver giocato il giovedì, che sappiamo benissimo che toglie qualcosa. Quest'anno toglierà qualcosa agli altri. Sono quei piccoli vantaggi che Bologna quest'anno deve sfruttare. Su Mbangula, perché Mbangula? Mbangula è stato convocato, la sua prima convocazione nel Belgio, arriva proprio con Tedesco. Non ha giocato, ma Tedesco lo conosce molto bene. Vi ho anche detto che non è vero che Gudmundsson ha rifiutato il Bologna, non è mai successo. Bologna ha sondato anche Gudmundsson su proposte di Paratici, che l'ha proposta a noi, credo alla Lazio, dove tra l'altro andrà, e altre. Se Gudmundsson preferisce la Lazio al Bologna anche in queste condizioni, allora è meglio non averlo preso, perché c'è qualcosa che è un po' di strano. C'hanno 4.000 persone, forse meno, allo stadio la situazione non è molto serena. Diverso invece il discorso che hanno cercato un giocatore con caratteristiche diverse e un'età diversa. Sul discorso dell'età ci sarebbe da aprire un film, e se oggi Bologna è arrivato qua è probabilmente per una serie di circostanze dove non si è riusciti a fare quello che per me una squadra che non mette soldi dentro non può fare altro che cominciare a fare, buttare dentro giovanissimi, vendere tutto, e se non hai da sostituirli metti un tuo giovane tranquillamente e serenamente in campo, senza se e senza ma. L'Atalanta ormai 15 anni fa non c'era neanche saputo, iniziò così, e oggi l'Atalanta viene da noi e ci offre 45 milioni per Rom, perché Assi non ha mai messo un soldo negli ultimi 10 anni e ha fatto solo utili, a differenza del Bologna. Quindi un calcio diverso esiste, c'è chi lo sa fare e chi no, c'è chi lo sa notare e chi proprio non lo vede, vede solo il 1.100.000.000 che mette dentro commisso nella Fiorentina. Io non so quanto il calcio italiano potrà andare avanti così, per qualcuno sì, per me no. Andiamo in pausa e torniamo.
8: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
9: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
10: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
9: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
11: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri e il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria, a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca.

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work. Nettuno.

0: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Che cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove!
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì!
4: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Ciao Manfred, non ti nascondo che non ho dormito stanotte, perché perdere una partita neanche così io. Che hai dominato. Però sfortuna sì, ma c'è anche del nostro, non abbiamo perso molta qualità quest'anno, a partire
9: dice anche Leo.
8: Dai due centravanti, uno è indietro, sarebbe forte, ma indietro come i meloni, quell'altro 20 milioni per piccoli, boh, mi tenevo da linga, guarda, te lo dico, ha avuto due bucate che boh, poi il portiere era da cambiare, era la prima cosa da fare. Rove, non mi è piaciuta la gestione della cessione, si dice anche che metà società, metà dirigenti lo volevano tenere, metà no, quindi c'è del casino. Sarà un'annata difficile, molto difficile. Purtroppo si è rotto un po' il giochino qua. Vabbè, dai, forza Bologna sempre.
9: Non lo so. Però non mi faccio, cioè io dico che così si fa fatica due volte, poi ognuno deve fare come vuole. Ciao Manfred, Lorenzo da Castenaso. Sento già gente molto delusa, dispiaciuto per la sconfitta, ma sono fiducioso, abbiamo un tecnico preparato e ho fiducia, anche se ho avuto qualche perplessità nel mercato, ci mancherebbe. Beh, nel mercato, ragazzi, cioè hai perso tutta la spina dorsale e in più parte anche Rowe, non si può non essere perplessi, mi sembra anche il minimo. Lasciare andare Rowe è stato giusto perché aveva chiesto la cessione e non abbiamo la forza di trattenere 40 milioni in tribuna. Vorrei dire che secondo me un centrocampista serviva e se cambiavi Geberna e Orso, speriamo sia poco grave, fanno bene, io sono fiducioso, giorno dopo giorno, lottare come piccoli, che mi piace molto più di Dobbik, molto indietro, questo lo capisco, lo scetticismo e sognare lo capisco, ma dobbiamo capire che calcio senza fare così diventerà insostenibile. Ma guarda, queste sono scelte. C'è chi ripiana ogni anno 50 milioni senza batter ciglio e chi non ci sta. E da questo punto di vista vi dico una cosa: rispetto a 12 anni fa, quando Saputo è arrivato a Bologna, il calcio è cambiato un bel po', c'è passato in mezzo il Covid, sono successe cose, i costi dei giocatori oggi sono salite alle stelle, c'è chi è disposto a pagare quei costi e chi no. Saputo no, è evidente. Quindi da questo punto di vista non si può fare altro, secondo me, che prenderne atto e aspettare quel che succede. Dentro questa decisione si muove la società. divido sempre tra proprietà e società, facendo con un quarto, un quinto o la metà del budget degli altri, Bologna negli ultimi tre anni ha ottenuto i risultati che ha ottenuto. Per questo dico, boh, quest'anno era scritto che avremmo dovuto far prestiti per diluirli in due anni e poi scegliere, perché non li puoi prendere tutti, parti da meno 50, c'hai con Bagulà 70 milioni di riscatti da fare, sono 120 milioni da tirar fuori, da dove li tiri fuori? Rowe qualcosa per l'anno prossimo ti dà, ma non basteranno. E quello che può fare Bologna è una cosa sola, quello che fece l'Atalanta, vendere tutto, non mettersi il limite del 2, perché quel limite nasce perché noi abbiamo ottenuto subito la Champions e a quel punto bisognava mettere tanti milioni dentro, e poi siamo andati in Europa League vincendo la Coppa Italia, e anche lì hanno fatto un compromesso. Quest'anno io mi aspettavo una rivoluzione totale, probabilmente non se la sono sentita, oppure non ci sono state le opportunità per farla e metterla a terra, ma in due anni ci sarà. Bologna l'accetta? Per me a Bologna non è Bergamo, non esiste per storia, per diversi motivi, c'è chi ha visto lo scudetto del 64 e non lo accetta. Saranno una minoranza, certo, è anche questione anagrafica purtroppo, però è così. A Bologna c'è una cultura cestistica di un certo tipo e non è Bergamo, fine. Quindi ci sarà sempre una certa diffidenza e soprattutto delusione, ambizioni, robe varie, tutte storie. Ripeto, facendo molto bene, valorizzando il settore giovanile della Madonna, stiamo parlando di Roa andata all'Atalanta, con l'Atalanta che tira fuori 45 banane, hanno sempre aumentato. Il Bologna non l'ha fatto e non so se mai lo farà. Noi stiamo seguendo il settore giovanile per continuare a misurare quanto sta crescendo questo settore. Possiamo far questo, io posso far questo, più di così non so cosa dire. Non mi vedo una piazza serena a sapere che quest'anno nel giro del centrocampo il Bologna punta, senza dirlo, su Libra. Non credo che prenderebbero serenamente pensare che Pessina fa tutta la stagione, non lo vedo, ma bisognerebbe cominciare a farlo prima possibile e fregarsene come va. Secondo me la fiducia se la sarebbero anche guadagnata, da moltissimi ce l'hanno, purtroppo da una parte no, ma non ce l'hanno da 12 anni, quindi la situazione è così. Aspetta. Buongiorno Manfredi, al netto dell'amarezza per il risultato di ieri e la cessione del nostro miglior giocatore in rosa, mi spieghi la razza della sostituzione di questo con Bangula, che ha già dimostrato di avere un valore gonfiato solo dall'essere ex Juve? Grazie Filippo. Guarda, io te l'ho spiegato, Bangula è un po' la storia di Teat in versione comunque diversa, perché sono due profili diversi. Bangula ha 22 anni, tedesco, lo conosce, l'ha convocato lui, non l'ha fatto giocare, però lo conosce. Dei diversi profili che Bologna ha sondato in questa settimana e mezzo, insieme all'allenatore, quello che ha convinto di più. Io ho fiducia in queste, cioè anche su Teat, dove vi ho detto aveva ragione Mossini, che tedesco voleva un, e lo ripeto oggi giusto per dire che lascia perdere, l'area tecnica aveva tutt'altra idea, però stanno costruendo la squadra che sarà con Tedesco, quindi per il futuro del Bologna io spero che Tedesco trovi punti il prima possibile, perché mi sembra un allenatore giusto per questa città, uno di quelli che ti può dare continuità. Nel frattempo stanno costruendo la squadra insieme e questo mi fa piacere, si ascoltano, fanno, operano. A Bologna io vedo un'idea, ripeto, nei limiti di quelle che sono i mezzi. Ieri un mio collega bravissimo mi ha scritto: tieni duro, vince l'idea, bisogna metterla a terra e poi deve anche fare il calcio, è così. E mi sembra almeno nell'ultima settimana e mezzo, da Teat a Bagulà, che stiano provando a fare le cose insieme, lo stanno ascoltando e questo mi dà fiducia. Poi bisogna vincere per forza. E su Bangulà quindi te l'ho spiegato, è un giocatore che piace, non piace. Io non so quanti di voi abbiano visto le partite del Werder Bremen. Chi non ha mai visto una partita del Werder Bremen l'anno scorso, mi viene da dire, no? Tutti. Quindi non lo posso battezzare. Ci ha bollato in una partita allucinante con un errore di Miranda sull'apertura per il Lin Junior, ve lo ricordate ancora, per Nian Gol, stava invece da Torino, una partita stradominata con la Juve che doveva essere in 10 senza Combiners da Mo. Ma vabbè, quindi ho un ricordo così. E salvaci da tutto questo odio che gira online sulla società. Tu chiudi Facebook, fai così, io non lo leggo più. E si sta molto meglio sulla società e sulla squadra, ma come si fa ad essere tifosi così? La gente spegne il cervello e starnazza insulti a cannone su tutto e tutti. Amen, fregatene, non leggerli, staccati, si sta da Dio, fidati di me. Buongiorno Mafre, quest'estate si è veduto acquistato la qualunque. È mai possibile che nessuna società e nessun addetto ai lavori si sia accorto, abbia detto, abbia scritto che da un anno in Bologna è senza un portiere titolare, potete Barilla? Beh, è sempre la seconda. Ieri ha fatto un brutto errore. Da quando è tornato dall'infortunio doppio, ha commesso qualche errore brutto. Non so, non mi va di essere, è un ruolo talmente importante e centrale che non mi va di starci su troppo. Cerco di dimenticare. Se dovesse diventare una costante è un problema enorme. Questo sicuramente sì. La cessione di Rowe ha posto le basi per il pareggio del prossimo bilancio. Sono molto sollevato. No, sono sotto e sono contento per te che vai avanti con queste frasi fatte. Ti ripeto, sai chi l'ha comprato? L'Atalanta, che come chiude? Col bilancio in più. Va bene? Sei a posto così? Enem rimane perché con Orsolini fuori gioco possiamo giocare con tutte le due punte, questa è la mia sensazione. Cioè, tu pensi a un Bologna a due punte addirittura? Tedesco l'ha fatto, tutto è possibile. Manfredi, buongiorno, ti risulta che sulla cessione di Rono ci sia stata unità di intenti all'interno della società e che Saputo fosse contrario mentre Sartori favorevole? Se così fosse sarebbe una cosa non trascurabile. Grazie Francesco. Secondo me su Rono c'è stata, ognuno un giorno pensava una cosa, un giorno l'altra. Non è stata una situazione facile. Posso dirvi con tutta certezza, fiducia più che certezza, che hanno provato in tutti i modi a dirglielo e lui non ne ha voluto sapere. Questo non vuol dire che l'hanno venduto per questo. E la cosa è andata così. In queste cose qua, fondamentalmente ci sono quattro pareri. Teoricamente mi sembra che sia così, vince sempre quello della proprietà, no? Possono dar tutti i pareri del mondo, poi se decide Saputo, si vende o non si vende. È successo al contrario, che non hanno venduto Holm così, una cazzata clamorosa col senno di poi. La stessa cosa è successa con Dominguez a 15 milioni a Roma, errore clamoroso, ma non più di due. Questo non più di due ha portato oggi Bologna ad essere clamorosamente soffocato dai costi, capito? Però che ci sia unanimità in queste decisioni così delicate, perché c'è mille risvolti su una cessione del genere, è praticamente impossibile, quindi è trascurabile secondo me. Mi viene da dire, ma non ne sono certo al 100%, lo dico soltanto per ovvietà, tra virgolette, non mi viene una parola migliore, che alla fine l'ultima decisione è sempre quella di Saputo. Però non so dirti chi fosse d'accordo e chi no, e anzi, guarda, mi ha fatto ieri 051, lo dico molto volentieri perché Minghinelli è un amico, gli voglio bene, e anche i ragazzi, per me hanno fatto un ottimo mercato. E non, ieri addirittura mi hanno chiesto scusa, è un pregio, è enorme, lo faccio, io dico che ho detto una cazzata senza problemi, insomma secondo me bisogna essere molto meno innamorati delle proprie idee, non saremmo qua probabilmente con qualcuno da 12 anni di fila, ma e ci si deve disaffezionare in fretta, ma non c'era bisogno di farlo, cioè è stato un eccesso, perché poi le cose cambiano dal giorno alla notte, quindi hanno fatto un mercato fantastico, io gli faccio i complimenti, li ho letti sempre molto volentieri, sono stati sempre molto precisi, a volte si sbaglia, è normale, fa parte del gioco. Sono andati dritti negli ultimi due giorni perché non vi nascondo che io ieri non ho detto una parola, ma ero convinto rimanesse qui, convinto, quindi non so d'oro da dove, non so da che, però non sono andato perché ho avuto la sensazione che le cose cambiassero da ora in ora, quindi è stata una situazione un po' così, no? Vabbè, comunque saluto anche loro con grande piacere e forza e coraggio che non è successo niente. E, buongiorno Manfred, oggi no, ti risulta che ero questo qua. E buongiorno Manfred, oggi non ti invidio immaginando il tenore di messaggi che dovrei leggere, basta guardare un attimo i social per ingastrirsi ancora di più, ma non li guardo. Io sono maledettamente a pezzi, ma continuo ad essere fiducioso soprattutto dopo la prestazione di ieri ed orgoglioso della città, della società, scusami, però io ci aggiungerei anche della città. Un saluto Matteo da Imola. Non leggerli, fidati, fidati, tra l'altro ormai è una roba da boomer o da giovani. Io ho letto solo bestemmie, ieri ci ho guardato, c'erano ragazzini che di 16 anni, 17 almeno dalla faccia, bestemmie, quello è il tenore, il livello, probabilmente con una capacità tra l'altro di ragionamento che devono ancora dare a 16 anni alla terza media, signori imbruttiti molto e poco altro, non c'è molta lucidità lì dentro. Leggiti gli articoli e salta i commenti, è facilissimo, me l'ha insegnato una mia cara amica e sto incominciando a migliorare anch'io. Bisogna far così, poi gli articoli sceglili perché alcuni penso che a breve scopriremo che quindi scegli, seleziona, perché sennò diventa abbastanza difficile così. E vota il mercato? No. Tedesco inizia a darmi vibrazioni Tiago Mottiane. Aspetta, perché puntare così in alto, secondo me, poi si fa un botto bello grosso. Dagli tempo, una partita alla volta. Sia da come parla, sia da come sembra voler far giocare la squadra. Mi ha sorpreso in positivo. Ieri mi ha rinfrancato. Un punto avrebbe fatto bene a tutti. È andata così. Sotto col Sassuolo, vi ripeto, squadra più forte in questo momento dell'Atalanta, per me servirà uno stadio fantastico e loro dovranno rompere anche un po' di tensione, secondo me. Se vedete i portieri, Samardzic con Amondarain, Bologna vince 2-0, la differenza fanno i giocatori di livello, ciao, va bene. Manfred, capisco tutto, ma la cessione di Rowe dopo varie rassicurazioni di facciate troppo, voto al mercato 4,5. Io ti ho detto che per me non andava venduto, poi ti ho detto che avrebbero fatto comunque una fesseria per la situazione in cui si trovano. Se uno lo capisce, bene, se uno non lo capisce fa lo stesso e va davanti e sbattere contro un muro tanto. Manfred, buongiorno, io difenderò Roberto Piccoli fino alla morte a costo di rimanere solo con te. Simone, a me Roberto Piccoli piace, ieri ha giocato peggio secondo me della partita con la Lazio, ha avuto una bella occasione sulla palla dentro di Bernardeschi, di testa poteva essere più incisivo, per me Carnesecchi fa una parata fuori di testa anche in quella, ma poteva essere più decisivo perché quella palla la deve buttare dentro, era molto forte il tiro cross di Berna, ma da lui secondo me ci si può aspettare un gol. Ieri Carnesecchi su Ferguson mi sembrava assolutamente regolare, quindi fa 4 interventi clamorosi. È dall'anno scorso che io dico che per me il portiere più forte che c'è è italiano, più di Donnarumma, e lo continuo a pensare, è fuori quota, completamente fuori quota, ovviamente prodotto loro. L'Atalanta ha fatto debuttare, così per buttarla lì, 4 giocatori del proprio vivaio in Champions League, 4, Ruggeri, Bernasconi, Palestra se non sbaglio, 2 anni fa, Carnesecchi, Scalvini, 5, quindi no, ho il dubbio, Non mi ricordo se Carnesecchi e Scalvini hanno giocato la Champions o no, quindi lì mi tengo un attimo così a memoria. Comunque, loro vanno avanti così. Noi per una roba del genere, te le immagini? Vi ripeto, però Bologna deve incominciare a fare così, Champions League, non Champions League. È l'unico modo per cercare di star dentro il perimetro che ha tracciato a Saputo. Dobbiamo andare in pausa.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
12: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
11: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
16: Una Fiat 500?
15: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: 13:22, mezzogiorno rosso blu. Ieri giornata sportivamente tragica, sconfitta cessione di Rowe, quello che doveva a sentire ben informati a Bologna sicuro. Beh, comunque ieri perdi con l'Atalanta, gli vendi anche Rowe, non è una bella giornata, poi perdi così, diventa il peggio del peggio dal punto di vista calcistico, senza dubbio. Ho rivisto il Bologna di Motta, forse meglio, io sono tranquillissimo, forse meglio, sono tranquillissimo, va bene, sei ottimista, hai un bel approccio, ecco, questo sicuramente te lo invidio, è invidiabile, io sono incazzatissimo. Buongiorno Manfred, per me finalmente un bel Bologna con un'ottima condizione fisica ed un Ferguson gigantesco. Vediamo, perché Ferguson deve trovare fiducia, soprattutto continuità. Io mediano sognavo di vederlo lì, vediamo, perché per me la gamba per far l'interno un po' l'ha persa, anche per giocare tra le linee come giocava da Motta. Io, come ha fatto nella partita di ieri, incrocio le dita. Ieri ho guardato la partita con un mio caro amico. Non è pro Ferguson. Io ho la sua maglia lì, tra l'altro quella che ci ha portato in Champions, e quindi siamo le due facce della stessa medaglia, no? Lui vede il lato più brutto, io quello migliore. Vediamo. Anche i due centrali mi sembrano cresciuti, le mosse tattiche di Tedesco erano vincenti, purtroppo Lucas si è addormentato, ma vedo bene in futuro. Io i centrali, te l'ho detto, noi siamo abituati a giudicarli, quelli di nuova generazione che sono arrivati adesso in un sistema tattico molto complicato, quello di Vincenzo. Sono molto curioso di vederli alla prova su una situazione completamente diversa. Ieri abbiamo visto, no? Un'organizzazione difensiva di un certo tipo, sinceramente non sto dicendo meglio o peggio, non la vedevo da un po'. Questa riaggressione immediata sulla palla appena la perdi mi ricorda molto Motta, moltissimo, devo dire la verità, forse è quello che mi ricorda più Motta. Questa freschezza sulle seconde palle le abbiamo vinte tutte, dalla prima all'ultima, è un bel segnale. Scopro, anche se per me ha giocato più spostato sul lato destro e un po' da raccordo tra attacco e centrocampo, quindi ieri Bologna a tratti mi è sembrato più 4-2-3-1, ma non entro io dentro queste cose. Potevo chiederla a Pepe, non l'ho chiesto, mi sono dimenticato, ma magari domani ho Bazza e ne approfitto di lui. Scopro che comunque Odgaard non ha fatto una brutta partita di certo e può giocare lì, quindi vediamo, cioè, secondo me c'è motivo rispetto a una settimana fa per dire beh, voglio vedere un attimo, guardiamo e poi capiamo che rotta prendiamo. Di sicuro quest'anno in Bologna più che mai ha bisogno di quelle che sono un po' le chimiche che hanno aiutato Bologna in questi 3 anni, e quindi la compattezza, l'ambiente, la fiducia, la serenità per lavorare per bene. Sono tutte cose che in questo momento servono, perché tu hai un gap qualitativo, se vogliamo parlare di qualità, anche se io vedo giocatori di qualità importante rispetto ad alcune, senza dubbio, e quindi deve venire fuori quel lato lì. Appoggiate i telefoni, fateci questa cortesia, un mesetto fino alla pausa, poi dopo li accendete per 3 settimane, ma e adesso serve questo, anche perché il calendario è complicato. Purtroppo Lucas si è addormentato, ma va bene per il futuro, va bene. Ti chiedo come hai visto i due giocatori. Haaland, come è sembrato giocare una grande partita difensiva. Haaland molto bene, Alassane molto presente, ma con tutto lo spazio che gli dava l'Atalanta, per me poteva essere più incisivo. Nick, può essere su quel lato, hanno fatto una grande partita sia lui che Cambiaghi, e Zappacosta era sempre preso a panino in mezzo a due, e Bologna tatticamente ieri era messo in campo in maniera divina per essere la seconda, non esageriamo, perché è solo la seconda, e magari già col Sassuolo magari può essere, facciamo un passo indietro, in casa è più difficile in questo momento senza dubbio. E le super parate dei portieri avversari, Cristian da Ponte da Rocca, da Ponte da Ronca, l'ha fatte. Sartori deve mettere mano alla porta, forse sì Andy. Vediamo. I due portieri avversari, abbiamo una squadra con personalità, stamattina mi sono svegliato contento. Scusami, non con due, con un personalità, i due portieri avversari invece migliori in campo. Però... se i portieri avversari sono sempre migliori in campo, bisogna che gli attaccanti facciano meglio, tutti, Berna compreso, che comunque ieri ha fatto veramente una partita molto alta, di livello molto molto molto alto. E audio.
17: Ciao Manfred, sono Lorenzo Tenerife. Perché sei stupito della prestazione di ieri del Bologna?
9: Non me l'aspettavo. Cioè,
17: bisogna anche avere un po' di pazienza, aspettare il lavoro, no, del mister. Cioè, io non riesco a capire perché non è possibile aspettare, come sono stati aspettati Motta e Italiano. Non riesco a capire perché non si è potuto aspettare il lavoro di Tedesco e soprattutto anche aspettare i nuovi giocatori. Perché devono essere inferiori quelli ceduti? Dove sta scritto? È da anni che ci smentiamo continuamente. Io vorrei capire dove sono i problemi. Ciao da Lorenzo.
9: Allora Lorenzo, secondo me il problema un po' può essere stata la prestagione, dove Bologna ha lavorato in un certo modo, ma nelle partite non è andata benissimo. Le due cose secondo me possono essere collegate, lo scopriamo. E poi dal mercato, perché comunque questo mercato rispetto agli ultimi due, che era un mercato ed è giustificato dal fatto che i ricavi sono molto più bassi e i costi sono uguali, alla fine ha messo preoccupazione. Allora, la preoccupazione per me ci sta. Gli eccessi pompati, no, e pompare in quella maniera lì, cioè io alzo le mani e dico si può fare anche altro, lo dico con grande franchezza, come dico sempre, si può fare altro, non è obbligatorio. Poi avere opinioni diverse è giusto, ma così secondo me abbiamo toccato il fondo. È un'abitudine comunque qui, io lo continuo a dire, cioè da lettore e da ascoltatore sono Filoni ed è più politica che altro, la vedo così. Tutto benissimo, 0 punti, 2 partite, 0 gol fatti, come li spieghiamo? Così, perché così c'è scritto. Ciao Manfred, ieri sera un po' mi è sembrata la squadra di Motta, dico un'eresia Andrea degli Esposti, secondo me adesso sì. Poi sicuramente ci sono dei ricordi di sistema, di idee, che si sono intraviste ieri. L'Atalanta non era di certo brillante, però noi avevamo paura di essere meno brillanti dell'Atalanta perché era partita prima. Questo non è successo. Secondo me è un po' presto per tutto. Ciao Manfred, volevo chiederti un parere sul mio pensiero. Qual è il limite tra il giocare bene e vincere? Mi spiego meglio. Quanto si può aspettare una vittoria a scapito del bel gioco? Grazie, un abbraccio. Poco. Poco, perché la storia del calcio è questa. Non c'è tempo. Non ti danno tempo, in Italia soprattutto. Se non vinciamo una partita delle prossime tre, a Bologna c'è molta forza di aspettare e credere nell'idea che si è costruita e si è fatta. Vi ricordate, l'unico esonero è stato Pippo Inzaghi. Per arrivare all'esonero avevamo dovuto perdere 4-0 con Frosinone e da lì è cambiata completamente la rotta. Qualcuno se n'è accorto, lo dico sempre, qualcuno no. Ma così è. E però in un mondo, cioè io non sono mica, cioè, ci sono i posti in giro che fanno sorridere chi è il successore di Grosso. Chi è il successore di Grosso? È sulla graticola, c'è chi invidia quella roba lì, io la disprezzo, mi disgusta. Per me tutto quello che non funziona in Italia del calcio, cioè proprio è uno dei motivi per cui il calcio degli italiani è qua. Quindi vedete voi, e chi lo apprezza ha un punto di vista veramente naif, perché serve un conto è perdere i giocatori perché vanno al Manchester o all'Arsenal, giusto, oppure anche prassi per la Roma e Juventus, ma perdere un giocatore per farlo andare all'Atalanta secondo me è una grandissima dimostrazione di debolezza da parte della società o di grande forza da parte dell'Atalanta, che continua a dire è la dimostrazione che un calcio bello esiste. Luca Percassi è il numero uno, è arrivato in 15 anni a potersi permettere Roma 45 milioni. Quello che ha fatto Percassi e Bergamo qua sarebbe boom, boom, in continuazione, ed è scritto. Audio.
18: Ciao Manfred, sono Luca. Allora, fondamentalmente sono d'accordo con te, perché in effetti un gioco così è inaspettato. Io oltretutto, toccandomi tutte le chiavi che ho in tasca, lo vediamo così dopo due giornate. Se facciamo passare un po' di tempo dovrebbe diventare ancora più automatico, migliore, più preciso. Quello che forse ci sta mancando è avere un po' troppa frenesia sull'ultimo passaggio e quindi sbagliarlo, perché quello abbiamo visto spesso ieri,
9: sì.
18: E soprattutto avere i due centravanti non in forma, soprattutto Dobrik non assomiglia a quello, neanche vagamente, a quello che si era visto prima dell'infortunio a Roma. Se lui torna in forma,
9: probabilmente
18: gli facciamo un grande salto avanti, non a caso il Bologna può tenere l'altro attaccante. Ciao, buona giornata.
9: Sono d'accordo con te, ci sono tanti se però, no? Bisogna essere bravi, adesso un passettino alla volta, e ripeto, secondo me hanno bisogno di tutto quello che si può dare e, per togliere un se alla volta, se qua, se là, se su. Se arrivasse per esempio un centrocampista a dare una mano in più, io sarei molto contento, non facciamo altro che dirlo da un mese. Ci stanno pensando, vediamo se si incastrano le condizioni. sarà un prestito. Tutti i giocatori che sono arrivati qua dice sarà un prestito, sarà un prestito, sarà un prestito. Bastava soltanto guardare e capire un attimo come fanno, sai, vabbè, guarda, anche io sono rimasto molto stupito dalla prestazione di ieri. Ho visto davvero un gran Bologna, abbiamo dominato il lungo e largo fisicamente, tatticamente, su tutto senza ombra di alcun dubbio. È mancato solo il gol, assurdo perdere così, gran dispiacere davvero. Però va vinta una partita, prima possibile. Ciao Manfredi, impressionato dal miglioramento del gioco, questo anch'io, non so quanto ha contribuito l'Atalanta. Non lo so. Ricorda quello di Motta e dal ritrovato spirito del gruppo. Molto bene, manca solo un buon centrocampista e poi ci siamo, Fabio. Sì, e non vi nascondo che io, Magasà, non so chi è, retrocesso credo con West Ham quest'anno. Però, ripeto, ho fiducia. I giocatori si sbagliano. In Bologna non poteva permettersi in queste condizioni di sbagliare Dallinga. L'hai sbagliato poi. Magari per quello che serviva, forse sì. Carson, Casale, hai un margine d'errore talmente basso, non puoi sbagliare e devi fare per giunta dei compromessi. Dove la mia speranza è che da oggi in poi si tiri fuori tutto, si faccia una tabula rasa. Tanto ve l'ho già detto come la penso, per me due o tre, io non so quanto rimarrà saputo, ma bene, ma in questo periodo qua, con grande franchezza, si faccia quello che si deve, ma devono avere carta bianca. Cioè, se si vende questo, si vende, punto e basta. E il proprietario, secondo me,

0: con un altro dovrà proseguire, magari con molta più liquidità. Se ce l'ha, ben venga. Ciao Manfred, anche per me prestazione sorprendente. Dispiace perché in queste due partite hai sempre dato l'idea che ti manchi un centesimo per fare un euro. Spero che non ci sia un nuovo problema a portiere come l'anno scorso. Speriamo di no, ragazzi, però è normale che oggi purtroppo tutto ricada là. Però un bel peso sul mercato. La mia opinione è che stiano cercando di arrivare alla prossima stagione più liberi possibile economicamente, in previsione di un cambio di proprietà o dirigenza. Questo non lo so. Vi ho detto che ci sono, secondo me, tutte le condizioni per provare a chiederlo, e lo farei. È un mese che ne parlo, perché secondo me i segnali ci sono, ci sta. In questo momento, se fosse così la situazione, abbiamo due scelte: o facciamo fare questo passaggio di transizione in maniera più serena possibile, oppure, boom, tempesta, e primo che arriva meglio alloggia e va bene così. Grazie, arrivederci. L'abbiamo fatto con Gazzoni, si può fare tranquillamente anche qua, no? Ciao Manfra, anche per me va bene. E quindi comunque no, per me alleggeriscono tutto per cercare di cominciare a ripartire con meno pressione da questo punto di vista, perché non ce la si fa con due cessioni, non ce la si fa, lo vedi. E ripeto, più libertà hanno per me, io solo quello chiedo. Cioè, se hai Giovanni Sartori, se hai Marco Di Vaio, secondo me hanno lavorato bene e hanno anche sbagliato, dagli modo di fare quello che possono fare e quindi carta bianca, fondamentalmente. Non l'ho vista in questi due anni, ecco, è l'unico dispiacere che ho, ma lo comprendo perché Champions, Europa League ti imponevano di dover fare qualcosa, no? Di non strappare troppo, questo un po', e che se ne fottano di tutti, che è la cosa più importante, perché a volte mi sembra sempre che sono un po' frenati anche da sta cosa. Non è un bel segnale questo. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
4: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare proprio di dare il compagno di squadra. Toroc, dribbla il portiere, Toroc realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Toroc. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco

0: tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
1: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
2: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise, Lisci, Cheratina sono a 3,49 euro. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 euro. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99 euro. Due pezzi, 3,79 euro. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato

0: con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
1: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
2: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
1: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Buongiorno Francesco Di Bazzano, ieri una partita mi è piaciuta, ho giocato un calcio pulito con pochi errori, se questa è la via mi sembra che ci divertiremo, gol frutto di un momento di calo di concentrazione, la concentrazione ci deve essere. A parte lo shock finale che mi ha fatto stare a bocca aperta davanti alla TV per 10 minuti, per me è stato un bel vedere. Dopo la Lazio pensavo che Tedesco non ci avesse capito nulla, dopo ieri sera sono contenta di essermi sbagliata, Francesca. Chiedo a Pepe, purtroppo non c'è, mi dispiace. Chi vede meglio a centrocampo è la Susi, Ferguson o Moro. Ho visto la mano di Tedesco, il Bologna è solo in crescita, ma secondo me servono un po' più di indizi. Un po' più di indizi, però è stata confortante. È stata confortante. Secondo voi arriva un play di centrocampo? Io penso che lo proveranno a fare. Anche un ragazzo giovane, non credo, ma di carattere, secondo me è imprescindibile, in quanto là in mezzo ci vuole uno che costruisce con fosforo. In alternativa a Moro, che si infortuna spesso, ma sull'infortunio di Moro non sono d'accordo e mi pare storicamente abbia un rendimento un po' altalenante. Più questo, secondo me Moro la continuità, poi l'anno scorso è stato tra i migliori, nel momento in cui Freuler non c'è stato per il problema alla spalla, quindi va detto, io non sono un appassionato, ma come in tante cose che sbaglio, magari sbaglio questa. Speriamo, anzi.
9: Ciao Dario.
8: No, scusate, ho sbagliato, sono andato qua indietro. Ah, Dario?
9: Io ieri sera guardando la partita devo dire che mi sono appassionato, per me è stata una bella partita, peccato per il risultato finale perché non dà giustizia ai 90 minuti giocati, perché veramente la squadra si è impegnata molto e quindi bravo Tedesco, ha messo in campo una bella formazione, hanno giocato bene e spero che questo tipo di gioco molto molto appassionante e divertente, secondo me dia qualche sviluppo sulla parte dei gol. Ciao Andrea da Bologna.
10: Ciao Manfred, buongiorno. Riflessione così rispetto a quello che state dicendo, ossia il modus operandi di Tedesco molto mottiano, ma non pensiate che potrebbe anche essere proprio questo che potrebbe aver fatto sì che Rowe sia stato venduto. Sicuramente Rowe è un calciatore fortissimo, ma dal punto di vista comportamentale non uno stinco di santo, ecco. Potrebbe essere stato questo che l'abbia spinto a mandarlo via, nel senso che abbia portato Tedesco a mandare via Rowe proprio per il fatto che aveva già capito che avrebbe creato dei dissapori. Grazie, Nicolò da Bologna.
8: No, io non ti so rispondere. Non lo so, ha detto una settimana fa che era un giocatore importante. E lo sanno loro, magari lo scopriamo un po' più avanti, non so dirvi, comunque non è stata facile da gestire. E vi ripeto, vi ho fatto l'esempio prima di colleghi, ma mi metto nel mezzo. Cioè, ieri soltanto io non mi sono sbilanciato, ma hanno cambiato idea, credo, 10 volte in 4 giorni. È normale anche, non credo che sia una questione di... Quindi non so darti le motivazioni che una volta spingevano più di qua e un po' facevano pendere dall'altra parte, non lo so. È difficile, capito? Sarebbe bello avere tutte le verità in tasca, ma la verità è che non ce l'ha nessuno. 9 volte su 10. Non si gioca una partita di questo livello per caso. Bella su questo discorso l'ho fatto anch'io. Cioè, è stato un più per ieri, che per me certe prestazioni non le fai per caso. E quindi per me la qualità c'è. Poi che manchi qualcosa ci sta. Però vabbè, bella sorpresa di una squadra che ha già identità dopo appena 2 partite. Guarda, questo è stato veramente il dato più positivo, l'identità che vedi dopo 2 partite, soprattutto al netto di una settimana prima dove io non l'ho vista. Tedesco aveva visto le sue cose, l'ho ascoltato anche in conferenza a pre-partita, mi sono preoccupato e ieri ha avuto ragione. Però ti ripeto, poi il Sassuolo arriva, tu sei in casa, vieni da 2 sconfitte, hai pressione addosso. Riusciamo a fare questa prestazione ancora? Vedremo. Il Sassuolo è un'altra squadra, un'altra brillantezza, sembrano molto più in palla, sicuro dell'Atalanta, quindi è un'altra partita. Servono più test per capire un po' dov'è la linea tra la partita con la Lazio e questa. Appena ci mettiamo a posto in attacco, le squadre di Tedesco di solito segnano molto, voleremo alti, ciao Manfred. L'attacco, ragazzi, che tanto passi da Dovbik e da Piccoli è evidente. Cioè, in questa squadra che ha i gol addosso sono Bernardeschi, Orsolini, Dovbik e Piccoli. Quanti dipende anche da come li riesci un po' a mettere dentro. Cioè, dentro il gioco, dico. Quindi sono tutte variabili imprevedibili. Ci sono giocatori che con allenatori fanno grandi exploit e che con altri allenatori non lo fanno, no? Gli attaccanti centrali con Italiano fanno un sacco di fatica, storicamente, a parte uno, che ne ha fatti 3. Va bene, in Turchia con Beşiktaş e quant'altro, però è Vlahovic. E quindi secondo me non ci sono certezze, ma le sentenze partono già a luglio, quindi rimane un po' così. Ma scusate, l'Atalanta era stanca, non stavano in piedi. Vabbè, non si può giudicare la prestazione di ieri, l'unica certezza è che si gioca al Ciapanò e facciamo cappella in difesa. In difesa? Siamo a posto così, siamo seri, questa squadra è oggettivamente incompleta, penso al centrocampo ti riferisci, può starci. Bondì mercato a caso, o meglio all'insegna del portiamo a casa soldi poi vediamo, le chiacchiere stanno a zero, nessuno fa gol e quindi perdi. Robby, va bene, adesso voglio proprio vedere quale plusvalenza faremo con Immondarain, lo chiami apposta, dopo 2 partite, che quando entra fa solo vaccate. Non mi dicano che si deve ambientare, perché mi risulta che in Argentina i campi da calcio siano uguali. Abbiamo un professore di Elland, te lo volevo dire ieri sera mentre guardavamo la partita assieme, e poi per scaramanzia sono stato zitto. Comunque concordo sia su lui che Lewis, preferisco perdere una partita con questi presupposti che vincerla con un colpo di fortuna come hanno fatto loro. Tossa, ti saluto, non vedremo mai più una partita insieme, ragazzi, lo sapete, cioè per cabala solo, primo esperimento, mai più. Però mi sono divertito, che io invece di solito in TV non riesco. Ferguson ieri mostruoso, per questi ragazzi. Tra l'altro devo salutare un ragazzo che ho incontrato ieri prima della partita, quello della melanina invidiabile. Ti do un grande abbraccio. Mi raccontate Elisa. E sono un cretino, è evidente, ma questo si sapeva già. Quindi ti do un grandissimo abbraccio. E per questi ragazzi e per il mister servono solo fiducia, fiducia, fiducia e un po' di culo, va bene. E con l'assenza di Orsolini, chi sarà di aiuto? Bernardeschi, Odgaard o un ragazzo della primavera, oppure Mondarain, Alessandro da Castel San Pietro? No, gioca Bernardeschi 95 minuti senza se e senza ma, e per ora non vedo un motivo per cui non debba succedere così. Buongiorno, onestamente, dopo aver visto giocare l'argentino, serve assolutamente un centrocampista. Willy, l'avete battezzato, va bene. Enem rimarrà in rosa, idee chiare, vedo. Sai cosa? Secondo me su Enem, se fosse andato in championship, è un discorso. Magari questo un po' conta. Saltata quella, non lo so. Secondo te la Sana ha giocato bene? Ciao da Beppe. Per me ha giocato bene, non è Miranda. Però ieri ha fatto... si è giocato benissimo la sua partita, la sua, si è messo a disposizione di tutti, ha fatto una bella partita in tutto. È un giocatore che si deve togliere dei difetti, ma è giovane, ha margine di crescita, ha fatto una bella partita, non è Miranda, ma gioca lui e ci sta, e secondo me ci siamo, cioè siamo tornati a, non lo so, oggi gioca Corazza, dico per il ruolo solo, no? Grande Manfred bypassa, va bene, ma dai, Manfredi Corro hanno scavallati 100 milioni di cessioni o comunque li scavalcheranno, era una cessione che non andava fatta e pare non arrivi neanche un centrocampista. Io non ci ritorno più. Tienti, un mese fa, due settimane fa, tre settimane fa, più 45, così. Un altro più 81. Tienteli. Ed è giusto così. Io non ho più la forza. Poi renderanno conto. Oppure chiederanno conto qualcuno, i tifosi, spero, i lettori o gli ascoltatori, che chiedano conto. Basta parlare di Rowe, abbiamo una grande squadra, per me è stato giusto vendere i tre giocatori ceduti fin qua, anche Rowe, direi che la vera perdita è Freuler, che è l'unico giocatore ancora non sostituito, e qui sono d'accordo con te. Per il resto aspetterei un mese e mezzo prima di dare sentenze. Io sono abbonato e non mi sento tradito, forza Bologna. Fabio da Calderara. L'unica pecca è avere ancora Casani in rosa e Ridi. Io finché è stato in sella l'ho difeso fino alla morte, però bisogna che trovino una soluzione entro poche ore, davvero. E... no, preferisco di no, neanche in privato. Poi, vendita Rowe, operazione clamorosa, ma Gulà ha chiesto da... e poi non sono io, hanno iniziato gli altri. E che sia chiaro, questo già da un bel po' e io poi alla lunga. Vendita Rowe, operazione clamorosa, Mangulà ha chiesto da Mimmone, occhio. Su Mangulà, operazione clamorosa, torno a dirvi, quante partite abbiamo visto del Verde Brema noi esattamente l'anno scorso? Quindi non so cosa rispondere. Vi ho detto soltanto l'unica cosa che sono riuscito a trovare, che in effetti Mangulà nel Belgio lo convoca lui per due partite di Nations League, tra l'altro una era contro l'Italia, se non ricordo male. Quindi lo conosce, e siccome alcuni profili anche secondo me più sexy, non dico migliori, li hanno scartati, e siccome Mangulà non te lo stanno regalando e le condizioni sono praticamente identiche, forse qualcosa di più pagherà il Bologna rispetto, vediamo come chiuderanno Gudmundsson per esempio alla Lazio, è una scelta, vedremo se sarà una scelta vincente o no.
11: Buongiorno Manfredi, complimenti. Bisogna avere molta fiducia in questa squadra, abbiamo un grande allenatore, una grande società, ieri grande prestazione comunque anche con la sconfitta, la difesa ha giocato molto meglio e deve entrare Teati, quindi sarei ottimista, vedrei davvero dei segnali molto positivi. La vendita di Rowe ci può stare, fanno un affare e sicuramente riusciranno nel tempo a compensarlo bene, quindi sarei abbastanza fiducioso. Grazie.
8: Vediamo, dai. Manfred, ti ascolto sempre con grande piacere. Sulla conferenza stampa di Finucci, al di là delle cessioni che fanno male, la questione è più generale. Il Bologna ha da tanti anni ricavi bassi e costi molto alti, nonostante una rosa non clamorosa. Perché siamo in questa situazione nonostante vendite milionarie, coppe europee e altro? Non è che la gestione economica del club non sia proprio ottimale, detto con tutto rispetto per tutti, perché se ogni anno pronti via perdiamo 50, quelli grossi da vendere al momento sono finiti e soprattutto mi sembra una macchina che costi uno sproposito. Pensavo Sartori fosse stato preso per tenere alta la competitività abbassando i costi. Ti ascolto in radio volentieri, Luca. Grazie Luca. È una domanda che richiede più tempo, però prima ho fatto una sintesi, adesso io non, è pesante, il campionato è iniziato, finiamola di, avremo 3 settimane di pausa, la spostiamo un po' più avanti la palla. La mia percezione è che ci hanno provato, il margine di errore è nullo, il raggio d'azione è corto. Io umilmente, da profano, vedo che comunque in qualche modo è arrivato uno da Bergamo che ha fatto certe cose in determinati modi. Qui fare quelle cose in quel modo, magari bisognerebbe fare un passo ancora prima che arrivasse lui, è molto complicato, perché Bergamo non è Bologna. Si offenderanno, faranno, diranno cazzate, non è Bologna, punto. E io proverei in questi anni, se no non ti serve Sartori, vendere tutto adesso si può, tanto ormai hai visto, hanno venduto anche Ro, quindi sono volati, vi ripeto, preferivo non lo vendessero, in modo tale che potevo dire con più serenità l'avrei venduto, non lo posso fare, è andata così, chi mi conosce sa cosa avrei detto mercoledì, ieri prima che... quindi non è che ce la raccontiamo per dire. E però gli dai tutto, non solo a Sartori, a Di Vaio e a Finucci, però non si interviene dall'alto a dire lui non lo vendo, lui rimane perché ho detto solo due, non si ascolta la piazza, non si ascolta nessuno e si va avanti dritto. Tu l'hai preso per far quello, in realtà l'ha fatto il primo anno quando sono andati via tutti e abbiamo costruito una squadra che incredibilmente ha dato in Champions, quindi tornerai a fare un passo indietro, tornerai lì. I costi sono aumentati tantissimo, le cose stanno cambiando, il calcio è così, cambia vertiginosamente. Era più facile forse farlo 15 anni fa, ma non è impossibile farlo adesso. Questo è quello che penso. Comunque sia, vedremo, nessuno lo sa come possono andare le cose, però cercherei di migliorare un po'. Ciao a tutti.
12: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da...
13: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
14: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
16: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
17: Di dirigere il film che aprirà la Fashion Week.
18: Mi sento fortunata.
19: Il premio Oscar Angelina Jolie.
20: Ho il risultato della sua biopsia.
19: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
20: Metta la sua vita in pausa per un po'.
19: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
18: Non gliela daremo vinta.
19: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
21: È un dinosauro quello.
22: Oh mio Dio, correte!
19: Dal regista di It Follows.
23: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
24: Siamo nel passato.
25: Ora che facciamo?
26: Dobbiamo sopravvivere.
19: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
27: Dobbiamo andare via da qui.
28: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
19: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
1: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
2: Penso che non sia semplicemente una macchina.
0: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro, te lo fa ricordare ogni giorno.
0: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
2: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
0: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
24: Siete le sorelle Owens?
25: Sì, se amiamo qualcuno muore.
24: Ma dai, a settembre
25: siamo streghe.
24: Ritorna la magia.
25: E siamo maledette.
24: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
26: Sì, è vero.
24: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
29: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
31: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
32: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
33: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
0: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
3: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
4: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
3: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
4: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
3: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio a una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
9: Una Fiat 500?
8: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove.
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì.
4: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
11: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
12: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
11: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
12: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
11: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna, brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi, batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra, Berrandeschi può puntare e ritrovare Berrandeschi, c'è sul mancino ancora a portarceli avanti, Verna 0 mezzo, Verna col mancino, carne secchi!
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano. A cercare il profondità il compagno di squadra, Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco, contro il portiere, Lo Monaco, Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna-Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più, Work as you play, play as you work. Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
3: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
2: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondarain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Fergoso sulla destra. Bernardeschi può puntare a ritrovare. Bernardeschi ce l'ha sul bacino ancora. A portarseli avanti. Verna 0 mezzo. Verna col bacino. Carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gesse 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Bologna 1. È mezzanotte e due minuti.
9: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Anni.
11: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
13: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
14: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro.
16: Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
14: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
12: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
17: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
18: A settembre ritorna la magia.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Secondo te siamo maledette?
20: No.
18: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
22: È un dinosauro quello.
23: Oh mio Dio, correte!
18: Dal regista di It Follows.
24: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
25: Siamo nel passato.
26: Ora che facciamo?
27: Dobbiamo sopravvivere.
18: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
28: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
18: La fine di Oak Street. Al cinema.
29: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
30: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
31: Mi sento fortunata.
32: Il premio Oscar Angelina Jolie.
33: Ho il risultato della sua biopsia.
32: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
31: Non so come dirlo a mia figlia.
33: Metta la sua vita in pausa per un po'.
32: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
32: Couture dal 26 agosto al cinema.
34: Ehi, Bugs!
35: Che succede, amico?
34: Parla del film!
35: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
34: E adesso?
35: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
34: Due biglietti e 8 popcorn!
35: Esagerato come sempre.
36: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
37: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
38: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
39: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
38: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
39: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
38: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare profondità, il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok. Vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per lo Monaco contro il portiere, lo Monaco, Luca lo Monaco, è sempre Luca lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità,
3: sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
11: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Anne.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
31: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1.
33: Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Nettuno Bologna 1.
0: È l'una e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del Bologna Football Club 1909.
2: Punizione da tre quarti offensiva per il Bologna. Brava Mondrain a nascondere il pallone. Dall'arrivo di Giorgio Scalvini, 2 minuti e 10 secondi. Batti veloce il Bologna. Ferguson sulla destra. Berrandeschi può puntare a rientrare. Berrandeschi c'è sul bacino ancora a portarseli in avanti. Verna 0 mezzo. Verna col bacino. Carne secchi.
1: Domenica alle 18, in diretta dallo stadio Renato Dallara, Bologna-Sassuolo. Presentato da...
3: Ristorante Parco dei Ciliegi, cucina tradizionale bolognese, crescentine e tigelle, paste fatte in casa e le grigliate.
4: Parco dei Ciliegi, in via Gessi 2 a Zola Pretosa.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Sarò super veloce come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutti i campionati del settore giovanile del Bologna su Nettuno Bologna 1.
2: Zanella che riceve in posizione abbastanza da solo, serve il pallone per Negri, è il gol del Bologna, proprio il capitano a cercare in profondità il compagno di squadra Torok, dribbla il portiere, Torok realizza per il Bologna, ha segnato Andrei Torok,
3: vittoria a far ripartire subito Simone Negri con questo pallone per Lo Monaco
2: contro il portiere, Lo Monaco Luca Lo Monaco, è sempre Luca Lo Monaco, azione rapidissima del Bologna.
1: Venerdì in diretta alle 17 Bologna Inter Under 20 e sabato alle 15 Bologna Women Genoa Femminile. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39€.